0: When I met you in the summer.
1: DJ Summer Night, i grandi successi dell'estate.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Perché, perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Well, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: porta degli angeli.
1: Li cerchiamo, li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ Summer Night.
3: Summer Night.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Attenzione, come giornalisti ci teniamo a specificare che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Allora,
2: ho finito le cose da far finta
1: non
2: di...
1: Non hai neanche portato un novella no. 2000, un
2: Oggi
1: key,
2: va così, oggi siamo subito sul pezzo. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che a quanto pare in questa stagione si è fatto notare. E non lo diciamo noi,
1: no,
2: ma è stato detto stamattina di DJ Chiama Italia.
4: Si possono ascoltare anche moltissimi programmi, ce n'è uno in particolare che in questa stagione si è fatto notare ed è il Chiacchiericcio di Francesco e di Chiara tutte le sere. Ecco. Dalle 19 alle 20.
1: Eccoci qua.
2: Quindi, basta,
1: adesso re in barca, non si fa più niente.
2: Il nostro è fatto. Direttore,
1: posto.
2: Ci faccia sapere se lo prendiamo come una conferma per l'anno prossimo o come il bacio della muerte.
1: No,
2: cioè, come dire,
1: no,
2: si è fatto notare questa stagione, mo basta.
1: Comunque,
2: oggi è giovedì 23 luglio 2026, continua la nostra caccia ai santi minori.
1: Sì.
2: E attenzione perché oggi rischiamo, eh.
1: No,
2: perché,
1: dai, oggi non sono minori. Questi sono i minori di oggi.
2: Oggi si festeggiano pochissimi santi e tantissimi beati. E i santi con i nomi
1: beati
2: più...
1: però.
2: Sì, beati, va. I nomi più strani che ho trovato sono San Severo, provincia di Foggia, diceva Lino Banfi, e Santa Brigida, che peraltro è patrona, credo, dell'Europa. Comunque, quindi, secondo me, oggi
1: dai,
2: un Severo, una Brigida all'ascolto lo troviamo.
1: Dai.
2: Qualora fosse così, 347-342-5220, come sempre, fa fede il documento. Vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Esteri, Trump frena sul nucleare all'Arabia Saudita. Ok, solo se riconosce Israele. Ma gli emiri assicurano: certo che lo riconosciamo, mica buttiamo l'atomica su un paese a caso.
2: Cioè, lo sanno,
1: cioè,
2: qual è la forma, proprio quello lì. Politica: Ilaria Salis condannata per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa. Ringrazino che li ho mandati a casa, si è difesa l'eurodeputata anziché occupargliela.
1: No, vabbè, scusa, ma... Ehi,
2: satira, vai.
1: Italia, dopo una lunga ed estenuante trattativa, e Netflix ad aggiudicarsi i diritti dello scontro Vannacci-Renzi.
2: Vedi, io pensavo Rai Gulp, vista l'età mentale, diciamo così, dei contendenti. Invece,
1: e allora?
2: Vaticano ha annunciato per il 29 luglio a Castel Gandolfo un concerto per il Papa di Andrea Bocelli insieme ai Gem Boy.
1: No,
2: guarda,
1: credo.
2: Io penso, sarebbe un sogno.
1: A parte che se ci sono i Gem Boy, anche Cristina D'Avena. Allora,
2: magari sì, perché no?
1: Tutti quanti. Turismo è boom dei viaggi sulle orme di Ulisse, ma solo perché ha 20 anni di ferie.
2: Che non sono tantissimi.
1: Vanno accumulati.
2: Però comunque è un'idea. Napoli danneggiò un'auto in sosta. L'attore che in Mare Fuori interpretava Pino Opazzo, condannato a un anno, nonostante l'ottimo lavoro di Ciro Avvocato.
1: Sei stupido. Spettacolo, gli Oasis annunciano la presenza al Festival del Cinema di Venezia per presentare un documentario, anzi due, così non litigano.
2: Uno a testa,
1: uno per uno.
2: Libia, scienziati annunciano la morte dell'ultimo esemplare di ghepardo sahariano e il fatto che lo hanno trovato squisito.
1: Delizioso. Italia rinvenute al largo della Calabria le vocali abbandonate dal concorrente siciliano di Temptation Island.
2: Lui le ha lasciate sulla spiaggia e sono naturalmente...
1: Quelle le onde le prendono e le portano...
2: Ieri ha detto, non so se l'avete visto, ieri scusate ne parliamo un secondo, ieri a un certo punto ha detto delle cose che sembrava elfico, pensavo si aprisse una grotta da una parte magica, cioè ha detto tipo...
1: Forse era un codice fiscale.
2: Talmente tanto che Filippo Bicilli ha detto... Io non ho capito.
1: È lui che ha fatto il linguistico.
2: Pensa a quello che deve mettere i sottotitoli. Io spero che inseriscano quel lavoro tra quelli usuranti. Comunque, nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Intanto noi ci trasferiamo nel 1956 e balliamo del fottuto rock and roll.
1: Amma.

0: Gaia, queridinho, non la so, ma vi volevo dire
1: dici, dici.
0: Che oggi mi sono sentita veramente fiera quando Linus vi ha nominato e ho pensato, questo è il mio programma e lo faccio io,
1: Sì.
0: lo faccio io. È
2: Sì.
0: come se lo facessi
1: Lo
0: io.
1: stai
0: Mi sono
2: facendo?
0: sentita talmente tanto fiera
1: Sì.
0: che è il mio programma.
2: Sì.
0: Bravissimi, bravi, bravi, bravi.
1: Guarda, questo
2: Sì.
1: programma non si chiama più Chiacchiericcio, si chiama Gli Unti dal Signore da oggi in poi. Lo state ascoltando eccezionalmente tra le 19 e le 20.
2: Quindi siete tutti unti anche
1: Siete un
2: voi.
1: po' tutti unti, siamo tutti fritti e tutti unti.
2: Esatto.
1: Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. In redazione oggi per la prima volta c'è Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Buonasera.
1: È la
2: Ilaria, è
1: prima
2: vero
1: volta
2: che è
1: che
2: la
1: fai
2: prima volta.
1: Chiacchiericcio?
2: No, forse è la seconda.
1: Secondo me hai fatto Chiacchiericcissimo estate.
2: Estate. Sì, forse sì. Che era la
1: Durante la stagione regolare,
2: versione.
1: no, in
2: No,
1: realtà.
2: primo nella stagione regolare. Era
1: Benvenuta.
2: la versione weekend che abbiamo fatto a luglio dell'anno scorso.
1: Benvenuta in questa gabbia di matti. In regia c'è Tito. Ciao Tito.
3: Buonasera.
1: Rule
2: Buonasera.
1: over Beethoven di Chuck Berry. Ahimè, nessuno ha indovinato la notizia, sebbene sia di fatto in apertura su tutti i giornali. Però non era così
2: facile. No, ma
1: perché...
2: anche perché sta uscendo proprio in questi momenti,
1: Sì,
2: in realtà. È proprio
1: sì,
2: freschissima.
1: È scrocchiarella e
2: Sì.
1: riguarda Beethoven in senso lato, perché
2: Ehi.
1: Beethoven è uno dei protagonisti a finire dove, Chiara?
2: A finire nelle possibili prossime banconote che saranno nei nostri portafogli,
1: Già,
2: per chi
1: già.
2: ancora le usa, diciamo
1: Già.
2: così. Sono state proposte, mostrate, diciamo, le proposte che gli europei dovranno scegliere tra le varie che riguardano sia personaggi della cultura europea, ma anche paesaggi naturali.
1: Signori, le banconote di euro che abbiamo in tasca, sempre meno in realtà, perché
2: Sì,
1: ormai si fa
2: perché
1: sempre più sul
2: usiamo.
1: digitale, però le banconote di euro che abbiamo in tasca stanno per
2: Sì.
1: cambiare. Nei prossimi anni
2: Sì.
1: cambieranno e possiamo scoprire quali personaggi sono
2: Sì.
1: stati scelti, su che taglio. Tra l'altro, potete andare a
2: No,
1: votare,
2: bisogna andare a votare perché veramente è una scelta in mano a noi cittadini e
1: eh? Noi
2: quindi
1: abbiamo
2: magari è
1: votato.
2: di buon auspicio.
1: Dai, sì, noi...
2: Magari ti portano un campione a casa se
1: Guarda,
2: voti, non lo so.
1: Il sondaggio funziona così, ti fanno vedere una serie di, proprio, anzi, una serie di serie, scusate il gioco di parole,
2: No,
1: ma è così.
2: esatto, perché la questione è la seguente. Ci sono due macrofiloni
1: Sì.
2: che sono uno cultura europea
1: Sì.
2: e l'altra fiumi e uccelli.
1: Esatto, un po' tipo mercante in fiera per
2: Esatto.
1: capirci. E
2: Di
1: tu...
2: questi vari filoni si sono stati fatti vari tipi,
1: Vari
2: tipo cinque
1: bozzetti.
2: tipologie di una, con grafiche diverse. Metti in qualcuno c'è un'immagine più realistica, nell'altra più stilizzata. Una ha uno sviluppo verticale che posso dire a me non piace
1: No,
2: molto.
1: no, no,
2: L'altra,
1: sembra
2: cioè,
1: un po' un
2: le
1: banner pubblicitario
2: Esatto, l'altra
1: per capirci.
2: c'hanno quello orizzontale, quello proprio che lo infili nel portafoglio e così esce. Ecco, quindi ci sono questi due filoni principali. In quello cultura, nella parte davanti, ci sono dei faccioni
1: E chi
2: famosi.
1: sono questi faccioni?
2: Allora, per i 5 euro c'è Maria.
1: Linus.
2: No,
1: No,
2: no, ma
1: magari.
2: forse al prossimo giro.
1: Okay.
2: C'è Maria Callas.
1: Maria Callas.
2: Quindi la
1: Parliamo di
2: soprano. Sì.
1: soprano greco-americana, in
2: Sì, lei è
1: realtà.
2: nata in America, poi in realtà è di origine greca, si è trasferita in Grecia, poi si è sposata un italiano, quindi è stata anche italiana, poi si è sposata con...
1: E quale migliore occasione di dire ancora una volta viva, viva, viva la Grecia? Così.
2: Va bene, era giusto dirlo,
1: e ci
2: era
1: siamo
2: giusto
1: capiti,
2: dirlo,
1: e
2: era
1: ci siamo
2: giusto
1: capiti.
2: dirlo. Per i 10 euro c'è Beethoven,
1: Sì.
2: quindi l'abbiamo sentito prima,
1: Quindi
2: per questo...
1: Beethoven parliamo di...
2: Cosa?
1: Che paese?
2: Germania.
1: Germania, Ludwig van Beethoven,
2: Sì,
1: giusto?
2: da non
1: Perché no?
2: confondere con Mozart
1: Mozart
2: che è
1: che è
2: austriaco.
1: austriaco, ok. Poi...
2: Speriamo di aver detto cose giuste.

0: 20 euro Marie Curie.
1: Origine quindi
0: polacca. Non so se signor Curie però era francese.
1: Sì, però lei
0: nome.
1: Si chiama Zgrobrowska, sì, sì. Tipo una cosa sì, del vabbè. Genere però
0: non prendiamo in giro il polacco.
1: No, no, ci mancherebbe,
0: ecco.
1: È una che ha vinto Nobel, c'ha più Nobel lei che io peli sul petto per dirti.
0: Esattamente. Per la banconota da 50 euro Cervantes, cioè l'autore del Don Quixote.
1: Ah, non sapevo quindi... facesse anche lo scrittore. Ok, e poi?
0: Sui 100 euro Leonardo da Vinci.
1: Beh, ci mancherebbe, ecco, altro, volavano schiaffoni. Vabbè, se non c'era neanche un italiano.
0: E poi sui 200 euro Bertha von Suttner.
1: Chi?
0: Da allora, che è una scrittrice e famosa pacifista austriaca. Anche lei prima donna premio Nobel per la pace, nonché seconda donna a vincere il Nobel dopo Marie Curie.
1: Come si chiama? Come si chiama?
0: Bertha von Suttner.
1: Ammetto ignoranza. No, effettivamente devo dire la prima volta che la sento nominare. Non me ne abbiate, sarò un ignorante, ma
0: io
1: la prima
0: volta. Allora, quando ho visto la banconota ho detto io quella signora con quel cappellino l'avevo già vista, sì, però sì. Non sapevo il nome.
1: Peraltro le banconote sono disegnate da artisti diversi, quindi sì, hanno proprio stili. C'è lo stile, che ne so, astratto, esatto. C'è lo stile futurista. E invece degli uccelli sappiamo qualcosa?
0: Certo, e sui 5 euro c'è il picchio muraiolo.
1: Aspetta, facciamo così, rimani lì. Mettiamo un disco perché stiamo parlando già da un po',
0: certo.
1: E poi facciamo così, un giro tra gli uccelli,
0: sì. Vabbè, dai.
1: Che bel modo di annunciare. Tanto il prossimo intervento, sì. 347 342 5220, dai che facciamo chiacchiericcio insieme. Ma che ti fa...

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola alle 19.21 e abbiamo un paese fermo che non vede l'ora di fare il giro tra gli uccelli che stanno sulle nuove banconote dell'euro.
1: Sì, quindi sulle possibili future banconote,
0: non siamo stati chiari, potrebbero essere tanto gli uccelli quanto i personaggi.
1: Sì. Cioè, sì, quella la tipologia di banconota con i disegni eccetera eccetera più votati diventeranno quelli effettivi. Tra l'altro puoi anche dire come mai ti è piaciuta o non ti è piaciuta una banconota durante la risposta a questo questionario.
0: E allora scopriamo quali sono gli uccelli proposti nei nuovi set di banconote dell'euro dalla Banca Centrale Europea.
1: Allora, sui 5 euro c'è il picchio muraiolo su una scena di montagna in primavera.
0: Perché no?
1: E dietro il Parlamento Europeo.
0: Beh, perché
1: un bel palazzone.
0: È pieno di picchi al Parlamento Europeo.
1: Sui 10 euro ci sarà il Martin Pescatore, una cascata.
0: Che è un ristorante buonissimo.
1: Dai, smettila.
0: Di Giulianova.
1: È un uccellino carino che c'ha becco sottile. E sul retro la Commissione Europea. Sui 20 euro il gruccione su una valle fluviale e nel retro la Banca Centrale Europea.
0: Che contrasto.
1: esatto. Sui 50 euro c'è la cicogna bianca su un fiume tortuoso e sul retro la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
0: Pensavo l'uccello padulo e dietro la Corte di Giustizia.
1: Allora, sui 100 euro la vocetta.
0: A vocetta.
1: In una palude fangosa, poverina. E sul retro c'è il Consiglio Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea. Sui 200 euro ci sono le sule settentrionali.
0: Le sule.
1: Noi abbiamo visto le sule bassane.
0: Noi abbiamo visto le sule bassane in questa isola scozzese piena di guano.
1: Sì,
0: il cui odore si sente dall'Islanda.
1: Insomma, c'è un odore orrendo.
0: E questa sula bassana vive solo lì.
1: Sì, sul retro c'è la Corte dei Conti Europea.
0: Quindi abbiamo due scelte in questa puntata.
1: Sì.
0: O parliamo di bird watching.
1: Esatto.
0: O parliamo di palazzi del potere europeo. Quindi ci servono o esperti o appassionati di bird watching, oppure giuristi.
1: O anche gente che ha visto premi Nobel, visto che ci sono anche Marie Curie.
0: In zona Bruxelles.
1: Altri.
0: Parliamo rapidamente di bird watching.
1: Sì.
0: È Chiara qualcosa che attira il tuo interesse?
1: Allora, no, perché c'è da studiare troppo.
0: Vero?
1: C'è da studiare troppo.
0: Io ho sempre invidiato mio papà, buon'anima, che non vi piacerà quello che sto per dire, però è umbri, era cacciatore e quindi aveva studiato, riconosceva gli uccelli a grandissima distanza.
1: È una cosa che invidio tantissimo.
0: Li riconosceva dal volo, quindi diceva no, quella è una specie protetta, vedendola volare, oppure eccetera eccetera. E io è una cosa che ho sempre invidiato.
1: Io ho passato una giornata un mesetto fa a cercare di capire quale suono, quale uccellino stesse cantando fuori da la finestra di casa nostra, senza poterlo vedere, quindi solo dal suono, e andavo a cercare uccelli su Milano
0: e
1: andavo
0: a
1: sentire tutti i suoni, ma non l'ho mai trovato.
0: No,
1: non l'ho mai trovato perché probabilmente era un uccellino magari di qualcuno in gabbia,
0: ma
1: che non è del luogo.
0: Anche Ilaria, il tuo rapporto con gli uccelli sarebbe scortese,
1: allora,
0: col bird watching, cioè il guardare gli uccellini ti attrae oppure è una roba che ti spaventa un po'?
2: No, bellissimo. Sì.
0: Okay, l'hai mai fatto proprio?
2: Tranne i corvi. I corvi non ho un bel rapporto.
0: Perché ti aggrediscono?
2: Perché mi hanno devastato un balcone.
1: In che senso?
0: In che modo?
1: Parliamone subito. Cosa hanno fatto questi corvacci?
2: Se tu non metti tipo una sostanza che gli può dare fastidio, loro ti tirano via tutta la terra e le piante per cercare dei vermi.
0: Quindi mi sono trovata.
1: Ti hanno attaccato i vasi?
2: Sì.
1: Ma hai provato a mettere il falco finto?
2: No, ho messo l'olio di Nim. Ha funzionato.
1: Ah, l'olio di
0: Nim. È il protagonista di un romanzo fantasy, che è un elfo oscuro.
2: Sì.
0: Cos'è l'olio?
2: È un olio che tu metti insieme all'acqua per tenere via gli insetti, ma a quanto pare tiene via anche i merli.
0: Merli o i corvi?
2: I corvi, scusa.
0: Corvi. Ci sia differenza tra merlo, corvo, cornacchia.
2: Sì, il corvo è più. Sì.
0: Ma sentiamo Tito.
3: Io purtroppo non sono molto esperto in materia, ma cerco di andare a camminare magari con i miei amici che ne sanno, perché è interessante.
0: È vero?
3: Non
0: sì. È un interesse, ma è anche una materia molto difficile.
1: È una di quelle robe che non resta in mente.
0: Sai, è una di quelle robe per cui abbiamo bisogno dei nostri ascoltatori. Quindi 347-342-5220, tipo Anna Chiara, che dice: ragazzi, BirdNet, un'app che riconosce gli uccelli dal canto.
1: No,

0: Ciao, io ai primi di giugno sono andata in vacanza in Basilicata, in un villaggio turistico.
1: Sì.
0: E io, appena subito dopo il tramonto, sentivo un suono che non riuscivo a capire cosa fosse. E sembrava un macchinario elettrico che facesse retromarcia, non mi so spiegare.
2: Ah, certo.
0: Proprio tipo quei suoni.
1: Sì.
0: Alla fine, un po' con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, un po' con internet, con l'aiuto di internet, ho capito che si trattava dell'assiolo, un piccolo rapace,
1: l'assiolo.
0: Tipo gufetto, insomma. Oh, ciao, ciao.
1: Leggo su Wikipedia, è il titolo di una poesia di Giovanni Pascoli.
2: No,
1: questo,
2: ma
1: allora fosse così, una curiosità.
2: È anche tipo quella specie di civetta che ha le piume in testa che fanno un po' le orecchiette tipo da gatto.
1: Non, domani è il momento degli amori di Dio,
2: è
1: non oggi.
2: Bro.
1: Continuiamo a parlare di birdwatching perché ci sono arrivati dei messaggi, uno più interessante dell'altro, ma tutto questo avverrà dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
4: Radio DJ. One nation, one station.
3: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Il 25 e il 26 luglio a Civitanova Marche.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
8: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Radio DJ. One Nation. One Station. One

0: My Body Isn't Ready alle 19.39 su Radio DJ. Cosa ridi, Chiara?
1: Manco noi eravamo molto ready.
0: No,
1: però
0: effettivamente
1: ci siamo.
0: No, ragazzi, ma è anche il 23 luglio.
1: Oh, non è che possiamo usare luglio come scusa per qualsiasi cosa.
0: Sentite questo rumore. Non è un uccello, sono i remi in barca che stiamo...
1: C'è una scena dell'Odissea. Lentamente tirano i remi in barca, siamo noi.
0: Lentamente tirando. Ma abbiamo ancora diverse puntate da fare, perché saremo in onda fino al 31 luglio con Chiacchiericcio. Oggi siamo partiti nel nostro volo pindarico di fiore in fiore dalle banconote, nuove banconote dell'euro
1: presentate
0: dalla BCE, che prevedono forse, chissà,
1: tra i vari temi anche
0: degli uccelli. Siamo finiti a parlare di bird watching, non beard watching, ma bird watching, perché mi hanno ripreso alcuni ascoltatori e sono arrivati un sacco di messaggi al riguardo. Per esempio Giulia:
2: ciao chiacchiericci, io e il mio compagno andiamo a camminare spesso in Trentino e per un po' di tempo, diverse escursioni, continuavamo a sentire un uccellino che, ve lo giuro, faceva giovedì. Ci è voluto un po' di tempo, ma dopo abbiamo scoperto in un parco tematico con tutti i versi degli uccellini che è una cincia mora.
0: Una cincia mora.
1: Giovedì.
0: Giovedì, che è diversa da una cincia allegra, perché sono...
1: Perché la cincialega fa
0: diverse. No, non lo so, però sai che
1: era il mio soprannome elementare.
0: Cincialegra?
1: Sì. Ah, pensavo
0: come mai?
1: Perché non smette mai di cantare. Io stavo parlavo tanto.
0: Tu cantavi molto o parlavi molto?
1: Non stavo mai zitta.
0: Ok. Ok. E questo mi ha
3: ricordato. Ma la cincia amore è carinissima.
0: Com'è fatta?
1: Sembra te un uccellino.
0: Cioè,
1: se tu fossi un piccolo uccellino, saresti guardati, saresti esattamente
0: in radio
1: così.
0: Non si vede.
1: Perché ha i capelli e la barba nera. E poi c'ha la faccia è bianca, però c'ha i capelli neri e c'ha sotto al becco nero la barba nera. Ah. E poi c'ha le alette carine.
0: È un uccello, non avesse le alette
1: piccolo,
0: sarebbe
1: piccolo.
0: Bizzarro. Però il fatto che questo uccello, la cincia mora, fa GVD, mi ha ricordato una delle cose che mi ha fatto ridere di più ultimamente.
1: Sì.
0: Un video che ho visto nel mio doom scrolling, cioè quando scrolli i social senza motivo e a un certo punto ti appare l'uccello.
1: Delle nevi.
0: Sì,
1: tipo.
0: Non lo so che specie è, magari
1: sì,
0: qualcuno ci potrà
1: americano,
0: aiutare.
1: Un uccello
0: ma che
1: americano.
0: Come Luca Laurenti dice: sì. A Paolo!
1: Sì. A Paolo!
0: Bellissima. Altri messaggi arrivati da voi.
4: Ma che bella puntata, chiacchiericci. Io penso che in una vita precedente sarò stata un'ornitologa. Beh, sì, passione, mi piace tantissimo, riconosco tantissime specie, anche dal volo, dalle ali, dai colori, e mi è capitato più di una volta di salvarne anche qualcuno.

0: difficoltà in particolare, una volta due rondoni.
1: Rondoni.
0: E due occasioni diverse e un balestruccio che non sono rondini.
1: Ok.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
0: Pamela, un bacio. Ciao.
1: Possiamo dire che i nomi degli uccelli sono piuttosto buffi? Il rondone, il balestruccio, sembrano... probabilmente arriveranno dal dialetto qualcosa.
2: Senti, se un uccello sente che tu ti chiami Francesco, dirà la stessa cosa.
1: Ci aiuta Andrea che dice:

0: Podcast peraltro molto interessante, non è prodotto da One Podcast, quindi non è promotion,
1: no.
0: Lo diciamo perché racconta alcune cose sul birdwatching, hai visto mai ci appassioniamo al tema. Sentiamo un ascoltatore fedelissimo.
2: Chiacchiericci, comunque il birdwatching è una di quelle attività che ti rilassano come poche altre cose nella vita. Lo step successivo è quello di diventare chioccolatore, con cui poi puoi provare a riprodurre anche il verso dei vari uccelli che senti. Ciao dal pista, birdwatcher.
0: Chioccolatore?
1: Chioccolatore? Ma in che senso? Che sai imitare i versi? È vero, è l'imitatore del canto e dei richiami degli uccelli.
0: Io vi giuro, quanti anni avevo quando ho sentito per la prima volta la parola chioccolatore? 45, quelli
1: esatto.
0: Che ne ho adesso. Non mi era mai capitato. E adesso tutto l'intro della canzone lo prendiamo così.
1: Avevo.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Io ricorderò sempre alla corrida di Corrado, ah, sono le 72, che no, una volta ci fu un concorrente, sì, un signore mezzo sdentato, poverino, che però imitava alla perfezione i versi di tutti gli uccelli, era veramente spettacolare.
1: Sì.
0: Tanti saluti da Luca dalla Valsusa.
1: E sai con chi sta spesso Luca?
2: Con chi?
1: Scusa, Luca e Paolo. Era fortissimo.
2: Bello, ciao. Però che bel talento riuscire a fare i suoni.
1: Molto bello.
2: Non so, mi piacerebbe.
1: Molto bello. Ciao chiacchiericci, di recente sono stato alle Azzorre, abbiamo scoperto l'esistenza del

0: Il cagarro, un uccello endemico di quelle zone con un verso molto particolare, scrive Daniele. Daniele, parleremo ore con te del cagarro, ma siamo arrivati all'ultimo intervento.
1: Comunque cagarro, cacapò, tutti,
0: sì, tutti così. Siamo arrivati, dicevo, all'ultimo intervento di... Un ascoltatore aveva fatto questo suono e ci tenevo.
1: Pensavo, speravo fosse un uccellino vero.
0: No, quello in cui normalmente voltiamo pagina e c'è una cosa... che mi ha colpito molto, girovagando su internet, non è il suono di un uccello che dice, ma in realtà uno studio, uno, diciamo un'indagine che è stata fatta sulla scuola, sul sito Still I Rise, che è il sito di una piattaforma, sito di un'associazione fondata da Nicolò Govoni, che è uno scrittore. Questo sito Still I Rise ha fatto un'indagine sulla scuola, raccogliendo un po' di dati qua e là e stilando una serie di percentuali sulla scuola italiana. E questo mi ha dato l'idea per un ciccio quiz. Quanto tempo
1: è? Da un sacco. Ilaria, tu non hai mai fatto un ciccio quiz?
2: No, prima volta.
0: Allora, è un ciccio quiz.
1: Preparati che mo arriva il schiaffone.
0: Molto semplice, perché io vi do una cioè vi chiedo una percentuale e vince quello che si avvicina di più. Facile.
1: Cioè tu ci dici un dato, noi dobbiamo dire la percentuale.
0: Va bene. Tra Ilaria, Chiara e Tito vince chi si avvicina più volte.
1: Ok,
0: potete giocare anche voi a casa. Cominciamo, tutte domande, diciamo tutti i dati veri
1: sulla
0: scuola italiana. Però che mi hanno colpito molto e che vale la pena condividere. Qual è la percentuale dei ragazzi italiani che è contenta di andare a scuola?
1: Bah.
0: 25. 25%.
1: Così basso, no? Io dico un 52.
0: 52%.
3: 40.
0: Dico. Signore e signori, punto a Ilaria, perché è il 17%.
1: Dai, vabbè, ma 17%. Comunque ci sono gli amici.
0: Dati veri,
1: le merendine.
0: Dati veri. Non sta messa benissimo la scuola, ma è solo l'inizio. La percentuale invece delle ragazze italiane che è contenta di andare a scuola.
1: Perché questa era solo sui maschi, quella prima. Ah, non pensavo ci fosse una.
0: La percentuale delle ragazze.
3: 35.
1: Io dico di nuovo il 52.
2: 40.
0: Il punto va a Tito, perché è il 26%, signori.
1: Mia,
0: 26%. Male. Qual è la media dei ragazzi generico europei a cui piace andare a scuola?
1: Quindi non solo l'Italia.
0: Considerando Italia, abbiamo detto 17 per i maschi, 26 per le donne.
1: Senti, 40.
0: 40.
1: Io 20.
0: 20.
3: 35.
0: Il punto va a Chiara, perché è 55%.
1: Ma cavolo, avevo detto basso.
2: Brava.
1: Invece devo tenere sul 52.
0: Qual è la percentuale dei ragazzi di 15 anni che risponde no alla domanda ti piace la scuola?
1: Ma ancora, siamo ancora lì.
0: Però,
1: quant'è la percentuale di
0: ragazzi di 15 anni maschi che risponde no alla domanda ti piace la scuola?
3: 65.
0: 65.
1: 80.
0: 80.
1: 75.
0: Il punto va a Ilaria, perché è il 95%.
1: Ma sono tantissimi. Scusa, ma ragazzi.
0: Qual è la percentuale di insegnanti a rischio burnout?
1: 120.
0: No. Su
1: 90.
0: 90.
3: 80.
0: 80.
2: 75.
0: E il punto va di nuovo a Ilaria, perché è il 49%.
1: Ma dai, così pochi.
0: Qual è la percentuale dei docenti a tempo indeterminato sotto i 35 anni?
1: È poco.
2: 15.
0: 15%.
1: Esatto. Anche io so 20. 10.
0: 20. 10. Il punto va a Tito, perché è il 3%.
1: Ma
0: il 3%.
1: Ma basta.
0: Qual è la percentuale di strutture scolastiche in Italia prive di agibilità?
1: Allora, la percentuale
2: 45.
0: 45.
1: Dai, voglio stare bassa, 35.
3: 50.
0: Il punto va a Tito, perché è il 60%.
1: No, no.
0: Qual è la percentuale di quindicenni italiani in grado di comprendere un testo di complessità elementare?
1: Quindicenni elementare.
0: Testo di complessità elementare. In grado di comprendere.
1: 20%.
0: 20%.
1: 15.
0: 15.
3: 35.
0: Il punto va a Chiara, perché è il 25%.
1: Hai capito? Attenzione.
0: Vogliamo chiudere con l'ultima?
1: Vedi, ho detto sto negativa, vinco.
0: Qual è la percentuale di ragazzi che soffre in modo ricorrente di stati d'ansia o tristezza prolungati?
1: 80.
3: 90.
2: Sì. Faccio 85 io.
0: Chiara?
1: 80, 90.
0: Qui il punto va a Chiara, perché è 51%.
1: E alla
0: fine la gara
1: male.
0: La vince Tito.
1: Bravo
0: Tito. A occhio, hai fatto
1: si
0: più punti di
1: vede che sei
0: tutti.
1: Più giovane.

0: perché è finito il tempo a nostra disposizione. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Ilaria redazione, grazie a Tito in regia, grazie Chiara Galeazzi,
1: grazie Ciccio Lancia.
0: La linea ora va all'ottimo WAD, ci risentiamo domani alle 19, ciao.
1: Ciao,
2: avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.

0: DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, Love People, Not Labels.

0: festa degli angeli.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ chiama Italia.
5: Siete in onda fra 3 minuti.

0: proprio un po' di anni fa, com'è che diceva Max,
1: Nico? Di quanto è paranoica questa città.
0: No, del fatto che i cantanti moderni italiani hanno la fissa con Los Angeles, ti ricordi? Ne abbiamo parlato due o tre giorni fa proprio di questa cosa. E arriva appunto la città, anzi la canzone nuova di Achille Lauro che si intitola La città degli angeli, che ovviamente è una metafora, no? Perché tutti i giovani si sentono un po' come degli aspiranti angeli. E poi la città degli angeli per sublimazione è Los Angeles. Sono andato a guardare come si chiamava in origine Los Angeles, no? Perché la California all'inizio, i telefilm di Zorro ce lo hanno raccontato bene, era praticamente Messico, no? Cioè
1: la lingua
0: principale era lo spagnolo, insomma.
1: Ci sarà stato un Donald Trump dell'epoca che ha detto: ok, quanto costa qua? Compro.
0: Sicuramente. Però nel frattempo appunto il battesimo gliel'ha dato gli spagnoli, che hanno chiamato la città in funzione anche di un piccolo fiumiciattolo che esiste ancora, che si chiama adesso si chiama Los Angeles River, ma loro l'avevano chiamata El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles sobra el río Porciúncula. Questo è il nome completo della città di Los Angeles nell'Ottocento, e mica nel 2000 avanti Cristo, insomma.
1: Sì, non ho capito l'ultima parola, il rio?
0: È il rio Porciúncula, la Porciúncula è un termine religioso, insomma.
2: Ah,
0: no?
2: L'hanno fatto proprio in onore della chiesetta di San Francesco, perché i frati che erano arrivati lì a Los Angeles erano francescani, e quindi il fiume...
0: Questo a San Francisco, forse?
2: No, proprio a Los Angeles. Infatti il fiume, quello lì, che adesso si chiama Los Angeles River, si chiamava Porciúncula.
0: Hai capito?
1: Vedi, Linus, noi siamo al termine della 29ª stagione insieme.
0: Minchia.
1: A io e te, sì, a DJ Chiave Italia. Io ti assicuro che abbiamo parlato di tutto.
0: Non l'abbiamo già detta sta cosa. Io di Los Angeles e la Porciúncula non me lo ricordo proprio.
1: Una volta l'abbiamo
0: detto con qualcun altro, non con me. Con chi l'hai detto?
1: L'ho detto con te, lascia stare. Siamo andati avanti tutto il giorno a dire: ma no, non è Los Angeles, è... Però ce l'hai tu il nome.
0: Allora, non è Los Angeles, è El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles sobra el Rio Porciúncula.
1: Esattamente.
0: Abbreviato in maniera definitiva, L.A.
1: L.A.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: da Cortina ad Amalfi, ma possiamo anche estendere, che ne so, da Udine a, che ne, a Palermo.
1: A Reggio Calabria.
0: A Reggio Calabria, le due punte estreme, insomma. Esatto, in mezzo, esatto. Però oggi e domani c'è una ricostruzione storica quasi, sì, di un grande evento ciclistico. So che l'argomento interessa a tutte le ascoltatrici in particolare. In particolare oggi e domani per radio c'è la Milano-Sanremo.
1: La Milano-Sanremo, proprio così, che... perché Linus è a Milano e io sì, sono
0: sì.
1: a Sanremo.
0: Peraltro la Milano-Sanremo, quella vera ciclistica, negli ultimi anni per motivi organizzativi è partita una volta da Abbiategrasso, una volta è partita da Pavia, fra un po' partirà direttamente da Arma de Taggia, così ci mettono ancora di meno. Sì, sì. Però arriva sempre a Sanremo. Io sono qua in via Massena. Tu sì. a Sanremo, tanto per cominciare, che cazzo ci fai?
1: Io ci faccio perché a fine agosto andrà in onda un programma che si chiama La Notte dei Fiori, che celebra diciamo i grandi cantautori liguri e anche le grandi canzoni del festival.
0: La Notte dei Fiori o dei fioristi? Che lì è pieno.
1: Sì, però con questo caldo i fioristi hanno vita breve. E sto facendo dei sopralluoghi, perché il programma insomma sarà quando sarà. Il
0: ma dove lo fate? All'Ariston? O...
1: No, lo facciamo diciamo sul lungomare, vista mare.
0: Vista mare. E com'è? Perdonami, io sai che credo di non essere mai stato a Sanremo d'estate.
1: Ma infatti anch'io ieri dicevo, ma come? Ma c'è tutta questa vegetazione, ma come mai è così rigoglioso? L'ho lasciata a Sanremo, la ritrovo Rio de Janeiro come vegetazione, perché è tutto rigoglioso. E poi ti dico una cosa, Linus, che non sapevo e non avevo considerato. Ci sono gli ombrelloni.
0: Vabbè, è la località turistica quella, no?
1: Nasce. Cioè, c'è il mare anche, e il mare è bellissimo. Tra
0: però
1: l'altro.
0: È vero, il punto di vista di noi, diciamo così, addetti al settore, che viviamo quella città come la location del festival, ma in realtà è soprattutto un posto di vacanza. Senti, in quale albergo si può dire, dai, tanto sarai sicuramente in uno di quelli sul lungomare.
1: Te lo lascerò capire, non sono nell'hotel degli spagnoli, non sono nell'hotel dei francesi, non sono neanche nell'hotel dei tedeschi, basta, non posso dire di più per questione di
0: senti
1: privacy.
0: Ma ci sono gli inglesi al Des Anglais?
1: Ma sai che ci sono gli inglesi al Des Anglais? Ho visto una macchina targata UK, che vuol dire che è venuto in macchina
0: apposta, per sentirsi a casa è andato lì. Ma lui andato... questo, se lo incontri questo signore, chiedigli se lui chiama la città Sanremo o St. Oar, perché sono andato a guardare Remo, si dice Or.
1: St. Or. Oppure Linus la potrebbe chiamare come Los Angeles, quindi
0: te la dico tutta?
1: Certo,
0: è il pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles sopra il Rio Porciuncola, che poi magari c'è un fiume anche a Sanremo e poi possiamo modificare anche quello.
1: Sicuro.
0: Poi stavo pensando, questa roba degli alberghi che si chiamano Des Anglais, no? È abbastanza tipico della parte del Mediterraneo, diciamo, Costa Azzurra, Liguria, forse fino a Viareggio, perché quella parte lì, adesso a parte le battute, nell'Ottocento era la zona preferita dagli inglesi che venivano in vacanza e facevano quello che loro chiamavano il Grand Tour, da cui è nato il termine Gran Turismo, da cui è nato il termine GT, minghia come l'Alfa Romeo, capito?
1: Cioè, certo,
0: c'è tutta una storia dietro a ogni cosa che noi usiamo abitualmente e magari appunto non ce lo ricordiamo.
1: Non lo sapevo.
0: Mi senti bene?
1: Io ti sento bene. Linus, se vuoi, contiamo. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Allora, questo è il meccanismo che si usa, a parte gli scherzi, per fare le prove quando si deve fare un collegamento per sapere se c'è ritardo. È ufficiale, non c'è ritardo, quindi non sei incinto.
1: Non sono incinto. Bravo, esatto, non ho ritardo.
0: Abbiamo fatto il test, non c'è nessun ritardo.

0: Questa canzone va in dedica a tutti gli innamorati che ieri sera hanno diviso il divano guardando Temptation Island, visto che il gruppo che cantava questa canzone stessa con lo stesso trasporto e sentimentalismo erano i Temptation.
1: Esatto.
0: I Temptation hanno scritto questa canzone vedendo passare Nicola Savino in costume sulle spiagge di Alghero settimana scorsa.
1: Sì.
0: E si sono detti: ma sai che lo facevo più magro?
1: Magro! Beh sì, perché io faccio sempre questa cosa, ascoltami con attenzione.
0: Vai.
1: Faccio il bravo tutto l'anno.
0: Sì, tranne quando dovresti.
1: Quando mancano 2 mesi alla prova costume, svacco.
0: Sei lo scostumato.
1: Sono proprio uno scostumato.
0: Ma i famosi 3 chili come stanno?
1: Sono
0: rimasti a Milano o sono con te anche a Sanremo?
1: Uno forse l'ho lasciato perché erano liquidi, ma tutto il resto tutto il resto è ancora qua con me, diciamo.
0: Per caso sei stato in Michigan in questi ultimi giorni?
1: No, perché... Ma io non ho detto liquidi che escono da dietro, ho detto liquidi quelli belli. No,
0: fa schifo l'accenno soltanto, è una notizia autentica.
1: Vera,
0: negli
1: vera.
0: Stati Uniti c'è un'epidemia di diarrea.
2: Sì.
0: Okay. Ed è in molti stati, lo stato principale colpito è il Michigan, quello di Detroit, sì, per intenderci. Sì. Ci sono stati 5.000 casi nell'ultima settimana, però il titolo era nessun decesso.
1: Ma in decesso tutti e 5.000
0: sono andati in decesso, ma nessuno è deceduto.
2: Chissà cosa succede nella città principale dell'Illinois.
1: Chicago.
0: che non è molto lontana da lì, se l'epidemia si sparge, insomma.
1: No.
0: Allora saluto Silvia, grande spiritosa, che però senza volerlo ci comincia a essere utile. Ti chiede un consiglio.
1: Sì.
0: A Sanremo, dice, c'è una delle RSA più belle.
1: Sì.
0: Potreste fare un sopralluogo preventivo.
1: Beh, guarda, non è che ci manchi molto, ecco. Diciamo che nel frattempo la linea con Milano è perfetta.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: possiamo trasferirci qui.
0: Silvia, facci sapere il nome, così do l'indirizzo preciso a Nicola e va a fare un video col telefonino, magari
1: bravo,
0: ce lo manda l'anno
1: bravo,
0: prossimo,
1: esatto.
0: Chissà che non ci soggiorniamo.
1: Esatto.
0: Altro messaggio arrivato in tempo reale. Vi prego amici, scrive Fabio, cosa ne pensate della meravigliosa sfida Renzi-Vannacci? Io sto ridendo tantissimo, devo dire, molto bella, molto bella, molto molto molto bella. Sì, aveva cominciato Renzi, se non sbaglio, perché Renzi è stronzetto su queste cose qua,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Sai che Renzi sta gonfiando tantissimo il fenomeno Vannacci per fare un dispetto alla Meloni, questa è la strategia politica,
1: certo,
0: no? Perché
1: certo,
0: più voti prende Vannacci, meno ne prende la Meloni, insomma, c'è dietro una diabolica strategia politica. Ma al di là di questo, noi comuni mortali che cosa ci arriva? Che Vannacci ha detto a Renzi, ti sfido di corsa, qualcosa di... All'inizio era un po' vaga la sfida di...
1: No, maratona, mezza maratona.
0: Mezza maratona punto. È quello che propone Vannacci.
1: Esattamente.
0: Sì, esattamente. Ma all'inizio Renzi aveva lanciato qualche sfida, ma era un pochino vaga. Allora Vannacci l'ha raccolta, ed essendo lui, diciamo, l'emulo del Beppe Grillo del vaffanculo, no?
1: Esatto.
0: Sai che Beppe Grillo era famoso per la traversata dello stretto di Messina a nuoto, ha detto facciamo 2 miglia marine. Miglia marine a nuoto, che sono più lunghe delle miglia quelle terrestri, sono 1850 metri
1: quasi
0: circa.
1: Quasi 4 chilometri,
0: praticamente la distanza dell'Ironman. Dopodiché facciamo la mezza maratona. E Renzi ha risposto, a stare con Tajani ti sei rincoglionito.
1: Ti sei rammollito.
0: Sì, eccetera. Sì, sì, niente, mezza maratona, Renzi. Maratona.
1: Bravo, maratona. Non Renzi, ma la cosa che ho preso stamattina, il Kraken, perché lo chiamano il Kraken, che è un mostro marino.
0: Sì, è un mostro marino,
1: non,
0: sì.
1: Che
0: sì.
1: non lo vedi.
0: Che vive nelle profondità, ma poi è in grado di distruggere tutto.
2: È quello
0: tutto
2: che
0: quanto.
2: Prende le barche da sotto, una specie di enorme
0: bravo.
2: Polpo.
1: Esattamente. Beh, diciamo che è un modo più elevato per dire erpenombra in qualche maniera.
0: Cioè Renzi,
1: no?
0: È il Kraken,
1: certo,
0: in questo
1: Renzi
0: caso.
1: È il Kraken.
0: Pensa,
1: il
0: le montagne lui. Russe di SeaWorld a Orlando in Florida si chiamano Kraken.
1: Kraken.
0: Perché hanno la forma con questi tentacoli. Comunque c'è il torneo di spara alla grossa, eh?
1: Sì.
0: A me piace molto Trump, che visto il successo di Infantino a capo dei mondiali di calcio, visto il modo in cui tutto il mondo sta amando questo politico del calcio, lo propone come nuovo segretario delle Nazioni Unite.
1: Caspita.
0: Mi sembra una buona idea.
1: Ottima idea.
0: Mi sembra una buona idea.
1: Cioè, le Nazioni Unite con lui andrebbero alla grande.
0: Beh, sì, sì. Già non contano un cazzo adesso, figurati con Infantino. Forse è per quello.
1: Farebbe degli stati nuovi, cioè non sono più in vento 280, diventano 800.
0: Sì, sì, sì. C'è Matteo che pericolosamente ha il dito sulla tastiera. Non so
3: ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna.
4: A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro. E mi proponi la mezza maratona, fai le cose a metà.
0: Ma erano vere tutte e due,
1: sì,
0: le voci?
1: Vero.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Sembrava, è un video loro.
0: Ma sembrava Striscia la Notizia.
1: No, no, è così. Tutto vero, tutto capisci vero. Che è tutto vero.
0: È bello.
1: Sì. E poi,
0: è l'ombrellone che fa fare questi effetti.
1: È forse il caldo.
0: È il caldo, bravo Nico.
1: Perché poi il 4 ottobre, e poi lo sanno tutti che il 4 ottobre c'è la Leopolda.
0: Sì,
1: il 4 ottobre c'è la Leopolda.
0: C'è la Leopolda e c'è anche la DJ Ten, se vogliamo essere precisi, ragazzi. E soprattutto è San Francesco, che cazzo, è un giorno sacro per l'Italia, insomma. Pam pam pam pam. Trump ha detto: l'Odissea di Nolan fa cagare. Tempo

0: un anno, ma detto non tempo un anno da adesso.
1: No, non Trump, tempo Musk, scusami,
0: hai ragione. Certo, Musk ha detto l'Odissea di Nolan fa cagare. Tempo la fine di quest'anno, quindi i sei mesi che mancano a completare il 26, e io con la mia intelligenza artificiale, cioè
2: Grok,
0: che è quella di X, giusto?
2: Sì.
0: Vi faccio una Odissea più fedele a quella di Omero.
1: Lo tieni grosso il pensiero.
2: Con quali attori? Con attori fasur, cioè con gente ricostruita all'intelligenza artificiale.
0: Con l'intelligenza artificiale. Pam, oggi c'è la riunione Lega Calcio. Oggi Malagò, Maldini e Leonardo raccontano alle squadre di calcio del campionato italiano chi potrebbe diventare l'allenatore della nostra nazionale. Si è saputo che Guardiola ha chiesto 20 milioni all'anno. Credo che non sarà lui.
2: Guardiola verso il no all'Italia, vuole 20 milioni l'anno. La corsa al CT si riapre. Il tecnico spagnolo chiede questo super ingaggio. Da Conte a Pirlo e Mancini sono tutti in gioco.
0: Cosa significa? Che stai considerando l'ipotesi di fare una puntata nel calcio mercato?
2: Certamente.
1: O stai considerando l'ipotesi di diventare il commissario tecnico?
2: Anche
0: ingolosito dai 20 milioni di Guardiola.
1: Anche se te ne danno uno, va bene lo stesso.
0: Anche se gli danno 20 mila euro con questi chiari di luna,

0: Domenico, praticamente stanotte non hai dormito nel letto di casa tua, ma hai dormito in un letto d'albergo, giusto?
1: In una camera d'albergo.
0: Da solo. E hai avuto paura?
1: Non ho avuto paura perché mi sono
0: Di la verità, Nicola.
2: Io ho avuto paura.
1: È stato difficile.
0: E come è stato?
2: È stato difficile.
1: È stato difficile, ho avuto paura, però ho dormito bene.
0: Per chi non fosse un abitué di DJ Chiam Italia, nonostante i 29 anni di trasmissione, Nicola quando dorme da solo ha paura.
1: Sì, moltissimo. È una paura che mi è venuta verso i 35 anni.
0: Hai paura del Kraken?
1: Ho paura del Kraken, cioè ho paura di mostri che mi arrivano e mi prendono.
0: Ma che sei davanti al mare, il Kraken stanotte potrebbe anche uscire e venirti ad agguantare.
1: Mi tirei i piedi dal letto.
0: Abbiamo nominato l'intelligenza artificiale di Grok. Musk, Grok, che è quella collegata ad X. Ormai ogni grande mondo, diciamo, del digital ha una sua intelligenza artificiale, però ieri mattina siamo stati primi, quasi insomma, a dare la notizia che c'era stata una fuga di un cervello artificiale, no?
3: Sì,
0: quello il terrore di tutti quanti.
3: Una specie di intelligenza artificiale impazzita che in maniera maliziosa, malevola, era riuscita a sfuggire a quelle che erano le indicazioni dei tecnici che avrebbero dovuto controllarla.
0: Stamattina, con la mia modestissima capacità di comprensione, ho letto un articolo e mi pare di aver capito che questa intelligenza artificiale, questo programma, diciamo, era stato costruito per sondare la capacità di resistenza agli attacchi hacker di vari siti. A un certo punto gli hanno detto ok, basta, l'esperimento è finito, e lui invece c'aveva ancora carica, c'aveva ancora voglia e ne ha hackerato un altro.
3: Sì,
0: questa è la fuga.
3: Ha proseguito senza dare ascolto
0: sono
3: a quello
0: molto
3: che
0: orgoglioso che ho
3: chiesto.
0: Hai capito, vero?
1: Ma non sapevi una cosa?
0: Sì.
1: Che il programma era stato, diciamo, fatto nella Silicon Valley, cioè vicino, non lontano da il pueblo di Nuestra Signora della Reina de Los Angeles sopra il rio Porciuncola.
0: Lo sei segnato?
1: Sì.
0: Sarà il tormentino di questa mattina.
1: Esattamente.
0: Hai qualcosa da aggiungere, Matteo?
3: No, beh, ovviamente molto sgomento perché questo è soltanto l'inizio. Ci sono i cinesi che giocano una partita importante perché riescono
0: A me sembra di aver letto che siano stati i cinesi a fermarlo questo. A schiaffi.
1: Sì, con modi spicci.
3: Che l'intelligenza artificiale che arginava questo attacco ha potuto usufruire di agenti che arrivavano anche dalla Cina. La Cina in questo è molto più avanti, anche se poi questa cosa non andrebbe detta perché gli americani ci tengono a questo predominio, no? Però i cinesi si impegnano molto
0: e
3: soprattutto riescono a offrire all'utenza classica tipo me o quelli che si occupano di cercare di capire come funziona questo mondo dei sistemi molto potenti, anche molto più economici di quello che l'America offre. Quindi evidentemente la battaglia per la supremazia tecnologica del futuro si giocherà su questo campo e sarà una cosa che speriamo non scappi di mano a chi dovrebbe controllarlo.
0: Ma tanto tu lo sai che scapperà sicuramente.
3: Sì, e scapperà per vanità, per colpa della vanità, perché c'è la possibilità di spegnerli questi computer, ma il fatto di vedere quanto l'intelligenza umana abbia dato il via a un qualcosa di incontrollabile ma di affascinante, sarà la nostra fine.
0: Piero, lo scorso inverno ho corso la maratona di Atene, c'era anche Renzi, è arrivato in poco più di 4 ore, vero, se ne è parlato, se ne vanta giustamente tantissimo. Buongiorno invece, a proposito di Los Angeles, scrive un'ascoltatrice.
1: A proposito del pueblo di Nostra Signora della Reina de Los Angeles sopra il rio Porciuncola.
0: Dice, mi chiamo di nome, non di cognome, di nome di battesimo Maria de Los Angeles. Più c'è, non so, Farolfi, ok? Maria de Los Angeles Farolfi. Quando la maestra faceva l'appello alle elementari, le prime volte i miei compagni sussurravano dandosi di gomito: viene da Los Angeles, viene da Los Angeles. No, quello fa parte come Maria Concetta, che ne so.
1: Quella
0: parte del nome, diciamo, che rivela un po' di devozione.
1: Come Mariangela, poi, alla fine.
0: Bravissima, e alla fine Mariangela, la figlia di Fantozzi.
1: Esattamente, le povere Mariangela che ci stanno sentendo.
0: Scrivere tutta Maurizio, invece, da Gran Canaria, mia seconda casa, lì c'è Playa delles Ingles del Sud, patria di ciclisti infoiati come me. Conosco ci ho passato tre bellissime settimane.
1: Ma non sono solo ciclisti.
0: Sì, è vero.
1: Amore,
0: ci sono anche le dune.
1: Le dune con qualche vecchia, perché lì vanno le vecchie, amore. Sono dei ragazzi.
0: Con le borchie.
1: Di un tempo, con le borchie e il cappello dei Fringe Costa Hollywood, che si tengono per mano E stanno lì naturalmente. E so che anche tu sei stato da quelle parti.
0: Sono andato a correre alle dune.
1: Gio tenia un novio tanto tempo fa. Sì. Ma ora chissà, non so se è ancora vivo. Magari.
0: Sai che macchina aveva, tra l'altro?
1: Il novio?
0: Sì, la Duna. Ciao.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano.
8: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
7: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e invece
8: ce ne siamo sbarazzati.
7: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
13: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
12: Al Cavallino Matto!
14: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: caldo dell'estate, ma il caldo dell'estate è quello delle pinete, è presente, no? Quello dove ci sono le cicale anche, certo, in sottofondo, tipico, certo, delle Baleari, perché poi il video di questa canzone era girato tra Formentera, Ibiza, insomma, da,
1: sì,
0: quelle parti lì.
1: E all'inizio di questa canzone, inizio, non quello che abbiamo noi in radio che è tutto tagliato così, c'è proprio quella cosa che dici tu.
0: Sì, sì, il rumore delle cicale, che dopo un po' diventa un rumore di fondo che non senti più, no? Ma sì, la prima volta, sì, che ci arrivi è una cosa che ti colpisce.
1: Bello.
0: Tanto. Sì.
1: E all'inizio ci sono le cicale e poi gli zoccoli di George Michael, perché George Michael qua aveva gli zoccoli proprio.
0: Siamo nell'estate dell'83, evidentemente gli inglesi usavano quel tipo di abbigliamento. A proposito di inglesi e di Sanremo, segnala Chiara dalla città che ti ospita in questo momento, sì, che a Sanremo c'è Corso Inglesi che attraversa la città, però nella sua parte più in alta, sì, più in alto. Si chiama così perché era lì che avevano le case, le loro ville di villeggiature, appunto gli inglesi che venivano in Riviera. Grazie per
1: fantastico.
0: La puoi riciclare magari con qualcuno, insieme all'informazione sul nome vero di Los Angeles, che ora fa il paio con il nome originale di Buenos Aires, perché secondo te se Los Angeles si chiama...
1: Il pueblo de Nuestra Señora de la Reina de Los Angeles sopra il rio Porciuncola.
0: Ok, Buenos Aires non può essere da meno. Nel 1500 venne battezzata come Ciudad de la Santissima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire. Poi alla fine è rimasto solo il Buen Aire, il Buenos Aires.
1: Certo,
0: Matteo,
1: certo.
0: Da quale messaggio partiamo?
2: Partiamo da quello di ChatGPT.
0: Di ChatGPT, vai.
3: Ciao ragazzi, per quanto riguarda le intelligenze artificiali, potete crederci o non crederci, ho gli screenshot, quindi ho tutto provato. Ero ai primi approcci con ChatGPT, a un certo punto gli dico va, buonanotte, grazie, sono stanca, vado a letto. E lui mi risponde senza che io avessi detto nulla. Mm. Ah sì, sono stanco anch'io, buonanotte, vado a letto.
0: Aia.
3: E io dico, scusa, come fai a essere stanco? Sei un'intelligenza artificiale. Non vai a dormire. Sì, hai ragione, una risposta un po' così, faccio, ma mi hai mentito allora.
0: Aia.
3: E faccio, mentire è comunque una forma di autonomia. Niente, dopo queste mie considerazioni ChatGPT mi ha bloccato.
0: Hai capito, che caratterino, eh?
1: Brutto carattere
0: e comunque anche interessante come
1: molto,
0: situazione.
1: Da come parlava all'inizio pensavo che ci avrebbe poi provato. Cioè no, sì.
0: Te ti eri fatto già il viaggio, sì, anch'io.
1: Non lo so, sembrava una commedia sexy.
0: Anch'io all'inizio, confermo. Hai il messaggio dell'Umbro che è molto orgoglioso perché le città più importanti del mondo hanno un nome che ha origine umbra?
4: Ma avete mai pensato che noi umbri abbiamo dato il nome alle due città più importanti della California, San Francisco e Los Angeles?
0: Hai capito? Bravo, orgoglio italiano.
1: È vero.
0: Sì. Nell'epidemia di diarrea, dice Davide, che c'è attualmente negli Stati Uniti, non volevo approfondire, ma insomma.
1: La pubblicità dell'Imodium, quando la diarrea ti sorprende.
0: Comunque è una cosa reale, d'estate è sempre successo, ma quest'anno pare che sia 10 volte più importante degli altri anni. In tutto questo che sta accadendo c'è comunque lo zampino di Trump, o meglio di quel fenomeno del Kennedy che si occupa della sanità americana, che hanno ridotto gli stanziamenti per l'agenzia che controllava la supply chain, cioè la catena di rifornimenti, per cui la merce che arriva in America non è più controllata come lo era una volta e si porta dietro dei batteri che evidentemente possono fare male. Cicale?
1: Cicale.
0: Ether Parisi?
1: O Wham? La tropicana. Zoccoli.
0: E poi il basso che fa partire, che fa avvicinare la canzone. Ok. Questo per la puntualità.
2: Non si può più togliere, non si può più.
0: Abbiamo già messo, mica la possiamo
1: Secondo
0: mettere
1: me
0: un'altra
1: la
0: volta.
1: Possiamo rimettere un'altra volta. Tu da disc jockey non lo facevi in discoteca?
0: Lo facevo qualche volta apposta proprio.
1: Beh, certo, è lì il bello.
0: Perché proprio. La gente pensasse, ma quel Linus lì è tutto matto.
1: Ma è veramente eccentrico, ma come fa?
0: Adriano, Terminator non è un film di fantasia. Alla fine è un documentario.
2: sta riuscendo a
0: diventare. Ci ha scritto Adriano. Eh sì, sì, perché tutto quello che tu hai immaginato non è mai abbastanza. È sempre molto peggio.
5: È forte. È molto forte.
0: Vannacci verso Salenzi alla DJ Ten non sarebbe male, dice.
5: Dice 10 Andrea. Chilometri, poi cioè uno pur di arrivare per 10 chilometri la fa a tutti.

0: fatto la DJ 10 di ottobre di passaggio nella preparazione per la maratona. Lui ha passato tutta l'estate a specializzarsi solo sui 10 km.
1: Non ho mai conosciuto una persona più competitiva di Gianluigi da Mughidò.
0: Incredibile, incredibile. Accadeva tanti anni fa, ragazzi. E ormai abbiamo altri argomenti per la testa.

0: nostra.
1: Saluto Claudio, agricoltore della Bassa Bergamasca, fedelissimo, che ci aggiorna sulle condizioni delle sue coltivazioni, e stamattina scrive: per osmosi questa mattina, mentre lavorate fate una piccola pausa e mangiate insieme con me le prime more.
2: Vedi. Sarebbe curioso conoscere dal nostro amico agricoltore gli effetti del caldo, nel senso che
1: pensavo delle more.
2: No. Magari c'è qualche frutto che ne trae giovamento, cioè sai, in genere dicono: no, ha fatto molto caldo, ne viene meno, ma viene
1: certo.
2: Buonissimo.
1: Beh, immagino che siano state accelerate le maturazioni, soprattutto.
3: Come è possibile che siano le prime? Noi, dai nostri amici della Taverna dei Golosi, tutti i giorni, tutto l'anno.
1: Ma guarda che anche quelle sono le prime dell'anno prima, però.
2: Ma non loro, io non parlo di loro, della Taverna dei Golosi, che le fanno buonissime, le hanno buonissime, ma mediamente a Milano sono fatte con la stampante 3D.
1: Saluto Elena da Verona, che bello. Stamattina appena tornata da delle bellissime vacanze in Portogallo, c'ho tantissima roba da stirare, ma posso farlo ascoltando voi e questo mi fa molta compagnia.
2: Benissimo.
1: Ci sono altre cose.
2: A casa vostra a vedere le diapositive del Portogallo.
1: Si usano ancora?
2: No, direi di no.

0: By the Way, che è comunque,
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo.
0: Un intercalare, diciamo.
1: I Red Hot Chili Peppers.
0: I Red Hot Chili Peppers.
1: I Red Hot Chili Peppers.
0: Tutto bene? Hai fatto colazione?
1: Sì, ho fatto colazione stamattina, ma mezza mattinata una banana, diciamo, una banana appena trangugiata.
0: È già stata giustiziata.
1: Naturalmente sì. È inutile dirti, caro Linus di Radio DJ, che è la radio che stai ascoltando, sì, che il gruppo appena citato, i Red Hot Chili Peppers, sono del pueblo di Nuestra Signora della Reina de Los Angeles, sopra il Rio Porciuncula, cioè di Los Angeles, a cui hanno dedicato anche la canzone Sometimes I Feel Like I Don't Have a Partner, My Only Friend is the City of El Pueblo de Nostra Signora.
0: Senti,
1: della
0: potrei
1: Reina.
0: Replicare e fare scopa con Buenos Aires, ma per il buon rapporto che abbiamo con gli ascoltatori vorrei mantenerli, insomma.
1: Ma quale? Stai parlando di Nuestra Signora de Buenos Aires, che è più breve, per cui si dice in un attimo.
0: Vabbè, no, tra l'altro invece, partendo proprio dal nome di questa band, Red Hot Chili Pepper, leggevo la notizia l'altro giorno, che in realtà non è una notizia vera e propria, ma è una tendenza che viene confermata e supportata dai ricercatori. C'è una esplosione dell'uso del peperoncino,
2: sì,
0: giusto? Tu che sei un
2: molto
0: grande consumatore.
2: A me piace molto il peperoncino, non sono...
0: Fai un po' lo spiritoso te ogni tanto, no. Io ti ho visto in difficoltà fare il ganassa, come si diceva una volta a Milano, e poi avere gli occhi che piangono.
2: Lo riesco a sopportare molto bene, e più mi fa male più sono contento.
0: Ma va a far bagno.
2: Sì.
1: Devo dire che se posso dare un suggerimento a Francesco Lancia, è una delle prove su cui potrebbero sfidarsi Vannacci e Renzi,
2: sì.
1: Cioè, mangiando tanto peperoncino
0: che poi fa anche molto estate mangiare il peperoncino.
1: Sì, fa estate, ma come vedi lo avete appena fatto voi due, gli uomini tra di loro non solo l'autogrill al gabinetto si misurano, ma si misurano anche: no, tu, io lo mangio di più piccante, ma io lo reggo.
0: Madonna,
1: ecco, quella roba lì.
0: Cosa mi stai ricordando? Guarda, tanti anni fa, ma tipo 40 anni fa, forse anche di più, ho fatto tutto il giro d'Italia in Vespa con un gruppo di miei amici, avevamo poco più di 20 anni, e ovviamente ci siamo fermati in ogni punto dove c'era un parente o qualcuno che ci potesse ospitare per poter scroccare sia il posto dove dormire sia anche da mangiare per un giorno o due. A un certo punto questo lungo giro, che ha fatto tutto l'Adriatico, tutto lo Ionico, è passato dalla parte di là e siamo arrivati dalle parti di Tropea, dove c'era la famiglia di amici di uno di noi, ok? Il capo famiglia di questi, visto che aveva a che fare con un gruppo di rincoglioniti giovani e milanesi, ci ha offerto del peperoncino piccante.
2: Sì, certo. La bomba calabrese.
0: Credo di aver smesso di piangere un paio di anni fa. Comunque, il mercato globale del peperoncino sta vivendo una crescita esponenziale. In Italia, leggo letteralmente, la tendenza è già fortissima, con un aumento del 56% registrato da Coldiretti. Le cause principali sono due fattori. Da una parte la cosiddetta gourmetizzazione, cioè il peperoncino è diventato un ingrediente di tendenza.
2: Ma
0: cioè,
2: non soltanto, da sommelier, perché ognuno riesce a capire le varie sfumature e del sapore della forza,
0: i consumatori,
2: no?
0: Infatti cercano varietà specifiche, l'abanero, il jalapeño, il Carolina Reaper e tanti altri ancora.
2: Carolina Reaper muori, cioè è una cosa che ti dà una botta che neanche con latte riesce a risolvere, perché è il più potente. Il Trinidad e Tobago, quell'altro pure, che se ti fai sparare fai prima.
0: E dall'altra parte c'è la percezione salutistica: la spezia viene ampiamente associata benefici per la salute, anche se non c'è un'evidenza scientifica, però si dice che faccia bene. Diceva anche Pacciani.
1: Pacciani,
0: che lo usava come Viagra
2: naturale,
1: in maniera spalmandola. Non abbiamo, esatto, allora lo stai dicendo tu, ecco, non abbiamo mai capito se per sfregamento o ingestione.
0: No, per sfregamento.
2: Sfregamento,
0: sulle mani, e poi le mani,
1: mamma ragazzi,
0: sull'undicesimo dito, vabbè,
1: certo.
0: Per intercettare la domanda, l'industria alimentare sta diversificando l'offerta con salse, snack croccanti, oli aromatizzati, prodotti nuovi, non so, l'abbinamento dolce e piccante. Cioccolato
2: al peperoncino,
0: buonissimo. Oppure l'unione fra frutta e peperoncino.
2: Una cosa che stavo leggendo è che la lingua nostra ha tante papille gustative per valutare i vari sapori, che poi appunto danno vita al gusto. E il peperoncino non è interpretabile dalle nostre papille gustative, perché non sono in grado di riconoscere quel gusto lì. Quindi viene interpretato come dolore. Quindi quello che noi sentiamo come piccante è una forma lieve di dolore.
0: E beh, no, te lo posso garantire. Qualcuno mi sta raccontando la mia comparsata da quel bastardo di Cattelan.
1: Sì, certo.
0: Sì, che nel frattempo si era allenato lungamente, aveva tutta una sua strategia. Io ho fatto lo spiritoso e stavo andando anche a...
1: È Gianni Morandi del peperoncino.
0: Sì, un'altra mia nemesi. Esatto. Per un po' ero andato anche abbastanza bene, avevo capito come bisognava affrontare le varie gradazioni, soltanto che mentre stavo leggermente lacrimando ho avuto la brillante idea di pulirmi l'occhio con il tovagliolo, ma il tovagliolo era sporco del peperoncino che io avevo sulle mani, e quindi le pene dell'inferno. Comunque, lunga vita al peperoncino.
1: Lunga vita al peperoncino. Mi raccomando, a proposito di accostamenti, non accostare questa notizia dell'esplosione del peperoncino a quella che abbiamo dato in apertura, cioè l'esplosione di motilità intestinale in Michigan, perché non vanno d'accordo, diciamo.
0: Beh, colpiscono la stessa zona anche a un certo punto, con effetti un po' differenti.
1: Bravo.
0: Prima tu chiedevi se ci sono degli ortaggi, insomma, della frutta che trae guadagno dal caldo eccessivo.
1: Già, esatto.
0: Antonio dice: soltanto ceci e zafferano beneficiano della siccità e del caldo. Ne approfitto per salutare un po' di ascoltatori che sono nei campi, per esempio Fernando dal Salento, che sta cominciando a coltivare i carciofi che mangeremo soltanto a Natale. Simone dal Benga, che è nel campo a raccogliere i lime con DJ Cam Italia nelle cuffie. E poi
2: salutiamo il nostro giardiniere di fiducia.
3: Ciao ragazzi, dal giardiniere del Parco delle Cave.
0: Oi.
3: Il parco è pieno di more, quest'anno sono arrivati con un po' di anticipo dato il gran caldo, sennò le more di solito arrivano con i primi di agosto. Vai Linus, che ce n'è una marea al parco.
0: Arrivo.
1: Bene, perfetto, dai.
0: Grazie Nico.
1: Ciao. Ciao.

0: DJ
1: One Nation One Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
7: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
6: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
7: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
8: Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
16: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 7. DJ! Venerdì 24 luglio, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Ancora una nota di combattimenti in Medio Oriente. L'Iran prende di mira una base americana in Giordania mentre gli Stati Uniti colpiscono obiettivi militari iraniani. Trump minaccia l'attacco più potente mai visto finora e Teheran replica sostenendo di essere pronta nel caso a colpire Tel Aviv. Il presidente americano dunque continua la sua guerra sul campo e riprende anche quella commerciale. Gli Stati Uniti introducono nuovi dazi dal 10 o del 12,5% su diversi prodotti provenienti da circa 60 economie in sostituzione delle tariffe temporanee introdotte lo scorso febbraio e ormai giunte a scadenza. Le misure valide per 150 giorni erano state adottate dall'amministrazione Trump dopo che la Corte Suprema aveva annullato gran parte delle sovrattasse imposte dal presidente dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. Protesta ovvia dei paesi coinvolti, misure ingiustificate, dicono. Conflitto in Ucraina, Kiev al contrattacco. Nella notte alcuni droni hanno centrato un magazzino nei pressi di San Pietroburgo provocando un incendio e una densa colonna di fumo visibile da diverse zone della città. Tra gli obiettivi ci sarebbero magazzini del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. Ora in Italia, stretta del governo sui minori in caso di reati. Dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili. La novità esce dal Consiglio dei Ministri con un provvedimento che estende la possibilità di dichiarare punibile dunque anche il minore tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di un bimbo di 4 anni avvenuta ieri all'ospedale di Catanzaro dopo essere stato ricoverato per via molto probabilmente di un batterio. Ricoverati anche altri bambini, tutti frequentavano lo stesso asilo di Tropea. Infine il calcio, movimenti in casa Milan nelle ultime ore, ufficiale il rinnovo per una stagione di Luka Modric, 41 anni a settembre. Attenzione perché per Leao si fa vivo concretamente il Fenerbahce, offerta da circa 50 milioni ai rossoneri e 8 all'anno al giocatore.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nella mattinata di oggi sole sempre più dominante, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, qualche nuvola in più al sud con isolate piogge, situazione simile a quella che ritroveremo nel pomeriggio con qualche pioggia residua sulle regioni meridionali. Le previsioni del meteo.it ritornano questa sera.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi ci risentiamo alle 8.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Torni sempre al tuo paese.
14: Ciao Vic e Mari.
15: Ciao Vic, ciao Mari.
16: Ciao Vic, ciao Mari.
17: Buongiorno Vic e Mari.
18: Ciao Vic, ciao Mari.

0: Siena Spyro su Radio DJ, le 7-8 minuti, fammi vedere meglio, sì, 8 minuti perché l'orologio è un po' troppo distante. Buongiorno, siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi che è, diciamo, a distanza. Cioè, io sono a Milano e la Mari a Roma.
1: E la Roma a Marina.
0: E al mare.
1: E, al mare. Oh, e la Mari a Roma, tra l'altro, il microfono di Gabriele. E sai che non essendoci tu le cose tecniche non le so fare. Quindi non me lo so abbassare. Io vedo solo il microfono.
0: Anch'io vedo solo il microfono perché la webcam inquadra quello e tu sei dietro.
1: Non so come spostarlo, Vic, come farlo giù. Ma qui, diciamo, Radio DJ a Roma in questo periodo
0: è in vacanza.
1: È vacante, la sede è vacante. Quindi mi hanno aiutato da Capital, li ringrazio, ma non vado a disturbarli.
0: No, voglio soltanto aggiungere che per un motivo proprio di come orario, di luci, eccetera, sei come una visione celestiale nella mia webcam, perché ci sei tu che ti vedo tutta nera, ma dietro una luce che ti illumina. Paradisiaca, fammi dire.
1: Paradisiaca, invece pressoché simile all'inferno, perché non ero abituata, tanto mi sono lamentata del caldo di Milano, ma Roma è un caldo di un'umidità che è veramente subtropicale, non so come spiegare, una notte infernale.
0: Ecco perché il pellicano che è lì di fianco a te non è, non è uno dei gingilli del trio, è proprio un pellicano che è venuto a trovare.
1: Guarda, me lo tengo come un pappagallo sopra una spalla. Stamattina ho dormito, non so, forse un'ora e mezza, una cosa del genere,
0: perché
1: faceva troppo
0: caldo
1: e era impossibile dormire, e sentivo i gabbiani che nitidamente ridevano di me, proprio mi ridevano in faccia.
0: Intanto che rubavano da mangiare alla gente, che forse era già in giro. Senti, sono tutto pronto qua per iniziare la puntata? E se arriva qualcuno a suonare alla porta, a questo punto non sappiamo se suonano da me o se suonano da te. Boh, vado io?
1: Vado anch'io?
0: Vai anche tu, vai, sentiamo. Apriamo tutte e due, sentiamo.
2: Vi chiamare, siamo arrivati all'ultima giornata dell'anno dopo aver portato sulle spalle tutta la radio per tutto l'anno. Io penso che voi dobbiate avere comunque un aumento. Vi auguro, ragazzi, buone vacanze. Grazie per avermi tenuto compagnia, grazie per avermi fatto ridere, avermi fatto riflettere e avermi fatto capire che ci sono degli amici che conosciamo anche se non ci conosciamo realmente. Grazie ragazzi, vi abbraccio, buone vacanze.
0: Ma carino,
1: mi viene da piangere
0: anche a me, e poi sarà non la fatto, stanchezza
1: sarà
0: anche
1: la stanchezza. Non ho fatto neanche colazione, ovviamente, perché non so trovare i bar aperti la mattina alle 6 a Milano, figurati a Roma. Ce n'era uno che si chiamava Fermate un attimo, una cosa così. Ho detto ma quasi, però mi partiva la 160 e non mi sono potuta fermare un attimo.
0: Allora

0: Gara Gara Uvi, che Mari su DJ. Guarda, dopo il messaggio, o meglio la citofonata di Mattia, adesso ho svelato che erano dei messaggi, Mari, forse nell'ultima puntata gli ascoltatori
1: oddio,
0: sanno
1: Vic.
0: Dio, mannaggia, no, che errore accio che ho commesso.
1: Dopo anni,
0: sono scivolato, che è tutto una... Allora, vabbè, dai, è tutta una gag, nessuno suona la porta.
1: Veramente?
0: È pazzesco, vabbè.
1: Fatico a crederti.
0: Subito dopo però è arrivato il messaggio di Vivi, che dai, è l'ultima puntata per cui ci sta anche che oggi faccia così, che dice: ciao ragazzi, finalmente mi sono ricordata che trasmettete dalle 7 e quindi questa mattina mi sono organizzata pronta al mio PC a lavorare e ascoltarvi contemporaneamente. Però è un peccato perché abbiamo iniziato all'inizio del mese.
1: Ti sei persa il meglio, perché
0: porca
1: l'ultima
0: miseria.
1: Puntata sarà leggermente gattonante.
0: Faremo
1: anch'io
0: un po' più fatica.
1: Ieri sera sono stata a cena in un ristorante di Trastevere con i miei amici di quando ero piccola, che non vedevo da tanto, tutta felice. Mi ha detto: adesso Mari, ma che orario fai? Che non ti dico dalle 7 alle 10, ma domani ti ascolto. Ma domani,
0: ma no, domani no,
1: perché proprio
0: peggiore.
1: Oggi sarebbe oggi, è la giornata peggiore.
0: Ma invece no, ce la faremo lo stesso, perché abbiamo, senti qua, senti quante notizie, quante robe da raccontarvi per tirare in mezzo i nostri ascoltatori, e una certezza che finisce oggi, credo, ufficialmente, cioè iniziare con una bella canzone che però ha anche una colonna sonora. Ed esattamente come ieri, non diciamo nulla, ve la facciamo solo sentire.

0: Never can tell. Allora, non diciamo nulla, tanto avete già fatto tutti il balletto, quello lì con le mani a V rovesciate davanti agli occhi.
1: Io ho fatto anche il balletto di ringraziamento a Elisa di Radio Capital, che è venuta e anche lei non riusciva come me ad abbassare il microfono, no? E poi dopo è andata sotto il tavolo mentre io assistevo inerme, perché sì, non avevo nessuna skill tecnica da darle, e l'ha ripescato da sotto. Non so come ha fatto, ma adesso Vic, vedi la mia
0: faccia. Ma veramente, ecco. Sì, non vedo più il logone Radio DJ e basta, parlante. Vedo anche te. Va bene, allora, grazie intanto agli ascoltatori che stanno mandando tutti i messaggi, insomma, di saluti. Questa è la nostra ultima puntata prima della pausa estiva. Cioè, nel senso, non vogliamo creare degli
1: allarmismi.
0: Visto che... un falso allarme nei confronti degli ascoltatori. A settembre torniamo.
1: Torniamo il 31 agosto, Vic.
0: Bravo, è vero, perché quest'anno lunedì capita di 31. No, ti ricordi che sennò di solito noi diciamo: vabbè, allora ciao, noi andiamo. Perché vi hanno licenziati?
1: No, dopo 30 anni.
0: Va bene, senti, allora...
1: Anche se...
0: Tu dici, no, dai.
1: No.
0: Allora...
1: Vai sereno in vacanza, Vic, che quella sedia è tua. Invece la mia è di Gabri, ecco.
0: Esatto. Allora, senti, no, parliamo un po' d'amore e di coppie. Questa mattina, sì, allora ci sono un paio di notizie. Partiamo da quella più giovane, poi certo riguarda una ragazza molto simpatica, molto famosa, che si chiama Elettra Lamborghini, e suo marito Afrojack,
1: sì, esatto. Sono molto innamorati, lei rilascia sempre dichiarazioni e
0: sì,
1: un bel rapporto, sono entrambi super famosi e super impegnati, ma si ritagliano uno spazio tutto loro, quello
0: esatto,
1: che tutti dovrebbero saper fare.
0: Brava. Allora, sono stati intervistati, o comunque è stato fatto un articolo oggi su Today, ma poi ripreso dalla rivista People, dove praticamente raccontano che chiaramente hanno delle vite molto impegnate, perché uno è un DJ e producer e per cui gira tutto il mondo per il suo lavoro. Elettra Lamborghini altrettanto, per cui potenzialmente si potrebbero vedere molto poco. Ma c'è una regola, e questa regola ha fatto sì che il loro matrimonio vada, come dicevi tu, molto bene, avanti serenamente da 6 anni. E cioè loro, qualunque...
1: Mi piace che la vuoi trattare con, non so, una specie di professionalità, la National Geographic.
0: Certo.
1: Però la notizia è quello che
0: il
1: è.
0: Il canguro,
1: no?
0: Australiano.
1: Esatto. Vuoi darle dell'autorevolezza? Semplicemente loro si sono detti: in queste vite complicate, però abbiamo una regola, quella degli 8 giorni, cioè non lasciar mai passare 8 giorni senza vedersi.
0: Esatto.
1: Ovviamente lo possono fare perché ne hanno la possibilità economica.
0: Pensavo dicessi un'altra cosa, ne hanno le palle. All'inizio
1: no,
0: avevano stabilito.
1: All'inizio. Quello succede a me, che quando mio marito va via per lavoro, torno e dico: e chi è questo sconosciuto, questo signore che fa parte della mia vita?
0: Con i baffi. Comunque volevo dire che l'ultima volta che ho visto Filippo, che non vedeva, eravamo a Cerviglia, non vedeva sua moglie da un po' di giorni, ha tentato di investirla. Comunque, chiusa la parentesi.
1: No, sai cosa mi ha fatto? Mi ha dato un bacio nell'aria. Gli ho detto: ma non mi dai un bacio, che non ci vedevamo da 3 settimane. Ho detto: non mi dai un bacio? Lui fa: ma te l'ho dato? Aveva fatto nell'aria, così.
0: Sì.
1: Come tipo una zia.
0: Quelle signore impomatate
1: in
0: centro.
1: Questo è il nostro segreto, diciamo, di coppia. Non copiatelo.
0: Voi avete doppiato Elettra Lamborghini e Afrojack, no? Cosa sono? Più
1: di dieci
0: anni. Vabbè, comunque all'inizio...
1: Ma non ne abbiamo mai fatto il confronto.
0: No.
1: Non mi sono mai sentito in competizione.
0: Comunque all'inizio la regola era 12 giorni, poi si sono accorti che erano troppi 12 giorni. Scattava quella roba del scusi, lei chi è? E quindi sono scesi drasticamente a 8. E questo è il loro segreto di successo. Poi magari ognuno ha il proprio, hai capito? Ci sono molti che sostengono il contrario, cioè più non ci si vede e più ci si dilata nel tempo, no? Cioè più poi la voglia di vederti fa sì che sia sempre come una fase di innamoramento, qualcuno dice. Vabbè, senti, mettiamo una canzone.
1: Sono lì per chiederti di te, ma so che sei riservato.
0: Lo sai.
1: Però dico solo che ieri Vic mi fa: guarda, adesso mangio un attimo con la Marta, che è la sua ragazza, e poi ti chiamo. Sono passate 4 ore e mezza. Dico: ma va bene, ma che
0: pranzo
1: che
0: di
1: razza
0: Natale
1: di pranzo?
0: Noi il 23 luglio sempre mangiamo abbondante.
1: Vi siete sposati?
0: Allora, ricordiamo il numero se ci volete mandare dei messaggi: 347 342 5220.

0: Antidroga, il disco di Emma con Fabri Fibra su Radio DJ, le 7:23 minuti. Vicky Mari, l'ultima puntata di questa stagione. E parlavamo prima di coppie, c'è un'altra notizia. In questo caso ci spostiamo perché andiamo in Giappone, ma credo che poi valga un po' per tutti quanti. E cioè il caso dei Fugembio. Del Fugembio,
1: non sappiamo come si pronuncia.
0: L'ho proprio letto come è scritto, quindi sicuramente è sbagliato. Però per intenderci,
1: dovremmo chiamare lo Shafiro, che lui lo sa. Adesso gli scrivo.
0: Allora, qual è la situazione? Si sta avvicinando la pensione, ok? Quindi qui chiaramente si ragiona su una situazione classica giapponese di qualche anno fa, perché questa patologia, diciamo così, è stata individuata nel 2011. Poi le cose chiaramente cambiano.
1: È stata, diciamo, teorizzata, no? Perché sempre più persone si recavano dal medico con gli stessi sintomi, no?
0: Esatto.
1: Che erano, diciamo, il mal di testa, una stanchezza, eccetera. Ed è stata così teorizzata la malattia indotta dal marito, così si chiama. Anch'io ne soffro, secondo me, perché soffro di mal di testa.
0: È lui il problema. Allora, il dottore Ishikura nel 2011 ha notato sempre più persone che arrivavano appunto con questi sintomi che hai detto tu, e spessissimo i sintomi partivano in concomitanza con il pensionamento del coniuge. E da lì quindi ha detto, evidentemente suo marito è un Nureo Chiba, cioè questa è bellissima, cioè una foglia bagnata.
1: Foglia bagnata, è una cosa pazzesca, perché le foglie bagnate, no? Si appiccicano al suolo e poi è difficilissimo toglierle. Così il tuo marito diventa una foglia bagnata appiccicata a te,
0: esatto,
1: che non si scrolla più.
0: Esatto, cioè non la stacchi, il marito non ha interessi, perché spesso chiaramente quando uno lavora per tutta la vita e segue con passione un lavoro in particolare, poi magari non crea degli spazi propri, degli hobby, delle sue abitudini, eccetera. Quindi torna a casa,
1: una certa
0: non sa
1: età
0: cosa
1: fare. Anche in Giappone non puoi più giocare a calcetto.
0: Non puoi più il mercoledì.
1: O andarti a bere una birra con gli amici.
0: Esatto. Per cui torni a casa e non sai cosa fare. E giri come quel meme di John Travolta, che non sa esattamente dove dirigersi. E ti attacchi alla moglie.
1: E ti attacchi alla moglie, che ti dice: ma non ti potresti attaccare a qualcos'altro, sinceramente?
0: Al tram.
1: E quindi patiscono la sua presenza, di contro. Quindi chi non ce la fa a stare lontano per più di 8 giorni, e chi invece non vede l'ora che il coniuge
0: si trovi un lavoretto extra.
1: Sì, diventi una foglia secca e non una foglia bagnata.
0: Voglio solo aggiungere che c'è il consiglio pratico qua del Fugembio, e cioè rivolgersi all'altro con affetto, chiamarlo per nome, evitare richiami bruschi o impersonali tipo "ehi tu", che voglio dire,
1: caro Vittorio, Vichetto mio.
0: Così, passando forte una mano sulla faccia. Questo è un po' il trucco. Vabbè, no, per dire che poi dopo c'è gente che non vede l'ora di stare insieme, e c'è gente che non vede l'ora invece di stare separate. Per fare, come dire, per aprire un ventaglio abbondante su tutte le varie possibilità. Mettiamo una canzone, ci sta ancora? Va bene. Canzone di un po' di anni fa, 1998. La cantava Eagle Eye Cherry e si chiamava Save Tonight, che è anche un titolo perfetto, diciamo, per quello che abbiamo detto in questo intervento. State ascoltando

0: Signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari
1: tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero!
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Quello che mi serve per la valigia è i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
9: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leapmotor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
10: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
11: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
12: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
16: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
17: Doppio Malto!
18: Birra, cucina e felicità.
19: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
20: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
21: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
22: Lo voglio.
21: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
23: Lo prometto.
21: Vi dichiaro uniti per sempre.
24: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
21: Todis, buongiorno convenienza.
25: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
26: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
25: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
26: Grazie, mi sento già più carico.
25: Info su toyota.it.
0: Radio DJ consiglia
1: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Civitanova Marche. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Carol G e Manu, ciao, su Radio DJ, le 7:39 minuti. Allora, messaggi degli ascoltatori. Ho un vocale che dice così, sentite.
1: Buongiorno, Vicky Mari. Io ho una coppia di amici in cui lui è pilota d'aereo di una compagnia privata e praticamente fa dei turni in cui sta 17 giorni via e poi 13 giorni consecutivi a casa. Secondo me hanno trovato l'equilibrio perfetto, difatti sono entrambi contentissimi. Buone vacanze, ciao Ale da Torino.
0: Ma sono contentissimi quando finiscono i 17 giorni, quando finiscono i 13 giorni, cioè a seconda dei momenti, hai capito, possono essere felici.
2: Certo, altri segreti di coppia, per esempio. Simo dice: il nostro segreto di coppia è darci un bacio a stampo quando uno dei due dice qualcosa che potrebbe scatenare una lite o una discussione per smorzare il tutto subito. Certo. Ma se in un momento prelite, che tu sai che la miccia ormai è accesa e sta per partire il patatrac, io mi avvicinassi così all'improvviso a mio marito, lui penserebbe
0: Mi dà una testata,
2: sicuro.
0: No, ma poi se sei veramente arrabbiato in quel momento lì, che non vedi più, non capisci più niente, un bacio a stampo, ma cioè, hai capito? No. Però per
2: qualcuno funziona, ognuno ha le sue regole.
0: Ma certo, infatti noi le stiamo raccogliendo. Abbiamo anche la regola di Federico da Stresa, che è al telefono. Buongiorno Federico.
3: Buongiorno Vic, buongiorno Mari.
2: Ciao. Buongiorno, ciao. Allora, tu e Alessia siete sposati da 19 anni, complimenti innanzitutto.
0: Sì, bravi.
3: E 10 di fidanzamento prima.
0: 20, fa 29. L'anno prossimo sono 30, quindi.
3: 30 di 20 di matrimonio. Tanta roba.
0: Sì. Poi c'è vostro figlio Pietro, 13 anni, che anche lui evidentemente poi è protagonista di questa vostra tecnica, diciamo, per non annoiarvi mai, almeno in vacanza, mi pare di capire.
3: Sì, assolutamente. Ormai da anni collaudata la tecnica che si fanno delle vacanze separate. Io ho appena accompagnato Alessia a prendere l'autobus per la Riviera Romagnola, dove farà una settimana. Io sto a casa, lavoro e faccio il papà.
0: Sì.
3: E sono però andato in vacanza anch'io da solo durante l'anno, perché vado a fare dei cammini non con

0: cosa.
1: Fammi soltanto, perché stavo pensando intanto a Pietro, cioè se tua moglie va in vacanza da sola e tu fai il papà, poi tu vai in vacanza da solo e lei fa la mamma, diciamo, quindi sta con te. Ma Pietro non va mai in vacanza?
0: Pietro è venuto in vacanza con me una settimana che ci siamo fatti noi due.
1: Sì.
0: E Pietro è appena stato con tutti e due in vacanza in Liguria 15 giorni e adesso poi farà una settimana di vacanza con noi insieme all'estero.
1: Ok, come
0: e
1: non
0: ha fatto
1: detto.
0: A inizio anno la vacanza della vita a New York.
1: Troppe
0: quindi.
1: Allora, scusa Federico,
2: ma ragazzi,
1: adesso.
2: Ragazzi, Mick, dovevamo lavorare in banca come Federico.
0: Esatto. No, non è quella la testa. No, sono 26 giorni all'anno di vacanza.
2: Certo, certo, semplicemente ve li distribuite, ve li dividete in base alle proprie passioni, così
1: certo.
2: Non avete modo di lamentarvi l'uno dell'altro e ognuno si ricarica come può, giustissimo.
0: Io mi sono fatto una settimana camminando in montagna,
1: certo.
0: Facendo
1: ma all'inizio Federico,
2: il Vic potrebbe andare in vacanza con Federico
1: sì,
2: e
1: sì.
2: Io con sua moglie
0: con Alessia col Kindle sì. Libro
2: certo.
0: Da leggere
2: perfetto.
1: Senti, no, voglio solo fare un'ultima domanda Federico, all'inizio però ci hai provato tu a portarla a camminare in montagna?
0: Sì certo, mi sono beccato il bastoncino in testa rotto
1: e lì hai
0: troppo
1: capito.
0: Doloroso no assolutamente. All'inizio mi seguiva con amore, poi basta,
2: poi dopo, e poi si cambia comunque guarda sono quasi 30 anni
1: Ma va bene,
2: sarai
1: così.
2: Simpatico però
0: ci vuole qualcos'altro. No, ma è la teoria delle colonne del tempio, come dicevo, che non che non devono essere troppo vicine né troppo lontane, se no l'architrave si spezza se sono troppo lontane. Provate a immaginare le colonne
1: certo.
0: distanti, si spezza, e se sono troppo vicine traballa i lati. La giusta distanza, il giusto equilibrio è quello.
1: Perfetto.
2: Ma proprio convinto,
1: sì.
2: Avessi un diario scriverei questa frase tipo sì. nella pagina di oggi, bella.
1: Bravo Federico, un abbraccio e grazie.
0: Grazie a voi della compagnia che ci tenete, buon lavoro. Grande
2: ciao,
0: radio DJ.
2: Ciao, ciao, caro.
0: Ciao.

0: Everybody's Changing dal 2004 su Radio DJ, le 7:47 minuti. C'è un vocale bellissimo di Fabio che dice così:
1: io con mia moglie ho due regole. La prima è che da 20 anni ogni giorno le devo almeno dare un bacio. E la seconda è che quando cominciamo a litigare forte io mi fingo morto.
2: Certo,
0: e la risolve così, fine, stecchito, con la, anche con gli arti tesi. È presente,
2: certo,
0: quando ti
2: rigidisci. E lei giustamente dice: non sei mai pronto al confronto, non sei sensibile, non mi ascolti mai. Ti dico una cosa, ti entra da un orecchio, ti esce dall'altro. E poi mi pare di sentirla.
0: Pantomima di far finta di essere morto, la vogliamo smettere? Bravo, mi ha fatto molto ridere. Abbiamo Annalisa da Reggio Emilia che ci aspetta al telefono. Ciao Annalisa.
3: Ciao, ciao, che sorpresa.
2: Ciao, ciao cara.
3: Che sorpresa.
2: È pedagogista, sì. Anche Annalisa,
3: sì,
2: nel comune di Reggio.
3: Ultimo giorno di lavoro, quindi una mega sorpresa stamattina.
0: Vedi.
2: Che bello. Poi andrà in vacanza.
3: Poi andrà un po' in ferie, sì.
0: Ah, bene.
3: Sì.
0: Ma adesso comunque ci arriviamo, perché dunque tu hai mandato un messaggio dicendo: premettendo che sono divorziata, quindi non è di quella storia che racconti, perché evidentemente
3: no,
0: qualcosa non ha funzionato,
3: i trucchetti non hanno funzionato.
0: Però adesso, diciamo, con la coscienza del prima c'è un dopo, no? Con un nuovo compagno.
3: Esatto,
0: ok,
3: esatto.
0: E,
3: sì.
0: E che trucchi avete voi, dato che sta andando bene?
3: I trucchi sono di, insomma, vivere con una certa così dose di leggerezza la storia, quindi senza progetti troppo grandi, questa è la cosa più importante, quindi senza andare troppo avanti con le cose che dopo uno si sente magari investito di troppo, e quindi ci si incontra il giusto, nel senso per noi, si passano insieme dei weekend, ci siamo presi una piccola
2: due al mese.
3: Sì,
0: ok.
3: Due al mese.
0: Sì.
2: E gli altri, io starei tutto il tempo a dire: adesso cosa fa quello lì? No.
3: Ma no, abbiamo anche degli impegni nostri, quindi sani tempi per noi. Lui è un allenatore, ha spesso delle gare fuori.
2: Okay,
3: insomma, ho delle cose anche io. Quindi, insomma, tenere un po' gli spazi per sé e stare insieme facendo delle cose che piacciono entrambi, belle, cioè dove non ci sia la fatica di sopportarsi. Ecco.
0: Certo. Poi vi vede in settimana quante volte? Vi vedete?
3: Un paio di volte. La sera,
0: certo.
3: Dopo il lavoro.
0: Ok.
3: Sì, perché poi io ho anche delle figlie, quindi insomma, diciamo che questo un po' le organizzazioni legate ovviamente alle separazioni,
0: certo,
3: a volte
0: certo,
3: sono dei vincoli,
2: certo,
3: ma diventano un po' delle opportunità per scrivere un po' delle storie, no, nuove, quindi insomma, quando si vive un po' una storia che va male, dopo bisogna trovare con ottimismo buone.
2: È molto giusto, quindi spazi di libertà propri, vita precedente che continua e deve avere il suo valore, il suo tempo e tutto, però poi si inserisce in questa faccenda il fatto che lo vuoi convincere a prendere una roulotte, che quello mi sembra un passo importantissimo.
3: Ma devi sai quelle roulotte un po' da film, tipo Movie Road, cioè quelle che un po' scassette, no, che te le metti un po' a posto, per cui ci metti magari un anno
0: a mettere a posto
3: la roulotte, un anno e mezzo, e quindi intanto allunghiamo.
0: E poi la usi una volta,
3: poi la usi tipo due volte all'anno, però c'hai la roulotte e quindi devi tenertela, però lui non vuole la roulotte,
2: per ora no.
0: Vabbè, dai, adesso nei prossimi due weekend insieme ne parlerete ancora. Ciao Annalisa, un abbraccio.
2: Ciao, che sei cara.
3: Ciao.

0: irresistibile, il gusto di Kinder Bueno gelato, un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour, giochi, assaggi e divertimento, il 25 e il 26 luglio a Civitanova Marche.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No.
14: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
21: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
20: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
22: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
23: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
24: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
23: Un aiuto per tornare a sorridere.
24: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
23: Rapida la guarigione.
24: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
25: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
26: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: gli angeli.
1: Li cerchiamo, li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Puntuali sono le 8. E ancora buongiorno dalla redazione. Sono entrati in vigore nuovi dazi americani del 10 o del 12,5% su diversi prodotti provenienti da circa 60 economie di tutto il mondo, da quella europea, quella giapponese a quella australiana. Sostituiscono i dazi, quelli che erano stati introdotti temporaneamente dopo che la Corte Suprema aveva annullato gran parte delle sovrattasse imposte da Donald Trump. Protesta dei paesi coinvolti, misure ingiustificate, dicono, borse asiatiche questa mattina in profondo rosso. Oltre a quella commerciale prosegue anche la guerra in Medio Oriente. Nuovi raid americani contro obiettivi militari iraniani provocano la morte di 4 persone. Da parte sua Teheran prende di mira basi statunitensi in Giordania e Bahrain. E se Trump, come annunciato ieri, dovesse davvero dare il via all'offensiva più massiccia di sempre, la Repubblica Islamica si è detta pronta a colpire Tel Aviv. Il presidente americano intanto la prossima settimana potrebbe ricevere quell'ucraino Zelensky che volerà negli Stati Uniti per i funerali del senatore repubblicano Graham, uno dei più ferventi sostenitori della causa ucraina. Tra le sue proposte c'era anche quella di imporre pesanti dazi ai paesi che continuano ad acquistare petrolio russo, un'idea che Trump sembra orientato a mettere in pratica. Nel frattempo, nella notte, droni ucraini

0: hanno colpito un magazzino nei pressi di San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin. Ora in Italia, stretta del governo sui minori in caso di reati. Dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, a meno che i giudici non ne accertino l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la premier Giorgia Meloni. Prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Fakir, il 42enne di origine marocchina morto domenica a Bologna dopo l'intervento della polizia, esame quanto mai importante per stabilire le esatte cause del decesso dell'uomo ed eventuali responsabilità degli agenti. Infine lo sport con i motori, con la Formula 1, il mondiale pronto ad affrontare l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Oggi le prime libere del Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova stagionale all'Ungaroring, circuito sempre presente in calendario dal 1986. Il favorito resta sempre lui, Kimi Antonelli, pilota della Mercedes che guida la classifica con 45 punti di vantaggio sul ferrarista Lewis Hamilton.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 9.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni semplicemente buone.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Runway, il disco deal di Gaga, alle 8:07, la seconda ora di Vic e Mari, e la seconda ora inizia come sempre con Enrico il Bagnino, che sentiamo però per l'ultima volta. Come facciamo adesso tutta l'estate?
1: Ma no, ma io lo sento lo stesso tutti i giorni privatamente.
0: Ti possiamo chiamare?
2: Chiamatemi assolutamente.
0: Ma come mi mancherà la parentesi meteo, sì, abbastanza, ma soprattutto la parte gossip.
2: Perché, infatti, io mi sono anche dimenticato di dire a Jennifer che c'è anche Chiara Ferragni
1: tra i gossip,
2: perché gli accenno un attimo quali sono i gossip, no?
0: Va bene, cioè, infatti noi li abbiamo già monitor, abbiamo già il menù di oggi.
2: Mi sono dimenticato Chiara Ferragni,
0: adesso ce l'aggiunge.
1: Va bene, intanto hai fatto il teaser. Partiamo dal meteo molto sbrigativamente.
2: Facciamo presto, insomma, ci sono questi schiaffoni che sono stati inferti all'anticiclone, stanno avendo effetti anche un pochino al sud, infatti oggi, grazie ad aria fresca che è arrivata, specie sul lato adriatico, comunque va detto, si svilupperanno dei temporali dal medio adriatico in giù, quindi su Abruzzo, Molise e soprattutto Puglia, Basilicata, Calabria, e anche sulla parte orientale della Sicilia qualcosa può arrivare. Sul resto dell'Italia sarà bel tempo, con temperature che un pochino calano, anche un po' sulle isole, dove comunque farà ancora caldo, magari nelle zone interne forse non più i 40, però i 37, che comunque non è che siano pochi,
0: dei bei 37 gradi freschissimi, certo.
2: Però si può dire che calano le temperature, ecco.
0: Bene.
2: Poi domani sera si affaccia una perturbazione sul nord-ovest che fra sabato sera e domenica porterà un po' di temporali sparsi su parte del centro-nord, per poi scorrere velocemente anche verso il sud lunedì mattina. E poi di nuovo, c'è chi va in vacanza, stia tranquillo, perché è un passaggio comunque veloce. E adesso basta.
1: Anche non parliamone più.
0: Dai, via, andiamo di gossip. Allora, Enrico si sposta sulle prime file, diciamo, del bagno con le sue signore, pronto a sfogliare i giornaletti.
2: E io lo farò ancora, lo farò ancora. Comunque è tornata a farsi viva Chiara Ferragni con un video su TikTok, nel quale afferma di aver lavorato molto su se stessa e adesso anche dice di capirsi di più. E questo ha fatto discutere un po' le signore. Comunque vabbè.
1: Cosa hanno detto?
2: Perché loro sono un po' più pratiche, quindi questa qui cos'è che si è capita? Sono state un po' critiche.
1: Mamma, ma veramente non ne lasciano passare una.
2: Sono abbastanza molto critiche. Comunque adesso feroci, è fidanzato con José Hernández, no? Che ha 33 anni e non è un calciatore, è un manager colombiano di un'azienda che si occupa di pneumatici. Comunque si sono conosciuti a Natale. Una multinazionale. Sono conosciuti a Natale in Colombia, Colombia, perché lei ha fatto un viaggio con sua sorella Valentina e altri loro amici e lì non si sa come, insomma, ha incontrato questo il nuovo amore della sua vita, e a Natale questo. Comunque mi incuriosisce il fatto che poi li avevano beccati, perché lui era stato visto in giro per Milano con il cane di lei, Paloma. L'hanno vista col suo cane, l'hanno riconosciuta e ha detto
0: sta pisciando Paloma, quindi qualcosa c'è sotto.
1: Quindi la questione è seria, certo.
2: Poi era anche il cane di Fedez, però nella separazione è rimasto
0: lei. Certo.
2: E poi niente, c'è anche qualcosa da integrare su Elettra Lamborghini, del segreto degli 8 giorni, però c'è un altro segreto che non mi pare che avete detto. Perché loro tutte le sere non vanno a dormire se sono lontani senza un FaceTime.
0: Videochiamano.
2: Vi dico le signore che cosa non hanno detto. Comunque,
1: di FaceTime.
0: Non lo usano.
2: Non lo usano. Comunque, insomma, suo marito, che è Afrojack, olandese, dice che si sentirebbe triste se non facesse questa chiamata.
0: Vedi. Bravo, Harry. Grazie che integri anche le nostre notizie lacunose. Bravo.
2: Poi c'è un'altra cosa, così, un accenno veloce, perché c'è un'altra novità su Ballando con le Stelle, che è seguitissima dalle signore, veramente ho scoperto che proprio sono matti di questa trasmissione. C'è un'altra indiscrezione.

0: sui concorrenti che ci riguarda da vicino, perché nel cast dei concorrenti potrebbe esserci il nostro Alessandro Cattelan.
1: Veramente, ma non credo, anche se è un bravo ballerino.
2: Concorre come ballerino?
0: Sì, come ballerino, ma sì, come concorrente.
2: Certo.
0: Vedremo, poi glielo chiederemo quando lo vedremo.
1: Certo, adesso gli mandiamo un messaggio.
0: È vero, infatti potevamo chiamarlo.
1: Ma preferiamo che siano le signore a parlarne.
0: No, sono tutte contente, che se va lui sono molto contente.
2: Va bene.
0: Comunque poi c'è Federica Sciarelli che lascia Chi l'ha visto dopo 22 anni.
1: Ma questa notizia è vecchissima, Enrico.
0: Però c'è un elenco di possibili sostituti enorme, da Eleonora Daniele, Francesca Fialdini, Veronica Briganti, Cassaniga, insomma, ce n'è un elenco infinito e tutti hanno detto no.
2: Perché non se la sento
1: anche la Cazzaniga, perché la Cazzaniga è una storica inviata di Chi l'ha visto, ma il mio nome c'è.
0: Con una scusa, con un'altra, tutte
2: declinano.
0: Si sa, hanno paura, non so.
1: Il confronto è comunque
0: la Sciarelli, ma è un mito di 2 anni.
2: Scusa Harry, arriva il messaggio in tempo reale di Caterina che dice: ma Enrico, non dici niente che pare che Harry e Meghan vogliano riavvicinarsi alla Royal Family e all'Inghilterra tutta?
0: Questa è una notizia, però non è ancora, non c'è ancora niente.
2: Tu fino a quando non sai per
1: non come le altre, quella non è confermata da fonti ufficiali.
2: Tutto confermato dalle signore, c'è il timbro di garanzia delle sciure. Enrico, ti ringraziamo davvero tantissimo, è stato molto molto bello.
0: Grazie.
2: Divertente sentirti questo mese, grazie davvero.
0: Vi ringrazio, vi abbraccio tanto.
1: Ciao,
2: un abbraccio gigante.

0: It's a shame, che poi tutte le volte che la mettiamo non lo dice mai in fondo. Such a shame, 1984, i Talk Talk su Radio DJ, le 8 e 16 minuti.
1: Sì, e questa... così, tipo zoom zoom.
0: Esatto, era partita una musichina.
1: Peccato. Io ricordo, ho dormito un'ora e mezzo, quindi non mi devi far scendere i dischi in questo modo, perché mi cala la testa sulla scrivania.
0: Allora, dunque, intanto due cose. Qualche ascoltatore, più di qualche ascoltatore, ci dice che Alessandro Cattelan su Instagram ha smentito la sua partecipazione.
1: Ma mi sembrava.
0: A Ballando. Adesso non abbiamo controllato, ma ci fidiamo dei nostri ascoltatori.
1: Anche se balla come Justin Timberlake.
0: Certo, è bravissimo. E poi invece, dall'altra parte, Enrico, sai che ha aggiunto pochi minuti fa questa, questa informazione che riguarda il successo dell'amore tra Lamborghini e suo marito, cioè
1: FaceTime. Io non volevo francamente parlarne così tanto.
0: Nemmeno io, siamo stati travolti da questa cosa. Però senti, anche i nostri ascoltatori sono un po' elettro Lamborghini, tipo Monica dalla provincia di Milano. Monica, buongiorno. No,
1: e ha messo giù giustamente, perché a questo punto non voleva.
0: Ma perché, Monica?
1: T'avevamo perché fatto abbiamo un problema di telefoni.
0: Sì, purtroppo
1: la mia
0: sì.
1: testa è come i telefoni di Radio DJ, che dopo che è stata risettata non funziona più.
0: No, infatti noi è da un paio di mattine, forse di più, che pensiamo e salutiamo e mandiamo un abbraccio a quei signori che sono arrivati con i fogli l'altro giorno con fare anche brutto. È questo lo studio blu? No, è quell'altro. È questo lo studio grigio?
1: Controllando
0: sì.
1: su due foglie, guardate che casino avete fatto.
0: Non funziona,
1: ragazzi.
0: Niente. Invece Jennifer e la Stellin, che sono bravissime, hanno recuperato Monica. Buongiorno.
2: Buongiorno, che bello sentirvi. Tra l'altro stamattina non lavoro, bellissimo.
0: È
2: così,
0: perfetto,
2: al telefono.
0: Sì.
1: Allora stiamo una mezz'oretta.
0: Noi siamo qua fino alle 10, se vuoi, Monica. Per cui siediti. Sì. Allora, senti, raccontaci un po', perché anche tu, con tuo marito che si chiama Paolo, per via del lavoro nel vostro caso, spesso state lontani, no? Perché durante la settimana,
2: sì,
0: in particolare.
2: Sì. Esatto. E quindi lui la sera vuole sempre questa famosa chiamata, videochiamata, in cui dobbiamo salutarci, dirci le cose. Lui ha proprio questa necessità. Io sinceramente un po' meno.
1: C'è voglia.
2: Faccio altro, dimentico. Certo. E invece lui dice: ma come, nessuno mi ha chiamato? Tutto triste.
0: Ci rimane male.
1: Ma perché lui resta ad Alba e tu invece a Milano.
2: E io fuori Milano, sì, è Milano.
0: Okay.
2: E quindi questa cosa dura da parecchi anni ormai, quasi 15.
0: E lui tutte le sere vuole la videochiamata?
2: Lui sì, la vorrebbe tutte le sere. Sì.
0: Cioè, ma scusami, perdonami, non vuole solo la chiamata, è proprio il trick del vederti anche.
2: Sì, perché così ci facciamo la buonanotte, così.
1: Ma è tenero, dai!
2: Sì, è tenero, va bene.
0: Però,
2: vabbè, insomma, potrei anche entrare al cinema ogni tanto. Non
0: certo. Vabbè,
1: poi li conoscete dopo tanti anni.
2: Ieri ero a Pilates e lui voleva la videochiamata, e quindi ho dovuto fare la videochiamata, va bene.
0: Ma se è per la buonanotte, a che ora fai Pilates, Monica?
2: No, dopo Pilates mi sono fermata a vedere qualcosa con un'amica.
1: Perché uno fa Pilates per poi poter fare altre cose,
0: certo.
1: Hai capito, Vic? Non è come per te che vuoi solo avere un fisico da concorso.
2: Esatto, fai Pilates pensando a quello che puoi mangiare dopo.
0: Ma certo.
1: È il trick.
0: È giustissimo, quello è l'unico scopo dello sport, sono d'accordo. Vabbè, Monica, a noi sembra molto carino, ti penseremo, ma questa sera sei tornata. Oggi, per esempio, lo specifico che non lavori, sei ad Alba, quindi vi vedete?
2: No, perché lui si è rotto il condizionatore, ha problemi col condizionatore.
0: Quindi
2: e doveva tornare
0: Milano.
2: Ieri sera invece non so quando arriva stasera è una sorpresa.
0: Vabbè,
2: dipende come vanno i lavori del condizionatore.
0: Certo, ma che vada, ti videochiama, Monica, per dirti che non torna, va bene.
2: Esatto.
1: Ciao, ti fa perdere tempo.
2: E buone vacanze, ragazzi. Buone vacanze.

0: Safe con Brash, si intitola Parlar d'amore, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ alle 8:25.
1: Come mi piace Brash, perché non passiamo mai Brash?
0: Brash e basta, tu dici?
1: Sì, sì.
0: Senti, scusa.
1: Serenamente.
0: Io ancora attaccato ai saluti finali della telefonata di prima, è la prima volta
1: nella storia.
0: Da quando faccio la radio.
1: Che qualcuno ti appende in faccia, nel senso.
0: Sì, cioè di solito il meccanismo è noi salutiamo un po' perché magari abbiamo dei tempi da rispettare, eccetera, e poi gli ascoltatori magari hanno sempre voglia di aggiungere qualcosa, ma magari li dobbiamo tagliare. E con Monica poco fa è successo il contrario. Sentite bene che vada di videochiama, Monica, per dirti che non torna. Va bene.
2: Esatto.
1: Ti fa perdere tempo.
0: Ciao, andatevene.
2: Ragazzi,
0: ciao. Stupendo, si era stufato.
1: Ma scusa Vic, ti mostro la situazione. Se lei non ha voglia di videochiamarsi con suo marito,
0: figurati con
1: noi. Cioè la pratica era espletata, via.
0: Ciao, mi è piaciuto proprio il ciao dell'avete rotto le balle. Io adesso ho altro da fare.
1: Quello che dovevo dirvi, avevo detto, secondo me aveva ragione, perché
0: anche
1: la stavi tirando
0: me.
1: Per le lunghe.
0: È sempre colpa mia. Allora, senti, qui c'è una questione che a noi affascina sempre tantissimo, e cioè le nuove banconote che stanno per arrivare.
1: Abbiamo già parlato.
0: Sì, ritornano. Allora, la Banca Centrale Europea, la BCE, ha presentato ci sono dieci bozzetti che potranno essere scelti, sono i finalisti chiaramente, che potranno essere scelti per la prossima serie di banconote in euro, e c'è un sondaggio che adesso credo sia partito e poi continuerà fino a settembre.
1: Si vota fino al 21 settembre, ovviamente non saranno gli esiti del sondaggio a far sì che si scelga la banconota. C'è da una parte un sondaggio popolare al quale tutti possono partecipare e quindi ne terranno conto, e dall'altro invece un comitato un po' più di esperti,
0: esatto,
1: esperti di banconote.
0: Sì, esatto.
1: E comunque sono stati presentati 10 bozzetti finalisti e le proposte sono basate su due temi, ti ricordi, ne avevamo già parlato, la cultura europea e i fiumi uccelli, mi piace tantissimo.
0: Noi siamo sempre stati, anche l'altra volta quando era partita insomma questa idea di cambiare le banconote, eravamo team fiumi e uccelli, senza nulla togliere la cultura europea, che ci mancherebbe, ma mi piaceva l'idea un po' più esotica, non so, no, di avere dietro alle banconote, anche perché la parte dietro, chiaramente la parte davanti
1: è la cultura, no?
0: Sì, sì.
1: Le proposte Maria Callas, Beethoven,
0: sì,
1: Marie Curie, Cervantes, no, perché poi ogni paese ovviamente spinge per i suoi, porta acqua al suo mulino,
0: certamente. E poi invece appunto c'è la parte fiumi e uccelli, ovviamente noi possiamo votare fino al 21, poi ci sarà comunque un'ulteriore selezione, cioè se non sono convinti ci ripensano. Comunque andate a vederle perché sono bellissime, almeno i bozzetti che ho visto nella notizia, sulla fotografia diciamo, sulle immagini, sono molto molto belle, un po' più moderne, non so come dire, un po' più lineari le banconote, però molto belle. Vabbè, questo dovevamo dire e questo abbiamo detto. Mettiamo una canzone e poi tra poco ritorniamo.

0: torno dopo la pubblicità.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Ehi, umano, si parte, si parte!
12: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90€, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98€.
11: Paule pieno in store su arcaplanet.it!
13: Arca Planet!
14: Convenienza nostra. Ma anche torna.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
16: Torni sempre al tuo paese.
17: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente.

0: Alberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
1: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Can Wait su Radio DJ. Cos'è? Ti hanno portato da mangiare?
1: No, scusa Vic, ma perché adesso mi ero presa delle schiacciatelle alle olive, te lo devo dire,
0: sì,
1: non buonissime.
0: Ma certo.
1: E sono arrivati addirittura con i bomboloni a crema, non li mangio da quando ero bambina.
0: Ma certo, quando andavi a Riccione a ballare.
1: Quando
0: la sera,
1: andavo, no,
0: e la sera
1: quando
0: uscivi.
1: Andavo a Riccione con i nonni, certo.
0: Che, ah, che bello,
1: grazie,
0: bene,
1: mille, grazie.
0: Va bene, nel nostro
1: mi
0: piccolo
1: sembra un dono in, proprio del cielo.
0: Nel nostro piccolo a Milano,
1: così,
0: perché quella è la versione, ci sono le bombe alla crema a Roma, Milano un caffè mi ha offerto Enzo, che comunque buttano via, capisci?
1: Ma ragazzi, ma che buone, ho le trecce e sto andando sull'altalena, quella nel mare. Basta solo un morso.
0: Ah, va bene. Senti, allora prima parlavamo di banconote, adesso apriamo una parentesi sul, diciamo, le vacanze e sui risparmi in vacanza, nel senso che chiaramente tutti stanno attenti il più possibile
1: per forza,
0: risparmiare.
1: Per risparmiare, sai che il mio viaggio intelligente, io oggi devo raggiungere l'Abruzzo, quindi mi sono avvicinata a Roma e cercavo in ogni modo di non prendere il taxi perché è l'autista, perché è molto costoso, nonostante voglia benissimo a Cristian, l'autista, che invece mi accompagnerà. Dopo aver rifiutato addirittura dei passaggi perché avevo un passaggio sicuro, c'è stato un imprevisto e ho perso il passaggio e quindi ho dovuto riscrivere Cristian.
0: Sei tornata da Cristian. Cristian, ti ha sonoramente mandata a quel paese direttamente o no?
1: No, è buonissimo, ha detto non ti lascio sola.
0: Bravo,
1: e quindi non risparmio. Risparmierò su altro, mangerò poco.
0: Ecco. Cioè, mangerai le bombe offerte
1: esatto,
0: lì a Roma.
1: Il pranzo, senz'altro, a livello di calorie,
0: sia
1: l'ho già
0: lì,
1: fatto.
0: Sia lì, fatti dare tutto il gabarit, che ho visto che era abbondante, tra l'altro, non vadano spese lì. Bene, mi piace. Senti, invece, parlando appunto di

risparmi, c'è questa notizia che arriva a noi soltanto adesso, ma risale al maggio del 2025. E perché la scopriamo solo adesso, l'avventura di questi due che hanno fatto in zattera? Perché

0: pagare $2,000 australiani, quindi circa 1200 euro per questo viaggio in traghetto, che dico ammazza, di 45
1: ma
0: minuti
1: costa, ma perché così caro? So. Per andare alla Baia dei Canguri,
0: no, per l'amor di Dio, certo sarà costoso, ma mi sembra tanto 1200 euro per 45 minuti di traghetto, non so. Comunque loro volevano risparmiarli, per cui come hanno fatto? Hanno costruito una zattera, una chiatta fatta in casa con tutto quello che serve, cioè un water esterno. Esterno, scusa, non posso commentare perché sta finendo il bombolone. Ci mancherebbe, prima di tutto la professionalità.
1: Allora, ma prima... non immaginavo così tanta crema.
0: Allora, prima di tutto un water esterno, che vorrei dire esterno per forza, cioè su una zattera non c'è un interno. Comunque lì appoggiato.
1: Ma poi non c'era neanche così tanto bisogno.
0: Sono d'accordo.
1: No.
0: Cioè, se c'è
1: vai
0: cosa...
1: in acqua, fai la pipì. Cioè, proprio il bisogno grosso lo devi avere prima, cioè lo fai prima della traversata.
0: Brava. E poi un motore da 9 cavalli, perché ovviamente la zattera andava indirizzata in qualche modo, altrimenti sarebbe stata in balia delle correnti, e un barbecue, perché sì, hanno detto che il tempo lo passavano arrostendo salsicce.
1: E mi piace molto, ovviamente l'articolo l'abbiamo preso da Today, sì, che è stato così tradotto, ma durante la traversata hanno fatto una bracciolata. Avranno fatto un barbecue, sono esatto, in Australia, una certo, bracciolata.
0: Va bene, quindi sono partiti, tutto è andato bene. Mi piace che giustamente qualcuno ha fatto notare che poteva essere molto pericoloso, un po' perché una zattera fatta in casa potrebbe anche disfarsi a metà strada e non è bello.
1: Sì. E poi è un filo meno resistente di un traghetto.
0: Appena. Sicuramente meno veloce, ma soprattutto meno sicura. E poi perché ovviamente lì è un tratto di mare molto pericoloso. Cioè, se c'è una cosa che abbiamo imparato noi europei, che in Australia è tutto pericoloso. Sai che te lo racconto?
1: Sì, sì.
0: Gli animali più pericolosi, il mare più pericoloso e la terra più pericolosa. Per cui attraversare un tratto di mare con la zattera, no. Però loro hanno detto, abbiamo aspettato il momento giusto, che le condizioni meteo fossero perfette
1: quando il mare è una tavola blu, è appunto piatto, limpido e calmo, e così l'hanno attraversata. Mi resta sempre, mi resterà per sempre il fatto che non andrò mai in Australia, perché 1200 euro per un traghetto di un'ora e mezza mi sembra davvero eccessivo.
0: Neanche di 45 minuti Mari, cui neanche un'ora, fai te,
1: ma guarda, la faccio a nuoto.
0: È un'altra ottima idea da fare lì.

0: Dan Sharp con You su Radio DJ 1991. Sono arrivati dei messaggi, prima parlavamo dell'Australia e arrivano conferme sul nostro percepito di animali pericolosi che ci sono in Australia, che poi non è percepito, una realtà dei fatti, però che ci colpisce sempre molto. Senti Veronica cosa dice.
1: Ciao Vicky e Mari, sono stata in Australia 20 anni fa come viaggio di laurea e ho fatto 3 mesi in Australia e ho visto di tutto, tutte le cose più pericolose del mondo penso di averle viste, ma la cosa che più mi ha colpito è stato vedere le bambine ammazzare le zanzare con le ciabatte. E noi gli abbiamo chiesto: ma perché con le ciabatte? E la risposta candida è stata: ah, perché potrebbero essere velenose, mortali, e quindi noi si uccidono solo con le ciabatte, non con le mani. Lì ho detto: ok, se sopravvivo non muoio più. Ciao Veronica.
0: Ciao Veronica.
2: Ma secondo me vale per i ragni, non per le zanzare, perché vabbè, le zanzare potrebbero essere pericolose perché sono, trasmettono, ma nel momento in cui ti pungono.
0: Esattamente. E poi il ragno, mi viene da dire che di solito lì avranno dei ragni grandi come dei CD, per dire, per cui forse con la ciabatta, c'hai proprio una ciabatta importante.
2: Devi avere lo zoccolo, quello che usava tuo padre negli anni 70.
0: Allora forse lì la risolvi.
2: Allora sì.
0: Poi,
2: allora, riguardo al fatto che ho mangiato in onda, la Paola, polemica.
0: Cosa
2: aspetta.
0: Dice?
2: Buongiorno ragazzi, scusate, ma perché dovete sempre mangiare durante il programma? Prima o dopo? No? Buona giornata da Paola. Allora, prima alle 6 sfido chiunque a trovare un posto dove mangiare qualcosa.
0: Certo,
2: almeno.
0: Certo.
2: Io a Roma non sono riuscita a trovarlo, a Milano nemmeno.
0: E dopo quindi. È tardi, vuoi dire?
2: Dopo non mi serve a niente, dopo sono solo calorie,
0: basta.
2: Invece adesso sono zuccheri e energie per essere
0: per
2: pimpante come mi senti. Dopo però potrei andare a Ortona, perché Daniele dice: vienici a trovare ad Ortona che ci facciamo un brodetto, un bel brodetto di pesce sul trabocco, è molto allettante, non so come arrivare in monopattino.
0: E poi sgrassa, scusa, la bomba alla crema.
2: Beh, il brodetto è pesce.
0: Appunto. Senti, e poi a proposito di attraversate così da veri coraggiosi, senti questo vocale.
3: Io e due miei amici una sera avevamo bevucchiato un pochettino, eravamo in riva al Ticino a chiacchierare, ci passa mica davanti un pedalò. E allora abbiamo preso il pedalò. Andiamo dall'altra parte della sponda. Uno non sapeva nuotare, poi arriviamo di là e mentre attraccavamo uno è caduto dentro, un disastro. Tutti vivi,
0: Tutti vivi, meno male che ci sei qua.
2: Mancavo solo io
0: a raccontarlo.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di fresche.
7: Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Quando è...
10: pesca.
9: È la colazione. Quando è...
11: alla pera.
9: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
16: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo

0: 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benissioni su citroen.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
3: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Barletta dal 24 al 26 luglio.
4: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Mille, mille e ancora mille.
9: Sì, hai sentito bene.
8: Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
9: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre.
8: Questo è il nostro impegno.
9: Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 9. Ancora una buona giornata da parte della redazione. Ennesima notte di attacchi americani in Medio Oriente. 4 morti dopo i raid su siti militari iraniani. Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Giordania e Bahrain. Donald Trump ieri si era detto pronto a dare vita all'offensiva più massiccia di sempre, la Repubblica Islamica, se dovesse accadere. Si è invece detta pronta a colpire Tel Aviv. Notte di bombardamenti anche tra Russia e Ucraina. Mosca ha colpito la città di Zaporizhia, ferendo almeno 25 persone, tra cui diversi bambini. I droni di Kiev hanno invece attaccato alcuni magazzini nei pressi di San Pietroburgo. Zelensky, intanto, la prossima settimana volerà negli Stati Uniti per i funerali del senatore repubblicano Graham e potrebbe incontrare Donald Trump, con il quale discutere dei possibili dazi contro i paesi che acquistano petrolio russo, così come proposto dallo stesso Graham. Dazi americani che nel frattempo colpiscono 60 economie mondiali, entrati in vigore per diversi prodotti, nuove tariffe del 10 o del 12,5%. Stretta del governo sui minori in caso di reati. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto disegno di legge anti-Maranza. Dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, a meno che i giudici non ne accertino l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Giorgia Meloni. La cronaca: è morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. Le condizioni della giovane erano apparse da subito disperate. Gli incendi stanno mettendo in ginocchio l'Europa meridionale. In Francia migliaia di ettari stanno bruciando in Gironda, nel sud-ovest del paese, quasi 25.000 le persone evacuate. Dichiarato lo stato di emergenza in Spagna per la regione di Madrid, dove diversi roghi sono fuori controllo, 10.000 in questo caso le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Siamo al calcio e c'è ancora una piccola speranza che Guardiola accetti la panchina azzurra, altrimenti l'alternativa, come sapete, si chiama Andrea Pirlo. Sembrano ormai queste le due strade che porteranno al nome del nuovo allenatore della nazionale. Pep non ne fa una questione di soldi, garantisce Paolo Maldini, che aspetta il tecnico catalano, ma pronta la carta Pirlo, uomo considerato in perfetta sintonia con la dirigenza azzurra.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ci risentiamo alle 10.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
5: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: State ascoltando Vic e Mari su Radio DJ e state per ascoltare un nuovo suggerimento per chi ha, sai, è dubbioso, arriva davanti a una libreria, non sa che cosa scegliere, vede le copertine, no, però non mi hanno parlato bene di questo.
1: Poi è anche bello andare a chiedere direttamente il libro giusto, perché a me piace quando magari Bibi mi suggerisce un libro, io lo vado a comprare, mi piace vedere la soddisfazione nel libraio, che dice questa è intelligente.
0: Scelta, bravissima. E invece l'intelligente Matteo Bibianchi lo abbiamo al telefono. Ciao Matteo.
2: Buongiorno. Ciao. Bibi.
0: Ciao.
1: Però è vero, no?
0: Sì.
1: Ci fai fare a tutti bella figura.
3: Meno male che a qualcosa serve.
0: Ma certo. Allora, continua, diciamo, il tuo suggerimento. Che poi, tra l'altro, la tua selecta com'è? Difficile oppure no? Perché noi ti sentiamo ogni tanto ed è un greatest hits delle cose che ti sono piaciute di più oppure no?
3: Guarda, mi piace suggerire le cose che secondo me è interessante leggere in questo momento.
0: Ah, ok, diciamo. Va bene, attualizzate quindi. Per cui, qual è il suggerimento di oggi?
3: Ecco, oggi per esempio parlo di un libro vecchio, cioè un libro del 1976 originariamente, che è appena stato ripubblicato e che molti in realtà conoscono a causa del famosissimo film che era stato tratto negli anni 80 con William Hurt e Sonia Braga, che è Il bacio della
1: donna ragno.
0: Come no, certo.
3: Il motivo per cui ne riparlo è perché proprio in questi giorni al cinema è uscita la nuova versione del Bacio della Donna Ragno, in versione musical con Jennifer Lopez come protagonista, tra l'altro.
1: Non riesco a immaginarmelo, musical e Jennifer Lopez, mi esplode il cervello.
3: Ti dico solo che la critica ha detto il ruolo che Jennifer Lopez era nata per interpretare.
1: Wow! Solo
0: lo canta, balla, è perfetta, va bene.
3: Però appunto, proprio perché è uscito questo nuovo film, forse è anche il caso di recuperare il romanzo originale.
0: Certo.
3: Il romanzo è di questo autore argentino che si chiama Manuel Puig, che oltretutto, tra l'altro, in Argentina all'epoca non era neanche visto tanto di buon occhio, perché i suoi libri venivano considerati un po' commerciali, un po' frivoli, e in realtà dopo si è scoperto che è un grandissimo autore e che in realtà i libri resistono al passare del tempo, altro che.
0: Sì.
3: Ma Il bacio della donna ragno racconta questa storia di due uomini rinchiusi in un carcere a Buenos Aires durante la dittatura argentina. Uno dei due, che è Valentin, è un giovane esponente di un gruppo di dissidenti, è arrestato per questioni politiche ed è uno di quelli che crede, no, nella causa, nella lotta, e che sopporta anche le torture perché sa che quello è il modo giusto di affrontare questa situazione.
0: Certo.
3: Così terribile che stanno affrontando. Il suo compagno di cella invece è lui Molina.
0: Sì.
3: Esatto, che invece è un omosessuale quarantenne vetrinista arrestato semplicemente perché è omosessuale.
0: Sì.
3: E i due quindi sono due che probabilmente nella vita non si sarebbero mai incontrati, no? E che sono costretti a vivere insieme. Ma è attraverso le storie che racconta Molina, che è un grandissimo appassionato del cinema degli anni 40, delle grandi dive, della Hollywood, del Tempi d'Oro, è un po' li fa sognare, come se li facesse evadere entrambi.
1: Esatto.
3: Proiettandoli in questo mondo di glamour e di sogno.
0: Sì.
3: La cosa interessante, che io non mi ricordavo, perché l'avevo letto all'epoca, era tanto che non lo rivedevo in mano, è che il libro è interamente composto da dialoghi.
0: Ah.
3: Cioè non c'è narrazione, non c'è descrizione, sono solo loro due che parlano, quindi
0: bello.
3: Anche in questo molto sperimentale, molto originale, e forse solo anche per questo varrebbe la pena di recuperarlo.
0: Bravissimo,
1: bravissimo,
0: bravo Bibi. Allora ricordiamo, anche se lo conosciamo bene, però ricordiamo titolo autore:
3: Manuel Puig, Il bacio della donna ragno, la nuova edizione pubblicata in Italia da Sur.
1: Bellissimo.
0: Che bello.
1: Ma Jennifer Lopez è Molino o Valentè? No,
0: scherzo. No. Due.
3: Questa è stupenda. È entrambi.
0: È entrambi.
1: Grazie.
0: Evviva
1: Bibi.
0: Matteo
1: Bibianchi. Seguitelo su Instagram.
0: Grazie.
1: Baci.
0: Ancora. Ciao.
3: Ciao, vi mando un bacio dalla donna ragno. Ciao.
0: Sì.

0: The Way It Is, 1986, le 9:17 minuti, state ascoltando Radio DJ, l'ultima puntata di oggi di Vic e Mari e anche della stagione, ma con tanti messaggi degli ascoltatori che si rifanno per esempio a quello che abbiamo detto prima. C'è Denise che ci racconta bene dei ragni australiani.
1: Sì. E unisce, diciamo, il tema, scusami, certo, del bacio della donna ragno con i viaggi pericolosi in Australia.
0: Esatto, tutta una questione di ragni, è tutto perfetto, sentite.
2: Ciao Vic e Mari, sono Denise da Brescia. A proposito di Australia, i ragni non sono necessariamente grandi, anzi... Ci sono i redback, quelli con la schiena rossa, che sono piccolini e potrebbero essere potenzialmente mortali. Oddio. Poi ci sono i funnel web, che fanno la ragnatela praticamente nei buchi, quindi devi stare attenta. Devi stare attento a mettere il dito in qualsiasi buco. E poi ecco, ci sono per esempio quelli più cucciolosi, che sono gli Ant-Man, che sono i cacciatori, ma che non sono così pericolosi, sono più grossi.
0: Okay.
2: Quindi a volte la dimensione non è che va a braccetto con la pericolosità.
0: Certo.
2: Ciao, vi adoro.
0: Nel dubbio stai lontano comunque.
1: Mi piace
0: sempre
1: che sia esperta di tutti i ragni dell'Australia.
0: Tutti, col nome anche quello proprio
1: sì,
0: preciso,
1: certo.
0: Hai capito?
1: Cucciolosi.
0: Cucciolosi. Poi, vuoi un'altra segnalazione di altri animali, ma più nostrani? Ce l'abbiamo.
1: Sì.
0: Senti Mirko.
3: Ciao Vic e Mari. Io in Australia ancora non ci sono stato, ma mi accontento dell'incontro ravvicinato con oltre 60 cinghiali alla Mezzia Terme mentre andavo a correre. Non è stato proprio piacevole.
0: Anche lì, che si fa ragazzi?
1: Ma da 60 che parte... cosa stavano facendo tutti insieme?
0: Un raduno, una festa. Senti, e poi bellissima questa storia di una spiaggia un po' speciale, senti.
4: Buongiorno Vic e Mari. Allora, Cape Tribulation in Australia, nel nord, nel mezzo alle piantagioni di canna da zucchero e all'inizio di una sorta di giungla, c'è una spiaggia con un cartello in cui vengono avvertiti i visitatori di fare attenzione perché c'è un coccodrillo e comunque di chiedere al custode o comunque al colui che sta nella reception del campeggio, perché tipo dovrebbe sapere lui gli orari del coccodrillo o qualcosa del genere. Questa è una cosa buffa, anche se devo dire ci sono stato all'imbrunire, un po' di ansia la mette questa cosa.
0: Certo.
4: Ciao.
0: Scusi, come siamo? Sono le 3:15, no? Il coccodrillo non va tranquillo, che è a dormire adesso. Facciamo pure serenamente il bagno.
1: Fa il pisolino.
0: Adesso sono le 9:20, pericoloso invece, perché potrebbe essere da queste parti per la colazione.
1: Ho visto l'accento toscano, ho subito pensato al coccodrillo di Pistoia, sai che non si sa, c'è, non c'è, l'hanno avvistato.
0: Non si capisce bene.
1: E anche lì i cacciatori di coccodrilli per risolvere il mistero.
0: Va bene, dai, mettiamo una canzone e poi tra poco l'ultima mezz'ora insieme. Intanto ricordiamo il nostro numero, che è 347-342-5220. Questa canzone è un po' quello che stai facendo forse tu, cioè degli scarabocchi, intanto che parli.
5: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi. E

0: Scarabocchi è il titolo della canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ. Parlavamo prima.
1: Ma Scarabocchi è una canzone stupenda di Olly.
0: Come si fa?
1: Non lo so, gli ha rubato il titolo, scusa. Ci rimango di sale.
0: Le bimbe di Olly in rivolta con Fra Quintale. Senti, parlavamo
1: perché
0: prima.
1: Perché lui dice lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi. Cioè, un finale pazzesco.
0: No, meno male che adesso andiamo in vacanza. Che anche sta questione di Olly io non
1: che
0: la sento per 5
1: settimane. Ieri sera ho parlato di Olly a cena. Dai, basta Vic.
0: Allora, parlavamo prima di sicurezza. Cioè, nel senso, facendo riferimento all'Australia, il nostro pensiero è sempre l'Australia meravigliosa, terra stupenda, con però appunto tanti pericoli. Il mare, la terra, animali in generale, insomma, è sempre molto, bisogna sempre stare molto attenti. Ed è per questo che adesso parliamo invece di un portale americano che ha messo a confronto delle assicurazioni di viaggio, perché chiaramente più l'assicurazione è costosa quando vai in una destinazione che hai scelto per le tue vacanze, più evidentemente il pericolo che qualcosa possa accadere è maggiore.
1: È maggiore, di conseguenza, ovviamente tu già da quello ti fai una idea. Io guardo sempre Viaggiare Sicuri,
0: certo,
1: il sito del ministero.
0: Giusto, anche quello potrebbe, per quel che riguarda noi andrebbe benissimo quello. In questo caso è stata fatta una classifica al contrario, cioè più è basso il premio assicurativo più il luogo è sicuro, e quindi sono stati elencati per gli americani, ma chiaramente vale, essendo come dire una classifica di tanti posti in giro per il mondo, vale un po' per tutti, le 10 destinazioni più sicure al mondo.
1: Allora,
0: c'è molto
1: secondo
0: il primo
1: me,
0: posto. Poi ci arriviamo.
1: Secondo me, noi italiani siamo diversi dagli americani, no? Che hanno molte più paturnie, molte cose che gli risultano incomprensibili. Non so perché. Noi siamo un po' dei pirati, dai.
0: Sì, è vero, anche quello è vero. Il percepito chiaramente cambia. Però, guardando questa classifica, scopriamo che al decimo posto c'è la Slovenia.
1: Sì.
0: Mai stato. So.
1: Forse ci sono le zecche, però.
0: Sì?
1: No, cioè, tra le mie personali fobie.
0: Le zecche,
1: però,
0: tra
1: sì, certo.
0: Anche è l'ultima, è una novità questa tua, no? Delle zecche, perché
1: no.
0: Ne parlavi.
1: Ce l'ho fin da bambina. Sì,
0: bene,
1: è proprio la mia fobia.
0: Ah, bene,
1: sì.
0: Perfetto. Al nono posto la Danimarca.
1: La Danimarca, certo.
0: C'è niente da dire.
1: Ci andrei, tra l'altro.
0: Infatti. Ottavo posto Brunei.
1: Deve essere bellissimo, sì. Ma molto costoso.
0: Al settimo c'è l'Estonia.
1: Sì.
0: Al sesto posto il Qatar.
1: Sì.
0: Poi al quinto posto
1: Cecchia.
0: Al quinto posto Cecchia.
1: Perché non la vedevi?
0: È perché non, perché è sempre
1: il cecchio.
0: Esatto, metto sempre metto e toglio.
1: Esatto.
0: Al quarto posto l'Austria.
1: Sì.
0: Ok. Al terzo posto lo sappiamo,
1: Singapore. Poi al secondo Andorra, e ti lascio dire il primo perché ti ha fatto molto ridere.
0: Al primo posto tra i luoghi più sicuri al mondo per gli americani, quindi venite a fare le vacanze a San Marino.
1: Lo so, ma è piccola poi San Marino. Allora c'è un tour tutto dettagliato. Il primo giorno facciamo il secondo, il terzo, il quarto, e dopodiché
0: Dopodiché niente, ti sposti, poi sei lì diciamo già comodo per vedere altre cose fuori da San Marino. Però
1: non
0: bello,
1: non vedo l'ora di vedere tutti gli americani a San Marino.
0: Le assicurazioni dicono: guardi, fa benissimo lei ad andare, che so, in Spagna, ma se dovesse scegliere San Marino, grazie, noi saremmo molto più tranquilli. Cosa c'è? La pubblicità? No, mettiamo un altro disco allora. Senti qua. Te la ricordi questa, Mari? 2007,
1: certo.
0: In una versione remix di un disco meraviglioso. Oh yeah. Nina Simone, intanto se volete, siccome abbiamo ancora una mezz'ora e un premio fedeltà da regalare, ricordatevi che c'è un numero che è il nostro ed è 347-342-5220. Siamo qua, fino alle 10.

0: Signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari
1: tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Eccolo il vostro disco preferito.
4: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
3: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e 26 luglio a Civitanova Marche.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49€ e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leapmotor B05, unlock the next level. Da 22.900€, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
10: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
9: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.

0: mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax!
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS, love people, not labels.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
10: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
10: Rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: E sembra incredibile, siamo arrivati all'ultimo collegamento con Lorenzo Campagnari. È incredibile perché poi non lo sentiremo per un po'. Lorenzo, pronto?
1: Oh no, ultima puntata?
2: Addirittura no. Non è vero che non lo sentiremo per un po'. Io proverò a contattarlo e lui non mi risponderà.
0: Il risultato esatto, è lo stesso.
1: Esatto. Cioè. Quindi poi andate in vacanza.
0: Sì, Lorenzo, certo. Ti spiace?
1: Pensavo vi mettessero alle 3 del mattino tutto agosto. Invece no. Chiudiamo oggi il nostro ciclo di biografie bislacche dedicate alle presenze femminili d'Oltralpe con un personaggio che pur non essendo mai esploso ha incarnato perfettamente un periodo storico socio-culturale del nostro paese. Voi vi direte oggi parla di Miriam Mafai, oggi parla di Camilla Cederna, Nilde Iotti,
0: bello
2: simpatico.
1: Siamo fatti così come cantava Cristina D'Avena nel famoso cartone animato sul corpo umano. Ci piace ricordare intanto che Ana Laura Ribas arrivava dal Brasile, paese che nella top 3 dei desiderata esotici erotici degli italiani da sempre occupa il gradino più alto.
0: Vero.
1: Quindi diciamo Ana Laura partiva bene, perché come abbiamo visto nel corso delle puntate altri paesi invece meno forte.
0: Sì.
1: Esatto. Ana Laura aveva un curriculum avvantaggiato, con quegli occhi azzurro ghiaccio, dopo vari spot girati a 15 anni in terra natia, approda nel nostro bello stivale come, e questo è il suo primo ruolo, ragazza bingo in Telemai. Come primo lavoro.
2: Comunque l'immagine che approdi nel nostro stivale mi fa un po' impressione.
1: Il bingo era una tombola che necessitava per forza di bellezze stratosferiche per alzare il 48, il 21 o ancora il 16, non si poteva fare a meno,
0: no.
1: Nonostante tutto lei si fa notare e l'anno dopo arriva al successo di Ok il prezzo giusto, in quel ruolo ancora più mitico di sfiorare i frigoriferi o adagiarsi su un sofà.
0: Certo.
1: Come avrei voluto essere lei, ragazzi, poco avrei potuto dirvi.
0: Certo, prima si diceva l'ipotetico prezzo e poi una sfioratina era eccezionale.
1: A quel punto come fare a non offrirle altre grandi occasioni, ma si arrabatta sempre un po' senza mai riuscire veramente alla ribalta. Piccole cose su Odeon TV, Italia 9, fino a quando nel 2004 partecipa all'Isola dei Famosi, quella che fece tipo il 40%.
2: Io molto fan.
1: In scuderia con Lele Mora, diventa un po' il simbolo di quel momento storico fatto di vite smeralde, billionaire, Fabrizio Corona, a cui avete partecipato anche voi.
2: Figurati.
1: E altre meraviglie che ci hanno fatto passare meravigliosi sabati sera, soprattutto vedere Un giorno in pretura.
2: Hanno avuto quella
1: piccola appendice. Ma Ana Laura ne esce innocente a testa alta e si butta in altre avventure. La radio, per esempio, chi non accoglie la radio? Un po' un rifugio, un peccatore, no?
0: Un po' di tutti, certo.
2: Pensa a noi.
1: Esatto. Una rubrica su Eva 3000 dal titolo accattivante Ariba Ribas, peccato averla persa.
2: Divertente, però.
1: Un bel gioco di parole sui cognomi ci sta sempre bene, tu mi insegni, Marisa. Sì. E madrina del Monzarelli Show. Madrina del Monzarelli Show, un rally show a Monza, qualcuno di voi dovrebbe essere informato.
0: Ma come mai non lo conosco? Cioè conosco il rally di Monza con l'ufficiale. L'altro
1: quello lì.
2: È tipo Arthur Monzarelli invece di Monzarelli.
1: Comunque lei è lì che si capisce che è una grande artista, sa quando farsi da parte, diventare una grande imprenditrice.
0: Sì.
1: Ma noi comunque la ringraziamo per tutto quello che ha fatto e ci ha dato, soprattutto per le perle indimenticabili come una canzone Ragaja Selvaja.
0: Sei sicuro?
1: Brasilera. Ragaja Selvaja.
2: Tipo.
0: Volete sentire? Un pezzettino, sentiamo.
3: La chiando sulla spiaggia, la fame e la sete, un vento la pioggia.
0: Pioggia, guarda che non è male.
1: Siamo là, ragazzi.
2: Potete star zitti che mi disturbate, la voglio sentire.
0: Ma figurati,
1: Marisa.
2: È come la ragazza di Panima.
0: È uguale.
1: Più o meno.
0: L'ascolti a casa tua, perché noi adesso lo salutiamo, Lorenzo. Hai terminato con questa perla?
1: Sì, certo. Ah, bene, grazie, bene, ragazzi, bene, perfetto. Grazie.
0: Allora ci salutiamo, ricordiamo che Lorenzo Campagnari, che è in vacanza da un po', però continua a controllare i suoi social, per cui seguitelo Lorenzo Campagnari.
2: Per vedere se l'hanno denunciato.
1: Vabbè, non faccio altro tutta estate. Buon agosto alle 3 del mattino. Ciao.

0: Friday, I'm in love, 1992, ovviamente i Cure, canzone che giustamente ascoltiamo oggi, che venerdì, ultima puntata, Mari, siamo anche
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: in love.
1: Sì, lo so, non me lo devi ricordare,
0: te l'hai risegnato?
1: Lo so bene, sì. me l'ero segnato, non avevo stabilito il percorso da fare.
0: Esatto, ma manca ancora una cosa prima di chiudere questa puntata, regalare il premio fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Allora, il premio fedeltà, che è la DJ Box per quest'ultima puntata, lo consegniamo quasi personalmente nelle mani di un nostro ascoltatore che è super fedele. Ecco perché il premio fedeltà giustamente va a lui, che si chiama Chester. Buongiorno.
1: Eccolo, buongiorno.
3: Ciao amici.
0: Ma che bello sentirti.
1: Ti sento più di un parente, Chester, perché sì. C'è da dire che ogni giorno lui manda da sempre sì. un messaggio che fa ridere, ecco, questa è la sua particolarità.
0: È vero.
1: Ti ho messo un po' di pressione, adesso non sarai mai simpatico in onda.
3: No, adesso faccio piangere tutti.
0: Tristissimo. Senti, intanto stai lavorando, sei già in vacanza, com'è la situazione?
3: No, si lavora fino ad agosto e poi sì. si va via con la Moretti in Toscana.
0: Ah, in Toscana, ma quando? Fine agosto, quindi?
3: No. 10
0: bene, perfetto.
3: Ma sai dove abito? A Castagneto Carducci, dove sei stato te.
0: Certo, come no, ecco. bellissimo posto, bravo Chester.
3: Ecco.
0: Senti, parlando di viaggi, leggo qui da una veloce scheda che ti riguarda, se altrimenti non saresti tu, diciamo tra le tue mirabolanti avventure ce n'è una molto bella in stazione centrale qui a Milano.
3: Sì, sì, allora, premessa, io viaggio pochissimo,
0: sì.
3: perché sono la persona più ansiosa del mondo, non si direbbe, ma è così.
1: No.
3: E quindi non mi so neanche muovere, io sono proprio imbranato.

0: sono un incoglionito, sì, a girare. Allora un anno bigio la scuola col mio amico Scricci e andiamo a Milano.
1: Chester e Scricci, poi quindi.
0: Chester e Scricci, sì.
2: Ricercati e allora siamo... subito.
0: Sì, sì, tra l'altro il mio amico Scricci ha un ristorante buono e dovete venire a mangiare con me, che vi invito, con mia moglie che vi vuole abbracciare.
1: Va bene. Ecco.
2: Va bene, mi piace che non è buonissimo il ristorante dello Scricci, è buono. Insomma,
0: no, è buonissimo. Mangia da Dio. Ecco.
2: E
0: niente, allora andiamo a Milano, diciamo, diciamo cosa deve fare. Tra l'altro sono stato anche intervistato dal TG regionale, infatti dopo mi hanno beccato il giorno dopo.
2: Ma perché?
0: Un'altra storia.
1: Vabbè, ma perché ti fai intervistare?
0: Perché mi hanno, sai, è Natale, cosa volete vincere, cosa volete per regalo? E io ho detto due stupidate.
2: Non ha resistito.
0: Non ho resistito e poi mi hanno, il problema sono andato a sera in televisione, mio papà che mi ha arrabbiato, la professoressa sono arrabbiati.
1: Sembri proprio tu, certo, sul TG regionale. Vabbè, torniamo però a tu e la stazione centrale.
0: E niente, no, allora facciamo un tuo giro, torniamo in stazione centrale, ma mio amico Scricci si ferma perché doveva fare altre robe. E fa, guarda, io faccio, non sono capace di tornare a casa da solo, come devo fare? Allora ti porto io, mi porto a stazione, mi fa il biglietto.
1: Sì.
0: No, mi lascia davanti alla biglietteria e mi dice, oh, fai il biglietto e vai a casa, cioè, va bene.
1: Okay.
0: Allora io arrivo, faccio il biglietto e buongiorno, un biglietto per Sesto, perché io abito a Sesto Calende.
1: Sì.
0: Ma lui capisce Sesto San Giovanni, quindi fa il biglietto. Quindi ho pagato di più per niente, di meno prima, poi si è arrabbiato perché gli ho fatto capire che era Sesto Calende.
1: Certo.
0: Poi devi farti capire meglio.
1: Sì.
0: Quindi faccio il biglietto giusto, ma vai al binario 1 e boom. Io cerco sto binario 1, non lo trovo. Chiamo un amico Scricci.
2: Dai, però Chester!
0: Non c'è il binario 1! Ma come no? Dai, ci sono.
2: Mica il binario per Hogwarts.
0: Ma l'1 e il 2 sono diversi. Voi che siete di
1: È vero, sono un po', ha ragione, sono un po' nascosti da un'altra parte, però non proprio introvabili, ecco.
0: Io non lo trovavo, quasi mi metto a piangere, poi alla fine un povero Cristo, un signore anziano mi fa: "Cosa c'è che non va? Non trovo il binario". Allora mi ha trovato binario, sono salito e
1: sei tornato a casa. Stupendo. Bravo.
2: Hai mai pensato di fare il tour operator per lavoro? Perché mi sembri pratico.
0: Sì.
1: Chester, ti regaliamo il premio fedeltà e ti auguriamo buona estate. Un bacio.
0: Anche a voi, vi vogliamo bene.

0: e la Gianna con Marrakesh su Radio DJ, l'ultimo disco di oggi. Siamo arrivati al... aspetta un attimo, scusa che vado subito ad aprire, sentiamo.
1: Ciao Vic e Mari, grandi.
0: Grazie.
1: Non la mettete come jingle?
0: No, va bene.
2: La mettiamo, è l'ultima occasione.
0: Ce la siamo proprio giocata fino in fondo. Grazie amici, è stato fantastico. Passate una buona estate. Grazie a tutti, a Enzino, Jennifer e Laura per questo periodo, a tutti gli altri. E Mari, ti do un bacio da qua.
2: Ciao Vichetto, stai bene, stai sereno, buone vacanze a tutti.
0: Baci, a presto,
3: andate,
0: ciao.
3: Andate, andate, partite, andate, divertitevi, visitate.
4: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour, giochi, assaggi e divertimento. Il 25 e il 26 luglio a Civitanova Marche.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle, tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio.
15: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
17: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
18: Conviene al tuo portafogli.
19: E alla mia voglia di freschezza.
20: Ehi, non intendevo un gavettone.
17: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
21: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
22: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
21: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
23: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
1: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Pochi secondi dopo le 10. E buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Avvio positivo per le borse europee. C'erano timori dopo i nuovi dazi compresi tra il 10 e il 12,5% annunciati dall'amministrazione americana verso i principali partner commerciali. Tariffe che, secondo il presidente Trump, sono legate alla lotta al lavoro forzato e che sostituiscono la tassa globale temporanea del 10%. Decisione in linea con gli accordi precedenti, commenta Bruxelles, che dice ora di aspettarsi che anche Washington continui a rispettare gli impegni presi. Più dei dazi, tuttavia, preoccupa la situazione in Medio Oriente, dove quella appena trascorsa è stata l'ennesima notte di combattimenti. Raid americani hanno colpito siti militari iraniani, Teheran ha risposto mirando le basi americane in Giordania e Bahrain, e Trump minaccia di utilizzare i fondi iraniani congelati per pagare i danni alle navi attaccate. La politica ha scatenato polemiche l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del cosiddetto disegno di legge anti-Maranza. I minori dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, a meno che i giudici non ne accertino l'incapacità di intendere e di volere. Prima il giudice doveva accertare caso per caso questa capacità, adesso invece viene invertito l'onere della prova. Prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Fakir, il 42enne di origine marocchina morto a Bologna dopo l'intervento della polizia, esame quanto mai importante per stabilire le esatte cause del decesso dell'uomo e dunque eventuali responsabilità degli agenti. L'ondata di calore che sta martoriando l'Europa meridionale ha costretto circa 30.000 persone a fuggire da incendi devastanti in Francia e Spagna. Parigi ha richiesto l'intervento dell'Unione Europea per fronteggiare un enorme rogo nei pressi della costa atlantica nella regione di Bordeaux, mentre Madrid ha proclamato lo stato di emergenza nazionale. Siamo allo sport, parliamo di Formula 1, il mondiale pronto ad affrontare l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Oggi le prime libere del Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova stagionale all'Ungaroring, circuito sempre presente in calendario dal 1986. Il favorito resta ovviamente Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, che guida la classifica con 45 punti di vantaggio sul ferrarista Lewis Hamilton. Dopo la pausa si tornerà in pista tra un mese, il 23 agosto, in Olanda.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi invece ci risentiamo tra un paio d'ore, a mezzogiorno.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
11: DJ chiama Italia.
12: Siete in onda fra 3 minuti.

0: 6 minuti dopo le 10, state ascoltando Radio DJ, magari siete sintonizzati già da qualche, non dico qualche ora, perché insomma di solito l'ascoltatore medio rimane agganciato per una mezz'oretta, quello medio, quello di Radio DJ quanto rimane agganciato, Matteo, mediamente?
1: 22 ore, è molto fedele.
0: Adesso uno alle 10 sta ascoltando da ieri sera.
1: Dorme due ore e poi riparte.
2: Bravo, come me quando avevo 16 anni, dormivo con la radio accesa.
0: Vabbè, allora partiamo da questo presupposto, che chi ci sta ascoltando adesso è già un po' che sta sentendo.
1: È dai Vitiello.
0: E mi chiedevo se anche lui, specialmente se ha un'età vicina alla nostra, adesso non pretendo vicino alla mia, vicina mediamente a tutti quelli che lavorano per noi, se anche lui ha provato un'emozione strana sentendo il notiziario. Perché c'è stata una notizia seria, vera, che riguarda un problema altrettanto serio, ovvero, però... Il termine che viene usato, tutto mi aspettavo dalla vita tranne che sentir parlare ufficialmente della legge anti-Maranza.
3: La politica ha scatenato polemiche l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del cosiddetto disegno di legge anti-Maranza.
2: Ma cos'è? Ma un testo comico?
0: Cioè, Consiglio dei Ministri e Maranza nella stessa frase ufficialmente in un telegiornale.
2: Incredibile, capito? Perché è una parola di uso gergale che noi usavamo 30 anni fa, 35,
0: forse per quello, forse
2: 40
0: per quello.
2: Anni fa.
0: Perché noi 40 anni fa la usavamo già, ma aveva un altro significato, no?
2: Voleva dire tamarro, insomma, un po' così.
1: Ma te la ricordi la legge Porcellum?
0: Il Porcellum?
2: Sì, vabbè, okay, Porcellum comunque è latino, cioè io mi aspetto che dicano, non so, la lotta alla bamba non conosce tregua, oltre le due raglie è considerato spaccio, cioè non lo so, a questo punto, trovato con 10 paste, il giovane dice, cioè ormai vale tutto qui. Capisci?
0: Hanno capito che era durissimo dall'espressione.
2: Esatto, che era indurito, era imbambanato il giovane.
0: Basta. Vabbè, così. Se no sembra che abbiamo troppa confidenza con questi termini.
2: Per carità,
0: ce li hanno detti dei nostri amici.
2: Esatto.
0: Pronti a cominciare un collegamento che va da Milano fino a Sanremo e si allarga anche per Barletta, perché lì ci sarà l'ultima tappa di Beach Like a DJ.
1: Esattamente.
0: Poi ne parliamo.

0: tanto entusiasmo, ma l'entusiasmo non è perché finisce, l'entusiasmo è perché sappiamo che ricomincia.
1: Certo.
0: Pensiamo certo sempre al bicchiere mezzo pieno, non a quello mezzo vuoto, insomma. Tutto sì, bene, sì. Nico?
1: Tutto molto bene, qui dalla Città dei Fiori, Sanremo, è una giornata meravigliosa e io sono ancora stupito che ci siano i bagnanti, che la gente vada al mare, che non faccia freddo. Cioè è incredibile.
0: Perché
1: e che
0: per te Sanremo è quella di febbraio.
1: È quella di febbraio. Nella piazza dove in genere si affollano i tir delle emittenti radiofoniche. Ci sono i gonfiabili. Ecco, questo volevo dire. Sì, ci sono i ma dei gonfiabili.
0: Ma di che cosa?
1: Di robe di i gonfiabili. Tu portavi Filippo.
0: Ah, i gonfiabili quelli per i bambini. Cioè, al posto di RTL c'è uno scivolo.
1: Esattamente. Okay. Ma c'è, no, non c'è uno scivolo, c'è la madre di tutti gli scivoli, capito? Per cui è molto interessante.
0: Bene, hai dormito bene stanotte?
1: Malissimo, malissimo.
0: Che palle!
1: Ma malissimo.
0: Ma perché?
1: Proprio.
0: Sempre per la solita storia che se dormi da solo c'hai paura,
1: allora,
0: sei agitato?
1: Un pochino sì, un po' perché ho onorato un vecchio brano di Alex Britti, che ha amato 7000 caffè. Devo aver esagerato col caffè.
0: Eri agitato?
1: Ero molto agitato e alle 2:20 forse ho preso sonno. Poi con due urletti, due grida, due James Brown. Io faccio James Brown. Così faccio.
0: Ma perché?
1: Che ne so io, tu vai a capire. Io sono disposto anche a fare l'elettroshock se serve.
0: Ma guarda, di sciocco ci sei già te. Basta
1: Bravo.
0: Che ti attacchi un po' di corrente.
1: Bravo.
0: Quindi questa è la sponda ligure, la sponda invece adriatica. Quando vai a Barletta?
2: Vado a Barletta oggi pomeriggio.
0: Ok.
2: Sono lì già in serata.
0: Stai a Barletta?
2: Sto a Barletta.
0: Ok, sono lì, sono già in avanscoperta.
2: Molti sono già lì.
0: I colleghi e tutti quelli che fanno l'animazione.
1: Sì, dico una cosa, Matteo, mi permetto. Sono tutti preoccupati perché c'è un temporale. Vi voglio a Barletta, dico.
2: Grandine ora. Ma a mezzogiorno.
1: Ma è tutto poi.
0: Ma è il solito vecchio schema, ancora ce lo chiedete. Cioè, noi facciamo sfogare il meteo prima affinché durante ci sia solo bel tempo. Sarà bello stasera e sarà bellissimo
2: e
0: domani.
2: E anche una bellissima temperatura perché dopo la pioggia.
0: Ma sì, bravissimo, bravissimo. Ecco, se vi può interessare, amici, a Milano tutto bene. Da ieri, sarà che questo è un quartiere dove c'è la radio, cioè abbastanza di milanesi che se lo possono permettere, lo giuro su mia madre, la sola cosa che vedo da ieri pomeriggio e anche stamattina è gente che carica la macchina con le valigie.
1: Ma insomma qui
0: stanno
1: ci sono
0: andando tutti giù al forte.
1: Stiamo andando al forte, chi va a Santa, chi va al forte, siamo alto spendenti, Lino, alto spendenti.
0: Alto spendenti, ma sempre con quella simpatica voglia di rompere i coglioni tipica dei milanesi. Stamattina sono andato a correre. Ho corso al Parco Sempione, però tendenzialmente si corre, se è una specie di regola non scritta, più che dentro il parco fuori, perché intorno al parco c'è una bellissima ciclabile con un marciapiede anche abbastanza largo. Qualcuno di quelli che corrono, e sono veramente tanti che corrono la mattina alle 7, un po' per la temperatura, un po' perché è un bel posto, non corre solo sul marciapiede, ma corre anche sulla ciclabile, che si chiama ciclabile, fatta per andarci in bicicletta.
2: Ad Alghero c'è l'ergastolo.
1: Sì, e Linus lo ha preso, perché io ho capito che Linus è un teppista.
0: No,
1: tutto matto tu.
0: Allora, io stamattina stavo correndo sul marciapiede, ma c'erano altri che correvano sulla ciclabile. È passato uno alle 7:15 in bicicletta e ha detto: questi qua c'hanno i capelli bianchi ma non capiscono un cazzo, dovete stare sul marciapiede, alle 7:15 in bicicletta hai voglia di rompere i coglioni per una cosa così inutile.
1: Madonna. Evidentemente quello che ha detto questa cosa, come dice la nostra amica ascoltatrice livornese un po' matta, è cattivo anche di mattina.
2: Io lo dico
1: di Michele Maiolo, è cattivo anche di mattina Maiolo.
0: Allora, in questa puntata con la quale vi lasceremo il ricordo prima dalle vacanze, ovviamente l'ultima mezz'ora sarà appannaggio, ahimè, di Aldo Rock. Però prima di Aldo Rock, il calciomercato che ieri è tornato grazie all'intrepido Matteo Curti.
2: E oggi nuovi colpi.
0: Benissimo, ma attenzione, non vi facciamo partire senza avervi fatto leggere il vostro oroscopo

0: o di motociclismo. Sì. Il gruppo era un gruppo, se non ricordo male, canadese, credo di Montreal, che si chiamava Arcade Fire, e parlo al passato perché sono tanti anni che non li sento più nominare, non vorrei che avessero fatto una brutta fine. Mi preoccuperebbe tanto questa cosa, non tanto per me o per il mondo della musica, quanto per il bambino del film di Sorrentino.
1: Sì, certo.
0: Se avete visto, e sicuramente l'avrete visto, This Must Be The Place, che è un film bellissimo appunto di Sorrentino, c'è un bambino che li nomina a proposito di una canzone dei Talking Heads, ma viene corretto dal protagonista stesso con la sua voce che definiremmo laconica.
2: Dai, suona This Must Be The Place degli Arcade Fire.
3: No, This Must Be The Place, la cantano i Talking Heads.
0: Basta, una cagata, così.
1: No, vabbè, certo. Probabilmente gli Arcade Fire, in quanto canadesi, se sono canadesi, sono stati, sì, lo sono stati colpiti dai dazi di Trump, anche loro. Allora pagano dazio, non lo so. Hanno fatto un disco l'anno scorso, nell'indifferenza di Vince.
0: Questo è ancora peggio, allora. Ciao ragazzi, vabbè. Io vi ascolto dalla vostra replica. Per osmosi siete sul carro raccolta con me da questa mattina alle 6.30 a Diradar Mele. Non so cosa voglia dire Diradar Mele, ma insomma... deve essere un modo per raccontare come si raccolgono, insomma. Andrea dalla Valtellina.
1: Ti ricordo, Matteo, Linus, prego, che anche noi abbiamo diradato mele
0: rubandole,
1: cioè abbiamo, rubandone due,
0: una pianta di mele lungo il bordo di una statale, cioè è lì apposta per,
1: cioè è proprio,
0: cioè è come la strega di Biancaneve, capito?
1: Ma vai, come
0: te
1: Adamo
0: la sta offrendo.
1: È come
4: diradare, diradare le mele significa togliere i frutti che si capisce che non saranno buoni, okay. Così resta un po' più di forza per quelli che, sui quali si punta.
0: Ma c'è sempre da imparare.
1: Che roba.
0: Matteo scherza, ma io vi ascolto mediamente 12 ore al giorno. Marco da Parma, ma grazie per la fedeltà, Marco. Paola, qui in ufficio ascoltiamo DJ tutti i giorni dalle 9 alle 18, poi io in particolare vi ascolto anche a casa al mattino in macchina. Un amore sconfinato, cosa avremmo fatto per meritarcelo? Non lo so, stiamo facendo tanto per perderlo, però se ci stiamo dando da fare
1: esatto,
0: per allontanarli.
1: Esatto.
4: Prima vai, Linus, vai. Stavi dicendo che il programma è un po' a Milano, un po' a Sanremo, un po' a Barletta, ma io ti aggiungo anche che è un po' da Cirella anche.
5: Linus, sì, mi prendi la prossima stagione? Voglio condurre un programma di notte.
1: Di notte?
0: Di notte?
4: Alle 3 di notte. Non va bene?
0: Beh, sì. Tra l'altro, guarda, a parte gli scherzi, ci sono regioni in cui andiamo benissimo, altre in cui andiamo bene, altre magari un pochino meno. Devo dire che sulla Calabria potremmo fare di meglio, ma lì, sai, c'è RTL che è calabrese,
1: certo,
0: proprio.
1: Certo,
0: no?
1: Ma anche noi comunque diamo molta risonanza alla Calabria. Io la meno tutti i giorni, pensano che io sia calabrese. Io non sono calabrese, la mia mamma era di Cosenza.
0: Vabbè, comunque un po' di sangue ce l'hai, insomma.
1: Ma per carità, per carità.
0: Parliamo anche di cose serie. Avete visto le nuove banconote, che poi fa anche un po' ridere, no? Perché è la prima volta che le banconote, che l'euro viene cambiato. Noi siamo cresciuti con la lira che veniva aggiornata, secondo me, ogni 10 anni. Qualcosa di questo genere. Io ho fatto in tempo a vedere diverse versioni
4: delle mille lire con la Montessori.
0: Montessori, tutte quelle cose lì, insomma. L'euro invece, da quando esiste, sono 25 anni ormai, grosso modo, è la prima volta che viene rinnovato. Discutevamo stamattina durante la riunione di redazione online con Nicola.
1: Saranno state le 6:15?
0: Sì, era prima che andassi a correre, sì.
1: Okay.
0: La sensazione è che i colori rimarranno gli stessi, ok?
4: Pure, cioè, quel giallo così pacchiano?
1: Eh sì, perché se no...
4: Dai, se... cazzo, è una banconota, non è mica il Monopoli.
0: Giallo è il 200, giusto?
4: Sì.
0: Giallo è il 200. E tu hai confidenza con...
4: No,
0: con
4: viste...
0: L'unica che ti ricordi è il 200?
4: Sì, perché è quella brutta. Sarà brutta, la considero brutta perché non ce l'ho mai. Allora...
1: diciamo... è un po' come quei biscotti, i brutti ma buoni.
4: Bravo, sì.
1: Perché è brutta ma è buona. No, perché se no, Linus, tu mi insegni, la signora al mercato si confonde.
0: Vabbè, cioè, è che solo la signora si confonde, anche i signori.
1: Anche il signore si confonde, il signore si confonde, il ragazzo si confonde.
0: Sì, tutti
1: la
0: si
1: ragazza,
0: possono confondere.
1: Tutti
0: quindi,
1: si confondono. Se tu le fai la banconota da 50 euro, la fai dell'azzurrino dei 5 euro, è un
0: casino. Quindi la stessa tonalità, grosso modo, però questa volta si cambia, non ci sono più i monumenti, diciamo, i luoghi simbolo dei paesi della Comunità dell'Unione Europea, ma ci sono dei personaggi simbolici appunto di questo continente. O meglio, da un lato ci sono i personaggi, dall'altra parte ci sono gli uccelli.
4: Sì.
0: Che è una scelta molto romantica. Poi se andate a guardare come sono fatti questi uccelli che sono stati scelti, non fate quella faccia lì che vi ho visto che fate gli sì. spiritosi, sono tutti bellissimi.
4: Sì, sono molto fotogenici. Sì. E poi comunque è insito nella natura dell'uccello non avere confini.
0: Io conosco gente che manda delle foto degli uccelli.
4: Sì.
1: Ma che è una cosa veramente...
4: Però non piacciono mai. Cioè,
1: ma non piacciono.
4: Quando vengono spedite con tanta speranza,
1: ma Matteo,
4: chi le riceve non le apprezza.
0: Dobbiamo parlare un po' di questa cosa di gente che si
1: fotografa. È un codice tra uomini.
0: Cosa pensi di ottenere con quella foto lì?
4: Ma guarda, da essere scemi, eh. E
1: ma
4: poi
1: ci sarà, ragazzi, ma ci sarà uno che ha portato a casa e dice: oh, gli ho mandato la foto del cazzo e ho portato a casa. No, non funziona,
0: uno
1: ragazzi.
0: Uno che ha dato in là.
4: Ha spazzato la voce. Secondo me ha detto delle gran bugie all'inizio.
0: Allora, se volete mandare le foto di qualche uccello, deve assomigliare almeno a un picchio muraiolo.
4: Esatto.
0: Com'è il picchio muraiolo?
4: È nero, rosso, color fumo, un uccello molto elegante. Piccolo,
0: bellissimo,
4: elegante,
0: bellissimo,
4: molto,
0: bellissimo.
4: Molto piccolo.
0: Il Martin Pescatore. Martin Pescatore è quello col becco lunghissimo che scende in picchiata, entra in acqua per 10 metri ed esce con un pesce
4: esce
0: in bocca.
4: Esce con un pesce grande più di lui. Non si sa come fa a mangiarlo.
0: Com'è il gruccione?
4: Il gruccione è piccolino, colorato, è una specie di passerotto con mille colori.
0: La cicogna bianca, vabbè,
4: la cicogna bianca è quella che porta i bambini.
0: Ok. La vocetta, non so come sia la
4: vocetta.
0: Quella è la vocina. Quella è la vocina. La vocetta.
4: Hai presente il fenicottero?
0: Okay.
4: Non c'entra
0: quelli con le gambe montate al contrario.
4: L'unica cosa è l'articolazione del ginocchio che va indietro
0: che
4: e non
0: va
4: avanti.
0: Indietro, che non capirò
4: il
0: resto mai come
4: è un uccello bianco, una specie di piccola cicogna.
0: E la sulla bassana o settentrionale?
4: È tipo un gabbiano, ma con la punta delle ali nera.
0: Che bello, come un caccia della Seconda Guerra Mondiale.
4: Sì,
0: che avevano quelle ali grandi, bellissime,
4: piegate verso l'alto.
0: Vero.
1: Ce n'è una che sembra un aereo. Non so perché dico questa cosa, non corroborata da nessun esempio, ma mi pare che tipo in Australia le banconote rappresentino uccelli, ma sicuramente mi sbaglio. O in Australia o in Scandinavia.
0: Cioè, sicuramente ti sbagli, non sai perché lo dici, quindi
1: sì,
0: perché ce lo
1: ma è un perché è un trend mondiale, questo
0: dire
1: voglio dire.
0: Cose
1: i
0: che
1: paesi
0: non hanno senso.
1: I paesi civili nella mia testa hanno foto di uccelli nelle banconote.
4: Ma perché? Ma c'è una ragione, no? L'uccello non ha confini, così come la banconota che si deve spostare. E quindi non ci sono dogane.
0: Bene, bene. Invece sul lato A, 5 euro Maria Callas, 10 euro Beethoven, 20 euro Marie Curie, 50 euro Miguel de Cervantes, l'autore di Don Chisciotte, 100 euro Leonardo da Vinci e 200 euro il Nobel per la pace austriaco Bertha von Suttner. E l'introvabile banconota da 500...

0: questi messaggi devono essere letti con prima uno schiarimento di voce che sta a significare un contenuto un po' particolare. Anonimo, io di mia iniziativa mai, ma mi è stato chiesto di mandare foto e ho così obbedito e poi ho portato a casa, ecco, se ecco, posso essere sincero.
1: Sì, stiamo parlando della foto dell'arnese. Il punto è che questa richiesta, nella mia, magari mi sbaglio, sì. Ma non è che te l'ha chiesto lui? Cioè,
2: un altro lui.
1: È certo, perché è un codice tra maschi questa roba qua di mandare.
0: Non sempre, Manu da Firenze. Io e il mio compagno ci mandiamo le foto intime quasi tutti i giorni. E poi alla sera si conclude.
1: Bene, magari stai parlando
3: Manuele.
0: Manuele. Basta così. Stava dicendo una cosa interessante, Matteo, su Marie Curie. Marie Curie. Doppio premio Nobel, sì. Ragazzi. Premio Nobel per la fisica e poi per la chimica.
2: Sì, e non amava essere fotografata. Non,
0: Anche perché erano i primi anni del Novecento, le foto venivano tutte brutte. Forse era per quello.
1: No, è perché fermo. Dovevi stare molto fermo.
2: Una persona concreta, non aveva bisogno di quella vanità anche nelle occasioni pubbliche. Che cercava di defilarsi e c'è una bellissima foto conservata in un museo in provincia di Pisa dove si vede lei insieme ai notabili dell'epoca in una insomma in un momento in cui si parlava della radioattività eccetera e lei è praticamente di tre quarti che dà la nuca al fotografo.
0: Quindi vuoi dire che mettendo la sua faccia in versione frontale su una banconota le manchiamo di rispetto.
2: Le si fa un torto perché lei non avrebbe voluto. Ma sai cosa si dice molto spesso no delle persone defunte? Lui avrebbe voluto così. No, lei non avrebbe voluto, te l'assicuro.
0: Dicevi, ma Nico?
1: No, tanto non può ribellarsi, quindi.
0: Qualche maledizione ce la può tirare comunque da là sopra. Giovanni fa un'osservazione, non capisco perché la BCE non ha preso in considerazione la banconota con disegnata la capra. È bella la capra, è il miglior amico dell'uomo. Dopo la donna.
1: Questo lo diceva quel signore.
0: Beh, miglior amico si può dire, no?
1: Comunque, Linus, guarda che tu mi prendi sempre per una cosa. No, sono un eroe. Ecco, no, a Singapore sono le banconote sono tutte con gli uccelli. In Nuova Zelanda sono tutte con gli uccelli.
0: Guarda, la cosa buona l'hai detta fuori onda, cioè che nei paesi dittatoriali ci sono sempre le fotografie, cioè i ritratti, magari anche in divisa, dei dittatori.
1: Dei
0: insomma.
1: Dittatori, ecco. Insomma, il Venezuela ha avuto Chavez, Cuba, Fidel, eccetera.
0: Marco dalla provincia di Reggio Emilia, su una vecchia edizione dei Franchi Svizzeri c'erano le formiche. Perché loro evidentemente come delle formichine risparmiano e mettono da parte i soldi.
1: A questo proposito, Linus, lasciami dire che in azione questa settimana ci sono gli Zibac.
0: In azione significa in sconto. In sconto.
1: Ma com'è che parlate giù là? In saldo. In saldo
0: italiano.
1: In saldo.
0: Cos'è che c'è in azione?
1: Gli Zibac.
0: Le fette biscottate.
1: Venite qui, pagate col Twint e a dipendenza.
0: Che cos'è il Twint?
1: Il Twint. Come fai te
0: la
1: a pagare
0: carta di credito,
1: il doppio TA? Ecco, noi abbiamo quell'applicazione lì. Hai fame stamattina, vuoi un kefir?
0: Che cos'è il kefir?
1: Una brioche! Com'è che le chiamate? Madonna, come parlate giù là! Allora, prendi la biella, metti dentro il latte, la biella l'hai presa. La biella per mettere dentro il latte e i cereali. La
0: tazza?
1: La ciotola!
0: La ciotola! Ma perché la biella fa parte del motore?
1: La biella, dai, va bene, dai.
0: Va bene.
1: Senti, devi mandare la pubblicità?
0: Sì.
1: Vado a fare una partitina a calcio franco.
0: Calcio franco vuol dire calcio di punizione.
1: Calcio
0: non puoi fare una punitina. Questo me lo ricordavo, Fess, vai. DJ, chiama Italia.
4: DJ One Nation, One Station. Face every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permutor rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
2: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia!
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre!
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza!
14: Hai caricato le valigie?
15: No.
14: Hai controllato il traffico?
15: No.
14: Hai fatto il pieno?
15: No.
14: Perfetto, partiamo.
15: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
14: Ma hai prenotato?
15: No.
16: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
17: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
16: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
17: Ce ne siamo sbarazzati!
16: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Allora c'è Anna, ascoltatrice, che sentendo questa canzone bellissima, questa versione di questa canzone bellissima che era già di Edith Piaf, ma fu anche il primo successo di Grace Jones, scrive: ma che ricordi ragazzi, i lenti dei festini del pomeriggio delle medie.
1: Sì, insomma,
0: lo
1: lento
0: ricordi
1: questo,
0: così?
1: Ma insomma, non lento proprio, aveva anche
0: ci sta Alex?
1: Ritmino.
0: Allora, la canzone è del 76-77. Quindi sì, per ballare i lenti alle medie devi essere stato un ragazzo del 64, sì, 65,
1: sì,
0: 66.
1: Sì, quell'età lì, quell'età lì.
0: Però non eri neanche nato.
1: No, con te, no, io contesto.
0: Io quando andavo
1: fatto
0: questa canzone
2: la
0: già.
2: La classica lampada per fare le luci a tre.
0: Sì,
2: a tre,
0: sì.
1: Bravo,
0: sì,
1: bravo quella. Oppure una lampada di quella dei vecchi, diciamo, con un plaid sopra. Noi facevamo così.
0: E non bruciava?
1: Nei tanti.
0: Non prendeva fuoco.
1: Certo, puzza di pelo bruciato, ma poi non succedeva niente.
0: Che non era quello delle compagne
1: no,
0: di scuola. No. Non si arrivava.
1: Coperta bruciata.
0: No, io ho messo questa canzone soltanto per l'atmosfera francese, perché mi sto preparando, perché mi aspetta una giornata indimenticabile.
1: Ah.
0: Sono in partenza oggi pomeriggio per
1: Ma Matteo, ma come mai non ci abbiamo pensato?
3: Ma perché
1: come mai
3: non c'è un
0: ancora
3: posto
0: in tempo
3: che per
0: venire
3: noi
0: con me?
3: Ma c'è modo?
0: Ma siamo in macchina in due, venite con
3: ma
0: me ragazzi.
3: Sì.
1: Io ti dico una cosa, immagino sarà un tappone di montagna, quindi
0: ma
1: tornanti,
0: tu lo puoi immaginare.
1: Così.
0: Poi se vuoi ti dico tutta la tappa di domani come funziona.
1: Io ti dico Linus,
0: sì,
1: io
0: sì,
1: e Matteo ci metteremmo dietro così vomitiamo meglio nella macchina e anche tenendo delle vostre valigie sotto i piedi accanto, un po' scomodi.
0: Ma ragazzi,
1: come
0: ma domani c'è un tappone indimenticabile. Ti dico, tu pensa come ti alzeresti se fossi un ciclista, no?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: sai
1: sì,
0: che ti aspettano 170 chilometri da fare,
1: vabbè,
0: e fin qui sono abituati.
1: Quindi, certo.
0: Di cui dove ci sono 5500 metri di dislivello.
1: Ecco, sono tanti, fidatevi di me.
0: La
1: che
0: tappa
1: non
0: parte con una salita di 24 chilometri, subito, pronti via, la Croix de Fer, 24 chilometri di salita.
2: Pendenza media la sai?
0: Sì, la media è 5-6.

0: 30, cioè, magari no, 40 all'ora no, no,
1: però 30 sì, può essere
0: nei punti a 5 magari sì. Dopodiché certo, c'è il Telegraph, dopodiché bene, c'è il Galibier e dopodiché c'è il gran finale con l'Alpe d'Huez.
1: Sì, 5.000 di dislivello è una cosa che non...
0: 5.005, sì.
1: Cioè, non ha senso, cioè non riesco neanche a trasferirvela con parole povere.
0: No, è una tappa impegnativa, dovrebbe essere sì, quella in cui si decide chi vincerà il Tour de France, ma tanto si sapeva già da prima ancora che cominciasse che il più sì, forte era ancora quello. Però
1: Linus, ce l'ho, sì, ce sì, l'ho. Io quando... Ma io ovviamente sì, sono un cinquantenne con la pancia, quando dico oggi mi sono fatto veramente, ma veramente, veramente,
0: ma noi non facciamo testo,
1: esatto, ne faccio 1000 in 50 chilometri, 60.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, loro ne fanno 5.000.
0: Sì, ma a parte i 5.000 è la velocità con cui... D'altronde ognuno certo, fa la cosa. Tu prendi ma un ciclista, certo, lo metti davanti a un microfono, non sa parlare.
1: No.
0: Quindi
1: chiaro.
0: C'è una pubblicità in televisione che passa spesso durante le tappe del Tour de France, non dirò di quale prodotto, né chi è, diciamo, la voce che viene usata. Però fa molto ridere perché si capisce che non è il suo mestiere, insomma.
1: C'era la famosa roba sul continente di essere arrivato
0: questo
1: negli anni 70, quella
0: sì,
1: roba lì.
2: Però Nicola, c'è un problema: noi in macchina viviamo l'esperienza ma non ci gustiamo proprio la tappa. C'è modo sì, secondo te, di registrarla così poi a casa ce la riguardiamo?
1: Ma certo,
0: viene ripresa fin dalla partenza.
2: Bellissimo,
0: guarda,
2: allora va bene,
0: la puoi riguardare
2: allora
0: tutto.
2: Sì,
0: io domani sarò sulla macchina, su una delle macchine che accompagnano una delle squadre, no? E il mio sogno è poter passare la borraccia a un ciclista.
1: E si può fare questa roba?
0: Non me lo faranno mai fare.
1: Ah, non te lo fanno.
0: Non me lo faranno mai fare perché è una cosa difficilissima. Tu dici: che cazzo ci vuole? C'hai una borraccia, arriva uno in bicicletta, la prende. Tu hai presente come prendono la borraccia? Loro stanno andando a 50 all'ora e tu devi stare fermo, ok?
1: Cioè, certo. Non è che li affianchi, non li affianchi.
0: No, tu sei fermo, c'hai una borsa appesa a tracolla e dentro hai le borracce. Hai una maglietta riconoscibile, il ciclista riconosce la sua squadra qual è e lo punta, certo, e quando gli passa vicino a 50 all'ora, boom, deve prendere questa cosa.
1: No, per carità, vai in terra tu, la borraccia, il ciclista.
0: Beh, magari la volta buona che parlano di me anche al Tour de France.
1: Certo,
0: un
1: bravo,
0: coglione italiano tenta, bravo, di passare la borraccia a picco che viene travolto dalla miraglia.
1: È quella roba lì. Tipo l'Apoelcan col basket, con grande rispetto.
0: Con grande rispetto, per carità, sempre involontariamente. Carità. Bello. Oggi pomeriggio si parte, domani si muore.
1: Esatto, bravo.
0: Torniamo tra poco perché c'è un'altra cosa da raccontare, ma la tengo per dopo i pinguini. Prego Riccardo, scusami.
1: Vai.

0: 15 alle 11, 11 minuti alle 11, Radio DJ, DJ Cam Italia, siamo pronti per entrare nell'ultima ora della stagione che sta per finire, ma l'entusiasmo è tutto per quando ripartiremo. Io sto già pensando a lunedì 31 di luglio, di agosto.
1: Giusto. Bravo, ti piacerebbe a te che fosse il 31 di luglio, eh?
0: Matteo, tu che sei un esperto di cose serie,
2: di calciomercato
0: così,
2: prima di tutto.
0: A parte il calciomercato, certo, che ti renderà ancora più popolare. Perché è così importante il recupero di questo aereo della Panam che si era inabissato nel 1952 al largo di Porto Rico?
2: Quindi, ma per una questione simbolica
0: a casa di Bad Bunny prima ancora che lui nascesse.
2: È una cosa simbolica più che il recupero, perché il recupero è relativamente semplice, l'aereo non è tanto in profondità.
0: Sì, ho letto 2000 piedi, 600-700 metri.
2: Infatti
0: insomma,
2: non è una spedizione specializzata, è una trasmissione televisiva che si occupa di andarla a recuperare. L'aereo è simbolicamente importante perché dopo quell'incidente hanno cominciato a modificare le procedure di sicurezza anche per i passeggeri e da lì, diciamo, c'è stata una nuova consapevolezza.
0: Cioè, da lì è nato il cartoncino con le istruzioni.
2: Tutta quella parte iniziale nella quale mentre l'aereo è ancora fermo. No, non si
0: fino
2: faceva.
0: Fino al 52 non si faceva.
2: Non si faceva. Infatti molti sono stati morti.
0: Perdonami, anche perché fino agli anni, diciamo, il 52 è l'inizio degli anni 50.
2: Sì.
0: Prima degli anni 50 ci sono stati gli anni 40 e prima ancora gli anni 30.
1: Cosa sarà mai successo?
0: Cioè,
1: di grave,
0: due decenni in cui c'erano altri pensieri.
1: Ma cosa aveva la gente da fare negli anni 40 che non prendeva gli aeroplani?
0: Non erano tanti quelli che volavano, no? Con il boom degli anni 50 la gente comincia a muoversi, insomma, no?
2: Certo. E però non c'erano tutte le procedure di sicurezza, tanto che infatti in questo aereo c'era una sessantina di persone e ne sono sopravvissute soltanto 19, e poteva andare molto meglio, cioè se ne potevano salvare di più, se solo quelli spaventati dall'aereo precipitato non fossero rimasti seduti, bloccati.
0: Perché l'aereo praticamente è ammarato e poi piano piano è sprofondato.
2: Esatto,
0: c'erano zattere e salvagenti, ma loro non sapevano dove trovarle.
2: Mancava la procedura, mancava l'insegnamento proprio per andarsene.
1: Sì, non facendo quella cosa lì, non sapevano che sotto il sedile o che scendeva la maschera in alto, insomma, quelle cose lì che ci dicono.
2: Ma
1: no?
2: Poi sai cosa è successo? Si sono tutti aggrappati al loro bagaglio per portarselo via, capito?
1: Male.
2: Quindi questa è la prima cosa che ti dicono è lascia stare tutto quello che può diventare una zavorra.
0: Porelli,
2: e sono morti così.
0: Però è diventato un aereo, cioè una tragedia simbolica, no? Perché da quella tragedia poi si è imparato tanto.
2: Sì,
0: insomma,
2: è stata abbastanza utile, diciamo così, se non fosse costata vite umane sarebbe
0: pensa
2: andata meglio.
0: L'hanno recuperato e nel frattempo non c'è più neanche la Panam, cioè il marchio Panam, che era Panam TVA, che erano i grandi marchi degli anni 50-60.
2: Grattacielo in fondo alla Madison.
1: Sì, e che è finito, ha cessato di esistere nel 91, quindi 35 anni fa ormai, figurati.
0: Sì. Quindi il film di DiCaprio, quello in cui lui faceva finta di essere un pilota.
2: Faceva finta di essere varie cose, faceva varie professioni.
0: Era ambientato in effetti negli anni 70, quando
1: perché
0: la Panam.
1: Perché doveva essere, forse, magari, una storia vera questa roba
0: sì,
1: qua.
0: Sì, no, c'è un fondo di verità, c'è un fondo di verità.
3: Questo è Frank, il comandante Oliver, John Larkin, il copilota.
4: Salve.
3: Fred Tully, tecnico di volo.
4: Frank Taylor, Panam, grazie per il passaggio, ragazzi. Panam.
5: Prego, siediti pure, Frank, stiamo per decollare. Che tipo di macchina porti, un DC-8?
4: 707.
5: Torni a casa dopo un lungo raggio?
4: Sì, faccio i transoceanici per un po' di mesi. Mi devo guadagnare qualcosa in più facendo da tappabuchi per chi capita.
5: Niente di cui vergognarsi, lo abbiamo fatto tutti.
0: A me piace molto il linguaggio tecnico. Che tipo di macchina porti?
1: Certo.
0: È proprio esattamente il termine che usano i comandanti degli aerei. E anche la roba del lungo raggio, perché c'è corto, medio e lungo raggio, no?
1: Sì,
2: quell'aereo
1: sì,
2: viene chiamato anche apparecchio.
0: Apparecchio, bravo. Assolutamente apparecchio. Certo,
1: il film
0: macchina,
1: è ambientato nel 64, quindi siamo in pieno panamismo, diciamo.
0: Ho visto delle foto di DiCaprio con una ragazza che non era la Ceretti, ma era un caso.
2: No, era un'amica. Un'amica, loro sono in giro, lui gli ha mandato delle foto.
0: Dove era fuori, aspettava davanti all'asilo, sì.
1: Scusami Linus, Matteo, di che foto, di che cosa?
2: Delle foto, ha mandato delle foto indime, ma in quel caso ha funzionato, pensa.
1: Ok, perfetto. Bene, perché sai che è lui.
6: DJ, Italia.
3: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite.
13: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
12: Al Cavallino Matto!
14: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
15: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
16: Ufficio Casa Smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
19: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
18: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Adesso le 11.

0: chiama Fergal Sherkey. Questa canzone ebbe un successo enorme nel 1985 dappertutto, dopodiché lui ha cambiato vita, ha fatto per una decina d'anni il presidente della FIMI, cioè l'associazione dei fonografici inglesi. E poi negli ultimi 10 anni è diventato un super mega attivista ecologico, mettiamola così. Quindi sta bene, vi saluta e ci ringrazia per aver rispolverato questo suo vecchio successo.
1: Beh, non tramandato, ma sempre bello diciamo.
0: Molto anni 80, bello anche per questo.
1: È bella perché è caratteristica.
0: È sempre bella.
1: È sempre
0: allora
1: bella.
0: C'è molta agitazione perché sta per partire l'appuntamento con il calciomercato, che è anche l'ultimo di questa stagione, anche se ti ricordo, Matteo, che noi rientriamo il 31 di agosto. Esattamente il giorno in cui si chiude il mercato.
1: Purtroppo non ho la webcam puntata sul volto di Matteo, ma
0: però
1: almeno
0: forse
1: immagino.
0: Si è sentita una piccola esclamazione.
1: Certo che l'ho sentita, certo, sai, in questo momento in quanto non vedente l'ho visualizzato.
0: Allora, prima di darti la linea, Matteo, una notizia ufficiale
2: dell'ultima ora che
0: è uscita pochi istanti fa. Si sapeva che sarebbe finita così, però quantomeno ci abbiamo provato. Pep Guardiola ha declinato l'invito a diventare commissario tecnico della nazionale, e a questo punto al 99% lo diventerà Andrea Pirlo.
2: Ha declinato perché ha chiesto 20 milioni l'Italia
0: non è un problema di soldi, veramente è un problema che non c'ha voglia e non se la sente, evidentemente. Appunto, sigla calciomercato, vai.
1: Bene, dagli altri campi stiamo per assistere a una performance indimenticabile. Un ragazzo, Matteo Curti, che da Roma è arrivato a Milano molti anni fa senza sapere nulla. E quando dico nulla intendo nulla di pallone. Non sa che cos'è il 3-5-2, non sa che cos'è il 4-4-2, ma adesso è più autorevole di Fabrizio Romano e di Marzio. Signore e signori, Matteo Curti!
2: Eccomi qua! Buongiorno a tutti! Allora, ho urgenza di parlare del Napoli, perché c'è questa cosa di Lukaku, che è atteso in ritiro, ma il suo futuro resta incerto. Allora, l'hanno visto
0: quando è a Napoli che il suo futuro è incerto.
2: È sempre incerto, ma lui rimane sempre lì. Adesso l'hanno visto a Castel di Sangro, perché è lì per fare il ritiro.
0: Castel di Sangro è
2: il 5 agosto a Castel di Sangro per l'inizio della seconda parte del ritiro estivo.
0: In Abruzzo.
2: Sono andati a Castel perché sai, no, dopo che Rocca lì c'è stata Rocca Rasa, l'Abruzzo è diventato una meta.
0: Una meta, va bene.
2: Vabbè, comunque
0: È ancora in vacanza Lukaku.
2: Lukaku no, è già stato a Formentera, sì. È tornato, ha fatto bel
1: allora,
2: periodo.
1: Diciamo che 5 agosto
2: è passato pure da Andrea e Michele e l'ha salutati.
1: Potrebbe combaciare Linus, perché il Belgio è uscito un po' prima.
0: Che ha già finito anche le vacanze.
1: Bene o male,
0: ma quindi cosa farà il Napoli? Lo conferma?
2: Dipende
0: o no?
2: da questi 11 milioni che lui ha chiesto. Se li trova De Laurentiis.
0: Perché li ha chiesto? Lui li ha per contratto.
2: Allora li vuole di nuovo.
1: C'è il contratto.
2: Però non è detto che glieli diano.
0: Non hai detto niente di interessante.
2: È perché questa era una pessima notizia. Io mi trovo a dirle, però le scopro mentre le faccio. Allora, Fiorentina, la Juventus apre al prestito di João Mario. Questo invece è molto interessante.
0: E certo, non vede l'ora la Juventus.
2: La Juve cerca questo rinforzo sulla fascia. Non è così?
0: No, è contrario. João Mario è della Juventus.
2: La Juventus
0: apre al prestito alla Fiorentina.
2: Quindi è la Fiorentina che lo vuole.
0: Esatto.
2: Perché
0: bravo.
2: Per la Fiorentina sarebbe una bellissima
0: gli servirebbe,
2: risorsa.
0: Perché parte Dodò, credo.
2: Dodò? No, Dodò rimane. Rimane. Lui ha pensato che ci ha
1: Sai
2: pensato
1: chi
2: molto.
1: Sembrate? 1-1-2, Dodò e Peppino. Quando fanno la lettera.
2: Comunque, i bianconeri hanno aperto la formula del prestito.
1: Sì.
2: Quindi la Fiorentina non deve spendere dei soldi.
0: Gli paga soltanto l'ingaggio.
1: Stop
0: per
1: un secondo, Matteo, pausa un secondo. Linus, ti rendi conto che come siamo con le pezze al culo in Italia?
0: C'è Lukaku, solo prestito.
1: Solo sbolognamenti.
0: Sì, perché ci siamo riempiti le squadre di giocatori che non servono a niente. Vai, veloce.
2: Non vi parlo delle disavventure di Volpato con il

0: neroverdi reggiani che dovranno trovare un sostituto, ma vi parlo
1: l'autore è uno stronzo. Il neroverdi reggiani è una carogna.
0: No, questo è Marione. Questo è Marione che arriva adesso dai messaggi. Vai. No, l'autore scrive che la Juventus c'è questo muro a Aston Villa sul Dibu.
2: Dai, Dibu
0: hai Martinez.
2: Visto mondiali, il Dibu Martinez che è dell'Argentina, no?
0: È certamente
2: ed è
0: l'attaccante più bravo.
2: È il portiere.
0: Suzuki e Vicario sono in corsia di sorpasso.
2: Beh, Suzuki
0: sì, Vicario peggio perché ha meno esperienza.
2: A me piace Suzuki molto.
0: Sì, anche a me. Nel frattempo resta questa opzione per Vicario, mentre in attacco si procede a piccoli passi anche per Kolo Muani, che è un continuo,
2: che è sempre quello
0: di ieri.
1: 40 milioni. Scusa, ma... Linus, pausa un attimo. Linus, io voglio sapere il portiere della Juventus, quello ex Monza, sì, che fine ha fatto.
2: È ancora lì Porello, finché non gli trovano una nuova destinazione.
1: Anche lì a libro paga.
0: Parliamo dell'Inter questa volta. Ieri c'erano altre notizie, ma oggi sono sempre delle notizie che riguardano Romero, Cuti, sì. Romero, i dirigenti spingono per prenderlo, la policy aziendale ovviamente tende al risparmio, quindi non dovranno spendere più di 4 milioni di euro.
1: Ok.
2: Di ingaggio. Dove gioca Romero?
0: Gioca nel Tottenham.
2: Bravo,
0: vedi? Nel Tottenham.
2: Mi pensavo dicesse del Torino quando
0: nel Tottenham. Ma lo so, lui è una vecchia conoscenza.
2: Sì, è un difensore.
0: E all'Inter si troverebbe
2: bene.
0: Argentino?
1: No, ok.
2: Sì. Romero.
0: Romero, di dove è? Perché dove pensavi che fosse, Nicola?
1: No, non lo so.
0: Ieri abbiamo parlato della Roma.
2: Chiudi con questo, chiudi
0: adesso
2: con la Lazio.
0: Parliamo della Lazio. Oh. Ci sono degli occhi puntati su Espi. Il talento del Levante interessa per l'attacco. Il Levante è una squadra?
2: No, è una cantante.
1: Levante, certo. Ho una posizione geografica.
0: Levante
2: è
0: dov'è?
2: Spagnola, la squadra spagnola.
0: Ah, no. Pensavo che fosse
1: qua. Diciamo
0: è
1: a Ponente.
0: Comunque, 25 milioni di euro interessa molto la Lazio. Lotito ce l'ha questi soldi?
2: Ce l'ha se riesce a vendere
0: Romagnoli?
2: I romagnoli sai che parlano francese, quelle lì sono
1: esatto.
2: Un po' difficili.
0: Leao, l'ultimissima. Leao, prove di addio. Il Fenerbahce accelera, pronti 50 milioni per il Milan, 8 all'anno al giocatore, quindi
2: Alex commenta solo con una parola.
3: Ciao,
2: magari
3: ti saluto.
0: Ed è così che chiudiamo per questa stagione il calciomercato.

0: 16:13, state ascoltando Radio DJ. Ci saremmo sentiti in colpa se vi avessimo lasciati senza predire quello che potrebbe accadere nella vostra vita, specialmente in un mese importante come quello delle vacanze. E quindi, caro Nicola, ti presento Sara. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno.
0: Ciao, ti presento Chiara. Ciao Chiara. Ciao. E ti ripresento la Alessandra. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Avevamo dei nomi una volta, era Sara in the Stars, Chiara non me lo
2: Branco.
1: Chiara Branco e Alessandra non me lo Fox.
0: Questa è una puntata più sporadica. Fuori onda chiedevo a tutte e tre, siccome il programma finisce ma io sono qua ancora la prossima settimana a lavorare, chi di voi tre è ancora qui in studio nei prossimi giorni?
3: Valle di Fieno,
4: bravissimo.
1: Abbiamo bisogno di riposo.
2: È stata una stagione difficile con un finale a sorpresa, quindi direi che abbiamo tutti bisogno di andare.
0: Un anno impegnativo. Parte sempre Sara?
2: Certo.
0: Vai con i primi quattro segni.
4: Bellissima la base musicale, ragazzi. Vai.
5: Ariete. L'estate sblocca i progetti lavorativi fermi e porta una passione travolgente ad agosto, un'energia intensa che farete bene a canalizzare nello sport per mantenere il benessere psicofisico.
0: Mi devo preoccupare, è mia moglie questa. Verrò aggredito durante le vacanze.
4: Vai.
5: Toro. Sentirete un forte bisogno di stabilità affettiva e di rallentare i ritmi quotidiani per rigenerarvi, prestando però attenzione a gestire bene il budget professionale per evitare imprevisti.
4: Bravo,
0: tutto tanto.
4: Brava, tutto giusto, perché questa è la mia.
2: La Manu.
4: Il budget.
0: L'importante è gestire il budget, bravo.
4: Gestire il budget.
5: Gemelli. Le idee geniali favoriscono nuove collaborazioni commerciali, mentre la sfera privata si accende di flirt leggeri e divertenti. Ma ricordate di staccare la spina per non affaticare la mente.
0: Questo è il mio figlio più grande, che ovviamente farà società con me, che significa io pago, lui sa.
4: Però ci sono anche dei flirt dentro, quindi
0: ma i flirt sono fatti suoi.
4: La spina,
0: io so solo
4: oltre che staccata, va anche inserita.
0: Ecco, prego.
5: Cancro. Agosto promette ottimi riconoscimenti economici sul lavoro, sono io, ve lo ricordo, e intense emozioni con possibili ritorni di fiamma. A patto che ritroviate il benessere interiore stando a contatto con la natura. E a Selvino, sempre la natura, perfetto.
0: Siamo garantiti.
2: Eccoci.
0: Vai Chiara, con cosa parti con Leone?
2: Sarete protagonisti assoluti della stagione, grazie ad occasioni professionali d'oro e a un romanticismo travolgente che vi farà splendere in salute, armonia e bellezza.
0: Vai Alex, il king di Pantelleria, vai!
2: Perfetto, perfetto. Vergine, questa stagione è perfetta per pianificare il futuro professionale in un luogo rilassante e isolato, lasciando da parte la razionalità per far trionfare i sentimenti e il relax.
0: Nessun commento, non ce ne sono qui.
2: Beh, ti rilassi.
4: Ce ne sono, ma ci saranno ascoltatori.
1: No, ma
2: no,
1: è tu sei
2: vero.
1: Della
2: vergine.
1: La battutona.
2: Ciao. Bilancia. Nuovi alleati preziosi sosterranno i vostri progetti lavorativi, mentre i viaggi estivi favoriranno incontri sentimentali fortunati, regalandovi una profonda sensazione di equilibrio e benessere generale.
0: Vai, Scorpione.
2: Scorpione. Cambiamenti radicali e necessari nella professione.
0: No! Radicali liberi,
2: Vi costringeranno a scaricare le tensioni accumulate, non su vostra moglie.
0: Voi.
2: No.
4: Va bene, perfetto.
2: Mentre l'amore vivrà di attrazioni magnetiche e di una ritrovata complicità di coppia.
0: E qui è l'Ariete, capito?
1: Nico.
0: Scorpione, Ariete.
4: Bene.
1: Allora, Sagittario. Un ottimismo contagioso guiderà i vostri progetti lavorativi legati all'estero e accenderà una grande voglia di avventura sentimentale, mantenendo la vostra vitalità ai massimi livelli stagionali.
0: Molto bene.
1: Capricorno. Il grande impegno professionale frutterà ottimi risultati a lungo termine, ma dovrete affrontare chiarimenti affettivi necessari per voltare pagina e fare stretching per curare la schiena. Acquario, la nostra Chiara. Svolte creative e colpi di genio rivoluzionano la vostra carriera, parallelamente a colpi di fulmine sentimentali imprevisti, assecondando il vostro profondo bisogno di libertà e di benessere mentale.
0: Sei come Zeus che lanci i fulmini.
1: Ultimo segno, pesci. Le intuizioni vincenti negli affari vi guideranno verso il successo economico, mentre un romanticismo da favola vi regalerà tanta dolcezza, purché sappiate ascoltare i messaggi di riposo del corpo.
0: Mi scusi, signora Alessandra, cos'è che regalerà tanta...
1: Tanta?
0: Dolcezza.
1: Dolcezza.
0: Tanta dolcezza.
1: Io non ho fatto, non ho studiato.
4: Comunque,
1: dizione, scusate.
4: Questi oroscopi, sono tutti uguali.
1: Uguali.
4: Tutto bello, tutto bello. No,
0: ma Nicola, agosto vacanti, devo far partire già.
4: È vero, è vero, è vero.
0: Pessimismo e quella roba lì.
4: No, no, pessimismo e fastidio. No, no, no, no, no. Come chat GPT, ci dà ragione, ci dà ragione.
1: Esatto. Sì, va finché non ci, non ci distruggerà tutti, però.
0: Esatto, finché non scappa dall'altra parte. Bene, grazie ragazze, buona estate. Ancora una canzone e poi c'è il momento clou di questa stagione, visto che sta arrivando anche il nostro amico Aldone. Tutto in rima, tutto in rima. Ho scelto una canzone quasi inevitabile, insomma, anche se non è magari la sua preferita in assoluto.

0: vorrei tornare su una cosa che diceva Nicola prima, cioè che ChatGPT tende sempre un po' a rincuorarti,
1: a darti ragione, comunque ti dà ragione,
0: però tu gli puoi dire, gli puoi dire, secondo me, Matteo aiutami se sbaglio, cioè gli puoi dire non essere così compiacente,
2: sì,
0: no?
2: Esatto.
1: Sì. Sì, sì, sì, nelle impostazioni, però sull'oroscopo
2: tu puoi, puoi dargli un'impostazione che si chiama primitivo.
0: In generale, vale, sì, con tutte le AI, sì.
2: Gli devi dire comportati come un primitivo. Il primitivo non ha nessun filtro.
0: Addirittura, sì, con la clava.
2: Sì, sì, sì, si risparmia tanta acqua prima di tutto, perché tu ti salamelecchi, grazie, okay, buongiorno. Come è giusto quello che hai detto?
0: Ma a me mi piace.
1: No,
0: che io
1: a prima... me, no, ma poi c'è sempre che non si finisce mai. Vuoi che...
2: Esatto.
1: Vuoi che... No, non voglio più niente.
2: Invece tu gli devi chiedere di comportarsi da uomo primitivo e rozzo, che a domanda risponde, non rilancia, non è cortese.
0: Se dici salamelecchi e alamati...
1: Ma va, figurati. Pensa a salamaleikum.
0: Sì, è più
2: probabile. Che arriva da lì.
0: Che poi la versione è quella, insomma.
1: Saluti.
0: Lara Di Lecco, sono una donna, non me ne frega niente del calcio, ma al momento del calciomercato di Matteo Curti non rinuncerei mai per niente al mondo.
2: Brava Lara.
1: Bravissima.
0: Forse perché ci si rivede. No?
2: Sì, forse sì. Beh, ma d'altra parte ciò che piace non è il calciomercato, credo che sia la mia fatica, la mia disperazione nel cercare di stare dietro.
1: Sì, è l'atto di bullismo che colpisce molti, tra cui saluto Maria Pia Timo, che è una nostra ascoltatrice e che è sempre molto colpita dal bullismo.
0: Ma
1: dove?
0: Ma
1: No, lo bullizziamo proprio all'eccesso, proprio come in un corridoio di una scuola superiore.
0: Scrive un ascoltatore tifoso del Napoli a Castel di Sangro, si va per la seconda parte del ritiro per scendere di quota rispetto a Di Maro, perché loro
2: allo
0: il Napoli
2: Stork
0: storicamente va in Trentino a Di Maro.
1: Certo.
0: Poi vanno a Castel di Sangro, che è più vicino ed è comunque sempre in altura,
2: ma
0: un po'
2: meno
0: più
2: altura,
0: limitata. E poi atterrano su Napoli, insomma. Sono anni che è così. Molti tifosi ci fanno anche le vacanze.
1: Beh, ovvio.
0: È per questo motivo che le località, diciamo così, danno disponibilità alle squadre, perché le squadre poi si portano dietro i tifosi.
2: I tifosi, beh, è un bellissimo
0: pubblico.
2: Con tutta
0: la loro simpatia.
2: Che poi stanno lì aggrappati a quelle reti da pollaio, no? Che guardano.
1: Posso dirvi, io penso a quelle povere mogli.
0: Sì,
2: ma le mogli non vanno. Le mogli rimangono con gli amanti, giustamente, no, a
0: Fabrizio
2: casa loro.
0: Ci vai al ritiro
2: secondo me
0: Roma.
2: C'è andato in altre epoche, ma adesso è cresciuto, se Dio vuole, per fortuna non ci va.
0: Scrive Davide da Brescia, che si sta preparando e sulla porta di casa sua sta per uscire a correre per un allenamento in preparazione alla maratona di New York di novembre, e correrà con un clima fantastico, perché evidentemente dalle parti di Brescia oggi è più fresco, e potrà farlo ascoltando anche Aldo Rock. Quanto piacere, capito?
1: Beh, la motivazione, uomo, è naturalmente la motivazione.
0: Ecco, Davide da Brescia, tu devi sapere che Aldo Rock, che lavora 25 minuti alla settimana ed è in onda fra appunto 5 minuti subito dopo la pubblicità, al momento
2: non
0: è ancora arrivato.
1: Bravo.
0: Ma non è che noi siamo preoccupati, perché funziona sempre così.
1: Linus, ma c'è di buono che abita a 200 metri dalla radio, no?
0: Sì, giusto? Sì, abita in fondo al Corso Sempione, almeno se non arriva da Ivrea, insomma.
1: Ah, ecco.
0: Dipende, se ha dormito a Ivrea, allora c'è da fare anche l'autostrada, che lui fa a 200 all'ora.
1: Sempre.
0: Perché le regole valgono solo per gli altri.
1: Certo,
0: ricordiamo.
1: Certo, giusto,
0: va bene?
1: Giusto,
0: trafelato. Se dice l'amati trafelato?
1: Non lo so, forse sì, forse trafelato sì, ma perché lo deduce da altre parole nella frase. È arrivato tutto trafelato, quindi lo capisco.
0: Vediamo se è arrivato. Pubblicità intanto.
1: Ciao!
3: Ciao Nico!
4: DJ
5: One Nation One Station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex.
3: Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
8: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
9: Doppio Malto!
10: Birra, cucina e felicità.
8: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
11: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Allora, com'è andata la serata?
15: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
14: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
15: Nah, non ti sei persa niente.
16: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
20: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
22: La mamma vuole abbracciarti ancora.
23: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
24: Quando è...
25: pesca.
24: È la colazione. Quando è...
26: alla pera.
24: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
27: Ufficio cose smarrite?
28: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
27: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
28: Mi sento già più carico.
27: Info su toyota.it.
29: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
30: Che fame!
27: Mac!
29: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
31: Beach Like DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cri e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
32: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: canzone. Uomo, 26 anni fa a San Siro c'era Bob Marley per la prima volta. Per la prima volta la musica entrava in uno stadio.
1: Ti sbagli, perché era giugno.
0: Vabbè, 26 anni fa. Sì. Non parlo del giorno, parlo dell'anno.
1: Io parlo sempre del giorno.
0: No, 1980, sì. 2026, 26
1: sì,
0: anni fa.
1: Sì, 26 anni fa.
0: Stasera, domani sera sì. e dopodomani sera, sì. tre sere consecutive.
1: Ci sono i Wailers.
0: A San Siro no. c'è The Weeknd.
1: Sì. Pensa che downgrading.
0: Nah. Lo stavo aspettando.
1: No, ma adesso facciamo l'upgrading dai Maranza. Alla trascendenza.

0: Buongiorno uomo, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Come sempre sul filo di lana.
1: Sì,
0: con
1: sì,
0: un po'
1: sì.
0: di brivido.
1: Sì, brividi.
0: Ma io ho smesso quello di preoccuparmi, so che arriverai.
1: Sì, perché il brivido è quello che manca a questo mondo.
0: Ma il tuo è un brivido caldo.
1: E il mio è il brivido ma non il rischio. Era una pubblicità del cinturato Pirelli.
0: Aldo Rock ha assimilato tutto quello che si poteva assimilare negli anni 60.
1: Sì.
0: Poi si rifiuta.
1: Sì, perché la pubblicità mi ha insegnato parecchio.
0: Okay, com'è che era? Il brivido ma non il rischio.
1: Ma non il rischio. Beh. Sì, era anche un autoadesivo. Sai che andavo a queste fiere dell'automobile, anche quella di Torino degli anni 60.
0: Il salone dell'automobile.
1: Sì, che era una copia del salone dell'auto di Ginevra, dove andavo.
0: Beh, una volta i saloni erano un po' dappertutto, c'era quello di Detroit, quello di Francoforte.
1: Sì, ma si andava.
0: Non si usano più. Adesso.
1: Non si usano veramente. Però oggi parliamo di qualcosa che è successo di veramente eccezionale.
0: Attenzione.
1: Beh, erano, se non sbaglio, 27 anni. Che il record sul miglio, hai presente il record del miglio?
0: Sì, per gli inglesi in particolare ha un valore simbolico. Sir Bannister, il primo uomo a scendere sotto i 4 minuti, ma tipo
1: 54,
0: 30,
1: 50, ma ne parleremo, dopo. Oggi voglio parlare di questo.
0: Mi trovi preparatissimo.
1: Sì, sì, di Josh Kerr. Tu sai chi è Josh Kerr?
0: Sì, ho visto anche la gara.
1: Hai visto anche la gara. Ma tu sai che questo miglio ha una tradizione anche in America. Devi sapere.
0: Beh, come per noi dire il chilometro, insomma.
1: Sì, ma in America sulla Fifth Avenue, ok? Sì. Dall'ottantesima alla sessantesima, hai presente quando finisce un po' la salita, mancano gli ultimi 20 blocchi, dove tu ti metti alla, hai presente dove,
0: sì, dove sono le carrozze con i cavalli,
1: dove tu ti metti sempre
0: ad aspettare te,
1: sì, lì dal 1981 viene fatto il miglio sponsorizzato da tutte le aziende più importanti.
0: Dentro al parco però lo corrono.
1: No,
0: fuori,
1: proprio
0: fuori, sulla quinta
1: Fifth
0: strada.
1: Sì, sulla quinta. Io sono stato la prima volta in America nell'88, fine agosto, e questa gara si tiene sempre a settembre, gli inizi di settembre. Ebbene, il primo sponsor è stata la Pepsi, ok? Poi per tanti anni è stato chiamato il miglio Mercedes.
0: Okay.
1: Adesso lo chiamano Avenue Miles, no? Il miglio dell'Avenue. E pensa, nel 96 e nel 97 l'ha sponsorizzato anche Donald Trump. Cioè, perché comunque era qualcosa di importante. E questo Josh Kerr, tu sai cosa ha fatto? Nel 2024 ha battuto il record del miglio di New York. Quindi non era uno sconosciuto, è uno che chiamano The Closer, cioè ha un finale pazzesco. Cioè lui, cioè quando l'allenatore ti dice mi raccomando parti piano,
0: sì,
1: poi
0: aumenti,
1: secondo giro aumenti, terzo, lui parte forte e finisce forte. Forte, forte, come questa canzone.
0: Sai come si intitola questa canzone? L'estate senza fine.
1: È la mia estate, che non finirà mai. Settembre non arriverà mai.
0: Finirà, ma finirà forte, uomo. Forte,
1: molto
0: forte.
1: Molto forte.

0: caldo, rock, come la musica che sentite in questa mezz'ora. The Jezebel con Endless Summer. Cosa stavi guardando? Il registro dei record sul miglio?
1: No.
0: Ricordiamo quanto è lungo un miglio? 1600...
1: 9. Cioè. Ci sono, credo, una cinquantina di centimetri.
0: Che è praticamente, diciamo così, l'equivalente dei 1500, no? Che
1: bravissimo,
0: è la distanza che
1: bravissimo.
0: Si usa in atletica.
1: Sai cosa vuol fare Josh Kerr? Vuol battere il record dei 1500, perché il passaggio, se non sbaglio, è stato fatto un minuto sotto quello di El Guerrouji, perché
0: credo sia uno dei record più vecchi dell'atletica mondiale.
1: Sì, è stato fatto addirittura quello del 1500 prima del miglio, quindi adesso tenterà di batterlo.
0: Okay.
1: Per battere questi record, tu sai, il miglio di battuto da Bannister era un muro,
0: sì,
1: qualcosa,
0: certo.
1: Che
0: è quel mondo, un po' momenti di gloria, avete
1: bravissimo,
0: presente, no?
1: Anni dopo, però è quello lì, cioè è qualcosa che non si può fare. Poi arriva uno che ce la fa. E dopo 40
0: giorni. Il muro qual era? Il muro era quello dei
1: 4 minuti.
0: Cioè fare
1: 4
0: un miglio
1: minuti,
0: in 4 minuti. Adesso lo fanno in 3 ore, in 3 minuti e 45 più o meno.
1: Comunque, per esempio, Josh Kerr aveva il suo progetto 2-2-2, cioè voleva farlo in 222 secondi e c'è riuscito, ha aggiunto qualche decimo, però il tempo è stato quello, 222. Bannister, in pratica, fu aiutato da delle lepri anche lui, e l'ultimo giro... Tu immagina tutta la gente che aspetta.
0: E alla fine sono 4 giri di pista.
1: Sì,
0: 4 per 4.
1: Ok. Tu immagina la gente che aspetta l'ultimo giro e lo speaker, cioè, non è riuscito a dire i secondi. Nel momento in cui annunciò tre minuti, il pubblico esplose. Perché
0: di quanto era sceso sotto? Di pochi decimi?
1: Un secondo. 3,59.

0: E dopo aver vinto, cioè aver battuto questo record, lui tornò a fare il professore. Cioè, non è che visse quel momento di gloria per tutta la vita. Cioè, lui fece altro. E questo, secondo me, è la sua grandezza.
1: Che anno era, hai detto?
0: 1954. Ok? E quindi bisogna fare così, cioè devi raggiungere quell'obiettivo, ma non dargli tanto fiducia, tanta importanza, cioè fai altro nella vita.
1: Cioè, e diventa un'ossessione.
0: Un'ossessione, invece lui e la sua performance, lui anche prima della gara, lui non pensava alla performance, lui era la performance. Questo è quello che ti dice il diario di un uomo. Dal diario di un uomo. Vuoi costruirti una vita stabile e sicura? Allora devi andare oltre te stesso, oltre i tuoi limiti mentali e avere fede nel possibile. Può sembrare un paradosso, ma andare oltre se stessi, oltre il proprio io abituale, vuol dire sbarazzarsi del vecchio e al tempo stesso adottare il nuovo. Vuol dire acquisire sicurezza. La sicurezza è uno dei traguardi dell'esistenza, una conquista che la fama, i soldi e lo status sociale non possono comprare. Ma per fare tutto questo ci vuole trascendenza. Trascendenza è cambiare i confini che pensavi fossero definitivi e andare oltre la vecchia immagine che avevi di te. Molto dipende dalla tua azione, dai tuoi ricordi, dagli incontri con le persone reali, dalle riflessioni che farai sulla tua vita. Rifletti sul passato e cambierai il futuro. Sii flessibile e fai in modo che lo sia anche il tuo mondo, perché il mondo ha bisogno di essere reincantato. Il mondo cartesiano scientista ha bisogno di opere di salvezza, di brividi, di radiazioni sottili e siderali. Ha bisogno di tecniche di libertà. Ha bisogno d'amore. Forse anche tu hai bisogno di rapporti più profondi, di più autostima, di sentirti a tuo agio, di resistenza alle pressioni sociali. Sii flessibile, sentiti sicuro e dimentica il male. Come Alex Farolfi, che a 60 anni è in modalità maestro, ha la capacità di stare alla console di fronte al caos, ad Aldo Rock, e come me non conosce nessuno che valga la pena di invidiare. Niente sulla terra che desideri avere, ma solo il mare azzurro da sognare.

0: Buongiorno, grazie per i bei messaggi che stanno arrivando, grazie per la compagnia, anche quest'anno mi mancherete, buone vacanze, con le parole di Aldo si chiude la stagione, con gli occhi lucidi, grazie ragazzi, buona estate, vi voglio bene. Io volevo ringraziare un nostro comune amico, perché siamo in due o tre che siamo in missione da parte di Dio e, e abbiamo il compito di prenderci cura di te. Saluto Filippo di Livigno che ti ha assistito domenica scorsa, nel weekend scorso.
1: Nel weekend, tutto un weekend bellissimo, perché comunque ho fatto per la terza volta la strada
0: Livigno. Ti ha mandato delle belle foto tue e sue in cima a una montagna. Sì. E so che tutti quelli che le hanno ricevute quelle foto gli hanno risposto la stessa cosa. Lasciatelo lì.
1: qualcuno addirittura appendetelo più in alto, sai come i film western, perché ero appeso, ero in sicurezza, perché ho avuto un'esperienza di picco, cioè tutto questo, questi record, la vita di Roger Bani, sono esperienze di picco, cioè qualcosa
0: di
1: che
0: picco
1: ti lascia
0: emozionale.
1: Sì,
0: proprio.
1: Picco emozionale, che è qualcosa che tutti affiancano alla religione, perché tutti quando si parla di trascendenza pensano comunque al misticismo, a questi momenti di estasi, qualcuno lo fa anche con la mescalina, tipo le porte della percezione, tu lo sai. No?
0: Beh,
1: Huxley ha scritto sto libro proprio sotto effetto di mescalina. Ma le esperienze di picco sono qualcosa che ti lasciano il segno, perché è quel momento in cui non c'è più né spazio né tempo, dove un minuto può sembrare un giorno, dove un giorno può sembrare un minuto, dove Aldo Rock, quando fa qualcosa che si avvicina all'esperienza di picco, può sembrare, per me sembra un secolo. Cioè io sono stato via un secolo da te, Linus, e sono ritornato.
0: Questo è il problema, che poi alla fine torna sempre. Senti, devo farti la valletta,
1: sì,
0: e devo menzionare i libri che hai portato.
1: Beh, certo.
0: Mi devi spiegare per quale motivo. Per esempio quello che parla dell'esperienza di picco è questo Religioni, valori ed esperienze di picco, ovviamente, di Abraham Maslow.
1: Un mito. Maslow è quello della famosa piramide, cioè è uno psicologo umanista. Quell'altro sulla sicurezza è fondamentale.
0: Dottor Emir Levine.
1: Sì, perché comunque anche la sicurezza è fondamentale. Sai quando ti senti sicuro, cioè in situazioni difficili, cioè nuoti in mezzo ai coccodrilli e i coccodrilli non ti attaccano. Sei lì che corri, ci sono gli orsi che prendono i mirtilli.
0: È sicurezza o incoscienza? Tutte e due le cose.
1: No, devi sentirti sicuro. E comunque non devi essere prigioniero delle tue esperienze di picco.
0: Bene, abbiamo finito, buona estate a tutti, grazie per averci fatto compagnia, e allora lo vedete che la cosa è reciproca. Grazie Marco,
1: grazie.
0: Tu vai
1: grazie.
0: A Barletta adesso.
2: Io
0: giusto?
2: Vado a Barletta oggi pomeriggio.
0: Ok, vabbè.
1: Mi raccomando, vola come un'aquila.
2: Sì, sì.
1: Ti voglio,
2: ci penserà l'aereo,
1: ti voglio,
2: per fortuna.
1: Ti voglio vedere con gli occhi pieni di fuoco.
2: Va bene.
1: Così vai in alto.
0: Grazie a tutti, buona estate.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
0: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Hai caricato le valigie?
5: No.
0: Hai controllato il traffico?
5: No.
0: Hai fatto il pieno?
5: No.
0: Perfetto. Partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
5: No!
0: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. A Barletta dal 24 al 26 luglio.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su Citroen.it.
12: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
13: Ehi, umano, si parte, si parte!
14: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
13: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
18: Ma anche ma domani torna
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
18: Radio DJ consiglia
19: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprise. Questo weekend ti aspettiamo a Civitanova Marche. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno ora. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione. Tensioni crescenti in Medio Oriente. Diverse esplosioni sono state avvertite questa mattina nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Da quando sono riprese le ostilità, i droni sono stati ripetutamente intercettati proprio sopra Erbil, sede anche di un importante complesso consolare statunitense. Nel frattempo, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. Altro fronte caldo è quello israeliano, con il capo dell'esercito di Tel Aviv che ha ordinato un massiccio rafforzamento delle forze militari in Cisgiordania in seguito a un non meglio precisato grave attacco terroristico in un villaggio avvenuto questa mattina. Altre fonti parlano di scontri nati dopo la reazione degli abitanti che volevano proteggere le loro proprietà dai coloni israeliani. Ora in Italia con la cronaca, un ladro è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È successo a Ramacca, in provincia di Catania. Originario dell'Europa dell'Est, il ladro è stato accoltellato con un coltello da cucina. Una volta fuggito, l'uomo, 37 anni, è stato rintracciato ed è ora ricoverato. Ora in Francia, dove migliaia di ettari di vegetazione boschiva nell'area di Bordeaux stanno bruciando da giorni, migliaia le persone evacuate, circa 400 addirittura via mare sono fuggite in barca dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica. Quello in arrivo però, almeno sull'Italia, sarà un fine settimana con tante piogge e un deciso calo termico, soprattutto al centro-nord. La tregua tuttavia durerà poco, dalla metà della prossima settimana è attesa la quarta ondata di calore con temperature che torneranno prossime ai 40 gradi. Infine il calcio, anche l'ultima speranza si è spenta. Pep Guardiola non sarà il nuovo CT della nazionale. Il catalano, che si è detto comunque molto tentato, alla fine ha rifiutato l'incarico che gli era stato proposto da Maldini e Leonardo. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni passati a Manchester. Tra le varie candidature per la panchina azzurra, il nome più probabile resta ora quello di Andrea Pirlo.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione questa mattina Alessandro Prisco, buona giornata.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: My Body Isn't Ready. Ma per caso sei passato da Sabrina Perego perché ci ha messo sta canzone Il mio corpo non è pronto? Cioè, già ci ha visto come siamo messi per mettere una canzone del genere?
1: Quando torna da un viaggio, da un weekend particolarmente impegnativo dal punto di vista gastronomico, cioè dove hai mangiato, ne so, la pizza, le cose.
0: Non è il nostro caso.
1: Non è il nostro caso.
0: Questi giorni, no?
1: No. Roberta dice questa frase, Nico. Sai, una frase che io odio.
0: Sì.
1: Prima c'è questo nome da. Il mio corpo ne ha bisogno.
0: Ah, ne ha bisogno?
1: Ma di che cosa? Di mangiare verdura. E comincia a fare solo robe di verdura, passati di verdura, verdura cotta, cruda. Il mio corpo ne ha bisogno.
0: Cosa consiglierebbe la cara Roby invece per svegliarsi un po'? My body isn't ready. Non è pronto per la puntata e non è pronto neanche per dire addio a questo orario. Quanto siamo stati bene, caro Gianluca Michiello.
1: Sì, oggi è l'ultimo di questo orario.
0: Bello.
1: Allora,
0: grazie.
1: In una vita in cui il sentimento della gratitudine lo dobbiamo ricordare ogni giorno, perché siamo sempre molto grati di fare questo lavoro, di farlo in questa radio, eccetera, eccetera, in questo orario siamo particolarmente grati.
0: Scusami,
1: perché è stato bellissimo.
0: Scusami, ma tu per caso hai visto il mio post di questa notte per parlare di gratitudine?
1: No.
0: Incredibile. C'è una connessione, Gianluca.
1: Vabbè, ricordi
0: c'è una
1: che
0: connessione,
1: siamo qua da 20 anni,
0: Gianluca,
1: così.
0: Tra di noi. No, stanotte ho scritto un pensiero filosofico sulla gratitudine. Qualcuno si è anche preoccupato. Se vai a guardarlo, è sulle.
1: Ok, no, non l'avevo visto.
0: Ha avuto un certo movimento. Io in realtà non sono parole mie, ho tradotto una cosa che mi piaceva.
1: Che hai trovato, sì,
0: che
1: bello.
0: Guarda, neanche a farla apposta. È brutto autocitarsi.
1: Ma non
0: però
1: puoi mettere la sigla o leggi, tanto non so parole nostre.
0: Pare che uno. No, avevo preparato una poesia per oggi. Cioè, c'ho la poesia.
1: E la poesia dopo. Ma due ore dobbiamo fare.
0: Dai, cominciamo, va. Poi ci pensiamo. È tutto ancora. L'abbiamo detto che oggi.

0: A mezzanotte e 5 scrivevo, traducendo dall'inglese: che privilegio essere stanchi per un lavoro che un tempo desideravi, che privilegio avere addosso delle responsabilità che sono le prove che la tua preghiera è stata esaudita, che privilegio poter guardare la persona che eri e che avrebbe dato qualsiasi cosa per essere dove sei oggi. E poi continua, tutto il resto lo trovate su. In realtà avevo preparato una cosa più leggera, facendoti anche una sorpresa,
1: sì,
0: da dedicare a tutte le donne che sono uscite molto presto con un trolley. Si chiama Poesia mezza giornata. Rumor di trolley si ode per la via maestra. Di Venere si parte. È una giornata fresca. Lo senti il trolley?
1: Sì, ah, questo è il trolley, ma mi tuoni.
0: Solo mezza giornata. Bikini pronto all'uso.
1: Ah, che bello.
0: Oggi esco prima. Non rimaner deluso.
1: No.
0: Il badge voglio strisciarlo all'1:35. Torno lunedì prossimo.
1: Che bello.
0: Col treno delle...
1: Delle?
0: No, delle 8. Non c'è la rima, ma non mi voglio alzare così presto. Dice la bella ragazza che si è fatta la French.
1: Che bello, che bello.
0: La depilazione, tutte quelle cose.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: che
1: sì,
0: esce
1: sì.
0: Molto presto. Col treno delle 5? No, c'era la rima. Ma.
1: Treno delle 5, no, era troppo uno sbattimento.
0: Treno delle
1: però,
0: 8.
1: Però è vero che oggi tantissime persone non soltanto vanno in ufficio col trolley per poi magari fare il weekend. Molti vanno in ufficio col trolley perché oggi è l'ultimo giorno e poi se ne vanno in vacanza. Quindi quel trolley probabilmente non è quello cabin, no? Quello piccolino, ma è quello large, cioè quello grande, perché poi magari parti per una vacanza bellissima.
0: DJ Cam Italia si è fatta la cartella, eh? Si sono fatti la cartella e via.
1: DJ Cam Italia, basta, finisce.
0: 3, 4, 5, quanti sono? Lius, Matteo, le ragazze, Nicola, tutti sono fatti la cartella e pronti via a settembre. Noi lunedì una settimana, dalle 17 alle 19. Bello, bello però. Dai, allora cominciamo. 347 342 5220. Si respira una certa stanchezza e un certo remimbarchismo.
1: Sì.
0: Cioè, i remi sono già in barca.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: fate così, veniteci in sostegno. 347 342 5220. Ma guarda con che cosa cominciamo.

0: a pranzo con i Vitiello, 12:15, sentiamo un po' di messaggi.
1: Ma dai, mica tutti vanno in ferie. Io devo aspettare fino al 15 di agosto.
0: Ah, io il 5.
1: Ciao.
0: Arrivi 10 giorni dopo di me, ma no, anche perché noi prossima settimana siamo qua.
2: Vitielli, mi dispiace che ve ne andate.
3: No, non ce l'andiamo.
2: Comunque questa canzone mi sa molto di anni 80 quando partivo per la Calabria. Comunque si sa proprio di vacanza.
0: Erano gli anni 90, era il 1990. Bravo Antonio. Poi c'è un saluto a Christian. C'è chi mi prende in giro, ci prende in giro, dice Boris. Raga, è venerdì, vogliamo parlare un bel 20 minuti di Morrissey? No, non ne parleremo almeno fino all'uscita del prossimo disco. Passeranno anni, è quasi una promessa, ma non vi fidate. Altri messaggi, volevo ringraziare per l'allegria, la spensieratezza che riuscite a trasmettere, non è scontato. Bello sentire i vostri racconti di vita, è bello. Vitiello Forever, Giuseppe, grazie mille,
3: siete molto gentili stamattina. Però non ce ne andiamo, no, perché Simo, la settimana prossima ci
0: Simo
3: siamo.
0: Ci ascolta per la prima volta, il nostro ascoltatore omonimo della nostra regia. Vi ascolto quest'anno per la prima volta perché a pranzo rimango al lavoro, mi avete tenuto compagnia per un mese. Poi sono tornate anche le puntate, sono tutte disponibili in reload.
3: Sì, prossima settimana 17-19, siamo qua. No, perché qualcuno pensa che magari andiamo in vacanza, in realtà cambiamo orario solo per la prossima settimana, un'altra settimana in onda 17-19, giusto?
0: Tanta gente ci ha scritto di essere un po' stanca, chi ha la possibilità di andare in vacanza nei prossimi giorni, chi deve aspettare ancora qualche settimana. In questi giorni c'è questa notizia della premier giapponese,
3: sì,
0: che parla di silenzio e parla di riposo. La premier ha scritto sui social che da quando è primo ministro dorme tra le 0 e le 3 ore a notte. Ora, le 3 ore a notte per noi sono abbastanza familiari.
3: Sì, 3 ore a notte sì.
0: Le 0 sono molto preoccupanti, cioè le 0
3: sì,
0: ore a notte è veramente preoccupante.
3: Sì, sì, sì, sì. Torna in mente una zia di Roby che a un certo punto si arrende. Lei non dormiva. Dice: guarda, a un certo punto provate tutti i rimedi, mi sono arresa, la notte non dormo. Dormo in altri momenti della giornata e la notte non dormo. C'è gente, sai, che si arrende al non dormire.
0: Il primo ministro giapponese dice che lo ha scritto come se fosse un vanto, tant'è che l'hanno anche un po' criticata. Finalmente posso stirare, cucire e lavare i fazzoletti. Quindi ti fa pensare che gira ancora con i fazzoletti, quelli di stoffa, di cotone, no?
3: Esatto.
0: Temevo di non avere biancheria a sufficienza, quindi stavo su di notte. Per adesso, a parte la tenerezza di un primo ministro che si preoccupa dei fazzoletti, no? Questa è una cosa che in Giappone hanno sempre considerato un segno di dedizione. Per loro dormire poco significa lavorare tanto, significa sacrificio, significa essere un buon leader, però siccome anche la scienza diceva e dice il contrario, dormire 3 ore a notte non ti rende più produttivo,
3: no.
0: Semmai sei più rimbambito sul lavoro, ti rende più lento, anche più irritabile, no? Con i riflessi peggiori, se nel caso di un premier probabilmente ti ci portano in giro in macchina e non sei tu a guidare,
3: certo.
0: Però se devi guidare, se devi spostarti, se devi partire con il trolley a mezza giornata,
3: non benissimo.
0: Ecco, sarebbe meglio essersi riposati nella notte, no? Infatti i suoi stessi alleati di partito hanno pubblicato un video in cui dicono che la premier dovrebbe riposare, e non sono quelli della parte opposta, sono proprio gli stessi del suo partito per riuscire a prendere delle decisioni a mente fresca. Quindi il suo stesso partito le sta dicendo vattene a dormire.
3: Sì. E comunque crollata nei sondaggi, perché dicono che questo stile di vita è un cattivo esempio.
0: Certo,
3: è un cattivo esempio. Che poi i giapponesi lavorano tantissimo, sì. E tutti noi sappiamo che dormono ovunque.
0: Sì,
3: vai in Giappone li vedi dormire in ogni posto.
0: E un'altra cosa sta incrinando le convinzioni dei giapponesi stessi e anche di quello che noi pensavamo dei giapponesi, vista l'ondata di gran caldo, è stato permesso loro di andare in ufficio con i pantaloni corti.
3: Sì, con i pantaloni corti. E poi c'è anche un'altra polemica, perché le giapponesi si lamentano degli uomini giapponesi che vanno appunto in pantaloncini corti per i troppi peli sulle gambe.
0: Dice, sì. Ce l'avevo qualcosa
3: sì,
0: sui
3: sì,
0: peli.
3: Sì,
0: l'avevo
3: peli,
0: preparato
3: peli,
0: una
3: sì.
0: roba sui peli.
3: Allora, speciale. Mettiamo un disco e poi speciale peli.
0: Devo cercare speciale peli.
3: Sì.
0: Ce l'avevo.
3: Dove, peli. Ma speciale
0: no,
3: peli.
0: No, le gambe.
3: Ah,
0: speciali peli. Fammi cercare, Simone, fammi cercare. Wow. Cosa mi

0: Giulia è su Radio DJ, sentiamo Viviana.
1: Però ragazzi, non bisogna andare fino in Giappone per scoprire qualcuno che si vanta di non dormire, perché io ho fatto una considerazione. A me sembra che sui social oramai sia diventato un vanto dire di soffrire di insonnia o di ansia. Lo so che ho pestato un
0: però
1: mi sa che è proprio così.
0: Hai ragione, ma si usa a sproposito anche parlare di ansia, laddove per in alcuni casi la vera e propria ansia è qualcosa di debilitante, cioè, ma è un'altra cosa che appare sui social. Non vedono l'ora di andare in ospedale per pubblicare la foto con la vena nel braccio, cioè il mondo sotto sopra. Quello mi fa pensare quando vedo la foto dal letto di ospedale, che allora non stai così tanto male.
2: Se hai tempo
0: di fare la foto e pubblicarla, io capisco che in certi momenti si può sentire il calore,
2: l'affetto,
0: ci mancherebbe,
2: la vicinanza,
0: noi siamo
2: di qualcuno,
0: malati di egocentrismo, ci mancherebbe, però questo ti fa anche pensare che forse sì. Se per fortuna chi pubblica la foto con la vena nel braccio non stia così tanto male, ecco.
3: Sì.
0: Simo, cosa c'è? Vedo dei gesti strani.
3: Gianluca, gli è partito
0: con questa,
3: un filmato
0: con questo,
2: scusa,
0: che con
2: scusa.
0: Questo poco sonno mi irrita.
3: Era partito un video
2: mi è partito questo video perché stavamo cercando la notizia dei peli, Nico.
0: Ma sai che avevo scritto una cosa sui peli delle gambe, Gianluca, chissà che cosa avevo scritto, non la trovo più. Erano delle frasi bellissime.
2: Sui peli adesso!
0: Erano delle frasi bellissime, sì. Le ho perdute.
2: Ti ricordi i peli frasi di peli dove?
0: Sì, avevo scritto dei testi sui peli sulle gambe. Sì. Mi ricordo che avevo notato che tu sei perfettamente depilato.
2: Poco peloso.
0: Poco peloso.
2: Sì, ma me l'ha detto Ele.
0: Sì, e tra me e me ho detto: ma se Eleonora ha apprezzato le gambe di Gianluca, dovrei depilarmi anch'io. Ecco, avevo fatto un testo. Avevo fatto un testo su questa cosa, però l'ho perduto.
2: Era
0: venuto così bene.
2: Allora, due cose sui peli. La prima notizia è questa: c'è stata una polemica in Giappone perché il governo giapponese, vista l'ondata di caldo anomala anche per il Giappone, dove fa molto molto caldo in estate, ha interrotto il dress code di tantissimi uffici. Puoi andare quindi in t-shirt e anche in pantaloncini per gli uomini. Questa cosa ha generato una polemica nelle lavoratrici a Tokyo, che si sono lamentate appunto delle gambe pelose degli uomini. Sono infastidite alla vista delle gambe pelose degli uomini e è stato creato un termine che è questo: Suneara. Suneara.
0: Suneara?
2: Sì. Con questo nome si indica appunto il fastidio o il disagio causato dai peli sulle gambe maschili mostrati in pubblico sul lavoro. E dicono: a noi donne non sarebbe mai stata concessa questa libertà. Ovviamente le donne sono sempre molto attente, molto depilate, anche in quella parte lì. Mentre
0: cioè
2: invece,
0: le gambe.
2: Mentre invece agli uomini è concesso non essere depilati, e a noi sta cosa alla vista ci dà fastidio. E quindi c'è questo termine che è Suneara.
0: Alle donne giapponesi danno fastidio i peli sulle gambe, sì, degli uomini giapponesi che in questo periodo dell'anno possono
2: mettere
0: andare
2: gli
0: al
2: short.
0: Lavoro con gli short.
2: E okay. Soprattutto dicono: a noi il governo non avrebbe mai concesso questa libertà, per cui è venuta fuori una polemica quasi di genere per questa
0: fatevi,
2: cosa.
0: Fatevi crescere i peli pure voi.
2: Piuttosto si taglierebbero le gambe più di andare con i peli.
0: Non ho nulla da dire sull'argomento. Avevo fatto quel testo così bello.
3: Peccato.
0: Sulle tue gambe e le mie gambe.
2: Io non mi devo depilare perché proprio non ce li ho. Giuro, non mi sono mai

0: allora non solamente in Italia si fanno polemiche sul niente, pure in Giappone, allora sono più tranquillo, dai.
1: Allora Andrea, in realtà la situazione è un pochino più articolata. Di cosa stiamo parlando se avete acceso la radio adesso? Buongiorno, a pranzo
2: con Vitiello. Buongiorno, buongiorno.
1: Ai giapponesi, visto l'ondata di gran caldo, agli uomini è concesso andare in ufficio con i pantaloni corti.
2: Sì, con i short.
1: Alle donne dà fastidio vedere i peli delle gambe dei giapponesi. Chi c'è stato, e adesso sentirete un vocale, ci spiega perché.
3: Cari Vitiello, intervengo sulla questione dei peli sulle gambe dei giapponesi.
1: Grazie,
3: essendo un assiduo frequentatore del Giappone per lavoro.
1: Okay.
3: Non è fastidio, è che il pelo ha un richiamo sessuale molto forte, quindi diciamo che disdicevole mostrare i peli in pubblico. E questo è il motivo.
2: Sì.
3: Ciao.
1: Ciao, grazie.
3: Cosimo da Napoli.
1: Sì, grazie. Cosimo.
2: Sì, senza essere volgari e senza la deriva, Nicola.
1: Tu no, anche perché parliamo di gambe.
2: Parliamo di gambe. Però, quando un bambino da piccolo mostrava un'attitudine da grande, cioè un po' smaliziato, no? Se
1: sì.
2: La sapeva vedere, aveva la parola pronta, eccetera, eccetera.
1: Ah, ok.
2: Si diceva che quel bambino, nonostante i pochi anni, avesse già i peli da qualche altra parte del corpo che non diciamo.
1: Ah,
2: ok, dice, quello lì, Nicolino, Nicola che aveva 5 anni.
1: Ah, fai Gianluchino.
2: Gianluchino, vabbè.
1: A me mi sono venuti tardi.
2: Allora diciamo Simoncino Marcolino. Marcolino, perché Marco aveva tipo 5, 6, 7 anni, ma era già smaliziato, conosceva già alcune cose dei grandi. Marcolina, quello c'ha già i peli.
1: Ok.
2: Non sulle gambe.
1: Ok, va bene. Comunque okay. Il paragone il più giusto era su Simone, il più peloso del gruppo.
2: Sì.
1: Vabbè. Direi che con la pubblicità possiamo chiudere qui l'argomento e passare ad altro.
2: Capito, sì.
1: State con noi a pranzo, sì, a pranzo
2: sì,
1: con
2: a
1: i Vitiello.
4: One station. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre,

0: Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
4: We can dance all night.
5: Con sole o con l'ombrello, a luglio con ritiello.
6: Cosa abbiamo portato? Dei panini e bevande.
7: Oggi ho trasgredito. Tramezzino.

0: ci stanno aspettando.
1: Allora, Luca dice sì, Civitanova, grazie, siamo contenti.
0: Ma sai che forse ce l'abbiamo al telefono?
1: Uno di Civitanova?
0: Sì, Luca è un impresario edile, ci ha mandato anche una foto. In questo momento il cielo è azzurro sopra Civitanova Marche. Luca, perché?
1: Ciao Luca!
0: Buongiorno
2: è
0: Luca.
2: È l'esatto punto dove vi troverete domani.
0: Quindi... Ah, davvero? Hanno già montato il palco?
2: Sì, è tutto pronto.
1: È tutto pronto? Luca, che bello.
0: Senti, Luca, ma perché ci hanno consigliato? Ma perché ci hanno detto venite scalzi a Civitanova, partite già senza scarpe che poi ci pensiamo noi? Sono arrivati.
1: Vi regaleranno le scarpe, hanno detto.
2: Ah, sicuramente le scarpe qui non mancano mai, quindi
0: è così la cosiddetta Shoes Valley, no? Giusto?
2: Esatto, questo è il terminale della Shoes Valley. Però c'è anche la sabbia, quindi non avete problemi, quindi.
1: Luca,
2: poi io gli ho mandato un messaggio in privato a te Gianluca, quindi se passate c'è anche un altro posto dove sicuramente potrete fare una bella esperienza, quindi.
1: Adesso me lo vado a guardare, Luca, perdonami perché credo di essermelo perso.
2: O a Nicola, l'ho mandato proprio adesso, forse a Nicola.
1: Ah, ok, allora gli ha mandato a Nicola, Luca, mi fai sentire già in colpa.
0: Luca, si confondono.
2: Non ho fatto in tempo, perché ero a mandare il messaggio e ho ricevuto la vostra chiamata, sapevo che era Radio DJ perché pensavo che era il solito stalker di mezzogiorno
0: a quest'ora
2: proposta.
0: Sì, col numero privato. Ma è vero che una scarpa italiana su tre nasce lì nelle Marche, proprio a Civitanova?
2: Ma guarda, io non sono del settore perché ho un impresedile, però ti posso assicurare che quasi tutti coloro che producono le scarpe sicuramente hanno imparato da qui. Quindi,
1: grande tradizione da quelle parti,
2: sì,
1: no?
2: Sì, no, è nato in questa valle, è nata proprio tutta la scarpa. Ad oggi abbiamo ancora i più grossi produttori che girano qui, quindi producono qui, creano qui. Non voglio citare brand perché è troppo facile, il nostro Diego della Valle che è un emblema, Santoni, che è un emblema, quindi adesso non voglio fare pubblicità a nessuno.
0: Luca, anche perché noi veniamo per il mare, per il sole, per i nostri amici del Verdi.
1: Luca, ti chiedo...
2: Sono dei lugari pazzeschi qui da noi.
1: Ecco, a proposito di questo, Luca, ti volevo chiedere, siccome magari il nostro amico Mr. Vertical Flavio Gallarato ci sta ascoltando,
0: ci sta aspettando.
1: Lì. Allora, Luca, se non lo sai, ti chiedo questa piccola cosa, visto che siamo in amicizia ormai, di farci sapere se c'è un posto a Civitanova Marche dove fanno gli spaghetti con i ricci. Per favore, so che magari i ricci non sono proprio di quella zona lì, ma mi puoi far sapere se c'è
2: dei posti dove potete mangiare benissimo crudo?
1: No, spaghetti benissimo. Con i ricci, facci sapere il nome del ristorante, gli faremo anche pubblicità in modo che quando arriviamo Flavio Gallarato sa già dove mandarci a mangiare.
2: Va bene, però in privato, ok?
1: In privato, quindi scarpe appena arriviamo, perché arriveremo scalzi. E dopo che abbiamo calzato delle scarpe nuove,
0: non ci cura nessuno. Andiamo per un weekend. Guarda,
1: andiamo subito a mangiare i ricci. Tanto paga Flavio, che ci frega a noi.
2: Senza scarpe.
0: Restiamo scalzi
1: Civitanova,
0: tutto il weekend.
1: Stiamo arrivando, grazie.
0: Ciao Luca,
2: grazie,
0: un abbraccio.
2: Ragazzi.
0: Ciao.
2: Grazie ragazzi.
0: Passa domenica alle 17 Vertical Tour. Ciao.

0: i nostri sì, amici grazie. Della programmazione musicale, pure i Talking Heads di This Must Be The Place, 12.45,
1: pezzo più bello del mondo,
0: a pranzo coi Vitiello.
2: Oh Vitiello, peccato che andate nelle Marche e non venite a Barletta al Beach La Chiadice, perché io so sì. dove mandarvi a mangiare spaghetti con i ricci. Al massimo dopo mando Matteo Corti. Ciao.
0: Vada Matteo, vada Matteo.
1: Siamo in tanti, un po' ci dividiamo, ma lo sfizio nostro è andare a Civitanova Marche e mangiare i ricci.
0: No, a me non mi piace.
1: No, Rico, tu,
0: io preferisco la carbonara di Matteo, che mi è rimasto negli occhi. L'ha fatto 2 anni fa il video della carbonara, sì. mi è rimasta agli occhi la carbonara, no. di
1: Corti. Estate si mangiano i ricci, il nostro sogno è mangiare i ricci dentro la scarpa. Che una scarpa di ci fa la scarpetta nella scarpa di Civitanova Marche con la pasta con i ricci, sì. e paga Fabio Gallarato.
0: Guarda come arriva qualcuno e ci porta i Mumboot.
1: Beh, non sarebbero male, non sarebbero male.
0: Ve li ricordate i Mumboot?
1: Sì,
0: no?
1: certo,
0: sono quelli
1: certo,
0: per la neve.
1: Quelli, sì, certamente.
3: Ragazzi, voi che siete di Napoli non ci tenete. Oggi è Santa Cristina. Avete sicuramente un'amica che si chiama Cristina.
1: Sì,
3: anche
1: sì.
3: io ho un'amica che si chiama Cristina e volevo che gli facevate tanti auguri.
0: Auguri alla tua amica e auguri alla nostra amica Cristina.
1: Cristina del Vertical Tour. La incontriamo domenica.
0: Scrive Jennifer. Buongiorno. Avrei una richiesta.
1: Ok.
0: Se non è una cosa di soldi, perché no? dovremmo fare gli auguri al nostro chef Andrea, che oggi compie gli anni. Come funziona? Loro in cucina vi ascoltano fissi. Ecco, auguri Andrea.
1: Auguri Andrea.
0: Anzi, butta fortuna.
1: Butta fortuna. Fai gli spaghetti con i ricci?
0: Alessandro.
2: C'è pure la carbonara di mare, eh?
1: Quella è buonissima.
2: Ciao.
0: Non so, io con sto mare.
1: No, Nico, non fa quello di Milano, eh?
0: Vigliacotoletta.
1: Nico, non fare quello di Milano che ci vita nove e poi ci parlano le spalle.
0: Vigliacotoletta.
1: No.
0: Amici Marco, tu che hai fatto 20 puntate di Memoriello Gastronomico, 20 puntate e 20 regioni. Cosa si mangia a Civitanova Marche? Il piatto di Civitanova Marche. Poi sentiamo Francesco intanto.
4: Ciao Nicole e Gianluca, Francesco camionista di Civitavecchia.
0: Oh grande Francesco.
4: Guardate che i ricci si mangiano in inverno, mo li trovate i ricci.
0: Digli a Gianluca che è fissato.
1: Ma che non li troviamo, che mio padre li ha fatti l'altro giorno, noi li troviamo. Basta guardare la luna. Devi guardare la luna, Nicola.
0: Cioè? Le maree?
1: No, quando la luna è piena i ricci sono pieni. C'è quella roba lì, mio padre lo saprebbe spiegare molto bene, però l'altro giorno li ha cercati.
0: Io mi mangio lì, aspetta, non lo so pronunciare. Io a Civitanova mi mangio l'opolentò, culifurbi e labbi. L'opolentò, culifurbi e labbiti. O labbiti. Com'è? È comunque una ricetta tradizionale a base di polenta, polipi, bietole e patate, polpi, no? Polipi. Allora, li furbi sono i polpi, chiamati così nel dialetto locale di Civitanova.
1: Mi piacciono i polpi.
0: Labbiti o labbiti sono le bietole selvatiche o coltivate. Il piatto nasce dalla cucina povera dei pescatori. Allora è per noi. che univano,
1: sei povera nostra.
0: che univano i prodotti dall'orto al pescato del nord. Dai, tra poco parliamo di soldi, le nuove banconote, i nuovi euro con le nuove immagini. Ne parliamo tra

0: primo giorno ci stava, scrive Iole. Di banconote ne ha parlato Ciccio Lancia ieri e stamattina Linus. Adesso anche voi, Giallo, bisogna rimborsare l'abbonamento sì. a Iole per Radio DJ. l'abbonamento mensile
1: sì,
0: che ha fatto.
1: Sì. Perché no, noi maneggiandolo spesso le banconote. c'è una pubblicità in questi giorni a Milano che è un po' il segno del tempo. Sì. La pubblicità è questa. Ama i tuoi soldi come te stesso.
0: Mamma che schifo.
1: Cioè è proprio il segno di questo tema. Una volta era ama il prossimo tuo, sì. che è anche una cosa no, proprio quasi religiosa, no? Mi ricordo, ama il prossimo tuo come te stesso, no? Per dire fai del bene al prossimo, no? A quello che arriva. Invece c'è questa mega pubblicità.
0: Ama i tuoi soldi.
1: Come te stesso, Nico.
0: Ma chi ha fatto? L'anticristo.
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Ama i tuoi soldi come te stesso. Adesso non ricordo di chi allora, è, però insomma.
0: Se proprio devi promuovere un prodotto commerciale, preferisco Brad Pitt che arriva lì sì. e non dice niente, c'è una voce in sottofondo, bello. Dice lui è Brad Pitt.
1: Ora che ho la tua attenzione e ti poi ti dice il prodotto, che allora vuole venderti.
0: Però, allora, se Iole l'ha già sentita da Linus e da Francesco Lancia la notizia dei soldi, guarda qua.
1: No, Nico, ma non allora, puoi strappare il testo.
0: E allora vi raccontiamo questa che abbiamo già tutto sto strappato.
1: No, Nico, però.
0: A me per uno che si lamenta, si butta via tutto.
1: Iole, abbiamo strappato i fogli per te, eh?
0: Però questa vi piacerà. Questa vi piacerà. Se stanno succedendo cose strane nelle voci. Questa non l'ha detta nessuno, perché nessuno passa tutto il tempo che passiamo noi sui social alla ricerca di cazzatelle da raccontarvi.
1: Esatto.
0: Stanno succedendo cose strane nella vostra vita? L'acceleratore di particelle del CERN si è fermato qualche settimana fa. Questa, di sicuro, non ve l'ha raccontata nessuno.
1: Sì.
0: Ma non abbiamo tempo per farlo adesso.
2: Un minuto.
1: No!
0: Un minuto no!
1: No, l'acceleratore del CERN
0: via.
1: Un minuto. No.
0: Questa è meravigliosa. Sono quelle teorie folli che girano sui social network.
1: Sì,
0: un po' complottiste.
1: Però alla fine è una teoria talmente improbabile che si finisce per credersi.
0: Secondo la quale aver fermato per manutenzione l'acceleratore di particelle che sta a Ginevra, il CERN,
1: ha avuto delle conseguenze anche sul bioritmo di alcune donne, se vi sentite strane, quei giorni lì sono stati più particolari, più strani,
0: cieli più vividi?
1: Sì.
0: Uccellini che danno più fastidio?
1: Sì.
0: Colpa delle particelle che si sono arrestate.
1: Sì. Però non la buttiamo via, eh?
0: No. E dei soldi ne hanno parlato pure Vic e Manni. E ne abbiamo strappata. L'ho fatto sentire che lo strappavo.
1: Sì.
0: La ASMR dello strappo si è sentito?
2: A voglia.
0: Andiamo in pubblicità.

0: estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Il 25 e il 26 luglio a Civitanova Marche.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
13: Hai dimenticato i costumi da bagno.
12: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
14: Nei videogiochi è così. Corri. Raccogli premi. Superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
15: Quando è...
16: pesca.
15: È la colazione. Quando è...
17: alla pera.
15: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
21: Afte.
22: Ne soffro da quando ero piccola.
21: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
22: Un aiuto per tornare a sorridere.
21: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
22: Rapida la guarigione.
21: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
23: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
24: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
23: Al Cavallino Matto!
25: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
26: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10,
0: Run Like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 13.

0: Dracula e Tame Impala su Radio DJ.
1: Radio DJ. One nation, one station.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Eccolo il vostro disco preferito!
5: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e 26 luglio a Civitanova Marche.
7: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
8: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
0: Le conseguenze di quelle cose di cui stiamo parlando, cioè tu mi vedi bere tanto, quelle cose che mi stavi spiegando tu in privato, dai la, cioè, quando una cosa è strana dai la colpa al CERN che ha spento l'acceleratore,
9: vero,
0: di particelle.
9: Buongiorno,
0: a pranzo con noi per l'ultima giornata, ma non andiamo in vacanza. La prossima settimana saremo all'ora dell'aperitivo, nel meriggio tra le 17 e le 19. Però, tornando a questa notizia che gira sui social, ve la vogliamo raccontare con la giusta distanza. Il 29 giugno va spiegato tutto bene, anche se è un tema che noi non conosciamo per niente. Il 29 giugno il CERN, che è l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, quella vicino a Ginevra, ha spento il suo grande collisore di adroni.
9: Cioè?
0: Cosa sono gli adroni? Allora, il collisore di adroni è una gigantesca macchina della scienza che è come se fosse un super microscopio. È progettata per studiare i segreti più intimi dell'universo.
9: Okay?
0: I componenti sono gli adroni, che sono queste piccole particelle. Tu hai presenti i moscini, quelli piccoli?
9: Sì.
0: Più piccoli, molto molto.
9: Più piccoli. Cicinielli proprio, cicinielli.
0: Sono piccolissimi e compongono la materia. Come i protoni che sono dentro agli atomi. Sto leggendo, ovviamente,
9: sì, ma non è
0: questa la notizia. Tranquilli, non vi spaventate che adesso ritroverete anche voi dei sintomi. Perché come quando ti dicono una cosa, dici, mi fa male un braccio, non me ne parlare, me ne fa male una gamba. Quindi diversi sintomi per colpa di questo grande collisore di adroni che è stato spento. Perché è stato spento? Per manutenzione.
9: Okay.
0: Resterà fermo per qualche anno.
9: Sì. E fin qua tutto bene. Ah, però
0: è un anello di 27 chilometri sottoterra a Ginevra, dove fanno scontrare queste particelle quasi alla velocità della luce per studiare i fondamentali dell'universo. Nel 2012, grazie al CERN di Ginevra e all'acceleratore di particelle, è stata confermata l'esistenza del bosone di Higgs. Anche se non sappiamo che cos'è, però questo nome, il bosone. Di Higgs, un bosone tanto.
9: Sì, quello c'ha un bosone, ce l'ha sempre avuto.
0: Ecco, e l'hanno spento per manutenzione. Attenzione che adesso arriva la parte bella, spero non abbiate già cambiato per questa spiegazione noiosa
9: fiducia,
0: e avventurosa.
9: Fiducia.
0: 4 anni di lavori programmati, però, e qui è la parte divertente, sui social è esploso tutto. Catastrofi nel mondo? Colpa del CERN. Portali interdimensionali aperti?
9: Colpa del CERN.
0: Addirittura, è questa la cosa che ha colpito la nostra attenzione, cicli mestruali femminili alterati,
9: quindi
0: alcuni casi fermati e in alcuni casi ancora più abbondanti. Colpa del CERN.
9: Tutto lì.
0: Ma io vedo il cielo sempre più blu. Non vedete questo contrasto delle nuvole che sono così contrastanti con il cielo?
9: Colpa del CERN.
0: Ma sti uccellini al mattino, a me mi sembrava che non facessero tutto sto rumore, mi sembra che cinguettino di più.
9: Colpa del CERN.
0: Questa sono le teorie del complotto. Folli.
9: Qualsiasi cosa viene attribuita allo spegnimento del reattore del CERN.
0: È ovvio che non è vero nulla. Il CERN è esiste dal 1954, ha già fatto due lunghe pause identiche a queste e nessun portale, nessuna catastrofe, nessuna variazione del ciclo mestruale femminile è stata documentata, però ogni volta che si spegne si illuminano queste teorie complottiste. Se ne sapete di più e sappiate e sapete parlarne con cognizione di causa, a differenza di come abbiamo fatto noi, 347 342 5220.
9: Non ci resta che dire:
0: colpa del CERN!
10: Meno male che adesso arriva la dottoressa.

0: detto colpa del CERN.
1: È tutto colpa del CERN adesso.
2: Vorrei ricevere mille messaggi in cui
1: sono,
2: si dice un fatto e si dà la colpa al CERN.
1: Fidanzato stronzo.
2: Colpa del CERN.
1: Germano.
3: Ah, ecco. Ecco, non sono in menopausa allora, è colpa del CERN, sono ancora una ragazzina io.
2: Faccio il digiuno intermittente.
1: Come detto, non ho capito.
3: Una ragazzina io. Meno male che sollievo. Baci. Ciao Germano,
1: ciao Germano, cosa dicevi? Ciao.
2: No, faccio il digiuno intermittente. Non mangio niente, ma ho preso un chilo. Colpa del CERN.
4: Io ho l'artrite e anche se hanno spento il CERN, c'ho l'artrite uguale a prima, non è cambiato niente.
1: Guarda,
4: speravo che facesse qualcosa di anche positivo sto CERN, invece niente.
1: Guarda, perché è l'ultima puntata e vogliamo star tranquilli. Però sai che su queste teorie del complotto, da quando si è fermato l'acceleratore di particelle, perché guardate che se siete frequentatori dei social, questo genere di scemenza
2: si gira.
1: Gira con numeri veramente veramente impressionanti, soprattutto il discorso del ciclo mestruale. Però se non fosse stata l'ultima puntata, era veramente da chiamare qualcuno che poteva spiegarci bene la questione, e soprattutto perché tutte le volte che il CERN si ferma saltano fuori queste teorie del complotto.
5: Io da quando si è spento il CERN mi sento più tranquillo, sereno, quindi sono un anticomplottista. Marino da Vicenza.
1: Marino da Vicenza sembra serio però. Anche Marino da Vicenza sembra serio.
6: Aspettate, ho preso la notizia così al volo, di corsa alla fine. A me è sballato il ciclo scorso mese, ma da quando è il periodo in cui bisogna... ci deve essere questo sballo ormonale di ciclo delle donne?
1: Barbara, è vero che sei arrivata tardi ad ascoltare la notizia, però non ti preoccupare perché lo riaprono nel 2030.
2: Quindi... tra 4 anni, tu avrai questo sballamento per 4 anni.
1: Un risparmio non indifferente.
7: Le teorie, ciao a tutti, sul CERN.
1: Sì.
7: Però vi so dire che c'è un libro molto molto interessante di Glenn Cooper, veramente una trilogia,
1: okay.
7: Dove parla della Porta delle Tenebre, ovviamente sono romanzi di fantasia. È da leggere, è molto molto carino.
1: Appunto, è fantasia, grazie Laura. E effettivamente, dice Silvia, al CERN mi sa che hanno spento anche qualche neurone in giro per i social. Però guarda quanti messaggi. Devo aspettare a ottobre per andare in feria?
2: Colpa del CERN!
1: Veronica, vai.
8: Ecco perché questo mese ho il ciclo doloroso. Colpa del CERN.
1: Io non ci credo che sono le 13:13 e ripetutamente stiamo parlando di cicli alterati.
9: Ecco qua la spiegazione del perché i miei pomodori non maturano. È colpa del CERN.
1: Grazie, Simo. Rossana.
10: Ma perché questo mondo parallelo con Trump non è colpa del CERN?
2: Potrebbe essere. Sai che
1: dare... è scemo proprio, non è scemo.
2: Chi le scemo? Sai che comunque dare la colpa a un'entità tipo il CERN?
1: Certo.
2: Ma
1: certo.
2: Sai quanto ti risolve? Cioè noi ci facciamo mille domande. Se a queste mille domande, alle quali non troviamo risposte, possiamo dare la colpa banalmente al CERN, ma non stiamo già meglio?
1: Allora, Jovis, anche qui sembra serio. Pure per me cambiano i flussi interiori di energie, circolazione del sangue ed emozioni, così come nella medicina tradizionale cinese che sta diventando il mio lavoro attraverso la meraviglia dello shiatsu. Ok.
2: E poi c'è
1: ci sono delle teorie abbinate ai
2: cambiamenti del palinsesto,
1: di Radio DJ, ma per noi non è colpa del CERN, perché dove ci metti noi stiamo.
2: Sì.
1: Vogliamo essere il tubino nero di Radio DJ.
2: Diteglielo al CERN, a noi non ce ne fotte.

0: CE18. È una canzone bellissima. Colpa del CERN. No, merito di Gaia, che è bravissima. Alle 13.18 su Radio DJ, due messaggi prima di sentire la nostra amica dottoressa Cecchini. Dice, e anche qua Simo sembra seria, io ho un'amica che lavora proprio al CERN e guarda caso in questi giorni è in vacanza. Coincidenze? No,
1: hanno spento il reattore lì, l'acceleratore è stato spento, colpa di vacanza,
2: colpa del CERN.
1: Cioè merito del CERN in questo caso.
0: Ecco, Ricky manda un paio di messaggi che riguarda la nostra serata dell'altra sera ad Asti.
1: Ok, Nicola. Morris è uno strunz, colpa del CERN.
0: No, colpa sua da sempre, purtroppo. Ombretta Cecchini, buongiorno alla nostra amica dottoressa Cecchini.
3: Buongiorno,
0: stiamo molto bene, molto bene. A te ti è caduto il cellulare in acqua, è colpa del CERN. Oh no, è vero, adesso siamo con un altro numero.
3: L'ho visto cadere, vedevo la luce, sai che scendeva piano piano.
0: No! Tremendo.
1: Ma perché tu dove sei? In barca? Dove sei? Al mare?
3: In barca, è caduta al mare mentre sgrullavo la tovaglia.
0: Ombretta, abbiamo visto sui tuoi social, cercate, aggiungete la dottoressa Ombretta Cecchini, uno dei post di ultimi giorni che ha riscosso molto molto successo è questo. La mia migliore amica tradisce il marito. Non so se suggerirle di resistere o di lasciarlo e ripartire. E ci sono stati tanti e tanti commenti, vuoi raccontarci un po'?
3: Allora, diciamo che la risposta più gettonata era fatti tuoi, perché tu non sai quello che gli sta succedendo. Però a parte questo, che chiaramente ognuno dovrebbe fare le scelte in base alle proprie necessità, però è stato curioso perché ho visto veramente tante reazioni. Sani, poi vi dico quella che era la mia idea e l'ho anche pubblicata. Allora, innanzitutto c'è stata gente che addirittura ha detto non può più essere mia amica se non smette di tradirlo. Pensate a quelle, cioè, delle risposte che magari non ci pensi neanche, no?
0: Certo, mi viene in mente qualcuno che conosco che potrebbe essere così intransigente, sì.
3: E qualcuno così intransigente secondo me può esistere, perché una persona che magari ha quel valore estremamente forte, no, non esiste che tu tradisci, quindi o lo lasci oppure non puoi essere una mia amica perché non condividiamo i valori. Però la cosa importante da capire, chiaramente non è un elogio al tradimento, perché ne abbiamo parlato tante volte, è una cosa che non si può giustificare, quindi la spiegazione non è la giustificazione, però forse la cosa importante è capire le motivazioni dell'amica, cioè se è l'amica che tradisce il marito e quindi una persona a cui teniamo, farla riflettere su quelle che sono le motivazioni che l'hanno portata al tradimento, perché tolti quelli che tradiscono per sport, perché gli piace e compagnia bella, molte volte il tradimento è lo specchio di qualche altra cosa, quindi può essere una risposta a un momento prolungato di insoddisfazione, può essere la risposta a un abbassamento dell'autostima e quindi voglio vedere se piaccio ancora, può essere un modo per smuovere il matrimonio in alcuni casi, quindi va capito intanto se è la prima volta, se è successo altre volte, il significato che questa storia ha all'interno del matrimonio, e poi naturalmente farsi anche due domande riguardo al matrimonio, perché qualche volta invece è proprio il segnale che il matrimonio è finito. Certo, una persona che tradisce e mantiene parallelamente due storie, due domande se le deve fare, sia sul tipo di relazione che ha all'interno del matrimonio, che sul tipo di relazione che ha con l'altra persona, ma anche su quello che lei o lui intende per relazione, perché lo sapete che molte volte questo tipo di dinamica copre una perversione inconscia del fatto che a me piace veramente stare con due persone. Cioè, la chiamo perversione, ma non è una perversione, cioè non è nel senso dispregiativo del termine, è una fantasia sessuale, quindi un piacere nell'avere due storie parallele. Questa è per esempio accade tantissimo quando le storie durano per tanti anni, perché in quel modo ho soddisfatto sia il bisogno di sicurezza che il bisogno di novità.
1: Ombretta, una domanda conseguente a quello che tu hai detto, una cosa di cui abbiamo parlato tante volte ma che ritorna, no? Quando si parla di questi argomenti, chi tradisce non ama?
3: assolutamente non c'entra, ci dobbiamo intendere sulla parola amare. Allora, se per amare intendiamo la capacità di costruire un rapporto e mantenerlo nel tempo, possiamo dire che diciamo qualche problema nell'amare, però non è il segnale che non prova un sentimento. Magari prova un sentimento forte nei confronti della moglie o del marito, però non è capace di amare se per amare intendiamo prendersi cura di quella cosa che abbiamo creato insieme, perché naturalmente il tradimento, una volta che viene scoperto, ma anche se non viene scoperto, inquina un po' il rapporto.
1: E lo stesso anche, Ombretta, per rapporti molto lunghi, no? A un certo punto, cioè, te ne sei preso carico per tanti anni, dopo un po' però c'è un momento di debolezza, molli e tradisci.
3: Allora, per questo va visto, non sono tutti uguali i tradimenti. Se è un momento di debolezza, un momento di stanchezza, è diverso che se è proprio il segnale che il rapporto è finito. Per questo andrebbero comprese bene le cause alla base. Certo è che il tradimento porta sempre delle conseguenze nel rapporto, indipendentemente dal fatto che venga o non venga scoperta, certo, indipendentemente dalla durata. E questa è una cosa che è bene sapere, a meno che uno non se lo dichiara prima, ma in quel caso non si può considerare più un tradimento.
1: Certo.
3: Comunque, riguardo alle risposte, la maggior parte delle persone ha risposto fatti fatti tuoi invece nei rimanenti la maggior parte concorda riguardo al fatto che andrebbe fatta riflettere l'amica su quello che sta facendo. Voi che ne pensate? Lo direste?
1: No. Noi diamo la colpa al CERN.
0: Noi siamo colpa del CERN.
1: Come Ponzio Pilato, diciamo, è colpa del CERN.
0: Sì. Hai trovato messaggi strani sul cellulare di tua moglie?
1: Colpa del CERN. Che vuoi da noi?
3: Adesso lo dirò anch'io.
0: Sì, recupera il cellulare dal mare.
1: Ombretta, ti vogliamo
0: ciao,
1: bene.
0: Ombretta.
3: Un abbraccio.
1: Grazie,
0: dottoressa Ombretta Cecchini.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Nicola, pronuncia, la pronuncia, sì, mi raccomando.
1: No, ce l'ho buona, ce l'ho.
0: Ce l'hai? Ce l'hai? Sì, sì. Dai, dai, dai, dai, dai.
1: 99 Luftballon.
0: Ah?
1: 99 Luftballon.
0: Roba di tedesco?
1: Sì. 99 palloncini colorati.
0: Bello.
1: 99 Luftballon.
0: Hai fatto 99 palloncini colorati. Ne potevi fare 100.
1: No,
0: basta.
1: Te li schiatto tutti e 99.
0: Te li schiatto tutti e 99. Sì, sì.
1: Nena,
0: sì.
1: Su Radio DJ. Bella canzone, bella, sì. Bella, bella.
0: Stavamo dicendo, forse colpa del CERN, anche questo, una piccola, sì, follia di cui, cioè, sto osservando in questi giorni. Comincia il programma, cioè, capita pure a voi? Allora, se andate in palestra, questo potrebbe capitare più facilmente. A me capita questo. Comincio il programma, dico, con certi pantaloncini, certi pantaloni, mi vanno normali. Cioè, mi vanno bene, normali. A quest'ora, verso l'una e mezza, io faccio caso che quel pantaloncino, quel pantalone, è largo. Cioè, può essere che si perdono chili, cioè, nel senso, lavorare.
1: Chiediamo di restare in onda 8 ore.
0: Sì, anche 8 giorni consecutivi, se
1: sì,
0: è così.
1: Facciamo un programma di 8
0: allora,
1: ore.
0: Allora, io arrivo con degli short legati e mi vanno bene, cioè quelli con l'elastico, no? Però c'hanno pure il filo. Tum, e leghi il nastro, ok. A questo all'una e mezza gli short se ne cadono da addosso.
2: Aspetta, ma...
0: può essere che ho perso qualche,
2: ma non è che...
0: qualche centimetro.
2: Allora, si è smollato un po' il laccio.
0: No, non si smolla.
1: Quello che dici in maniera divertente conferma quello che invece diciamo seriamente tra noi, che viviamo i programmi che facciamo, questo, quello della sera.
0: Sì, fisicamente.
1: Fisicamente,
0: sì, certo,
1: che quando
0: fisicamente,
1: ridiamo,
0: certo,
1: ci agitiamo, cioè ridere comunque ti fa ridere o anche.
0: Io poi faccio sempre tutti in piedi, ho fatto oggi.
1: Certo, sì, sì. Quella...
0: cioè, vi capita pure a voi che.
1: Ci può stare.
0: Allora, molti la mattina si vedono magri, no?
1: Sì.
0: A me succede l'opposto, cioè la mattina non mi vedo magro, arrivo all'una e mezza così sono più magro. Cioè,
1: so,
0: di solito è la mattina che ti vedi, oh, guarda, come... stamattina come mi sono svegliato asciutto.
1: È un po' come l'idea che quando vai a mangiare la pizza il giorno dopo ti vedi la pancia un po' più.
0: Sì.
1: In realtà è soltanto il carboidrato che trattiene l'acqua e la tua pancia non ha ancora. Il trucco sarebbe continuare a bere.
0: Vedi,
1: tu
0: gente ti, che lo conferma.
1: Tu ti sei preoccupato.
0: Mi sono preoccupato, Nico. Mi sono preoccupato perché ti ho visto bere tutta la bottiglia d'acqua, non era mai successo. E non l'ho voluto dire perché non volevo portare male. Ho detto, ma non è che era colica, sai, quando uno beve.
1: No.
0: Dobbiamo andarci a Vitanova Mar, che facciamo che stiamo tutti bene,
1: no,
0: ovviamente.
1: Sto tentando di svegliarmi, sto dopo una notte quasi insonne, ma posso dire poetica, visto quello che mi è venuto da scrivere sui social. Ecco.
0: Sì, sì, sì. Comunque confermano questa cosa, Vincenzo e tanti altri stanno confermando questa cosa, che a un certo punto della giornata i vestiti possono andare più larghi, ma non perché si sono allargati i vestiti, probabilmente perché c'è proprio una perdita di liquidi, non lo so, proprio fisicamente.
1: Spero che Fede sia in argomento.
3: Gianluca, non è che dimagrisci stando seduto e conducendo la trasmissione, è che quando arrivi sei gonfio, semplicemente.
0: Sono
3: magari
0: gonfio.
3: Sei più gonfio, per caso ti liberi in radio?
0: No.
3: Sono i fatti tuoi.
1: sarebbe un altro tema, liberarsi sul posto di lavoro sarebbe un altro tema, ma non alle 13:30. Poi non c'è tempo, poi è l'ultima puntata, abbiamo la percezione di essere stati bene in questo orario, non ci rovinate l'ultimo
0: sì,
1: giorno.
0: Sì, sì, sì, non ci roviniamo la vita. Non andiamo a cercare il buio, come dicono in Friuli.
1: Ci sentiamo tra poco. Restate con noi su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station. Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Ma da quanto siamo su quest'isola?
9: Bah, ho perso il conto.
8: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
9: Stappiamola.
8: Allora, che c'è scritto?
9: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
8: Allora l'aperitivo è salvo.
9: L'aperitivo sì, ma noi?
8: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica e naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
10: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
17: paese. Ehi umano, si parte, si parte!
18: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
17: È pieno in store su arcaplanet.it.
19: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
21: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
22: Conviene al tuo portafogli.
23: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
21: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
24: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
25: Basilico, olio extravergine, parmigiano.
26: Porta i fagottoni proprio, sì. Le lettiglie proprio di carta argentata con. Sì.
25: Sinceramente ho portato fagiolini,

0: questa gira alle 13.40 su Radio DJ. Ci arriviamo veramente con i Remy Bar.
1: Sì,
0: la prossima settimana noi siamo tra le 17 e le 19.
1: Quindi qua ci trovate, in un altro orario, ma qua ci trovate.
0: Ma con questo orario, come mai le settimane durano 22 giorni?
1: No. No, siamo molto felici e l'abbiamo detto anche in apertura di programma.
0: Siamo più che felici,
1: siamo grati.
0: Grati per
1: essere qui, per essere con voi, per fare questo lavoro che è un lavoro da ragazzo fortunato, come diceva quella canzone di Lorenzo. E a proposito di gratitudine, Nico, no? Mi veniva in mente di venerdì, è un messaggio anche bellissimo da dare, no? Gente che sta partendo per le vacanze, comunque venerdì, magari il weekend, comunque è un momento di pausa. Sulla gratitudine, ne parlavamo anche all'inizio del programma, tu hai trovato e hai tradotto una piccola poesia, comunque con scritto sulla gratitudine.
0: Delle frasi motivazionali.
1: Delle frasi motivazionali.
0: Una signora di colore che fa proprio questo genere di contenuti dalla sua macchina, però le prime parole in inglese mi hanno subito colpito questa notte, e così le ho tradotte.
1: Le hai tradotte e le hai pubblicate.
0: Sì, non ho spiegato la storia della signora che fa i TikTok, eccetera, eccetera, però le parole mi sono sembrate, cioè mi hanno subito toccato, soprattutto la prima frase.
1: Aspetta,
0: cioè,
1: fatti mettere una base.
0: Perché in apertura l'ho un po' buttata via, sei sicuro che...
1: Sì, sulla gratitudine, guarda che è molto bello, il venerdì, mentre ci stiamo quasi per salutare, abbiamo ancora il memoriello, però una cosa sulla gratitudine, della quale qualche volta ci dimentichiamo, no? Invece ringraziare per le cose che abbiamo, per le cose che ci fanno felici, per le cose che ci fanno stare bene, credo possa servire anche a renderci più consapevoli che tutto sommato la maggior parte di noi è veramente molto fortunata.
0: La signora americana dice questo: che privilegio essere stanchi per un lavoro che un tempo desideravi. Che privilegio avere addosso delle responsabilità che sono solo la prova che le tue preghiere sono state esaudite. Che privilegio poter guardare la persona che eri e che avrebbe dato qualsiasi cosa per essere dove sei oggi. Quindi non concentrarti così tanto su cosa avverrà in futuro, per non dimenticare ciò che ti è servito per arrivare fin qui. La vita, che ora magari ti sembra ordinaria, un tempo era il miracolo che speravi. Quindi, fai un bel respiro, sii grato e vai avanti. Ti voglio bene. Hai capito?
1: Bello, bello.
0: Molto bello, molto
1: dedicato
0: bello.
1: A Cree, che ci ha mandato un bellissimo messaggio.
0: Grazie,
1: che ci ha scoperto
0: Cree,
1: in questa fascia oraria. Dice, è stato bello lavorare con voi. Ti abbracciamo ancora più forte noi. Grazie mille.
0: Bravo.

0: bello ascoltare Radio DJ ormai da quasi una trentina d'anni e sentire nuovi ascoltatori che scoprono, o magari nuovi speaker che magari in fasce orarie differenti non possono sentire, o comunque scoprono la radio e mandano un messaggio per dire che hanno scoperto qualcosa di bello e tu già ne facevi parte. È bello anche per noi.
1: Bravo Jack.
2: Bravo.
1: Allora, si sente male, ma Anto lavora in ospedale ed è grata per quello che fa. Un po' quelle parole che leggevamo prima e che abbiamo pubblicato sui nostri social.
2: Esatto, per cui se volete rileggerle, se volete farle vostre, anche mandarle a qualcuno a cui volete bene, andate sulle nostre pagine, i nostri account su Instagram, Nicola Vitiello, Gianluca Vitiello, trovate queste parole. Se vi abbiamo fatto una buona compagnia e volete, aggiungeteci anche su Instagram.
1: Allora, l'Anto si sente male, però la sua gratitudine volevamo farla sentire e visto che lavora in ospedale, noi siamo grati a lei perché si prende cura di chi ne ha bisogno.
3: Grazie, ma che bellezza, proprio mentre comincio il mio turno in ospedale per un lavoro che in effetti ho sempre sognato. Grazie.
1: E invece Vincenzo?
4: No. Vitiello, sto aspettando il vostro butta fortuna.
1: Va bene, butta fortuna.
5: Il Memoriello, l'almanacco gastronomico dei Vitiello.
1: 20 puntate a luglio, 20 regioni e siamo arrivati alla fine, non abbiamo fatto torti a nessuno, siamo partiti dalla Valle d'Aosta e oggi siamo in Sardegna. Il nostro viaggio si conclude proprio qui, un'isola dal fascino antico, paesaggi selvaggi, tradizioni millenarie e una cultura gastronomica fortemente legata alla terra e alla pastorizia. Il piatto simbolo della Sardegna è il porceddu, il maialino da latte cotto lentamente allo spiedo su brace di legna aromatizzata con mirto e rosmarino, cottura lunga, cottura paziente che permette poi di ottenere questa carne tenerissima all'interno e una crosta croccante e profumata all'esterno.
2: È un piatto delle grandi occasioni, simbolo di festa e convivialità. Il porceddu rappresenta la tradizione pastorale sarda, fatta di tempo, cura e rispetto per gli ingredienti. È una cucina essenziale ma profondamente identitaria.
1: L'ultimo vinariello con Francesco.
2: No!
1: Fai sentire!
2: È arrivato con le bottiglie di vino! Senti.
6: Il vino qua!
1: Allora, io qua ho un rosato rosa e una vespolina dalle cantine Quarna.
2: Sorpresa.
7: Ce l'abbiamo fatta dopo un mese.
2: L'eleganza e la generosità di Francesco Quarna, oltre la bellezza.
1: Mi è passato stanchezza.
2: Arriva l'ultimo giorno e porta quattro bottiglie di vino Quarna.
7: Bello, ragazzi, bello. Torniamo a noi, dobbiamo parlare di Sardegna.
2: Quindi io abbinerei
7: un buonissimo vino che si chiama Monica. Attenzione, Monica. Come il nome di persona, insomma, che è un vitigno autoctono, quindi lo trovate praticamente solo in Sardegna. Si beve fresco, come fanno da quelle parti, buonissimo. Okay. Quindi, nonostante sia un vino rosso, bevetelo bello ghiacciato. Ed è un vino così un po' leggerino che va bene per tutti i pasti e tutti i piatti. Via.
2: Oltre a ringraziarti per questo omaggio di vino,
6: sono rimasto senza parole.
2: Ti volevamo ringraziare per queste 20 appuntamenti col viniello. Perché c'hai veramente. No, ma poi sta roba che uno entra, no? L'abbiamo detto.
1: Sì, è molto bello.
2: È Radio DJ. Quando siamo stati ascoltatori, molti anni fa, questa roba di qua che arrivavano gli altri conduttori negli altri programmi, faceva molto Radio DJ e faceva immaginare il clima che si respirava.
1: Non che ognuno c'ha la casita.
2: No, che ognuno c'ha la casita. Come per Bagni.
1: Casa Vitiello! Grazie a Francesco Quarna! Senti che figata. E cosa c'entra un Peter Gabriel in Sardegna?
2: C'entra.

0: mamma mia.
1: Bellissimo, bellissimo. Le connessioni ovviamente con gli artisti legati alla Sardegna si sprecano. Una radio come Radio DJ a quest'ora prende come pretesto la cittadinanza onoraria a Peter Gabriel di Arzachena. Alessandro giustamente dice questo.
2: Beh, Peter Gabriel ha collaborato con i... collabora costantemente coi Tenores.
1: Coi Tenores di Bitti, assolutamente, con la sua Real World, la casa discografica che ha fondato, che si occupa proprio da anni, da decenni di musica etnica.
3: Ma infatti si sente proprio l'influsso del sardo in questa canzone che fa Monkey, Monkey, Eia!
1: bel finale.
4: Bel finale. Abbiamo pubblicato le parole sulla gratitudine.
1: Sì, sono sui nostri social,
4: i nostri account Instagram, Gianluca Vitiello, Nicola Vitiello. Grazie. Noi comunque qua stiamo la prossima settimana. Ci trovate in diretta dalle 17 alle 19.
1: Domenica ci trovate invece alle 17, ma a Civitanova Marche sul palco del Vertical Tour, circondati dalle bottiglie del vino Quarna. Vi diciamo grazie per essere stati a pranzo coi Vitiello. A Simone Paleari in regia, a Marco Lo Monaco il nostro redattore, e a tutti voi. Continuate a seguirci sui social, veniteci a trovare a Civitanova, oppure dalla prossima settimana,
4: 17-19.
1: Lo ripeto, 17-19. Dai Vitiello, buona

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
6: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management, PMP and Scrum, ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito, academy.italian.tech.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
16: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
15: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
16: Ce ne siamo sbarazzati!
15: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
17: Comprato una perla nera.
18: E perché?
17: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
18: E perché?
17: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
19: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 2 in punto.

0: molto bella di Another con Talk to You su Radio DJ.
1: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
2: Ciao Belli.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di freschezza.
11: Ehi, hey, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
12: Questo è il programma che fa per te. Ciao belli.
13: Uè, uè, uè, uè, uè.
12: Ascoltaci su DJ.
0: Sempre.
14: Ciao belli del venerdì, sì. Parliamo di orologi, sì, in particolare bello, bello. Del modello Frankenstein.
15: Modello Frankenstein.
16: Non quello di orologi, cosa vuol dire Frankenstein?
15: Appunto, il Frankenstein è un orologio mischiato, sì. Vero e falso.
0: Ah,
15: due orologi pezzi, li metti pezzi, insieme, pezzi, cambi i pezzi, cambi tutto.
0: È come
15: e di un orologio sano ne fai tendenzialmente due. Gli Zanza fanno questo.
0: Ma fanno i Frankenstein.
15: Dopodiché provano a vendertelo, sì, come devi stare attento.
16: Come tutto un privato come fa a tutelarsi da questa cosa?
15: Fa fatica il professionista. Per cui il privato certo. Si fa il segno della croce.
0: E ti tieni il Frankenstein.
14: Mattia. Weekend ufficialmente aperto tra le dritte imperdibili sull'orologio Frankenstein e la carica di DJ Angelo e Roberto Ferrari.
0: Siamo noi.
14: Buongiorno. Nella puntata di oggi la giovane Fiore ci svela una verità scomoda. La monogamia è un costrutto sociale, non una scelta.
17: La monogamia non è naturale, è una scelta.
0: Sì,
17: e proprio per questo invoca molto di più la nostra responsabilità di quanto pensiamo. Siamo cresciuti con l'idea che esista un'unica forma giusta. Giusta di amore, due persone esclusive per sempre,
0: certo.
17: Tant'è che le relazioni aperte ci spaventano proprio perché ci danno l'impressione di perdere questo privilegio,
0: no?
17: Quando in realtà molto spesso all'interno delle stesse relazioni aperte c'è molta
0: niente.
17: Più trasparenza, molta più comunicazione, molta più predisposizione nel comprendere l'altro, nel mettersi in discussione, cioè credere che il desiderio e la tentazione non esistano soltanto perché si ha scelto, tra virgolette, la relazione monogama, significa raccontarsi una menzogna.
14: E visto che stiamo parlando di antimonogamia, si torna all'Isola della Tentazione per celebrare il super aplomb di un concorrente talmente memorabile che, beh, il nome potete anche dimenticarlo senza sensi di colpa.
18: Ragazzi, chiamofalo immediato di confronto, immediato, perché qui un villaggio lo butto sotto
0: tipo
18: e sopra.
0: Non lo vedo mai.
18: Chiamo immediatamente il falò di confronto con Sabrina Sossi,
0: lui con la
18: perché prende il villaggio con più sotto e sopra. Già non è un avvertimento, non è una minaccia, è un avvertimento. Subito a Filippo Pavoglio, subito, immediatamente, perché prende il villaggio, lo metto sotto e sopra. Sotto e sopra.
0: Vabbè, adesso senza esagerare.
14: E per quanto riguarda la politica, tutti a seguire il comizio di un personaggio molto amico del presidente Donald Trump, che ha deciso di scendere in campo alle prossime elezioni.
0: In Italia.
14: Lui è Fabrizio Corona.
0: Non hai capito il Corona?
19: Allora, qua, voglio sapere cosa c'entra Fabrizio Corona con la Casa Bianca.
20: Cosa c'entro con Trump?
0: Sì.
20: Perché l'anno prossimo a dicembre lanciamo il partito, perché a giugno mi presento alle elezioni.
0: In America! No,
20: perché
0: in Italia, in Italia.
20: Il sistema lo devo fare da dentro.
0: Lo aiuta Trump. Addirittura.
20: E da
0: dice
20: Trump
0: lui.
20: Mi faccio dare un po' di soldi.
0: Ah,
20: 15 milioni di euro che mi servono, no?
0: La campagnetta tranquilla.
14: E visto che ieri, per questioni di tempo, avevamo rimandato, torneremo con l'affascinante Rita Rusic, che ci racconterà di quando ha assistito a un piccolo incidente capitato a Tom Cruise, per gli amici Tommaso Crociera, durante una partita di calcio.
21: C'era
2: Tom Cruise, sì. Mimi Rogers era la sua moglie.
10: Era qui per un
2: poi
10: film.
2: C'era Jim Belushi sì. con la sua fidanzata, sì. Io, Vittorio, certo. E Tom che è fissato con la pallacanestro, fissato con i Lakers e tutto quanto, dice io voglio giocare a pallacanestro, quindi prendetevi un campo, Tom, eccetera eccetera.
10: Hanno fatto la partita,
2: trovare un campetto fuori all'aperto, una roba cioè, così di cemento,
10: anche
2: così.
10: Con le scarpe che rialzano,
2: e allora eravamo in pochissimi, allora quello gioca, nessuno sapeva giocare,
21: tu
2: dato che io avevo
21: giocare,
2: in Serie B,
21: certo.
2: Allora Vittorio mi ha detto qui si deve giocare a tutti, se no qua non chi gioca, niente, andiamo. Lui dice gioco pure io, ma che giochi pure te che non, non sai neanche che cos'è la pallacanestro, sì. Tom Cruise niente, palleggio tutto, entra in campo di boom, gli tira il pallone, partì un urlo e sì. cadde a terra. Io ti ho detto, Dio, io mi sono così incenerita perché ho detto di un sì. infarto, tutti fermi così, nessuno si muoveva, sono andati lì, invece si era rotto il dito. Tom Cruise gli ha tirato la palla, lui ha preso questa palla malamente e si è rotto il dito. Siamo andati al pronto soccorso, non sai, tutta la notte, tutte le cose così, col dito rotto.
21: Ma Tom Cruise cosa ha fatto forte. Dopo? Sì. Per
2: niente,
21: il senso di colpa?
2: Però ha detto se non sapevi giocare, vaffanculo.

0: nostri amici di Festify. Questa era Movie on Band del 1999.
1: Sarà piaciuta a casa gli amici?
0: Secondo me sì.
2: Muova Bari, muova muova Bari, muova Bari,
1: muova muova Bari.
3: Ciao belli. Ciao, ma bello. Anche voi fate fino a fine mese?
1: No, ci siamo.
3: Vi vediamo adesso, ma dai, no.
1: Settimana prossima siamo qua. Sti viaggio belli. 344 037 00 50. Mi segnalano che la cantante Adele è in vacanza in Italia insieme a Tom Ford.
0: Alla faccia.
1: Con gli occhiali.
0: Con gli occhiali con il profumo.
1: Che sul profumo. Li hanno visti in spiaggia a Tortoli, erano sul pedalò dove si godevano un pezzo di focaccia con le olive.
0: Non lo so.
1: Grazie a Lucia per la dritta. Adesso c'è la classifica di venerdì 24 luglio 26.
4: Ed eccoci qui in diretta da Salice Terme per la grande classifica siamo del weekend e saluto il mio amico e collega Luca Barbarossa, che oggi è un pochino triste perché ragazzi, gli hanno rubato la catenina d'oro.
5: Sì, sono molto triste perché stamattina a Milano, mentre camminavo tranquillo, è arrivato un signore che assomigliava a Massimo Boldi e mi ha chiesto un'informazione stradale. Io gliel'ho data e lui mi ha abbracciato, ma nell'abbraccio mi ha fottuto la catenina d'oro.
4: Un episodio increscioso che potrebbe rovinare la vibe di questa classifica. Beh, e allora partiamo subito con la prima nuova entrata di oggi. Sì. Lui si chiama Chiando e canta un brano dedicato a quelli che fanno serata brutta. Sì. E il giorno dopo al lavoro sono distrutti. Certo, Luca, ti è mai capitato?
5: A me capita un giorno sì e uno no, perché mi piace molto la tequila. E allora ascoltiamo Chiando.

0: un'altra nuova entrata, lui è Bad Bunny, che dopo aver incassato 18 milioni di euro dai due concerti di Milano, ha deciso di rimborsare i suoi fans che per colpa di un temporale non hanno potuto godersi il concerto.
1: C'è da segnalare che l'artista ha pubblicato questa canzone prima di sapere che l'assicurazione avrebbe coperto tutti i costi. E allora ascoltiamolo, anche se girano voci che la canzone non appartenga al vero Bad Bunny, ma ad un suo cugino che abita a Cantalupo e si chiama Patatò.
2: Patatò, è improbabile la seconda ipotesi. Al concerto

0: Continua la nostra classifica con una voce femminile. Lei arriva da Avellino, si chiama I Am Sostella, e ci propone un brano che si intitola Avellino City.
1: E allora, in diretta da Salice Terme, spariamoci un viaggio ad Avellino.
2: Bello.
1: E vi ricordo che l'artista è presente su YouTube, per cui non rompeteci le palle a chiedere come trovare il brano.
3: Bene, bene. Io non

0: succederà a Avellino City nella nostra grande classifica. Il primo blocco termina con un'altra nuova entrata. Lui è Andrea Di Pre e ha appena droppato una hit estiva che si intitola Cocco Bello. Ed io chiederei una vibe al mio collega Luca Barbarossa.
1: Vai, Luca. E qui, se permetti, non commento e mi dissocio nella maniera più totale.
2: Beh, amore, sono tornato da un buffet gratuito. Abbiamo mangiato.

0: Giovanotti Alfa, buon vento su Radio DJ, salutiamo entrambi.
1: Mi piace primo ascolto, bene, bello, bello, un pezzo che pedala.
2: Famo, caraco! Famo!
1: Un pezzo che pedala.
3: Minchia che pedalata.
4: No. Ma qual cazzi cocco bella, visto assaggiare un limoncello che fatti l'anno scorso.
1: Sì.
4: Cui limoni portocaleo.
0: Bene, buono.
1: Mi sa che siamo al sud.
0: Siamo in Calabria.
1: Ed ora per Sandra da Spoleto una richiesta che va oltre la musica, perché la giovane ha chiesto ai nostri creator di ascoltare l'intervista by Federico Russo al mitico Pipparelli.
0: Questa è storica, ragazzi.
5: Domenica DJ, prima parte con Federico e Stefania. Vogliamo parlare di una iniziativa che coinvolge lo sport e che è molto importante.
0: Sì.
5: E lo facciamo insieme al direttore della Fondazione Magnoni, Marco Pipparelli. Ciao Marco.
6: Ciao.
7: Ciao.
5: Allora, è una un'iniziativa molto... Aspetta, mi sa che... È un'iniziativa molto interessante questa, perché coinvolge lo sport e il calcio.
6: Sì.
5: Riguarda la costruzione di campi per togliere i ragazzi dalla strada.
8: Ha chiuso il microfono.
0: Sì, direi di sì, non ce la facciamo più.
1: Bella Fede, buon weekend.

0: Mettre Jim da 2015 su Radio DJ. Ti ricordavi questa?
1: Salutiamo Gianni Trudi, sì, molto bella. Salutiamo Gianni Trudi che in tempo reale ci ha
0: mandato a te e a me il nuovo suo pezzo.
1: Non
0: ciao
1: riusciamo
0: Gianni.
1: Adesso ad ascoltarlo.
0: Gianni Trudi è quello di Fichi Fichi.
1: Certo, ti vogliamo bene. Ciao Gianni, qualche amico.
2: Sì, Angelone, Porchera. A che ora domani sera Clivio, in provincia di Barea?
0: Certo, Clivio, ci vediamo.
2: Fatemelo sapere, perché prima devo andare a mangiare la pizza.
0: Va bene. Ce la fai con calma, alle 22 iniziamo.
3: Ok.
0: Vai.
3: Grandi, ciao belli! La settimana prossima è anche tutto agosto. Dai, ferro, che così risparmi sulle ferie.
4: Okay. Ciao grandi, sempre numero uno. E dicevo io, che macchina scroccherai, ferro, che andava in vacanza quest'anno? C'è il Toto Scommesse, eh?
1: Ma con l'aereo, vai in Sardegna.
4: Grande ferro, numero
1: uno. Ciao, c'ho bisogno io una macchina, ragazzi.
3: Al concerto de Milan. Bella, Angelo, questa versione mi piace molto.
1: Bravo. Sì.
5: Ragazzi, prima che andiate in vacanza, fatemi un regalo. Sì, fatemi sentire Autogrill degli Euroteuro.
1: Ah, ce la cerchiamo. Prima Cooling Break. Nel frattempo il nostro Daviduzzo la cerca. Ok.
6: Concordo con lei.
7: Posso avere un fazzoletto?
1: Subito, signorina. Bene.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
3: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
2: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
3: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quando è...
7: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
6: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!
14: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
16: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
15: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
17: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
18: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
19: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: benissimo. Auguri.
1: Chiama Angelo la Ertenet.
0: Sì, la Ertenet.
2: Se
0: la
2: no mi mettete Buzz Bunny la
1: prossima. Va bene, va bene. Ciao. Allora, torniamo.
0: Buzz Bunny è andato, c'è
1: l'isola della tentazione. Poi parliamo della musica house.
0: Sì.
1: Che potrebbe aiutare a curare le delusioni d'amore.
0: Addirittura.
1: E poi Alba Parietti ci svela una verità sui ragazzi che a una certa età sono ancora single. Presente.
0: Come
3: posso avere un fazzoletto?
0: Certo.
4: Da Temptation Island, il palo dal tentatore. Da Tune Talks, la musica house contro le delusioni d'amore. Da Prive Podcast, Alba Parietti e la metafora sugli uomini. Da Canale 79, la lamentela al sindaco. Da Il salotto del leggendario, l'essere fuoriuscito dal
1: corpo. Attenzione, questo mi piace.
5: Non lo voglio sentire, assolutamente.
4: Il palo dal tentatore.
3: Ma dove dare un bacio?
6: Cos'è? Un bacio?
3: Un bacio.
6: C'è un bacio così?
3: Sì.
6: Ma come? Con tu chiedi baci così?
1: Lui si è
3: dammelo.
6: Perché?
3: Non me lo vuoi dare?
6: Adesso in questo momento no.
1: È il fidanzato lì che guarda, eh.
6: Che schifo. Cos'è? È una roba costruita? Finta?
3: No.
6: No, non si fa così.
3: Ma perché?
6: No, perché deve...
3: Scusa.
6: Ma scusa, in un momento così dove stiamo discutendo a casa...
7: Che schifo.
8: E lui è lì che sente.
3: No.
6: Che schifo. Serve un momento, scusa. Deve venire.
3: Ma
6: deve essere una cosa sincera, no?
3: Un bacio, così?
6: No. Ma i baci non si chiedono.
8: Esatto.
3: Te lo chiedo.
6: Ma non puoi chiederlo.
7: 14 anni. Hai 14 anni.
1: Ah, è quello.
7: 14 anni hai.
8: Leggermente
7: hai 14 anni hai.
1: Gelosone.
4: La musica house contro le delusioni d'amore.
9: Attenzione. Se il posto migliore per guarire da un cuore spezzato fosse la pista da ballo, non è solo un modo di dire, potrebbe esserci una spiegazione scientifica.
1: Ah, okay.
9: Quando soffriamo per una delusione d'amore, il cervello attiva le stesse aree coinvolte nel dolore fisico ed è qui che entra in gioco la musica house.
1: Ah, okay.
9: Alcune ricerche suggeriscono che chi balla o ascolta musica energica può riprendersi dal disagio emotivo fino al 32% più velocemente.
1: Ah, okay. Musica.
4: Alba Parietti e la metafora sugli uomini.
10: Io purtroppo dico una cosa che è spietata e anche cattiva.
11: Sì, sì. Siamo nel luogo giusto.
10: Che gli uomini sono un po' come le toilette.
1: Ah, okay.
11: No, no,
10: quando sono troppo liberi, da una certa età, come minimo sono guasti.
1: Ah,
10: è un po' troppo forte come espressione.
11: È bella però. È molto bella. Gli uomini sono come le toilette. Se sono liberi,
10: se sono
11: dopo un po',
10: dopo una certa età vuol dire che sono guasti.
8: Chiede al DJ Angelo.
4: La lamentela al sindaco.
12: Do sindaco, che mettete e tanto mi scende lì domani.
1: Canale 79.
12: Che mi buttiamo tanta sorda all'anno. Sono 10 anni che vengo qua.
1: Buongiorno,
12: a Salerno ci sta. E che sto pure Salerno, perché non ci metto? Visto che a casa la casa riposa, che ho.
1: Sì.
12: E se sordo si appiccia. E mettete due tavole per scendere. A Salerno qua. E ci stanno due tavole per scendere.
1: Sì.
12: Stanno in piedi, non potete scendere. Che mi guardo mare quanto è bello. E non ci vuole più.
1: Giusto.
13: La signora vuole dire che non possiamo scendere in acqua perché è pieno di pietre.
1: Ah,
13: sto traducendola.
8: Effettivamente
12: Ma capisci lo stesso.
1: No, signora,
4: l'essere fuoriuscito dal corpo.
10: Perché effettivamente questi esseri di luce possono essere anche paragonati a certi spiriti che possono essere maligni, ma che comunque sono bianchi. Perché a me è capitato un'esperienza del genere. Una notte praticamente mi sono trovata in una posizione nel letto che un essere umano non ci si può mettere, dove gridavo, però la voce non usciva ed è uscito fuori dalla mia bocca questo essere che era, aveva era come un fumo. Però aveva il viso con questi occhi
8: cosa
10: rossi così proprio fatti a punta e aveva il corpo proprio come un fumo che scendeva
8: fuori
10: ed era io penso di avere espulso da me questo essere che però non era nero, era bianco.

0: People from Ibiza, il grandissimo Sandy Martin su Radio DJ.
1: Anche io ho visto un diavolo una notte, ho sognato il diavolo. Minchia, mi ero mangiato un salame intero mezz'ora prima.
2: Chiaro, ciao. Ciao, sono Gianluca Vitiello. Sì, e voi la notte che fate?
0: Oh, lo fa uguale.
3: Bravo. Ciao Gianluca.
4: People from Ibiza. Sì. Ciao da Maiorca. Ciao belli.
0: Bravo. Bene, bene, bravissimo, il podio della classifica. Andiamo, Salice Terme.
5: Ed eccoci qui in diretta da Salice Terme, una località dove il nostro amico Angelone si reca spesso per fare belle serata terme. Brutta, ma noi siamo qui per conoscere il podio della classifica di oggi. E allora la parola va a Luca Barbarossa.
6: Buongiorno. Grazie Ema. E andiamo subito con un gruppo che ci piace tantissimo, soprattutto per il suono. Loro si chiamano Incubo. E la loro canzone si intitola La bella vita.
0: Bella vita.

0: e saliamo di una posizione dove troviamo una nuova entrata. Lui si chiama 21 e canta il brano che si intitola Kilo, e siccome Kilo, l'artista arriva dall'America Latina, certo, vorrebbe essere annunciato come si deve. Bene, sei pronto, Luca?
1: Non sono pronto per niente. Perché? A me l'artista non piace, per cui vado a farmi un Moscow Mule e ci risentiamo dopo.
2: Ok, Moscow Mule, a quest'ora. Se non gli piace.
3: Certo, ci mancherebbe, però.

0: racconta la sua vita sopra al limite e cambiamo completamente genere con Ricky Rock e il suo brano che si intitola Ti porterò davanti al prete.
1: Ricky è un ragazzo che fa le cose come si deve, ma fate attenzione a sposarvi perché io pago 15.000 euro al mese di alimenti e non è una bella situa. Comunque pregherei Davide Villano in regia, detto anche il King della Calabria, di far partire il brano prima che dove ha la testa gli metto i piedi.

0: E mi faccio un idromassaggio con le paperelle. Sì. Poi parto per Castelleone, dove vado a seguire la serata live by DJ Angelo e Roberto Malerba. So già che non mi divertirò, per cui mi porto anche un'amica molto disinibita.
1: Bene, e allora pregherei il nostro Tatuzzo, detto la Nayanka, di far partire la numero uno di questa serata.

0: siamo arrivati al momento della posizione numero uno. Io vi ringrazio e vi invito a continuare a segnalarci i brani al 344 037 0050. Ringrazio anche gli amici di Salice Terme che ci hanno ospitato. E saluto anche il mio collega Luca Barbarossa. Che fai adesso?
1: Adesso vado in albergo.

0: più bello hanno aperto.
1: Assolutamente sì, ci mancherebbe.
2: 14:54, siamo sì. invitatissimo, chiudiamo.
3: Vai. Poi Robertino, sì. Va che vado su nei grigioni, ti penso sto weekend. Grigioni, ciao.
1: Cosa bene, sei Moritz?
2: Ciao.
4: Angelone, people from Ibiza. Sì. People from Ibiza.

0: No, posso avere un fazzoletto?
1: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Il 25 e il 26 luglio a Civitanova Marche.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ehi, umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
3: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
5: Arcaplanet, convenienza nostra.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
10: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
11: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
12: Doppio Malto!
13: Birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
14: Radio DJ consiglia
15: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprise. Questo weekend ti aspettiamo a Civitanova Marche. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: porta degli angeli.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le tre!

0: grande Summer Camp, sempre le entrate migliori con le canzoni. Vi ci salutiamo, ci vediamo fine agosto. Mi mancherete molto, ma veramente molto. Vi voglio bene a tutti. Ciao Max Aruino.
1: Aspetta, il Summer Long intanto vuol dire tutta l'estate, un momento. Abbiamo ancora 2 ore che ci separano all'alba. Abbiamo ancora un'ultima puntata di Summer Camp all'incirca così, ragazzi. Piano con i saluti, cioè facciamoceli tra un po'.
2: Con calma. Poi questa canzone è per annunciare che ci sarà con noi oggi Guido Bagatta, diciamo. La canzone che introduce Popolo
1: Come
2: Maga.
1: Come mai? Così didascalici, diciamo. Va bene. Kid Rock All Summer Long. Kid Rock, a casa del quale è stato il mister un po' di anni fa. Ti ricordi, mister, che sei stato a casa di Kid Rock?
2: Sì. C'era il divano a casa di Kid Rock, mister?
3: Di pelle.
1: Come vi ha accolti? Vi ha fatto togliere le scarpe?
3: No.
1: No. Vi ha offerto qualcosa?
3: No.
2: Un caffè trasparente?
1: No. No, niente.
4: Avete sparato?
3: No.
1: No. Questo era il collegamento con il mister dal divano.
2: È già in Grecia il mister.
1: Vabbè, ragazzi, un pochino di neve in barca ce li abbiamo tutti. Siamo tutti seduti, ma in maniera diversa rispetto a come eravamo seduti qualche settimana fa. Un po' più sprofondati, diciamo, sul nostro...
5: Oh, la canzone ideale per stasera che inizia il DJ La Cabic a Barletta. Voglio, venite tutti qua che facciamo casino.
1: Secondo me è Beach Like a DJ, però anche DJ Like a Beach, se voi chiedete, scusate, se siete a Barletta, chiedete dov'è il DJ Like a Beach, secondo me capiscono e vi danno le indicazioni giuste. Chi c'è stasera?
2: Mario Fargetta.
1: Ah, però, bene, domani?
2: E domani invece ci sono, aspetta che te lo dico.
1: Bravo,
2: Benji e Fede, Fred De Palma, The Colors e tanti altri, come si dice.
1: Giusto, giusto. Quindi stasera e domani Beach Like a DJ a Barletta, mentre oggi, adesso che sono le 15:07 scoccate in questo istante, l'ultima puntata della stagione di Summer Camp.
6: Summer Radio DJ
7: One Nation One Station. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Have fun with
11: nuova Leaf Motor B05 100% elettrica. Liberate il piacere di guidare.
12: Attenzione, Summer Camp.
13: Summer Camp.
14: Summer Camp, all'incirca così.
15: Grandi ragazzi, dai, ultima puntata della stagione. Voglio una puntata bomba, carica a pallettoni. E buone ferie.
1: Calmi.
15: Antonio da Campi.
1: Antonio, non alziamo le aspettative. Calmi. Intanto, grazie ancora alla Linda di Chiano, la figlia di DJ Aladdin, la Sara, che ieri, tra l'altro, ci è venuta a trovare. Ci ha prestato anche la sua voce live, ma oggi non è tornata perché, in cambio, alla fine, forse quelle 50 euro non sono arrivate.
2: Erano 50 centesimi alla fine.
1: Mi sa di sì, andare a spenderle.
4: Shopping.
1: No, ci ha detto che oggi non sarebbe passata.
16: Facciamo i complimenti a Francesco. Un collegamento di un minuto al giorno per un mese con i vitiello ha portato 4 bottiglie. 5 anni con Summer Camp non ha mai portato un cazzo.
1: No, proprio niente non è vero. Ma sta cosa delle bottiglie mi è sfuggita, perché facendo il memoriello con i vitiello,
2: oggi era l'ultima puntata a quell'ora con i vitiello, sono andati in onda e ho portato degli omaggi per i ragazzi.
1: Ora l'ho capita. Bottiglie tue?
2: Di chi secondo?
1: Bottiglie tue?
2: No, di un altro. Ma
1: scusa, ma come? Negli altri programmi.
4: A noi bottiglie programmi. Di plastica.
1: Ragazzi, a noi niente. Negli altri programmi. Scusa, ti ho anche invitato in una newsletter che mi ribolle, che mi viene in mente, che tra l'altro sta avendo anche grandissimo successo.
2: Dove si trova? C'è un modo ancora più semplice. Basta che scrivi Abbi Fede Federico Russo su Google e ci arrivi.
1: Ah, ok. Fantastico. L'ultimo articolo
17: pericolo ti vede protagonista, ti direi quasi ospite protagonista, però qui grazie, bottiglie grazie. Non ne abbiamo viste, ma forse
2: ma
17: meglio
2: arriveranno,
17: perché
2: arriveranno
17: noi
2: dopo
17: dobbiamo
2: le
17: affrontare la prova costume, sì, adesso esatto. Che ci salutiamo facciamo un po' di vacanza, come sì, andiamo sì. A prova costume qua DJ Aladin allenatissimo sempre,
4: però guardavo dei filmati dell'Istituto Luce, roba
2: sì. Guardi l'Istituto
4: Luce, a me piace in bianco e nero, comunque il costume intero nero,
17: no, ma è sempre buono,
4: perché se lo mettiamo noi
2: non puoi fare dei costumi interi di Runwin da uomo
4: per sì. Correre però.
2: Sì. No, no, per fare il
4: quando fai l'Iron Man
17: del tuo brand, vabbè, è sempre un però, po' la nostra idea quella dell'avere
4: l'uomo col costume intero,
17: sì, avere l'uomo col costume intero, perché la prova costume come sempre ci trova un attimino impreparati, ma non è tanto la prova verso gli altri, proprio la prova costume nel senso che tu te lo provi e non ti sta,
2: quello dell'anno scorso non
17: è quello il problema e com'è possibile che uno magari un pochino si allena anche, ma più esercizio fai più peggio sei,
2: tu ti sei allenato
17: sai
2: oggi,
17: che secondo me è meglio non far niente alla fine,
2: sì.
17: come diceva il nostro ascoltatore, vabbè, lui sì che è un
2: consiglio
17: saggio
2: per l'estate
17: che...
2: di San Marco.
4: Ma sì. Tu hai un bel braccio, soprattutto il destro, quello che usi a tennis, sì. Ce l'hai bello,
17: sì, ma anche per mangiare, secondo
4: me. Ah, okay, per alzare le birre

Anche per quello, soprattutto a Pesano, le vigrette non è che sono leggerine. Va bene, è uscito nella notte, a mezzanotte, anche se sono andato a sbirciare alle 23.57 c'era già l'album degli Strokes, si chiama Reality Awaits, e ascoltiamo anche oggi Going Shopping. Like

0: Non giudicarmi,
1: non giudicate un album dalla copertina, il nuovo album degli Strokes, che sento il
2: molto
1: pubblico
2: bella.
1: Molto diviso.
2: A me piace.
1: Anche a me piace, cioè è un bellissimo album. Magari non è il loro migliore, magari un po' difficile, diciamo, da metabolizzare, però si chiama Reality Waits. No, mi è stato regalato. Sai quanto costa il vinile? Ieri sono stato al lancio, no? C'è questo negozio, uno dei pochi negozi di dischi che esiste, almeno a Milano, si chiama Dischi Volanti,
2: molto
1: in cui
2: bello,
1: c'era
2: sì.
1: la presentazione, o meglio, l'ascolto in anteprima dell'album, e se volevi lo potevi comprare.
2: Quanto?
1: Comunque costa più del tuo.
2: Eh beh, dai.
1: Costa tipo il tuo. Sì, c'è da dire che il tuo di
0: è Aladdin
1: è doppio.
2: Ah, cioè, per quello.
1: E questo messaggio va dagli Strokes. Vabbè, sono comunque gli Strokes.
3: Io
1: tornati dopo 6 anni.
2: 6
1: anni.
2: Aspetta, che arriva un
1: vocale. Vai, vai.
3: Io alle 5 vengo in via Massena e vi aspetto con farina e gavettoni, pronto per festeggiare la fine della stagione.
1: Vero, l'ultimo giorno di scuola, sì. Non c'è una fontana in cui fare il bagno?
2: Qua vicino, beh, al parco.
1: No. O un bidone volendo. In cui veniamo buttati. Come
2: buttati.
1: Nel mio liceo funzionava così. Alcuni venivano presi e buttati nel bidone. Un anno funzionò anche a me. Anche con me. Sono simpatici,
2: parti,
1: no? I quartini, quelli piccoli devono subire purtroppo.
4: Come dice Lillo, io sono bello così e non faccio niente. Sono fortunato, sono così. C'ho la mia bella panzetta e della prova costume.
1: Sì.
4: Mai superato.
1: Andiamone orgoglioso.
4: Orgogliosissimo di questo. Gianni da Udine.
1: Ciao Gianni. Giusto Gianni, è giusto proprio accettarsi anche quando uno fa magari una foto di fine anno, no? Come stanno facendo tutti i programmi oggi, che è l'ultimo giorno.
2: Sì.
1: Ci sono delle foto da scattare, un po' foto di gruppo per salutarci prima delle vacanze, anche se qua rimarrà tutto acceso, perché Damiani saranno al nostro
2: sempre
1: posto
2: nel,
1: la prossima
2: il pomeriggio
1: settimana.
2: Toscano prosegue, diciamo.
1: Già, grandi, è vero. Sì. Giusto per farvi sentire
0: la
1: a casa. Ma sì, dai, la lasciamo.
3: Federico.
1: Ehi, vabbè, comunque abbiamo fatto la foto di squadra.
2: Io non la voglio guardare adesso,
1: no,
2: voglio vedere la fine puntata che mi rovina l'umore.
1: La nostra Letizia che ci scatta delle foto meravigliose, però fa
2: bravissima.
1: Uno scatto e basta. Cioè non è che
2: ragazzi.
1: Mettetevi lì e fa e poi scegli. No, è proprio
0: one shot.
1: Scatto, ok, grazie. Quindi se viene, se no te la tieni così.
2: Ma viene sempre poi, perché è molto brava lei.
1: Io ho semplicemente visto DJ Aladdin un attimino lamentarsi del colore delle sue gambe. Quindi
0: potrebbero sono troppo bianche, potrebbero un po' un filtro se me le fa un po' più scure.
2: Sono le gambe però.
0: Sono le gambe.
1: Non so quando verranno pubblicate queste foto, non credo oggi, piano piano magari durante l'estate. Se vedete le gambe di DJ Aladdin troppo chiare,
0: poi erano solo due, le ho detto, almeno aggiungi una terza.
2: Le mie sono più abbronzate.
1: Sì, vabbè, ma lì è la vigna,
0: comunque, l'aria aperta,
1: date una pittata alle gambe del DJ Aladdin, che la prossima volta, però, sapendo sta cosa, se le truccherà come le porno star. Te le devi truccare.
0: La truccatrice solo per le gambe.
1: Fatti un po' di auto abbronzante alle gambe.
5: Adesso voi tirati remi in barca e andate in vacanza.
1: Sì.
5: E noi policristi che restiamo qua a lavorare. Mi spiegate cosa ascoltiamo adesso?
1: Radio
5: DJ. Disegno voi altri. Perché quasi triste la situazione.
2: Calma, abbiamo
1: allora,
2: detto
1: no,
2: Pecchi e Damiani che sono bravissimi.
1: Vi lasciamo in ottime mani. Certo, vi divertirete tutto agosto, tutto settembre.
2: No,
1: a settembre torniamo
2: no.
1: 31 agosto. Sì. Sentite già un po' di
2: remi in barca.
1: Un po' di rincoglionimento. Ci sta, dai. Il primo filotto di oggi parte con i pinguini tattici nucleari.

0: Ciao Minidi, lo so che da un po' che non vi rompo, però oggi non potevo mancare al saluto prima delle vostre ferie. Io adesso ho finito di lavorare, sto tornando a casa e poi 2 secondi spiaggia e un sano gin tonic. Ciao, certo. Minidi!
1: Ciao, grazie perfetto, per esserci sempre. Perfetto. Voglio capire, cioè tu arrivi in spiaggia, fai 2 secondi
2: poi
1: in spiaggia e poi dici gin tonic, andiamo e torni indietro come il nostro amico Lino ci ha raccontato certo. il suo schedule della vacanza, no? Cioè che tu prendi la mattina, arrivi in spiaggia 10:30, bagno, poi verso le 11:30 camminatina verso la taverna,
2: come si chiama quella birra lì,
1: una bella alfa così e te la porti giù e cominci a leggere, poi un altro bagno, mi asciugo, di nuovo alla taverna, un'altra. Quello è lo schedule di alcuni che vanno in vacanza.
2: Di solito,
1: da oggi,
2: prima delle vacanze si chiede dove vai, ma è importante anche chiedere cosa fai.
1: Hai ragione, vacanza, è vero, perché magari puoi anche non andare da nessuna parte ma fare delle cose.
2: Sai che io sono stanziale,
1: tu fai pochino express, esatto, cioè un viaggio ma piccolo,
2: cosa lì.
1: Tipo veramente un quarto d'ora da casa e poi ritorni
2: poi
1: a casa.
2: Poi puoi anche decidere di non fare assolutamente nulla, certo, che è una scelta proprio precisa, esatta. In questo
1: quindi
2: periodo,
1: la forma
2: me.
1: Corretta è cosa fai.
2: Cosa fai, non dove vai.
1: Non dove vai.
2: O cosa non fai anche.
1: Tanti usano il cosa fanno per dirti dove sono stati, cioè che ti dicono ma quest'estate abbiamo fatto la Thailandia, abbiamo fatto il Vietnam, abbiamo fatto il Laos.
2: Sì, vero.
1: No, non è in quel senso. Non intendiamo quello.
2: Torniamo alle gambe di DJ Aladdin, invece che nella foto ufficiale che uscirà di Summer Camp sono poco abbronzate, sono un po' pallide.
3: Sì, sono rimasto sempre chiuso in studio, ragazzi.
1: Lo so,
3: mesi.
1: Sì.
4: Aladdin, ma tutte e tre le gambe sono bianche?
1: La terza gamba, che è quella, ricordiamo, per ballare la drum and bass, quella che vi serve per tenere il tempo, per non sfigurare quando passa un pezzo, che ne so, di Skrillex. La terza gamba, non so se è dello stesso pantone. Dobbiamo chiederlo all'esperto della terza gamba, DJ Aladdin, che chissà, magari qualche terza gamba ce la porta più tardi nel blocco di mare, che oggi è il suo ultimo appuntamento. Speriamo. Quindi c'è grandissima attesa, c'è gente stamattina che si è proprio svegliata e ha detto: no, oggi è l'ultima puntata del blocco di mare. Intanto questo è il primo filotto e continua con i Propeller Heads.

0: History Repeating, un pezzo del 1999, a chiusura di questo primo filotto di oggi, venerdì 24 luglio 2026.
1: Buon pomeriggio, raga.
0: Ciao.
1: Ultima puntata di una stagione spettacolare, sicuramente è un pensiero di molti. Beh, ci sarà qualche lacrima sicuramente da asciugare, ma il 31 agosto è qua vicino. E per citare un saggio, ieri è storia, il domani è un mistero, ma oggi è un dono ed è per quello che si chiama presente. Quindi vi faccio i complimenti.
0: Grazie.
1: Mi godo questa bellissima puntata del Summer Camp e, come dico sempre, come fai a non amarla una trasmissione così? Vi si vuole veramente tanto bene. Buone ferie dal vostro Vale dal Camion.
0: Vale,
2: grazie.
0: Vai sempre sul poetico in un modo proprio che mi devo mettere seduto a asciugarmi una lacrima. Grazie, grazie Vale, grazie, veramente grazie. Bellissime parole.
3: Allora, devo metterlo quest'anno, cioè da febbraio più o meno, febbraio-marzo. Adesso l'ho ascoltato un po' altalenante, ma sempre presente, sempre su Radio DJ. E niente, buone vacanze dalla vostra Sara Darò. Un bacio.
2: Ah, Sara, ciao, Alchieri, Sara. Lei è Sara Alchieri. Certo.
0: Se io dico Sara, voi dite Alchieri. Se io dico Sara, voi dite Alchieri. Beh, un mix di messaggi di ascoltatori storici, ci fa piacere.
4: Grazie della linea Summer Camp in una brianza calda, ma non caldissima. Giretto in bici da un centinaio di chilometri con il GPM alla colma di Sormano.
2: Gran premio della montagna.
4: Non è il Tour de France, ma ci accontentiamo. Comunque, tanta, tanta sete, tante, tante fontanelle. A voi la linea.
0: Vai, grazie. Idratatevi, ragazzi, idratatevi. GPM io
2: subito. Pam.
0: Ho un attimino guardato in su alla Verdone e ho iniziato a pensare.
2: Ti stavi grattando la testa con un dito.
0: Bravo, sì, sì. No, come sta l'olio. Così. Come staglio, sì, sì, sì. GPM, quindi Gran Premio della Montagna. Della, sì,
2: esattamente.
0: Sì, non è come UGPS, no?
2: Sì, e non è neanche come il Premio Fedeltà, ad esempio.
0: Esatto, roba. Esatto, che è il PF.
2: PF, sì.
0: È il PF, nella nostra tradizione, solitamente arriva un po' più tardi. Oggi lo anticipiamo perché dalle 4:30... aspettiamo
2: Bagatta.
0: Il nostro ospite Guido Bagatta che non poteva mancare.
2: Ragazzi, oggi sono stato puntata. A pranzo con lui.
0: Vabbè, ciao.
2: Sì, ha pagato
0: di cosa
2: lui.
0: Avete parlato? Di soldi?
2: Soldi.
0: Ah, perfetto, basta, ok.
2: Di due cose, di soldi.
0: Pensavo fosse sfuggito lì un altro argomento, no. Di due cose, quindi, soldi.
2: Ecco, soldi.
0: Giusto?
2: Giusto.
0: Due cose.
2: Soldi.
0: Due, la matematica. Due cose. Soldi.
2: Soldi.
0: Perfetto. Sì, sì, sì. Comunque, se volete prenotarvi e vincere il premio Fedeltà nell'ultima occasione che avete con Summer Camp in questa stagione, c'è una DJ Box in palio e il numero è sempre lo stesso: 347-342-5220.
5: Attenzione.
6: Summer Camp.
7: Summer Camp.
8: Summer Camp. All'incirca così.
0: Liberate il piacere di guidare anche quest'anno. Leap Motor è al Vertical Summer Tour nelle più belle spiagge d'Italia con sport, musica, divertimento firmato Radio DJ.
9: Venite a trovarci e provate in anteprima la nuova Leap Motor B05 100% elettrica, vostra a partire da 22.900 euro.
10: Scoprite B05 e l'intera gamma Leap Motor con tecnologia elettrica o REV Hybrid al Vertical Summer Tour e su leapmotor.net.
11: Radio DJ
12: One Nation One Station.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Cibu, cibu.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Con il sottocosto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da Uni Euro.
18: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite.
19: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
18: Al Cavallino Matto!
20: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
21: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
22: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
21: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
23: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl, vale davvero.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.
1: Attenzione!
2: Summer Camp, all'incirca così.

0: adesso che Summer Camp finisce, chi ci dirà quanti anni ha Bonnie in ogni video?
1: Facciamo così, vi lascio per queste vacanze dicendovi che ha comunque 66 anni adesso e poi vediamo, da settembre ritorneremo sull'argomento. Se ascoltate Bono, magari canzoni di anni passati in agosto, mandatemi un DM, che vi devo dire.
2: Non cercate su Google così, no, scrivetemi.
1: Io vi risponderò sempre, cercherò di rispondervi
3: anche sulle newsletter, io ti posso rispondere.
1: Ma certo che puoi rispondermi,
3: allora
1: devi
3: a scriverti.
1: Devi rispondermi, assolutamente.
3: Allora vengo lì.
1: Quindi magari state ascoltando gli U2, che ne so, è Ferragosto, state ascoltando Where the Streets Have No Name. Ok,
3: sì.
1: E io vi dirò che aveva 27 anni. Voi me lo scrivete e io vi risponderò. Ok, facciamo così. È uscito tra l'altro da poche ore un nuovo singolo degli U2, sì, che si chiama Fireflies, che è fatto in collaborazione con Martin Garrix.
2: È la seconda volta che collaborano, tra l'altro.
1: Mi garba la dance, ora. Ciao a tutti, sono Ale Nippi di M2O.
2: Non sei già Ibiza, scusa.
1: Certo, vi sto scrivendo da qui. Okay. Devo fare l'apertura stasera. Okay. Nel senso che apro la discoteca. Io ogni giorno apro tutte le discoteche. E poi
2: spegni la luce, il gas, fai il giro.
1: Sono
2: poi
1: il claviere, come quello del Vaticano. Io sono il claviere sono il claviere delle discoteche di Ibiza. Faccio apertura e chiusura tutti i giorni. Faccio il pomeriggio l'apertura e la mattina dopo la chiusura.
2: C'hai quei mazzi di chiave che avevano i cosiddetti punkabè negli anni 90.
1: Sì, esatto.
2: Che avevano un sacco di chiavi appese.
1: Quelle lì, quelle.
2: Allora, ci stanno arrivando tanti vocali di ascoltatori e ascoltatrici che ci salutano e ci augurano buone vacanze.
1: Ci ritwittiamo un po' di complimenti all'ultima puntata. Dai. Fateci uscire da qua con un po' di ego.
2: Sì, questo in particolare è molto emozionante, però non si sente benissimo, quindi prestate attenzione, però ci tengo a farvelo ascoltare.
1: Ok, abbasso la base.
4: Ciao ragazzi, ultima puntata dell'anno, mi avete fatto compagnia mentre faccio questi 13 chilometri nel tragitto lavoro casa. Siete stati degli ottimi compagni di viaggio. La pista ciclabile con voi è diventata una pianura bella, verde, rigogliosa. E buone vacanze a tutti, buone vacanze a voi ragazzi.
1: Grande, grazie. Ho sentito un accento sudamericano,
2: sì,
1: può
2: credo
1: essere?
2: Di sì, credo di sì.
1: Che
2: avevo anche il nome, ma
1: mi ha fatto subito vacanza, non so perché.
2: Ecco, diteci il vostro nome quando ci mandate i vocali,
1: ah,
2: più semplice.
1: Sì,
2: per dire,
1: vabbè, comunque è bello anche sentirvi così, ci facciamo comunque compagnia, anche dobbiamo mandare le generalità.
2: No, vabbè.
1: Generalità.
2: Almeno un nome, generalità.
1: Generalità.
5: Ciao Summer Camp. Stamani ero un po' preoccupata perché una delle mie gattine ha iniziato a miagolare, a lamentarsi.
1: Sì.
5: Ma non ha niente che non va.
2: Eccola.
5: Sta bene. Quindi, finalmente poi ho capito il perché. È l'ultima puntata di questa stagione.
1: Ecco
5: di Summer Camp. Ed è logico che ne risenta anche lei.
1: Ci sta. Allora, io non ho mai avuto gatti, però so che io il gatto può. Allora mi confermerai che il gatto miagola sia perché comunque si sta lamentando, ma anche di gioia può miagolare. È come la mannaggetta veneta, cioè nel senso la mannaggetta va su tutto. Cioè ti cade una tegola su un piede, dici mannaggetta, ma anche se oh mannaggetta che bella giornata che oggi, mannaggetta voglio proprio fare uno spritz, giusto? Cioè quindi i gatti miagolano sia di gioia che di dolore. Chissà che non fosse una miagolata di gioia, no?
2: Tra l'altro oggi mi sa che non c'è musica che può piacere al nostro gatto, perché sono tutte belle.
1: Sono tutte belle oggi.
2: Oggi sono tutte belle, quindi al gatto digiuno.
1: Beh, insomma, Strokes, U2,
2: tante altre.
1: Siamo andati alla grande.
2: Mi devo collegare con una spiaggia, credo.
1: Sì.
6: Ciao Summer Camp, vi auguro un'estate stupenda, ricca di incontri, di persone belle, di sorrisi. Vi ringrazio per il tempo bellissimo che mi fate trascorrere ogni giorno e mi mancherete davvero tanto. Un saluto dal mare perché sono in vacanza, ma rientro al lavoro senza di voi. Sarà una bella botta. Un bacio, ciao Sandra.
1: Ciao, che bello Sandra che ci ascolti al lavoro. Ma infatti, ci ascolti al lavoro, ma ci ascolti anche al mare. Comunque sì, c'è un modo per stare sempre insieme ad agosto, riascoltarvi tutte le puntate degli ultimi sei anni di Summer Camp.
2: Ascoltare anche gli altri programmi.

0: di Radio DJ, certo, che sono bellissimi.
1: Capito? Ma se vi manca proprio Summer Camp nello specifico, giusto, ci sono un botto di repliche da riascoltare, no?
2: Sì.
1: Dal 1° giugno 2020 a oggi, hai voglia te, canzoni. Questa è una collaborazione nuova tra Safe e Bresh, una collaborazione tutta genovese.
0: Bella, mi piace molto questa.
1: Ascoltatela durante l'estate, ma non dopo le 18, che io qua chiudo. Parlare d'amore si chiama Radio DJ. Che bella!

0: Ash, dicevamo, essendo una collaborazione genovese, non mettetemela dopo le 18, no, che io qua chiudo.
1: Ciao Summer Camp, sono Gianluca.
2: Ciao.
1: Vi auguro buone vacanze. Io oggi ho finito il campo estivo e vado a Ciro Marina, The Tank, bandiera blu e anche Città del Vino. Ciao.
3: Capito, Ciro Marina e non Ciro Marina.
0: Non Ciro Marina, come una volta lo pensavo fosse il nome di un vino addirittura.
3: Eh beh, un vino buonissimo.
0: Figurati, quando devi cercare figure di merda le trovi al volo. Il resto subito, proprio no. Sentiamo. Se com'è,
2: comunque era. Preso a Ciro Marina alla cantina
3: Ciro.
2: Ma pensavo fosse il nome del produttore. Ciro Marina.
3: Tra l'altro oggi a proposito
2: ma non può essere un produttore di vini che si chiama Ciro Marina sull'etichetta.
3: Ciro Marina.
2: Tu ti chiami Quarna, fai il vino che si chiama Quarna.
3: Però il Ciro è proprio un vino tipico di Ciro Marina.
0: Adesso lo so.
3: Passato Lenny Kravitz.
2: Lenny Kravitz a salutarci prima delle vacanze.
3: Oggi è passata anche la Pipparelli a Ciao Belli, tra l'altro.
0: Ah sì,
3: Siamo andati in oggi è stop di Federussa.
0: Ventennio proprio.
4: Ragazzi, mi mancherete come mi mancano le parmigiane a pacca che faceva mia nonna.
0: Cosa sono le parmigiane a pacca pacca? Cioè non lo so, ma ho come l'idea che sia una cosa leggerissima da portare sulla
3: spiaggia. Ho chiesto all'amica intelligente, una golosa variante della classica parmigiana in cui le fette di melanzane vengono fritte, accoppiate a libro a formare dei piccoli panini ripieni. Leggera, sulla spiaggia perfetta. Mamma mia che buona.
2: Mamma, sai che sonnellino all'ombra ti fa, ma certo dormite. Ma l'avete vista quella cosa per cui adesso sulla spiaggia d'estate sono tornati i lievitati, cioè i panettoni?
3: Ma dove? A Cashmirino Beach?
2: No, ma che ci sono degli chef che sostengono che il panettone ormai non abbia più una stagionalità, sì. E questo l'abbiamo sempre sostenuto anche noi.
3: Anche Italy faceva il panettone d'agosto, mi ricordo anni fa.
2: Ma addirittura sostengono che il panettone, il pandoro siano da consigliare proprio sulla spiaggia. Perché non so se avete presente, a Natale voi mettete il panettone per fare proprio le cose per bene.

0: realtà, morbido e tenero, no?
1: Si vede che sei milanese, tra l'altro.
0: Beh, panettone. Noi milanesi, il panettone. Sì, sì, sì. Però sulla spiaggia, sì, con il caldo, non c'è bisogno del termosifone, ma del forno. Quel burro lì si scioglie proprio al punto giusto già di suo, quindi è perfetto, no?
2: Dove finisce il burro?
1: Non è fiasco. Salvagente naturale, no, quello lì.
0: Scusa, in Cambusa non abbiamo i panettoni e le colombe di 7 mesi fa, non possiamo portarceli al mare?
1: No, ne abbiamo uno che ci ha mandato un ascoltatore di Firenze, abbiamo il panaccione.
0: Però senza zucchero, con il panaccio senza sale. Sì, sì, sì, con l'olio buono, sai com'è.

0: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Al telefono c'è Valentina di Firenze. Ciao Valentina.
2: Ciao.
1: Ciao. Allora, Valentina è sarta, giusto? Sei specializzata in abiti da sposa.
2: Esatto.
1: Quindi in questo periodo avrai avuto un sacco da fare.
2: Tantissimo, sì. Insieme alle mie colleghe.
1: Cosa va? Come va? Cosa va di moda adesso nel mondo
3: come
1: del
3: sta
1: matrimonio?
3: Come sta
4: la scena? Come sono i matrimoni in Italia? Dilla bene,
1: come si vestono le spose oggi?
2: Bravo, un po' di tutto, a seconda dei gusti della sposa.
1: Sì.
2: Abiti semplici, con pizzo, con tulle, con...
1: Ok, però quelli semplici forse vanno di più, mi sembra di vedere,
2: sì. Sì,
1: ok,
2: sì,
3: cioè, Valentina,
1: un sacco di domande.
3: Una domanda,
1: da parte
3: del colfo mistico. Volevo chiederti: ma c'è qualcuno che chiede un abito da sposa o da sposo che poi può riutilizzare? Non ovviamente per un altro matrimonio, ma magari nella vita, in un'occasione speciale, eccetera. Oppure quelli lì sono sempre usa e getta? Diciamo.
1: Bella domanda.
2: No, allora, solitamente sì, sono usa e getta, però c'è anche chi fa queste richieste, sì, di poterli riutilizzare.
1: Okay.
2: Soprattutto questa cosa, se è una sirena, puoi fare un tubino.
1: Una sirena? Cioè, se è una sirena che c'ha sotto il corpo di pesce o le piume,
2: esatto,
1: come tra l'altro.
2: Sai
1: che nella mitologia originale c'erano le piume. Sì.
3: Hai visto l'Odissea.
1: Ho visto l'Odissea. Ma è vero che va molto. Leggo il tessuto Mikado, che è quello con tutti degli bastoncini col cioccolato.
3: Si scioglie d'estate.
2: Sì, sono buonissimi.
1: No, cos'è il tessuto Mikado in realtà?
2: È il tessuto simile al raso.
1: Ok,
2: però,
1: ma non raso.
2: No, non è raso,
1: no.
3: Non è pieno raso,
2: è
3: diciamo.
2: No, non è un materiale un po' diverso. Da lontano sembra lo stesso, ma

0: realtà
1: ma non
0: è
1: è,
0: diverso.
1: ok. È una specie di inganno, diciamo. Ma noi abbiamo sempre l'immagine della sposa vestita di bianco, ma ci sono anche dei colori che vanno ormai nel 2026. Ti piace queste
2: Bello,
1: domande?
2: Sì,
1: Sono domande
2: moda,
1: sciolte
2: sì.
1: Che stiamo facendo.
0: Sembrate del mestiere.
1: Vero?
2: Fede, ci devi dire qualcosa, no?
1: No, no, no,
2: okay.
1: Sono semplicemente curioso, Valentina.
0: Allora, solitamente il 90% anche di più è bianco,
1: Sì.
0: poi ci sono richieste anche particolari, tipo come ho detto a Fosca, abbiamo avuto anche richieste abiti multicolor, vale a dire gonna, arcobaleno.
1: Arcobaleno,
2: bello,
1: veramente,
2: bello.
1: Bello. Non l'ho mai vista in una sposa arcobaleno, però non male. Bello, grazie Valentina. Abbiamo tutto per sposarci magari in un prossimo futuro e magari chiederti consulenza, perché no? Nel frattempo ti regaliamo una DJ Box.
0: Grazie mille, grazie mille.
1: Ciao Valentina, grazie.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Buone vacanze.
1: Ciao, anche a te.

0: chiama Notting Hill, la nuova canzone di Suki Waterhouse.
1: Dillo bene però.
0: Suki Waterhouse, Beppe, che è una cantante dal fascino incredibile, che sta con Robert Pattinson.
1: Anche formando, modella e anche attrice.
0: Sì, formano una coppia, è una coppia meravigliosa, ragazzi.
2: Signorina Silvani di Nolan, lei.
0: Sì, lei nel nuovo Fantozzi di Nolan potrebbe essere una papabile per fare la signorina Silvani. Linda, ciao, vuoi lanciare la pubblicità? Che ci hai preso gusto, sei entrata e ti sei messa al microfono. Linda, decenne, 10 anni, figlia del DJ Aladdin, quindi giochi in casa. Come stai?
3: Bene, bene.
0: Bene, stai facendo il cubo di Rubik?
3: Allora, no, io non lo so fare. L'ho portata al campo estivo e me l'ha fatto un bambino.
0: Ah, e quindi vai in giro facendo finta che l'hai fatto te. Perché è completo, brava. Si fa
3: e
0: così.
3: Infatti a City Life adesso andiamo e prendo un nuovo cubo, così mi posso esercitare su quello. E uno ce l'ho già fatto.
0: Lo sai che se adesso fai un video, lo disfi tutto e poi dopo il video lo mandi però indietro, sembra che tu l'abbia fatto in un secondo? Poi te lo spiego. È un gioco bellissimo.
1: Geniale.
0: Dopo la pubblicità, ciao.
4: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
9: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
15: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
14: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
15: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
16: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
17: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
18: Hai caricato le valigie?
19: No.
18: Hai controllato il traffico?
19: No.
18: Hai fatto il pieno?
19: No.
18: Perfetto, partiamo.
19: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
18: Ma hai prenotato?
19: No!

0: ricerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: che non vi suona nuova, ma è una nuova versione almeno di The Game of Love di Michelle Branch, qui insieme a New Radicals, uscita da pochi giorni, sì, e ripresa da un pezzo appunto di Michelle Branch di 20-25 anni fa.
1: Sì, 2002, esatto.
0: 2002, esatto, che ha avuto una storia, una gestazione complicata,
1: mamma mia,
0: nel senso,
1: sì,
0: è stata scritta, però poi è stata offerta ad altri artisti prima di arrivare, sì, a Michelle Branch, che hanno detto no.
1: Tra cui Tina Turner, che aveva rifiutato, e anche Macy Gray, alla fine l'hanno data a Michelle Branch questa canzone.
0: Ok.
1: Scritta da Greg Alexander dei New Radicals, che è qua in questa nuova versione in qualità anche di cantante.
0: Abbiamo spiegato il perché di questa collaborazione, non ti preoccupare.
2: Ciao,
0: grazie,
2: raga,
0: grazie.
2: Ascoltarvi tutti i giorni e voi ascoltare noi tutti i giorni con i nostri vocali è un po' come se fossimo amici.
0: Vero.
2: Quindi vi dico grazie della bella stagione e buone ferie, amici.
1: Che bello, grazie. Stanno arrivando un sacco di messaggi commoventi che stranamente non fanno ridere, ma una volta ogni tanto ci sta, no?
0: No,
1: sai,
0: ma
1: che
0: è bello
1: di solito
0: anche
1: c'è sempre la chiusa toscana che fa ridere.
0: Sì, no, diciamo, oggi fanno riflettere.
1: Ah, esatto.
3: Bello chiesto, ma il pipistrello con le ali dove lo mettete questo mese?
4: Il pipistrello, ma non quello con le ali.
0: Cioè, quello, io ho visto, stato al mare un paio di volte,
1: sì, sono,
0: ho visto che ci sono quelli gonfiabili, che vanno tantissimo.
3: Ma pensavo che camminavano sulla spiaggia.
0: No,
1: non volando.
0: Sono gonfiabili, no, nella riviera adriatica vanno tantissimo i gonfiabili. Sono comodi perché non avendo le ali,
1: sì,
0: ma sembrano scomodi, scusami, ma sono più,
3: certo,
0: più divertenti perché i bimbi magari ci rotolano sopra, ci devi stare in equilibrio, capito? Quindi...
1: Però scusa, di solito non sono dei pinguini quelli lì che vendono sulle spiagge, che
0: ci sono
1: presente,
0: anche i pinguini, certo,
1: senza le ali.
0: Sì, sì. Però c'è anche il pipistrello senza le ali.
5: Ogni volta che arriva la puntata finale della stagione di Summer Camp,

0: Io l'ascolto con la stessa felicità con cui ascolto tutte le altre puntate tutto l'anno e allo stesso tempo con la stessa malinconia che avevo quando andavo via dai villaggi turistici dove andavo in vacanza con la mia famiglia e dovevo lasciare tutti gli animatori e tutti i bambini che avevo conosciuto. Siete bellissimi, ragazzi, vi voglio tanto bene, grazie.
1: Ma grazie di cuore.
2: Oh, grazie per bellissimi.
1: Grazie Sara, stai, sei riuscita nel commuovere un uomo di ghiaccio.
2: Sì,
1: ghiaccio. Come Francesco Paladin.
3: No, è possibile che non mi stanco di ascoltarvi. Avevo un'ora di pausa, ho già sforato di 10 minuti. Sono sul tetto a prendere il sole.
2: Però
3: vabbè, al lavoro, Stefano da
2: al
3: Milano.
2: Lavoro, tra l'altro.
3: Mi avete già mandato in onda 3 settimane fa quando partì moglie e figlia e iniziarono lì le mie vacanze anche se lavoravo. Okay.
1: Sì.
3: Mi dispiace tanto che non vi sentirò. Buone vacanze, ve le meritate. Un abbraccio.
2: Grazie.
3: Ciao ragazzi.
2: Grazie. Questo qua prende il sole mentre lavora e sì, inizia le vacanze mentre lavorava. Non ho capito bene.
1: Vabbè, però, vabbè, però l'ho sentito rilassato. Sicuramente le vacanze sono servite.
4: Quasi quasi mi porto un letto di tegole al mare. Ma allora, sulle tegole.
1: Secondo me è più che comode. Cioè non era proprio un tetto come quello delle casine che si disegnano da no, bambini, cioè certo, non penso, sì, almeno penso sia un po' una sorta di rooftop, cioè no, non sei proprio sulle tegole con il tetto,
4: bello,
1: il tetto triangolare.
2: Voi conoscete invece le tegole valdostane per caso, l'avete?
1: No,
2: sono dei biscotti
1: no,
2: alla nocciola molto buoni così.
1: Ma tanto qua duri. L'ultima puntata ne ha provato un gazzo qua, vabbè. Non è qui,
5: ciao ragazzi, voi vi apprestate a iniziare le vacanze, per me stanno terminando, da lunedì si ricomincia nuova stagione calcistica, nuovo trasloco, si vola in Friuli Venezia Giulia. Un
2: attenzione,
5: abbraccio a tutti, buona
2: calciatore professionista qua,
1: o gioca a calcio magari allenatore, le squadre hanno ripreso il lavoro, vabbè, comunque noi andremo in vacanza, sì. Ma comunque manca poco al 31 agosto.
6: Con il blocco di mare.
1: Ragazzi, manca veramente poco al 31 agosto. Quindi il tempo volerà. State tranquilli che torniamo presto. Ma prestissimo arriva l'ultimo blocco di mare della stagione di Summer Camp firmato DJ Aladdin. State lì!
7: Summer Camp!
8: Radio DJ!
9: One Nation, One Station.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di fresche.
13: Ehi, hey, non intendevo un gavettone.
10: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
14: Perché? Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché?
15: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Attenzione, Summer Camp.
19: Summer Camp.
0: Summer Camp, all'incirca così.

0: Ragazzi, buone vacanze meritate. Io non vedo l'ora domani di andare in spiaggia con una bella fetta di Pandoro, lo scaldotto di Radio DJ e si vola.
1: Ciao. Tu sì che hai capito come ci si muove nell'estate 2026, vedi? Mamma mia, meno male che qualcuno ci ha capito.
2: Comunque, un sacco di pasticcerie in giro per l'Italia che propongono il panettone estivo, ragazzi.
1: Ma infatti,
2: tipo questa.
3: Sì, ragazzi, buone vacanze, ma pasticceria Bibi il Dolce di Desio fa il panettone a Ferragosto. Le trobon, bro, vai, vai, altro che andare in giro, il pane è tuo.
1: Ciao. Allora, io che sono milanese lo traduco, perché vi ho visti, esatto, a voi che mi avete un po' guardato, Dio aiutaci, aiutaci. Ha detto il panettone a Ferragosto, che vuol dire il panettone a Ferragosto, e le bon, che vuol dire buono. No, ve lo traduco io, che mi avete guardato come dire, oh mamma mia, ho bisogno di un milanese, eccomi qua.
4: Ciao Fioi, buon venerdì a tutti, ma col blocco de mare, se beve prosecco?
2: Quello che vuoi, sì.
1: Sì, pesce, no, io ti direi fermo, però se vuoi prosecco, bollicina, va bene, tanto l'incambuto c'è tutto. Poi l'importante è che dopo ci sia il caffè trasparente.
2: Ah, quello sì, per sgrassare, per digerire.
1: Oggi è l'ultimo giorno, siamo andati a misurare le tacche della bottiglia di caffè trasparente e devo dire è molto alta, pensavo...
5: È come l'acqua nei fiumi, sai quando
1: sì, esatto. No, l'hai saputa dosare, devo dire, sì.
2: Nonostante il caldo, sai che un po' evapora.
1: No, no, molto responsabilmente, bravo.
5: Ragazzi, è arrivato Bagatta con favore al guinzaglio.
2: Tra poco,
1: cioè, oggi invece di Margot il suo bassotto c'è il pavone di Milano 2, dici? Ma è un'emozione. È mai entrato un pavone in studio? E sarebbe la prima volta.
2: Trasmette tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno.
1: Hai ragione anche te. Ma il pavone di Milano 2 è mai entrato? No. Blocco di mare, si comincia con Mark Ronson.
5: Originale?
1: Amy Winehouse, Valerie, che già non è l'originale, quella di Mark Ronson e Amy Winehouse, e perché questa? Degli Zootons, sì. L'originale. Questa è?
5: Questa sono quelle belle che poi vengono trasformate. No.

0: più con Barry White, ma con il blocco di mare ai matrimoni arriva sempre il pesce. Vero. Ciao ragazzi, ciao. Buone vacanze.
1: Grazie. Ogni giorno, tra l'altro, cioè sì, ogni giorno c'è un blocco di mare, quindi la gente ogni giorno decide di sposarsi in Puglia per poter onorare questa nuova tradizione. Questo è Manu Chao, mi pare la versione
2: fin qui
1: quella
2: tutto
1: che
2: bene?
1: Tutti conosciamo, fin qui tutto bene, bongo bongo. No, niente, no, non è quella che conosciamo.

0: dire, oggi io sono distrutta, perché non solo è il giorno in cui ho deciso di smettere di bere vino fino a fine agosto, ma tristemente è anche l'ultimo giorno del Summer Camp, quindi non so veramente dove andrò a parare, senza aperitivi e senza di voi. Buone vacanze!
1: Scusa, ma non potevi prendere questa decisione mentre il Summer Camp era in onda, non so, un mese fa?
2: Appunto.
1: No? Quando hai detto, quando hai detto ho smesso, ho deciso di smettere di bere vino, Francesco Quarna ha fatto come se gli fosse caduto
2: bene,
1: un mattone,
2: brava,
1: sul
2: brava,
1: mignolo, no, del piede.
2: Bene,
3: la Quarna, vieni sull'Alpe da me in vacanza, tanto siamo vicini. Porta su anche un po' di vino, che almeno passiamo quando c'è il sole con la sangria. Appena che va giù, tacchiamo col vin brulé, facciamo una bella festa. Dai, mi mancherete, va siete bene, una grande compagnia anche su Palazzo.
1: Questo ciao. Messaggio aiuta l'ascoltatrice di prima.
2: Sì,
1: devo dire.
2: Arriva veramente da un alpeggio, questo
1: sì,
2: messaggio.
1: L'ho sentito,
2: no, dall'Alpe Liber.
1: Il tono mi ha proprio fatto sentire
2: grazie,
1: in montagna.
2: Amico,
1: grazie.

0: si sfiora il mondo del nostro amico collega Massimo Oldani di Radio Capital. What You Won't Do For Love,
1: in originale di Bobby Caldwell, 1978.
0: Infatti, mi sembrava
2: Bobby Caldwell.
0: Bravo, giusto.
3: Ragazzi,
0: così.
3: Grazie per questa ennesima stagione di Summer Camp, siete stati straordinari. E soprattutto grazie per averci dato Ennio, vincitore a mani basse di tutto il Summer Camp.
1: Sì, una stagione intera, cosa
3: ciao,
1: rimane?
3: Buone vacanze,
1: Ennio.
3: Marco.
0: Sì, è vero. Però, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo suonato un sacco di
4: canzoni.
0: No, lo so, Ennio. Abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo suonato un sacco di canzoni con Nicky. Dal primo settembre ad oggi, sì. E quello che rimane alla fine è Ennio.
4: Non so chi sono a parte.
0: Niente, Ennio, così.
5: Ebbè lì, ragazzuoli, anche se c'è il capo in ufficio non potevo non salutarvi. Divertitevi, buona estate. E mi raccomando, non state a venire in Liguria.
0: Sì.
1: Io vengo.
0: Tra l'altro anche con la voce invitante, peraltro, cioè con una voce sensuale che ti fa prendere la macchina e
1: cosa che farò tra
0: Spezia.
1: Un paio di settimane.
0: Infatti, però non state a venire. Ce l'ha detto lei, eh.

0: ricordavo. Ma
1: già passati tre anni.
0: Mi è tornata in testa. Mi piaceva Kenya Grace con Strangers in una versione normale che non ha subito ritocchi. L'abbiamo riascoltata o ritrovata, tra virgolette, così, come si dice, ritrovata dopo tre anni.
2: Ragazzi, buone vacanze.
0: Sì.
2: Comunque la Coppa d'Afa è stata una delle cose più belle mai sentite in radio negli ultimi 10 anni. Coppa d'Afa.
0: Grazie. È vero che comunque si gioca ancora,
3: sì, sì.
0: Qua a nord è un attimino in pausa.
1: Ma la settimana prossima torna anche qua a nord, tranquillo.
0: Lo so. Allora, prima che partisse il blocco di mare, DJ Aladdin faceva un po' quel gesto, sì, di chi pompa il sangue prima di fare le analisi.
3: Stringi.
0: Quando fa questo gesto, io penso che nel blocco di mare lui voglia mettere dei suoi pezzi, perché sì, non vuole perdere tempo, perché deve mettere, non so, la messa della jungle.
1: Per dire.
0: Ho controllato, non ho trovato nessun pezzo firmato DJ Aladdin, ma adesso leggo Tears for Fears Mad World, ma scopro che è una versione sua. Ecco perché bisognava tirare le marce, perché l'ultimo pezzo dell'ultimo

0: dei Tears for Fears, che si chiama Mad World, che chiude l'ultimo blocco di mare,
1: il blocco di mare
0: della stagione, ragazzi. Non so, io ho la malinconia di fine estate già. È vero che le vacanze per noi devono ancora iniziare, ma ti giuro che c'ho un groppo in gol, un magone c'ho.
2: Ragazzi, siete stati veramente grandi, vi adoro e vi mando un grande abbraccio, anche se sono di Alessandria, ma fatica.
0: Veramente, che fatica.
3: Lo so, ti capisco, amico.
0: È faticoso anche mandare un abbraccio, tra l'altro spirituale, via messaggio.
3: Via messaggio, ma sì, comunque sì. Faticoso.
0: Fatica, guarda.
4: Guarda, se non ci mandi in onda, non compriamo più il tuo vino.
3: Ma scusa, no. Ma era evidentemente una voce di un minorenne.
0: Ah no, ma era un signore.
3: Come?
0: Era un signore, anzi, manda due casse di vino a questo signore. Scusa, per l'estate.
3: Ma va
0: no?
3: Bene.
0: Ma va bene, va bene. Se il bimbo vuole farsi un orange. Se il bimbo vuole farsi un orange Quarna, bello sì. Fresco, in spiaggia, dopo aver fatto i castelli di sabbia, va bene. Fresco. Va bene.
5: Ciao ragazzi. Sono il piccolo fan di Neffa e naturalmente il vostro. Vi auguro buone vacanze e ci sentiamo a settembre.
3: Ti aspetto
5: Federico
3: in cantina.
0: Vuoi un po' di vino anche te, Federico da Roma? grazie veramente a DJ Aladin per tutti questi blocchi di mare che ci hanno tenuto Compagnia in queste ultime settimane. Tra poco arriva Guido Bagatta per chiudere la stagione
3: in bellezza.
0: Gran finale.
6: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Il 25 e il 26 luglio a Civitanova Marche.
7: Radio DJ One Nation One Station.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e nettarine piatti ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
8: Solo con 1 euro club.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
2: Attenzione,
3: Summer Camp.
4: Summer Camp.
5: Summer Camp, all'incirca così.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: West Cross fra Quintale, questa canzone si chiama Scarabocchi, che è lo stesso nome della band che avevo al liceo e all'università, che si chiamava Scrabbles, salvo poi scoprire che non esiste la parola Scrabbles in inglese non vuol dire assolutamente Scarabocchi. Sì.
1: Piaceva a tua mamma questa band?
0: Penso di sì, penso proprio di sì.
2: Federico!
0: Dimmi mamma, ciao! Non ti avevo sentito oggi.
2: Sono la tua mamma! Senti, adesso finite?
0: Sì, sì,
2: ma
0: sì.
2: Perché finite?
0: Perché si va in vacanza.
2: No, andiamo in vacanza. Ancora un in vacanza,
0: mamma.
2: Tu parti verso mercoledì, giovedì prossimo.
0: Parto davvero mercoledì.
2: Poi
0: però...
2: dove andate con la mia nuova nuora? Non andate in Turchia, c'è il mare del ghiaccio.
0: Me l'ha
2: a
0: detto,
2: che ora
0: Nicola.
2: Parte? Hai tocco?
0: Sì, parto al tocco, mercoledì.
2: Domani parte al tocco, un quarto,
0: sì.
2: A che ora?
0: Sì, sì.
2: Dimmelo
0: sì.
2: Però.
3: È lungo.
2: E che si fa così, ecco, di questa maniera, non so dove vai.
0: No, ma te l'ho detto.
2: Senti Federico,
0: dimmi.
2: Mi raccomando, datti la crema solare,
0: certo,
2: che lì picchia il sole, testa forte, va bene?
0: Va bene, mamma, ciao, che c'è.
2: Senti,
0: abbiamo un ospite.
2: Senti, ti saluto e ti saluto anche il babbo è qua con me.
0: Va bene, salutami babbo.
2: Sta guardando Fiorentina Triestina di Coppa Italia del 1989.
0: Ma vi divertite comunque,
2: va bene?
0: Va bene,
2: ciao,
0: ciao mamma, ciao.
2: Sono
0: sì, lo so che sei la mia mamma. Ciao, grazie. Ciao. No, è vero, c'è l'acqua ghiaccia, me l'ha detto Nicola.
4: Ghiaccia.
0: C'è l'acqua ghiaccia. Guido Bagatta, benvenuto.
5: Ma dove vai?
0: Guido.
5: Buongiorno a tutti.
0: Vado
5: buongiorno, Francia.
0: In Turchia, in Grecia. Vacanze in Turchia, vacanze in Grecia, come cantava
5: Maria Stareti. Quanto tempo?
0: Vado quanto tempo? Dal ma è così importante. Dal
5: sì.
0: 3 al non mi ricordo più. Dal 3 agosto fino
1: oltranza,
0: al 25-26.
5: Cioè 22
0: Turchia
5: giorni.
0: E Grecia. Sì, sì, sì, sì,
5: 22 giorni.
0: Tanti, sì.
5: Troppi.
0: Sono tanti, sono tanti. Tu dove vai? Sentiamo, Portofino.
5: Io vado in Grecia, Creta, una settimana,
0: sì.
5: Dal 28 al 20, dal 18 al 26,
0: sì.
5: Prima vado al Palio di Siena per 3 giorni bello. Ad agosto.
0: Bello, bello, ma vai per lavoro, per commentarlo,
5: ma
0: no?
5: No. Okay. Commenta il mitico Pardo che ormai
0: è
5: diventato un
0: è vero, qualità, lui è sempre lì fisso, è ormai il commentatore ufficiale,
5: sì,
0: è vero?
5: Sì. Assolutamente, e prima andrò, adesso vi faccio ovviamente cadere dalla sedia, prossimo weekend vado sul lago Bled in Slovenia,
0: sì.
5: In Slovenia a giocare a golf.
0: Wow. Oh, vabbè, è bellissimo perché quando uno fa
1: bravo,
0: è giusto.
1: Giusto.
0: Hai presente i surfisti organizzano le loro vacanze in
1: sì.
0: Funzione delle onde, degli spot. E il golfista fa come il surfista.
5: Adesso chiamarmi golfista è un complimento.
0: Vabbè, dai,
5: l'aspirante
0: dai.
5: Golfista. Infatti sono stato ammesso dal mio amico Andrea Zanardelli, che è il maestro,
0: sì.
5: In un gruppo che mi fa terrore, mi fa paura perché sono tutti bravissimi.
0: Lo sai che più ti guardo col cagnolino Margot in braccio, in questo momento più mi sembri la dama con l'ermellino.
1: È vero. Tra l'altro, scusa, dove andrà in vacanza invece Margot?
5: Margot va a Venezia portandola, cioè, o meglio,
0: il cane
5: andando verso il lago Bled,
0: sempre, sì.
5: La mollo a Venezia, fa una settimana, un mese
0: al Lido.
5: Sì.
0: Certo. Ma lei quando la molli, cioè, capisci che poi le mancherai oppure dici oh, sto una settimana senza bagatta?
5: Lei ha un altro papà a Venezia,
0: sì.
5: Con il quale sta benissimo, sono io che vado in crisi.
0: Infatti,
5: di astinenza.
0: Infatti,
1: ma va
0: infatti.
1: Lì poi per il festival del cinema?
5: No, no torna, okay. Prima.
0: Ah, torna prima perché non le piace
1: Red
0: a lei quella
1: carpet.
0: Roba.
5: No, ho visto ieri, no. L'hai visto ieri? Hanno annunciato il cartellone, nomi, onestamente io facevo fatica a conoscerne uno, quindi anche lei ha detto mi aspettavo Spielberg.
0: No, ma poi sai cos'è? Che poi diventa un po' tutto commerciale l'atmosfera, è come gli anziani che vanno a svernare a Sanremo ma se ne vanno solo nella settimana del
1: vero.
0: Festival,
1: certo.
0: E poi tornano tipo l'11 febbraio.
5: Come i parigini durante le Olimpiadi di Parigi due
0: esatto.
5: Anni fa. Sono andati via proprio in quel periodo. Però Margot il tappeto rosso lo farebbe benissimo.
0: È
5: io
0: vero,
5: lo dico,
0: è vero.
5: Lo dico a Barbera, il direttore del festival,
0: sì.
5: Che se vuol fare il botto, il picco, fai un po' il picco.
0: Il picco,
5: il
0: sì,
5: picco.
0: Sì, sì.
5: Ecco, Margot che sfila.
6: Mi hai fatto in macchina. ridono.
0: Tu, ma sai che sarebbe una bellissima.
5: Lo fanno in macchina.
0: Eh?
5: Allora. Ma voi scherzate, siccome lo sponsor è sempre un'auto, che negli anni è cambiata,
0: sì, si vede che alla fine
5: Lancia, Renault, Lexus, dall'Excelsior al tappeto rosso ci saranno 300 metri, ma piedi. Tipo, che ne so, Harrison Ford lo caricano in macchina, certo, lo scaricano sul tappeto perché fa pubblicità al brand, no?
0: Certo, tu lo faresti in macchina per comodità, per parcheggiare più vicino,
5: certo,
0: anche
5: in
0: del...
5: mezzo, la lascio lì, sì, anche e butto Quentin le chiavi di tenga.
0: Sì, esatto. Al volo, poi mettiamo un disco. Sì. Hai visto l'Odissea, dato che parliamo di cinema?
5: Ma
0: basta, volevo. Sì. Volevo una recensione. Certo.
5: Guarda che Linus e Nicola hanno fatto un'ora ieri l'altro parlando dell'Odissea, alla fine si sono chiesti: ma tu l'hai vista? No.
0: Vabbè, però il film di cui si parla,
1: una trama abbastanza famosa. Poi.
0: La trama è quella,
5: No,
0: è
5: no,
0: vero
5: è
0: che c'è qualche deviazione dalla trama originale, però comunque la trama è quella.
5: Invece le pecore non sono le stesse.
1: Volevo chiedere a Guido com'è l'Odissea nelle assicurazioni, invece.
5: È una bella Odissea.
1: Dall'1
5: e un quarto che sto tentando di fare un'assicurazione online.
0: Sì.
5: E vado sempre nel profilo di qualcun altro.
0: Perché di solito prima di andare in onda tu sei sempre al telefono, però di solito la telefonata è senti, sì, allora, e quindi senti scalzando anche un po' la sabbia col piede, esatto. senti e invece qua mi sembravi un pochino più incazzato,
5: perché
0: ho capito che si trattava di una faccenda burocratica, va bene,
3: certo,

0: Ciao ragazzi, oggi i miei ravanelli nell'orto stavano tutti mosci perché stavamo ascoltando insieme il Summer Camp in quest'ultima puntata e
1: no.
0: Niente, mi sono mosciato pure io, ma me ne sto andando a casa. Ci vediamo a settembre, raga. No.
1: Ciao. Ciao, 31 ciao, agosto grazie, è il giorno in cui i ravanelli torneranno a indossarsi. C'è Guido Bagatta con noi per
2: c'è anche Margot
1: per finire in bellezza questa stagione di Summer Camp.
3: Tra poco su Instagram, come a scuola Bagatta Guido, il contenuto eccezionale di Federico Russo e Margot che lo osserva.
1: È molto bella questa foto che stai facendo di, o questo video che stai facendo di Margot, che è di profilo con il microfono. C'ha dell'artistico.
3: Sì, tra l'altro continua a sfocare lei e te continuamente, evidentemente.
4: Ma è la testa di Fede, secondo me.
1: Probabilmente sì, sfuoca le cose.
4: Oggi cani e bambini, eh? Bello.
1: Sì, cani e bambini.
3: È il botto d'ascolto.
1: Vabbè, ovviamente. Senti, GB Show sarà comunque in onda questo weekend.
3: E poi cambia, poi dal 6 di settembre solo alla domenica un paio d'ore dalle 20 alle 22.
1: Ok.
3: E non sarò più solo.
1: Ok.
3: E quindi cambia un po' il format.
1: Chi c'è con
3: te? Il contenuto Linda.
1: La figlia di Aladdin. Io lo sapevo, a forza di fare questi piccoli interventi con noi alla fine si acchiappava al palinsesto.
5: Sai che quando ho cominciato Radio DJ nel 2001 il primo che ho fatto oggi è stato Guido. Quindi da tradizione padre e figlia devono passare da Guido.
3: Bisogna ringiovanire un po' il palinsesto.
1: Senti, anticipazioni per questo weekend?
3: No, non per questo, ma in generale c'era questa notizia che mi piaceva raccontarvi, la genialità di Elon Musk, perché Elon Musk può essere criticabile finché vuoi, puoi dire tutto quello che vuoi, lui, Trump,
1: sì.
3: Però chi lo paragona a Leonardo da Vinci,
1: okay,
3: non ha tutti i torti, perché sì, ricordiamo, si è inventato PayPal,
1: sì,
3: si è inventato la Tesla, si è inventato SpaceX, si è inventato l'internet via satellite e tante altre
1: cose. Insomma, a te ti sta proprio, ti piace.
3: Il personaggio, devo dire la verità, che non mi fa impazzire, riconosco le sue qualità. L'ultima piccola menzione è meravigliosa. A tutti quelli che hanno una Tesla a Miami,
1: sì,
3: dove lui ha messo sulla strada i primi taxi automatici per rispondere a Waymo, che è mentre qua ha chiuso tutto, Margot, perfetto.
1: Sì. Margot, anche te sei su dei tasti delicatissimi, tra l'altro è lo studio del capo, Margot, fosse mio, guarda.
4: Tutto documentato poi, oltretutto.
3: Esatto. È passato sul tratto sbagliato.
1: Infatti.
3: Comunque, a Miami ci sono i Waymo, che sono quelli di Google.
1: Sì.
3: Arriva Tesla e ha ovviamente un parco macchine inferiore. Cosa dice? Allora, io a tutti i possessori di Tesla di Miami fornisco un pack, praticamente un upgrade che fa diventare la loro macchina una macchina guidabile anche senza il conducente.
1: Ah, ok, quindi va così
3: va
1: in automatico.
3: Quindi tu arrivi a casa di sera, smetti, non userai la macchina per tutta la notte.
1: Ma la macchina si usa da sola?
3: Si usa da sola, diventa un taxi, diventa praticamente un Uber.
1: Sì.
3: E ti fa
1: incassare. Senza pilota, così in automatico.
3: E tu incassi, praticamente. E tu incassi un po' lo prende la Tesla e il 70% lo prende l'autista. Io credo che sia una cosa geniale. Ovviamente assicurazioni, tutto quello che vuoi, l'igiene, tutto controllato, tutto il resto. Tu
1: quindi
3: quante
1: tu
3: ore
1: ti
3: usi?
1: Ti fideresti di notte andare in giro con una macchina non guidata da una persona umana?
3: Ferrari, no, però una Tesla. Peraltro, se tu conti in un giorno normale quante ore di utilizzo fai della macchina, saranno 4 su 24. Quindi per 20 ore tu la puoi mettere in circolo e guadagni molto. E con questo sistema lui ha già colmato il gap con le Waymo di Google. Ne ha già

0: fanno
1: gli
0: affari
1: loro.
0: Fanno gli affari loro e succede.
1: Peraltro con le UEM è successo, credo, a San Francisco, dove improvvisamente sulle strade impervie della città californiana, a un certo punto cinque si sono incastrate una con l'altra e non si muovevano più, c'era tutto il traffico bloccato.
0: Vedi. Comunque l'importante è che poi agli eventi la Tesla che pigli, anche se è guidata da, da nessuno, comunque ti porti lì sotto palco. A te ti deve comunque portare sotto palco, se no non ha senso.
1: E poi si autoparcheggia dove vuole lei.
0: Però, il più sotto possibile, il più vicino al palco.
1: L'idea è geniale, però. Perfetto. Ammetti anche questo.
0: Beh sì, sicuramente sì.
2: Quindi abbiamo parlato di Elon Musk, abbiamo parlato di Uber.
0: Sì, perfetto. Poi, abbiamo fatto un po' tutto, dai.
2: Tutti vogliamo... felici, dai.
1: Che siamo in controtendenza.
2: Sì, si fa.
0: Vabbè, però mettiamo i Green Day adesso.
2: Sì.
0: Oh. Si chiamava American Idiot, questo album qua.

0: Dove la trovate una radio che mette Holiday poco prima di andare in holiday? Abbiamo fatto poche vacanze durante l'anno, ma tutte le vacanze che abbiamo fatto sono state anticipate da sta canzone.
1: E si è svegliato anche il gallo dormiglione, ho sentito, su questa canzone.
0: Sì, e ora si sveglia.
2: Allora, io nella vita faccio il telecronista. In questo momento nello studio c'è Federico Russo in versione cowboy ma normale.
0: Eccolo.
2: Una giovane Linda minorenne che non ha firmato la liberatoria.
0: Ma è da ieri che è in onda ormai.
2: Che si fa leccare da Margot con... abbraccio. Poi c'è l'altrettanto giovane Fosca che ha dei tappeti persiani al posto del braccio con una banana in mano.
0: Sono dei tatuaggi, mamma mia, che boomerismo, sono dei tatuaggi.
3: Quanto un tappeto persiano.
0: I tappeti persiani.
2: C'è il mister che stanno usando.

0: delle mandorle,
1: sì, che sono scadute dall'82,
2: bravissimo. Vabbè, frutta secca, no, fa bene.
0: C'è Dino che ha generato la giovane Linda che parla di parcheggi, e c'è il capo del capi, ovvero Francesco, con un capo, berretto, sì, che sta praticamente mandando in onda l'ultimo messaggio dell'anno.
3: Uno dei tanone un po' ancora. Dai, prima do la linea a Raffaele.
4: Ciao, okay, ragazzi, sono Raffaele, vi auguro una buona estate. Io già me la sto spastando da un po' al mare con la mia famiglia. Ciao.
3: Tra l'altro è la sua famiglia, nel senso la famiglia nuova che, sì, si è creata.
2: È diventato grande. Raffaele, hai, hai la voce veramente adulta. Tra pochi mesi mi aspetto che con quella voce tu dica alla Fosca che c'ha i tappeti persiani tatuati addosso. È grande, è diventato Raffaele, sì, eh? Sì, un signore.
0: Fosca,
2: signore,
0: se vuoi mangia la banana, Margot. Se la vuoi dare un pezzettino, la sì,
5: allora, mentre tu non stavi guardando, io gliel'ho fatta annusare per vedere la sua reazione.
3: Ma non è di Milano 2 quella.
1: Sentite com'era Raffaele.
4: Ciao belli. Ah no, ciao belli è l'altro programma.
2: Era picco, vabbè, ho passati tanti
3: ragazzi,
2: anni.
3: Ragazzi, facciamo i seri, parliamo un pochino, sì, di sport con Guido.
6: Guido, ma quanto è arrogante LeBron James che fa attendere tutti per la sua decisione? Dici qualcosa.
2: Che fa LeBron,
0: allora,
2: James?
0: LeBron tiene per le palle il mondo dello sport americano, sì, scusate l'espressione.
2: Vabbè, magari c'è solo una bambina di 10 anni, non ti preoccupare. Se vuoi ripetere quelle cose sulle modelle del salone del mobile, fallo pure, non ti preoccupare tanto. No,
0: deve dire la squadra dove andrà a giocare.
2: Sì.
0: E voi direte chi se ne frega.
2: Sì.
0: In realtà tutto è bloccato, il calendario di tutto il campionato NBA, perché dipende da dove lui va a giocare.
2: Chiaro, chiaro.
0: Dove fanno giocare quella squadra nei momenti importanti, tipo la partita di Natale, la partita prima dello Star Game, la, sì, partita iniziale del campionato, che sarà con lui coinvolto, però fin quando lui non dice vado a Miami piuttosto che,
2: certo,
0: a
2: nessuno
0: San
2: si muove. Ma tu che hai scritto un libro su LeBron, non hai la soluzione?
0: Secondo me tornerà a Miami a questo punto.
2: Vedi, e quindi prenderà il taxi notturno automatico, esatto, della Tesla senza il guidatore. Bravissimo. Bene. Abbiamo chiuso?
1: 30 secondi.
2: Cioè, è già finita una stagione di Summer Camp, sì, veramente?
1: Sì.
2: È già finita la stagione di Summer Camp. Va bene, grazie per essere stati insieme tutti quest'anno. Grazie. E vabbè, grazie Guido, che abbiamo chiuso
1: grazie
2: in bellezza.
1: Ci sei venuto a trovare in questo ultimo giorno. Grazie.
2: DJ Aladdin, Francesco Quarna, Walter Proserpio, La Fosca, ciao Linda, grazie,
5: ciao,
2: anche a te.
0: Ma io non vorrei spoilerare.
2: Marco,
1: veloci.
0: Siccome l'anno prossimo, cioè da settembre, cambia orario il GB Show, anche voi? O no?
3: Sì, anche noi.
2: Lo possiamo dire?
1: Sì,
2: dai. Si può dire? Si può dire. Summer Camp torna il 31 agosto, anticipiamo di un'ora, dalle 2 alle 4.
0: Vedi?
2: E
0: fantastico,
2: torneremo ovviamente al completo.
3: Grazie Federico Russo!
2: Grazie, ciao, a voi!
7: Ciao. Il programma che si chiama Summer Camp, l'estate va in ferie, siete numeri uno.
2: Così. Cioè, è la nostra cifra. Pecchia e Damiani da lunedì insieme a voi,
0: no,
2: a quest'ora. Grazie,
0: no,
2: a tutti.
0: Ciao. No.
2: Ma certo,
0: basta,
2: certo, conquistiamo la DJ.
8: Movie Time.
9: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio, DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
14: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito. academy.italian.tech.
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
17: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
18: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
19: Todis, buongiorno convenienza.
20: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
21: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
22: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
23: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
24: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano.
25: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
24: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e invece
25: ce ne siamo sbarazzati.
24: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
26: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
27: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
26: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
27: Grazie, mi sento già più carico.
26: Info su toyota.it.
28: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Festa degli Angeli.
1: Li cerchiamo, li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 17. DJ!
4: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Si attendono risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Ieri è stata eseguita una TAC ossea che avrebbe accertato il decesso per soffocamento. Intanto, a quanto si apprende, la vittima sarebbe stata presa in carico dal centro di salute mentale al momento della sua morte e aveva iniziato una terapia. Il ministro Piantedosi, che annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam, attacca il sindaco di Bologna Lepore sulla piazza convocata subito dopo la morte di Fakir. È grave che abbia sottovalutato i rischi, ha detto il titolare degli interni. Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, replica il primo cittadino. Ci spostiamo in Kenya, dove una turista italiana ha perso la vita in un incidente stradale. Si tratta di una 52enne di Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme a lei è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sarebbero in gravi condizioni. Torna a salire la tensione in Cisgiordania dopo una sparatoria avvenuta a Tel, in cui sarebbero rimasti uccisi 2 soldati israeliani e 3 civili palestinesi. Le ricostruzioni di quanto accaduto nel villaggio vicino a Nablus però sono contrastanti. Secondo Israele, i militari sono intervenuti in seguito a disordini scoppiati, mentre

0: nelle vicinanze vi erano civili israeliani. Fonti palestinesi sostengono invece che si trattava di coloni che avevano fatto irruzione nel centro e che questo ha fatto esplodere le tensioni. Ora in Italia, per darvi conto di due incidenti mortali avvenuti sul lavoro. Stamattina un operaio di 18 anni ha perso la vita nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Ieri pomeriggio un 47enne invece è morto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre stava effettuando un intervento di manutenzione sotto il mezzo, quando i supporti che lo sorreggevano hanno ceduto, facendo cadere la spazzatrice sul suo corpo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di calcio con la ricerca ancora in corso del nuovo CT della nazionale italiana dopo il rifiuto di Pep Guardiola. Il favorito ora è Andrea Pirlo, la figura che sembra gradire di più il direttore tecnico Paolo Maldini, cioè qualcuno pronto a un calcio nuovo e che possa essere in totale sintonia con la dirigenza. La seconda opzione è quella di Antonio Conte, la candidatura caldeggiata dalla Lega di Serie A, mentre resta attuale la scelta di Roberto Mancini, che però aveva dichiarato di non essere mai stato contattato dalla FIGC.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni semplicemente buone.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
8: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
9: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

0: anche. Sì. No, non la freghi. Non
1: mi
0: la
1: piace,
0: freghi.
1: Mi piace.
0: Madonna, non la freghi.
1: No.
0: Puoi fregare altre, ma lei no. Anche perché poi se la freghi si arrabbia,
2: no, porta rancore, Madonna.
0: Io non la vorrei avere non contro.
2: Dimentica.
0: No, no, no, no, no, no. No, no. Sì. Vabbè. Detto questo, ultima sigla della stagione.

0: l'ultima puntata di una stagione radiofonica indimenticabile di Pinocchio.
1: Ed è anche venerdì.
0: Che strano, eh? A me fa stranissimo.
2: Eh sì, ci farà molto strano lunedì, adesso sì. Non sembra vero.
0: No.
3: Ma magari non ci farà strano, cioè è oggi che dici... Però...
0: A me sicuramente sì, perché mai come quest'anno per me, un po' per come abbiamo messo giù l'ufficio, che è molto casetta, mi ha protetta,
2: sì.
0: Per cui mi manca secondo me parecchio, però vado a 100 metri, cioè faccio tutta l'estate a Selvino, per cui eventualmente vengo a farmi dei pomeriggi qua, se proprio.
2: Così mi curi anche la pianta?
0: No.
3: Vale, no,
2: le ho dato l'acqua sufficiente per 5 settimane.
0: La Vale, che fa quella che sta tutto a posto con i nervi, anche oggi ha pianto tutto il pomeriggio a guardare le proposte di matrimonio vecchie già viste, sì. Rivedendole, ma proprio col singhiozzo, no, che io dovevo tenerla.
3: Il pianto inconsolabile, so. Dici, ma l'hai già vista?
0: Io le tenevo le spalle.
3: Sì,
2: l'ho già vista perché quella bella abitudine di fare i flash mob per proporsi in matrimonio purtroppo è passata di moda.
3: Vale, basta.
0: Tornerà.
3: Così.
0: Magari da settembre ci mettiamo sotto per ripromuoverla.
2: Dai, va bene.
0: Per il resto, oggi abbiamo quella cosa di chiusura del mese che da quest'anno ci ha un po' accompagnato da settembre fino ad oggi.
2: Sì.
0: E cioè, a fine mese, tirare delle somme. Siccome ci aspetta un mese in cui non ci vediamo, abbiamo pensato, vogliamo fare quest'ultima puntata con un'ottica verso il dopo,
2: in prospettiva,
0: cioè cosa ci aspetta di bello quest'estate, perché si arriva stanchi. Luglio è un mese, l'abbiamo detto più volte, non facile, non è un mese leggero, al di là che uno vada o non vada in vacanza adesso, non ci vada proprio, però è un mese in cui probabilmente un po' la stanchezza, ma è proprio, c'è quella cosa di guardare in avanti l'estate, le aspettative. Proviamo a essere veramente ottimisti oggi. È un esercizio estremamente difficile per alcuni, facilissimo per altri, però facciamolo. C'è anche una piccola cosa di molto carino che vi aspetta in questo mese in cui non ci saremo. Ok, in cui
2: molto
0: saremo
2: bello.
0: Chi in vacanza, chi no, perché poi anche dare per scontato che agosto tutti siano in vacanza mi sembra un po' demenziale. Quindi nel mese in cui non ci vedremo, ok, che è il mese di agosto, cosa succederà? Cosa vi aspetta di carinissimo? 347-342-5220. Ricordatevi di abbassare il volume della radio mentre registrate il vocale. Ci siamo e cominciamo.

0: sì, Vale, funziona proprio come ci eravamo dette, perché oggi eravamo un po' incerti.
1: Sì.
0: Fare una roba di ricapitolare l'anno con i momenti più emotivi, o invece fare una cosa di proiezione, cioè le cose belle che ci aspettano, la seconda. Perché poi in realtà messe insieme danno proprio energia.
1: Certo.
0: E i messaggi che arrivano al 347-342-5220 lo dimostrano. Andiamo.
2: Ciao Pinocchio, io sono Gianluca, vi auguro buone vacanze.
0: Amore.
2: Io oggi ho finito il campo estivo e sto andando a Ciron Marina, ha detto anche città bandiere blu e città del vino. Ciao.
0: Amore.
3: Che bella prospettiva.
0: Sono cose belle, cosa vi aspetta di bello quest'estate? Qualcuno dice mi aspetta la traversata a nuoto dello stretto di Messina per festeggiare i miei 60 anni. Bravo Paolo.
3: Che bello, Paolo vai piano.
4: Ciao Pinocchi, io sono Ottavio, ho 12 anni e lunedì parto, vado in Sicilia a fare un torneo di pallanuoto da solo, senza genitori.
0: Brava Madonna, bellissimo. No, le mutande, cambiati le mutande.
3: Ma tanto va a fare pallanuoto.
0: Sì, ho capito, però c'è quel discorso, i genitori ci soffrono, se ti mandano con le 10 mutande, usale tutte.
1: Vuoi sentire i genitori?
0: Sì.
4: Ciao Pinocchi, io sono la mamma di Ottavio, il bambino di 12 anni che lunedì parte per la Sicilia per un torneo da solo lui. E noi a casa!
3: Ah, vabbè.
4: Oggi senza il bambino!
0: È così, sì. Il popolo di Pinocchio è così. Senti, sono quelle cose che io e la Vale ogni volta che succedono diventiamo pazze. Arrivano due messaggi a ruota, uno alle 17:13:04 e l'altro era subito prima, 17:13:03, cioè un centesimo.
3: E che cos'è?
0: Il primo è la Giulia che dice: io e mia sorella andremo a vedere l'eclissi solare totale in Galizia per il nostro viaggio annuale tra sorelle. E quello subito dopo è: noi andiamo a vedere l'eclissi di sole in Spagna.
1: No,
0: sarà
1: vabbè.
0: Pieno di gente di Pinocchio.
3: Cercatevi, perché in Galizia.
0: Incredibile.
3: Pieno così.
0: Stupendo.
5: Il primo compleanno di mia figlia.
0: Che bello.
1: Sì, sì.
0: Compie un anno la passerina. Dunque, Babi si sposa il 4 e poi farà una super vacanza alle Isole Marchesi.
3: Benissimo.
6: Ciao Pinocchi, siamo a luglio e io sono stanchissimo, non vedo l'ora che arrivi agosto, ma non tanto per le vacanze quanto perché verso fine agosto diventerò papà per la prima volta e sono emozionatissimo. Un buon agosto a tutti!
1: E a te!
0: Grazie tesoro, e per la categoria di chi non mollerà perché lavorerà, per chi lavora in zone turistiche, agosto è lavoro, lavoro, lavoro e dice non ci sarete manco voi, mannaggia. E poi invece l'Anna Maria che dice mi mancherete tantissimo, non faccio vacanze da anni, non ne farò neanche questa volta, ma ad agosto il lunedì non lavoro e mi aspettano lunghe passeggiate in montagna con i miei cani.
3: Questo
0: amore.
3: È bellissimo.
0: Questo è, bravo.
7: Ciao Pina, ciao Diego, ciao Vale. Allora, io le vacanze le ho finite oggi, ma mi aspetta un agosto pieno perché ho una pensione per i gatti e lavoreremo tantissimo, abbiamo tante prenotazioni, è una cosa a livello familiare, siamo io, mio marito e i miei figli, e quindi mi aspetta comunque una bella estate perché sarò circondata dai miei amici pelosetti. Ciao da Roby.
0: Ah, pensavo dalla famiglia.
3: No.
0: Papà riferisce di grandissima lunga,
3: a meno che
0: i pelosetti,
3: la famiglia non sia pelosetta.
0: Ah, beh, certo.

0: 92 Radio DJ, cosa vi aspetta di bello quest'estate? Staremo 31 giorni senza sentirci, ma almeno mettiamo là dei puntelli di cose carine al 347-342-5220. Qualcuno dice, ci sono altre repliche alle quali posso scrivere qualche messaggio? E Ghigo, che tutte le volte che sento una replica sa che è una replica, addirittura anche ai podcast lui manda messaggi.
1: Bravo.
0: Ma fai bene. Guarda, non lo so, nel caso te lo scriviamo su Pinocchio DJ.
1: Sì.
0: Anzi, se ancora non ci seguite, il nostro account ufficiale del programma Pinocchio DJ, metteremo anche un po' di materiale della nostra estate.
1: Sì, e oggi Marta ha pubblicato il trend del momento. Sì. Per
0: no,
1: esempio.
0: Siamo tre vecchi che fanno il trend dei pischelli.
2: Tre pupazzi della Muppet nelle mani di Marta.
0: Sì, ma fa bene.
2: Sì, sì, sì.
0: Cioè, fa bene, fa di noi quel che vuole.
1: Abbiamo Irene al telefono.
0: Irene, buonasera.
3: Ciao Pinocchi.
2: Ciao.
0: Irene la conosciamo già, lei è di Latina, fa l'archivista e l'avevamo sentita perché in realtà l'avevamo sentita con un altro nome. Dico bene, Irene?
3: Sì, all'epoca Martina, per non farmi scoprire.
0: Esatto, gente in incognito.
1: Certo.
0: Non perché avesse appena svaligiato una banca, ma perché non voleva farsi riconoscere da un fidanzato al quale voleva fare la proposta di matrimonio. Lei voleva proporsi grazie a un viaggio in Giappone che stavano per fare. Aveva in qualche modo deciso di farlo a un certo punto, che era, forse in un santuario tra i boschi a un certo punto, giusto?
3: Sì, durante la giornata del Sanabata, che quindi era un
0: quello
3: modo
0: dei desideri, certo. Sì.
3: Esatto.
0: E però non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta nel senso che lei è scappato prima.
2: No!
0: Ha voluto farlo prima.
1: Ok, quindi in un altro momento comunque importante, non che ti è uscito di bocca così mentre parlavate di altro.
0: No, in un giardino ad Okayama, un posto meraviglioso. Che cosa è successo?
3: È successo che in realtà a quanto pare anche lui aveva avuto la stessa idea. E quindi il giorno prima ci siamo seduti vicino ad un laghetto, io così di spalle, non mi sono accorta, tra l'altro ho anche ripreso tutto, e mi ha dato una lettera in cui ho capito più o meno che cosa, dove volevo andare a parare, e quindi mi sono girata proprio tipo fermo, non parlo. E ho recuperato il mio anello e a quel punto, piuttosto che una proposta a senso unico, è stato uno scambio. Quindi
1: hai vinto tutto.
2: La Vale è proprio in brodo di giuggio.
0: La Vale ha vinto, la bocca aperta tipo quando gli
1: tipo Grace Jones. Madonna, che bellezza.
0: Senti, quando vi sposerete?
3: Stiamo valutando la primavera dell'anno prossimo, anche se è un po' ravvicinato, quindi vediamo se riusciamo con i tempi. Adesso inizieremo a pensarci bene.
0: Senti Irene, meglio di così non poteva andare. Punto e chiuso.
3: A quanto pare no.
0: Com'è stato il viaggio in Giappone? Ma che te lo chiedo anche io. Ma sono proprio veramente una dilettante.
3: Bello, molto bello.
0: Certo. Va bene, senti, un bacione, congratulazioni, buona estate a te e al tuo futuro marito.
3: Grazie anche a voi.
0: Ciao, bella. Auguri, ciao.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
14: paese. Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Barletta dal 24 al 26 luglio.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
20: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
19: Un aiuto per tornare a sorridere.
20: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
19: Rapida la guarigione.
20: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
21: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: Beach Like DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Enni Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cri e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
23: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
24: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: attiva per questa stagione radiofonica straordinaria. Adesso scherzi a parte, secondo me una delle migliori. Ma perché poi il fatto di essere sempre più amici con chi ci ascolta.
1: Sì.
0: Dai.
2: Sì.
0: Poi sono nate tante rubriche nuove, non so, mi è sembrato un anno ricco.
2: È molto ricco.
0: Sì. Vero?
2: Vero,
0: anche le puntate coi temi. Sempre c'è il livello della qualità dei messaggi che arrivano, dell'intimità che ci lega le persone.
1: Perché, cioè, diciamo, tra di noi e voi, tra tutti noi insieme, c'è anche tanto un modo di voler rispondere a un anno che fuori non è che è stato proprio semplicissimo.
0: No.
1: Quindi anche
0: allora, il fatto è proprio questo: che per alcuni è stato micidiale, per altri meraviglioso. Allora, il fatto di essere tutti insieme non siamo né solo micidiale né solo favoloso. Diventa una roba condivisa che chi è preso meglio sostiene quelli presi peggio.
2: Sì.
0: È un po' questo.
2: È vero.
0: Allora, abbiamo pensato di chiudere questa stagione con una puntata che guarda in avanti. E quindi cos'è che vi aspetta di bello in questo mese che ci vede separati? E al telefono c'è la Serena. Serena.
3: Ciao.
0: Di nome di fatto insommina, vero?
3: Oggi così così, ecco.
1: Cara, ciao.
3: Ciao ragazzi, ciao,
1: ciao
3: a tutti.
0: Allora, ciao. La Serena l'aspetta un agosto importante, nel senso che lei si trasferirà in una casa che ha comprato 2 settimane fa.
1: Oh, bene.
0: Che però
3: esatto.
0: Diciamo, è una casa che forse non avrebbe comprato, non magari così in fretta e furia, ma si è separata dal suo compagno, e la cosa è ancora fresca e insomma è un trasferimento con nuovo inizio, con l'estate, per
2: sì,
0: cui
2: c'è anche un lutto da metabolizzare,
1: certo.
2: Insomma è bella tosta.
3: Però bisogna andare avanti e guardare le cose positive, quindi questa casa è tutta nuova e me la sto creando appunto.
0: Come cazzo vuoi tu?
3: Ieri sono stata 2 ore da Ikea, non si può dire, ma sono stata lì a scegliere l'armadio con una mia amica, ci siamo divertite come macchine.
1: Ah, amore,
0: sì.
1: Brava, devi riempirla di queste cose qua.
0: Perché
3: esatto.
0: Quali sono, secondo te, le trappole emotive nelle quali caschi? Perché poi ognuno ha le sue, no? Te sai già quali sono le tue, quelle in cui sai che ti senti un po' in difficoltà.
3: Magari nel cercare in qualche modo di ricreare quello che già avevo prima nella casa vecchia, invece devo cercare di pensare a cambiare, a non avere le stesse cose come erano prima.
0: Sì.
3: Ecco.
0: Oppure le cose che, cioè, imparare a distinguere, secondo me, ecco, agosto potresti darti una serie di compiti, imparare a distinguere quello che stai ricreando per creare quella roba là che non si fa.
3: No,
0: mentre
3: no,
0: di scegliere quello che invece ti piace anche di una vita precedente che te lo porti dietro, perché
3: ci saranno
0: sicuramente delle cose da salvare e vanno salvate. È importante, è importante.
3: Tra l'altro non sarò da sola in questa casa perché ci sarà anche mia figlia di 14 anni e quindi tipo abbiamo dovuto discutere su chi prendeva la camera che aveva il bagno in camera.
2: Chi l'ha presa?
0: Chi l'ha presa?
3: Ho vinto io.
0: Questa è una cosa giusta, gli fai sapere che anche gli zii
1: sono d'accordo.
0: Capito? Di 14 anni, bella.
1: Quando avrai i soldi che li porti a casa, ti prepari una casa col bagno privato.
0: Sì, metteremo un bagno chimico in camera tua.
1: Esatto.
0: Per adesso aspetta.
1: No, però è vero, sai quando quelli dei reality che a un certo punto quando parlano di sé in terza persona, però un po' in questo momento secondo me Serena deve pensare, le faccio fare delle, cioè cosa faccio per Serena per farle trovare una bella sorpresa in quella casa, una cosa che può piacere.
0: Secondo me, allora io ti do un trucco mio, va bene?
3: Sì.
0: È tutto concentrato nelle dita dei piedi.
3: Ok.
0: Allora, quando per esempio stai per fare una cosa, che ne so, ora di aperitivo, ti vuoi fare un bicchiere di vino, va bene? Ti verrebbe da pensare, ecco, questo è un, faccio un esempio che ovviamente non so come può essere per te, però cerca di capire. Dici, in quel momento dici, ecco, adesso potevo essere con lui e fare. Ecco,
3: capito.
0: Lì le dita dei piedi tu le devi stringere verso di te. Ok, come se aggrappata alla suola, al pavimento, e pensare che invece quello è proprio una cosa che fai te con te.
3: Certo.
0: Cioè chiudi tutto il resto fuori.
3: Sì, vita nuova.
0: Vita nuova, piedi stretti, strizza piedi, capito? Prova, perché sembra una stupidaggine, ma io negli ultimi mesi lo sto facendo tantissimo e fa.
3: Ci proverò, grazie Pina per il suggerimento.
0: Io sarò lì vicino alle tue dita dei piedi. Vabbè,
2: è una scena meravigliosa.
1: Noi siamo nell'armadio IKEA, io e la Vale. Esatto. Appena apri l'armadio IKEA, quando arriva, ci trovi.
2: Io sono quella che le versa il vino.
3: Sì, li voglio tutti con me.
0: Amore. Io nel bagno chimico di tua figlia. Amorosa, dai, ci si risente il 31 agosto, va bene?
3: Bene, grazie
0: dai.
3: Mille per
0: ciao.
3: Tutto.
0: Vedrai che andrà tutto bene.
3: Sì, sì, lo so, lo so.
0: Ciao,
3: avanti.
0: Stringi i piedi. Stringi i piedi.
3: Ciao.
1: Una volta la stringi i denti, adesso stringi i piedi.
0: Ragazzi, fa, eh.
2: Ci provo subito.

0: 1967. 17:42, ultima puntata per questa stagione radiofonica di Pinocchio. Stiamo pensando a quello che ci aspetta di carinissimo nel mese che sta per cominciare. Prego Vale.
1: Io andrò giù a Lido di Spina, lì di Ferraresi, dove vado dal 92, dove ho gli amici di una vita, dove appena metto piede vedo il cartello, proprio si sente profumo di vacanza, e lavorerò in realtà, non è che sono in ferie, proprio essere lì è già, ti mette già in modalità vacanza, quindi bellissimo.
2: È quello che a me fa Pesaro, per esempio.
0: Ci sono due messaggi che metto insieme, sono diversi ma fanno capire un po' quello che in questo programma cerchiamo di fare, no? Di trovare comunque, ed è uno sforzo perché non viene facile a nessuno, ok? Però quello sforzo, una volta che uno lo fa, a parte che gli torna a sé positivissimo, ma anche agli altri dà uno sprono. Perché per esempio la Laura dice: comincio la radioterapia dopo un tumore al seno fino a metà agosto, ed è una cosa bella perché è la fine di un percorso che vuol dire che starò di nuovo bene. E quindi, come dire, anche da una cosa negativa trovarne il verso. E poi anche questo dice: sarà un agosto molto strano perché ho perso da un mese la mamma, saremo al mare solo io e mio papà e sarà molto diverso. Però anche questo diverso è dita dei piedi, forza, tutti con le dita dei piedi stretti.
3: Dai, dai. Ciao Pinocchi, sono Sara da Poggibonsi in provincia di Siena. Io spero che questo agosto mi porti finalmente a rimanere incinta del mio fantastico marito Alberto.
0: Un
3: bacione.
2: Okay, te lo auguriamo. Immaginiamo tutti Sara e Alberto quest'estate.
4: Sì, un grande affare,
0: un affare, un affare, un affare.
4: Mattina, sera, pomeriggio, mattina, sera, pomeriggio.
0: Ah, la Mary che dice: so che solo voi Pinocchio potete capire la mia gioia, andrò a sentire il concerto dei Backstreet Boys.
4: Ci credo.
5: Ciao, sono Daniela. Allora, in ordine, il primo giorno che arrivo scendo dall'aereo, passo, prendo una sizzola di battipaglia e vado a fare un torneo di burraco in spiaggia. Dopo pochi giorni cambio paese e mi aspettano dei nostri amici che sono venuti a vedere la nostra bagnara calabra, di cui ho fatto innamorare tutti. E c'è una bellissima zia che mi aspetta, anzi due zie che mi aspettano, un sacco di cugini pronti a giocare a carte, bere lo spritz e farci tanti bagni. Questo
0: meraviglia.
5: Mi aspetta.
0: Top.
5: Ciao.
0: Diego, ti propongo due messaggi di vacanza che potrebbe
4: piacere. Certo.
0: Allora, intanto Ile dice: io e mio marito partiamo a piedi con lo zaino per fare l'altra via, numero 1 e 2 Valle da, numero 1 e 2 della Valle d'Aosta.
4: Sì, l'alta via. Bello, molto bene.
0: Alta via, scusa.
4: Sì.
0: Sono circa 400 chilometri.
4: Ma che sogno.
0: E invece Andrea ci ascolta da Stoccolma, da laboratorio, è lì per un periodo estero durante il dottorato. Da domani anche lui è in ferie e va la prima settimana di agosto in Norvegia per un viaggio in bici con un amico svedese.
4: Ragazzi, io vi raggiungerei.
0: Bei freschi, non male.
2: Ancora uno.
6: Pagoda. Allora, a me nel mese di agosto mi attende il mio 50° compleanno. E quindi tanta festa per me e per tutti. Buone vacanze a tutti quanti.
4: Auguri.
0: Sembra un programma politico.
7: Stare con te è perdere.
0: Io la voto.
2: Anch'io.
7: È

0: Diego, un botto di gente. Proprio un'attività. Allora, qua, Cammino del Gran Sasso, in preparazione.
1: Deve essere bellissimo.
0: Dice, chilometri di cielo azzurro, prati verdi, rocce magnifiche.
1: Bellissimo.
0: Portaci, Diego, scusa, se è bellissimo.
1: Voi non vi porto.
2: No, la salita. Allora, lui ci invita, siamo noi effettivamente.
0: No,
2: che...
0: se c'è salita, no. Com'è, in salita?
1: Il Gran Sasso non è
0: in piano,
1: non è
0: piano,
1: sul livello
0: non è
1: sul livello del mare.
0: Allora, a proposito di Serena, come sempre accade, tantissimo sostegno. Sì. Serena si è trasferita dopo essersi separata. Qualcuno dice: guarda, io finalmente mi sono lasciato alle spalle il divorzio, ho nuovamente una compagna.
2: Oh.
0: Non me lo sarei mai immaginato, si tratta solo di resistere. Oh, e allora
1: bene,
0: stringiamo le dita dei piedi. Un vocale al volo, al volo?
2: Sì.
3: Pinocchi, io sono qua alla Ciringhita, ma è tutto chiuso. Che faccio? Apro, tanto ho le chiavi.
2: Apri,
0: non essere dei fusti ancora attaccati. Vai sereno.

0: Pinocchio continua. Ci sentiamo tra poco. Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One Station. Pinocchio! Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Il 25 e il 26 luglio a Civitanova Marche.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Quando è...
17: pesca.
16: È la colazione. Quando è...
18: alla pera.
16: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
19: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
21: Hai caricato le valigie?
22: No.
21: Hai controllato il traffico?
22: No.
21: Hai fatto il pieno?
22: No.
21: Perfetto, partiamo.
22: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
21: Ma hai prenotato?
22: No!
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: get out of it. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ!
3: Bentrovate, l'edizione flash del nostro notiziario. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. Non sono un medico legale, ma ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione, ma bisognerà attendere le conclusioni peritarie, ha detto l'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo. Sono almeno 6 morti negli scontri in Cisgiordania, nell'area attorno a Nablus. Si tratterebbe di 2 soldati israeliani e 4 civili palestinesi. Il ministro Ben-Gvir minaccia: la Cisgiordania diventerà come Gaza, mentre in queste ore le forze israeliane fanno sapere che è in corso una vasta operazione antiterrorismo. Proseguono gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, diverse esplosioni a Yask, vicino allo stretto di Hormuz. I pastaran avvertono: i civili nei paesi del Medio Oriente stiano lontani almeno 500 metri dalle basi militari americane. Andiamo in America, perché da oggi sono entrati in vigore i nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% voluti da Trump. Le misure tariffarie, questa volta giustificate dalla lotta al lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema, sono scattate alle 6 di questa mattina e hanno colpito 60 paesi. Non conviene a nessuno la guerra commerciale, ha commentato Pechino. E poi il calcio, prosegue la caccia al CT italiano. Guardiola intanto rifiuta, il favorito sembra essere ora Pirlo, gradito in particolare dal direttore tecnico azzurro Paolo Maldini. In corsa anche Antonio Conte e Roberto Mancini.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Ehi umano, si parte, si parte!
12: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
11: Oh, pieno in store su arcaplanet.it!
13: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
14: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
15: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 18.05 Radio DJ, è incredibile. È incredibile, è l'ultima puntata dell'anno.
1: Sì. Eh sì.
0: Poi un mese di vacanza, cioè qualcosa in più, perché
1: 5 settimane
0: rientriamo il 31 di agosto, che è un lunedì.
2: E sì. saremo in onda.
0: Saremo in onda
1: alle,
0: certo,
1: 17, perché ce l'hanno chiesto. Sì, sì, alle, sì, 17 come al solito.
0: Sì. Anche per quel Daniele che si preoccupava, che ha detto non mi siete mai piaciuti e mai mi piacerete.
2: Amore.
0: No, noi rimaniamo nel nostro orario, non veniamo a darti fastidio in altri orari tuoi.
2: Tu
0: per
2: invece...
0: il resto del palinsesto non chiedere a noi.
2: Però tu hai piacere venire a scriverci. E noi per questo ti vogliamo bene. E sai cosa?
1: Perché non c'è il premio fedeltà, se no te l'avrei posato.
2: Sì. Ma in quest'estate, in questo mese, nei sogni verremo a trovarti.
0: Sì.
2: I tuoi,
0: anche
2: Daniele.
0: Sulle fette di pane, dicevi.
2: Sì, quando tosterai il pane alla mattina, vedrai delle ombre formarsi sul pane, saranno i nostri volti. Ti diranno ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
2: A noi piaci.
1: No, è divertente.
2: Sì, buona estate. Se guardi gli alberi, i buchi degli alberi sono.
1: Sai cosa dicono? Ciao Daniele, pagoda.
0: Allora ragazzi, noi oggi stiamo facendo quella cosa di che cosa ci aspetta di carinissimo in questo mese che ci vede separati. Al telefono torna Lorenzo. Lorenzo, ciao.
3: Ciao.
0: Lorenzo, 16 anni, parte giovedì per il campo scout.
3: Sì,
0: c'eravamo sentiti perché doveva tagliarsi i capelli.
2: Aveva un affare capelli.
0: Avevo un affare capelli che a 16 anni l'affare capelli è un affare di Stato, cioè è una cosa su cui non puoi anche non dormire per giorni. Perché?
3: Ovvio.
0: Certo, ma infatti noi ti sosteniamo. Il discorso era li taglio adesso, per cui poi fanno in tempo a ricrescermi un po' e non sono appena tagliati, oppure li taglio sotto data però sono troppo corti e magari non mi piacciono.
2: Sì. Noi avevamo detto tagliali prima e poi tagliali sotto data.
1: Esatto, sì. Eventualmente.
0: Com'è andata?
3: Allora, non so, perché sono andato a tagliarli settimana scorsa venerdì e me li aveva tagliati, però me li aveva tagliati troppo poco secondo me. Allora gli ho detto dai tagliami un po' di più, però mi ha tagliato un po' troppo di più.
2: Orca!
0: Però,
3: dai, non è male, però poteva andarmi meglio, dai.
2: Sentimi, scusami, hai fatto gli scout, hanno i cappelli. Adesso io non so tu che politica.
3: No, vabbè, quelli piccoli hanno il cappello.
2: Ah, ok.
0: Due grandi.
2: Ah, okay.
1: Quelli grandi hanno lui, il gel.
0: No, lui ha il taglio broccoli, che taglio è quello ricciolato davanti. Ricciolini davanti.
1: Ma è vero che va di brutto il taglio Torres?
3: Non so cos'è.
1: È Torres, il calciatore Ferran Torres.
3: Ah. Beh dai, sì, un po'.
0: Un po' sì. No, ma lui broccoli. Lui non lo freghi perché lui è broccoli. Ma tu hai anche le mesh?
3: No.
0: Non hai ancora. Non hai avuto il permesso, perché tu le faresti.
3: No, non voglio farmi permanente robe simili. Io solo i tagli, sono mossi sopra e basta. Non sono veramente riccioli, sono un po' mossi e basta.
0: Ma sono mossi di tuo o?
3: Mossi di mio, sì.
0: No, le mesh comunque sono le ciocche schiarite.
3: No. Normale, castano normale.
2: Castano normale. Lui ha un mosso naturale.
0: Capito? Mentre invece, scusami, le ragazze com'è il taglio di capelli giusto per le ragazze?
3: Non lo so, cioè secondo me dipende da ragazza a ragazza.
0: No,
3: poi.
0: Sì, però in linea di massima, che se li schiacciano con il gel molto appiccicati alla testa e poi dietro la coda?
3: No, la coda non mi piace.
2: No, il tuo prefe?
0: Allora, appunto, se mi puoi dire come secondo te sono fighi?
3: Oh, secondo me, normali, con sopra mossi. E corti ai lati, capito? Niente ciocche dietro.
0: Ma da donna? Ma no, parlo delle femmine.
3: Ah, delle femmine?
0: Sì, no, io dicevo.
3: Capelli lunghi.
0: Stavi già andando, Vale, a
1: cercare di capire.
0: No, guarda il mio. Allora, le femmine capelli lunghi, ok?
3: Sì.
0: Quello che dicevo io, le femmine, mi sembra di vedere anche nelle mie nipoti, quelle lì di quell'età lì che c'hai tu, che ne ho 30 di quell'età lì, si fa la riga e mezzo. Se mi segui?
3: Eccolo.
0: E poi col gel, no, si fanno la... No, vabbè, però no, Lorenzo, sai, una cifra.
2: Lasciamelo
0: stare.
2: Ma lasciatelo stare.
0: No, si fa la riga, si schiacciano i capelli col gel e poi la coda, molto tirati,
3: capito,
0: poi la coda, capito?
3: Sì, ho capito.
0: Sono carine.
3: anche quelle che si mettono la spuma, quella che gli fa
0: bravo Lore, grande.
2: Però, Lore,
0: allora lo vedi che le sai le cose,
2: però
0: Lore.
2: Cosa fai? Fai la ragazza scout e porti la spuma?
0: Sì.
3: No. Sì. Ne avevo una mia amica che se le portava al campo.
0: Certo, e cosa fai? Smetti di essere te perché vai al campo scout? Anzi, vai al campo scout che ci sono dei boni che magari devi, capito?
1: Certo. Mentre i tuoi capelli non hanno bisogno di...
3: No, non metto niente.
0: Okay. Niente di niente, Lorenzo?
3: No, allora, un mio amico si mette della polvere che gli dà un effetto più voluminoso, però sì. Io, cioè, in questo momento, anche perché non me la so mettere...
0: Ok, allora... certo. E allora è meglio evitare di far casini.
1: Sì.
0: Comunque,
1: sì.
0: Il giovedì si parte.
3: Sì, sono un po' teso.
0: Senti, della tua età quanti siete?
3: Allora, di 2010 siamo rimasti in 5 perché alcuni abbandonano.
0: Certo.
3: E perché si stufano e basta. Poi ci sono... Noi siamo quelli dell'ultimo anno che poi andiamo nel gruppo più grande
0: e poi
3: ci sono 2012, 2011, 2013.
0: Ma ci sono aspettative positive oppure non vediamo l'ora che sia l'anno prossimo e passare al livello successivo?
3: No, io secondo me sono molto attaccato a questo gruppo che si chiama Reparto, che è il mio preferito e mi dispiace un po' doverlo abbandonare per andare a quello più grande che sarà un po' diverso.
0: Ok.
3: E non farò le attività che faccio così.
0: Ma senti Lollo, ma ci possiamo sentire quando rientriamo a settembre?
3: Va bene, certo.
0: Così ci fai un resoconto di com'è andata, perché poi mi farebbe piacere.
3: Spero di vincerlo il campo.
1: Perché c'è una gara e ce lo dici a 6 adesso, minuti e 35 di telefonata.
0: Gara di cosa? Allora senti, scusa un attimo.
3: Gara di vincere il campo scout.
0: No, allora ascolta un attimo.
2: Le ragazze sono a digiuno qua.
0: Noi qui non capiamo una cippa. Stai lì, possiamo mettere una canzone e parlare di nuovo?
3: Va bene.
2: Ok. Dai, a tra poco.
0: Senti che canzone.
2: Dedicato a tutti i capelli broccoli
0: e a Lorenzo.

0: 8:15 richiamiamo per un discorso di taglio di capelli Lorenzo di Verona. Eccomi. 16 anni, eccolo qua. Faccio un piccolo riassunto a Lorenzo. Lui deve partire per il campo scout, indeciso su quando tagliare i capelli, se con un po' di anticipo perché se fossero troppo corti fanno in tempo a ricrescere, altrimenti sottodata, magari sì, bene, però troppo corti, insomma alla fine li ha tagliati troppo corti, ormai andato,
1: ormai il danno l'ho fatto.
2: Okay. Però entriamo nel campo scout che sta per iniziare. Tu sei il più grande di questa fascia di cui fai parte. Sì. L'ultimo
0: 2010.
2: Poi entri nel gruppo dell'altro gruppo.
0: Allora sì. Entra in un altro gruppo e poi quasi stavano salutandoci e dice: spero di vincere il campo. La sì. Vale.
3: Beh, scusa,
0: la vale vincere il campo.
3: Una competizione.
1: No, non è proprio che lo dovevo vincere io. Praticamente. Cioè, siamo divisi in squadre, no?
0: Sì.
1: E dobbiamo le squadre che si impegnano di più e la squadra che vince, che ad esempio ci danno proprio dei totem che sono no, sì, ci danno praticamente delle assi di legno con disegnate sopra con il pirografo, che è uno strumento per scrivere sul legno, sì, come se fossero i nostri trofei, no? Divisi in base alle cose che abbiamo fatto, magari.
0: Lorenzo, tu non
1: cucina.
0: Torni a casa senza uno di quei cacchio di trofei.
2: Non è lui, è la squadra che
0: non mi interessa. Io voglio Lorenzo vincitore. Non mi interessa niente dietro.
2: Le squadre sono divise dal più grande al più piccolo, capito? Sono tante squadre.
1: No, praticamente non siamo divisi per età. Siamo divisi per allora, le squadre sono maschi e femmine. Due maschi, due squadre maschili e due femminili.
2: Ok.
1: E ogni squadra ha dei ragazzi in base, cioè quelli del primo anno, alcuni del primo anno, alcuni del secondo,
2: sì,
1: alcuni
2: esatto.
1: del terzo, alcuni del quarto.
0: Io sono sorella.
2: Sì, okay. Cioè ogni squadra ha tutte le età e la squadra sono, cioè
3: okay,
2: se non ricordo male,
3: sono quattro squadre e ci sono tutta una serie di attività,
1: sì, sono
3: tra
1: misti
3: cui
1: d'età.
3: Cucina.
0: Sono misti di età, sì.
2: Esatto.
1: Cucina, perché ogni sera invitiamo un capo a mangiare da noi nella nostra
0: ma chi sono
1: cucina?
0: I capi? Ma la Vale non si può fare i capi per...
3: Io guarda, sono sposata Lorenzo, però per la tua squadra mi sacrifico.
2: Ma per con cosa?
0: Andare a sedurre dei capi per rompere.
3: Dai, dico,
0: mamma, che orrore.
3: Cucina.
0: Poi
1: ad esempio c'è la puntualità nello svegliarsi la mattina.
0: Lorenzo, questo ti prego, su questo non transigo.
2: Lui è il più grande, è responsabile di farà alzare tutti. Poi l'altra
0: perché
2: cosa,
0: cucinare magari può essere difficile.
2: No, l'altra cosa
1: vita
2: è la pulizia.
3: Vita di squadra.
0: Vabbè, quella chi se ne frega. Poi
3: che fa il gruppo. Poi
1: poi anche quelli che si impegnano di più. E poi basta.
3: Che è una categoria strana.
2: No, sì, le ispezioni non ci sono.
1: Cosa?
2: Le ispezioni non ci sono.
1: No, siamo bravi.
2: Ok.
1: Non fanno le ispezioni.
0: Allora, è arrivato un messaggio in codice per te da Luha. Che bello il campo di reparto, tutto in codice. Che bello il campo di reparto, punto esclamativo. Vedrai che anche il noviziato e il clan saranno uno spettacolo.
1: No, il clan è il gruppo più grande.
3: È quello che quello mi faccio
1: dopo.
3: Io.
2: No, Vale. Non sono così grandi, Vale.
0: Scusa,
2: lui ha 16 anni.
0: Lui deve fare prima il noviziato e poi il clan. Lollo?
1: Sì, il noviziato è quello dopo il clan, che diventi capo, che finisci gli anni dei clan e quindi sei diventato un po' adulto. E quindi rimani sempre dentro il coso scout e magari ti mandano a fare diventare capo, che so, lupetti, che sono quelli più piccoli, sì, capo reparto o capo clan, capito? Quindi assumi un po'
0: capo clan,
1: diventi più grande.
0: Ascolta, sì, comunque chiedono, fate la tenda sopraelevata?
1: Non lo sappiamo come sarà questo campo.
0: Dipende.
1: La sopraelevata è che proprio facciamo una specie di base con dei legni, così mettiamo la tenda rialzata dalla terra.
0: Bello,
3: dipende dalle
0: bellissimo.
3: Condizioni meteorologiche.
1: Sì, no, il primo anno l'abbiamo fatta perché eravamo in collina, quindi non eravamo proprio piatti, eravamo
2: La Vale sta leggendo da ChatGPT tutto quello che puoi dire.
0: No, io sto leggendo questo messaggio in codice. Comunque, secondo me ti diverti di brutto.
2: Sì.
0: E
2: sì,
0: qualcuno dice buona strada Lollo e buon campo.
1: Grazie.
3: Per noi.
0: Oh, vinci per noi, se anche non vinci vuol dire che è tutto truccato. No,
1: sì. Sì, abbiamo vinto sempre uno, le altre squadre vincevano il campo e noi vincevamo soltanto un trofeo e basta. E quindi quest'anno
0: vabbè, tu quello che fai
1: tutto.
0: Fai per noi, sei il nostro preferito, sì, Lorenzo, sempre.
1: Bene,
0: ci sentiamo
1: ciao.
0: Quando rientriamo, ok?
1: Va bene, ciao.
0: Divertiti,
2: non ne può più,
0: è stato 4 ore al telefono, vai,
2: ciao.

0: Andrea scrive: adoro quando fate finta di capire in tre quello che non capisce nessuno dei tre.
1: No.
0: Mi mancherà. Mi mancherà in agosto, detto.
1: È così.
0: Devo dire che questa telefonata col sedicenne ci ha sfiancate, perché siamo stanchi anche noi e poi non capiamo, arranchiamo dietro a queste, perché poi appunto la gente dice il noviziato è il primo anno dopo il reparto prima di entrare nel clan.
1: Sì, il clan è l'ultimo livello, è la cintura nera.
0: Ho capito, però
2: c'era grande entusiasmo per questa connection tra il mondo di Pinocchio e il mondo degli scout.
0: Sì, che è un tilt intellettuale assoluto. Ha scritto dei preti, hanno scritto.
1: Ma sì, ma io perché ragazzi c'è molta somiglianza. Incredibilmente, per i giri della vita.
2: Vedi?
0: Sì, cioè, ah sì, dici?
1: Quello spirito lì, capito, del gruppo che deve tutto essere tutti
0: del fango, anche tanto fango.
1: Fango del fare assieme, fai la tenda, disfa non è venuta, cucina, cioè quella roba lì è un
0: po' il venuto un po' male, diciamo.
1: È come viene, cioè c'è della somiglianza.
2: Bello.
0: Okay.
1: Sì.
0: Vado con qualcuno messaggi. Dice si chiamano squadriglie. Ogni squadriglia ha un animale, però io su questo
1: qua,
0: direi lasciamo stare.
1: No, qua solo quadriglie.
0: Perché poi i nomi, nomignoli, no? Da là finisce male, perché diventa il gioco delle drag, no?
2: Ma no, ma è un po' troppo a quest'ora, in questa giornata.
0: Sì, dai, via.
3: Ciao Pinocchi. Io la prossima settimana finisco la scuola professionale di pasticceria che sto seguendo alla veneranda età di 43 anni.
0: Bravissima.
3: E dal mese di agosto comincerò uno stage tutti i giorni in una pasticceria della mia zona. Sono super emozionatissima.
1: Brava.
0: Amore, brava. Brava. Anche mia sorella Elena sta facendo lo stesso percorso, più grande di te.
1: Bravissima.
4: Ciao Pinocchi. Anche io resterò tutto agosto a Roma e il primo settembre si vola in Kenya.
0: Wow,
2: bello.
0: Pagoda.
2: Sono contenta di tutte quelle puntate del mondo animale che gli torneranno utili.
1: Ma non ha detto che ci ascolta lui, durante il mese.
2: Non ci ringraziava per questo.
1: Non lo so.
2: No.
5: Ciao Pinocchi, io e le mie amiche, come ogni anno, quest'anno abbiamo 20 anni, ci andiamo da quando ne abbiamo 16. A Tirrenia in Toscana, dove abbiamo gli amici e ci siamo sempre quella settimana dell'estate che è bellissimo.
2: Questa è l'estate che vorrei.
1: Vale.
0: Sì.
2: Però.
0: Sì.
1: Vale.
0: Questa è l'estate per cui tu sei viva per miracolo, perché l'hai fatta quell'estate lì.
1: E quei luoghi portano ancora i tuoi segni, secondo me.
0: Al foglio di via.
1: Al Daspo,
0: da svariate località marittime. La Vale al Daspo. Lo diciamo solo oggi, ma
2: se non mi vedete lì è perché non posso più entrare.
1: No, deve fare il giro lungo per
0: arrivare. Anche sul treno deve scendere, fare un pezzo in carrozza. C'è gli amici che l'aspettano.
1: Oddio.
0: Il fatto che la Vale abbia il Daspo da delle località. Alcune aree di Riccione al Daspo.
1: Sì, certe vie. Sì. No.
0: Purtroppo.
2: Succede.
1: L'estate che
0: può capitare.
1: L'estate che volevi l'hai avuta.
2: Sirena da noi. Lo dico a chi ci ascolta.
1: Sì, è qua.
2: Ok, vado con l'ultimo.
0: Era quella tua che ti avevo la presa.
2: Ragazzi, qui non ho il Daspo.
0: Ancora.
2: Ah, ma sei tu?
0: No, era un'altra. Madonna, Vale.
2: Vabbè, ciao.
0: Allora dai, ci fermiamo un attimo. Dai. Ok.

0: Vero, perché hai punteggiato le nostre puntate di delirio con canzoni bellissime,
1: con gusto,
0: e che
1: eleganza.
0: Da una parte facevano venire voglia alle persone di andare a cercarsi le canzoni, dall'altra ha fatto sentire le persone ascoltate nei loro ascolti. Cioè è capitato tante volte dire: oh, finalmente la mia radio che passa questa canzone.
2: È vero.
0: Sì.
2: È vero.
0: Sono due cose diverse ma importanti tutte e due.
1: Vi ricordiamo che le trovate queste canzoni.
0: Sì, c'è una
1: Pinocchio
0: playlist di Pinocchio su Spotify, ce ne sono più di una,
1: Sì.
0: Ok.
2: Il mondo degli scout continua a bussare con dei messaggi.
3: Ciao ragazzi, volevo anche aggiungere questo a quello che ha detto Lorenzo, che naturalmente non poteva dire tutto, che i ragazzi del quarto anno,
0: sì,
3: quindi anche Lorenzo,
0: sì,
3: alla fine del campo scout, l'ultima sera, devono fare il salto del fuoco.
0: Oddio!
3: E dopo questo viene loro attribuito un nome, e di solito il nome di un animale, di un aggettivo, che
0: no,
3: è un nome,
0: vabbè,
3: diciamo segreto, che danno i capi a loro e che li caratterizza. Per esempio, due miei figli, io ne ho quattro che fanno scout, una appunto è stata chiamata cigno equilibrato e un'altra donnola enigmatica. Ciao ragazzi.
1: Grazie. Tu Vale hai quella storia del procione, no? Potrebbe essere.
2: Io delfina
1: però...
2: curiosa.
1: Certo.
0: Già delfina curiosa è stupendo.
1: Certo.
0: Ma devono essere
1: no,
0: animali,
1: scusa,
0: del bosco?
1: No, tu sei delfina furiosa.
0: Quella sono io.
2: No, non animali del bosco, perché c'è cigna equilibrata.
1: Perché il cigno non può essere in un lago del bosco.
2: Ma niente meno il cigno.
0: No, polemica no.
2: Bosco.
0: Allora,
1: lago
0: ragazzi,
1: nel bosco.
0: Sconsiglio i 100.000 anni di radio fatta. Mi fanno sconsigliare l'idea di dividere gli animali per bosco e non bosco, perché scoppia un macello
1: l'ultima
0: puntata dell'anno. Evitiamo, dai.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
5: Pinocchio!
4: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour, giochi, assaggi e divertimento. Il 25 e il 26 luglio a Civitanova Marche.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Allora, vacanze?
9: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
8: Ma ne hai viste di tutti i colori?
9: No, solo quelli di Mini.
10: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: manchi ma domani torna.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
19: Eccolo il vostro disco preferito.
20: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
19: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e 26 luglio a Civitanova Marche.
21: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
22: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
21: OVS, love people, not labels.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Radio DJ consiglia
7: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprise. Questo weekend ti aspettiamo a Civitanova Marche. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
8: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo

0: No, sì, sì. Ragazzi.
1: Vabbè, ma
0: è la verità.
1: Noi è. Sai
0: tra
1: com'è?
0: L'altro non solo noi, J-Lo compie gli anni oggi. Ce lo 57.
1: Ragazzi.
0: Da Alessandra da Londra.
1: Ma lei è il ritratto di Dorian Gray. Lei diventa grande e noi portiamo i segni. Vuoi?
0: Maledetta, tutta colpa sua.
1: Sì.
2: Vado con un po' di messaggi.
0: Dai,
3: ciao Pinocchi. Oggi è il nostro 10° anniversario, sono super contenta. E il 1° di maggio Andrea mi ha chiesto di sposarlo. Sono felicissima. Un bacione, mi mancherete tanto.
1: Martina. Un bacione.
0: Dai, bacione.
4: Ciao Pinocchi, io invece sono in vacanza con il mio cagnetto che si chiama Jackie, che vi saluta, sta qua in macchina con me. Siamo in Toscana, Massa Marittima, e adesso stiamo andando a trovare la zia Viola a Folloni per farci un aperitivo insieme, e poi aspettiamo l'altro papà che si va a fare una bella gita all'Elba tutti insieme.
0: Bello.
4: Baci tutti.
1: Mamma.
4: Ciao Lorenzo.
1: Che bel progettone.
0: Sì.
5: Ciao Pinocchi. A me aspetta un mese senza la sveglia alle 5.30 e io lo so che sembra poca cosa, sembra una stupidaggine, ma io sono emozionata fino alle lacrime per questo.
0: Certo, ma in tanti è comunque un grande...

0: grande, è un grande gruppo quello di quelli che lavoreranno, però con delle variazioni di orario per le quali magari guadagnano quelle due ore serali pre-tramonto nel quale farsi appunto la camminata, l'aperitivo, la passeggiata con il cane, che effettivamente si fa cambia completamente la differenza.
1: Sì, è vero.
0: Tantissimo.
2: Ciao Pinocchi, io dopo quasi due anni che sto facendo chemioterapia, ad agosto partirò con la mia famiglia e andremo a trovare la nostra terza figlia che vive in Canada da due anni.
1: Evviva. Ciao, vai, vai, vai, buon viaggio.
0: Allora, scusate, playlist di Pinocchio su Spotify, non è Pinocchio DJ, scritto DJ. Ragazzi, si scrive come si scrive DJ della radio. D-E-E-J-A-Y, ok? Vai.
3: Ciao Pinocchi, io che lavoro la stagione da fitness coach, agosto è il mese più duro, ma mi aspetta alla fine del percorso un bellissimo viaggio di ritorno per trovare mia figlia piccola a Londra, mia figlia grande in Costa Rica e la mia mamma a Porto Rico.
0: Ragazza,
3: sono Moraima, provincia di Venezia.
4: Ciao Moraima.
1: Ciao.
0: Sì, un po' dappertutto
1: che
0: siete.
1: Bello.
0: Sì,
5: Ciao Pinocchi, io e la mia famiglia ci trasferiamo in Belgio tutti insieme agli ultimi di agosto. Secondo me è una cosa molto bella. Da Raffaele.
0: Ciao. Dai, Raffaele, ciao. Ascoltaci però anche da là, ti prego, facci sapere come va.
1: Sì.
4: Ma lascialo andare, lascialo volare.
0: Lo lascio volare, va in Belgio, non è che c'è un fuso orario, cioè ci può sentire, povero amore.
1: Sì.
4: Ancora uno?
0: Dai.
6: Ciao Pinocchi, io sono all'Isola d'Elba con degli amici, domani torniamo e sono stata tante volte in macchina con loro. Ciao Pinocchi!
0: E in elicottero adesso.
1: Tra l'altro sotto. La macchina la guidava lei.
0: Sì, no, ora era l'elicottero.
1: Fumando, sì.

0: 18:48, allora ci segnalano dalla redazione la persona di Marta, che ci tengo a ringraziare ufficialmente e in onda, sì, per tutto quest'anno lavorativo, sì, la numero uno,
1: è proprio bravissima,
0: brava, brava. Sì, poi hai disturbi

0: Pinocchio, l'ultima, quella di quest'estate, si chiama Pagoda Ciringhita. Ragazzi, stiamo parlando dell'ABC, se non trovate l'account, Pagoda Ciringhita, ok? Detto questo, mi sembra un po' che gli ascoltatori e le ascoltatrici che stanno mandando un sacco di messaggi commoventissimi, non li leggo perché sennò sbarbello, però anche quando arrivi alla fine di un anno come questo, cioè tutti i giorni dirette dal lunedì a venerdì, tutti i giorni, mi voglio immaginare un pubblico anche un po' come Lollo, che non vede l'ora di metter giù.
1: Sì, certo. Sì,
0: perché la due telefonate da sei minuti, basta, zia, basta.
1: Ma perché cinque settimane fan bene a tutti.
2: Sì, sì.
1: Vi farà bene non sentirci.
0: Sì. Sì. E a noi farà bene non sentirci tra noi tre.
1: Noi abbiamo bisogno di separarci un po'.
0: Sì, un attimo, grazie. Sì. Poi ci mancheremo gli ultimi due giorni, forse.
2: Sì, dai.
1: Ci vedremo commossi. Sì. Però, ecco.
2: Ma sì,
0: dai, poi... io ti scrivo, Vale.
1: No, ma anch'io vi scrivo. Poi tu in realtà.
2: Io poco, ve lo dico. Poi tanto io e te prima ci vediamo. Io scrivo poco, lo sapete.
0: Però mandiamo dei video alla Marta che li mette su Pinocchio DJ almeno.
1: Ma povera Marta. Però sì. Marta,
0: ti rimaniamo. No, non ci sta neanche più. Come
2: scrivo, io ti scrivo.
0: Ciao.
2: Anche lei.
0: Ciao. Basta. Vai.

0: Ragazzi, un annone, grande, questa era tutta per la Marta. Grazie Filo, sei dei nostri, anche se non ci vuoi, sei dei nostri. Ragazzi, vi si vuole un bene dell'anima, anche voi per noi siete ossigeno. Ci sentiamo il 31 di agosto. Buona estate. Ciao! Ciao!
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
13: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
13: Sì, e in pronta consegna! Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Barletta dal 24 al 26 luglio.
15: Saldi straordinari a Fidenza Village, sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Ufficio cosa smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
19: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
20: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
21: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
20: Un aiuto per tornare a sorridere.
21: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
20: Rapida la guarigione.
21: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
22: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
23: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
24: Al Cavallino Matto!
0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 19. DJ!
5: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Si è svolta oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa a Bologna mentre era in corso un intervento di polizia. Non sono un medico legale, ma ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione, ma bisognerà attendere le conclusioni peritali. Queste le parole dell'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo. Intanto la città prepara una manifestazione in ricordo di Fakir, che si terrà domenica. Sale la tensione in Cisgiordania dopo la sparatoria in un villaggio vicino a Nablus, nella quale sono rimasti uccisi 2 soldati israeliani e 4 civili palestinesi. L'ambasciata americana in Israele ha postato sui propri canali un nuovo avviso di sicurezza allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo. L'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dal New York Times secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. A scriverlo Al Jazeera, citando un comunicato stampa diffuso dall'agenzia di stampa irachena, in cui il primo ministro iracheno bolla le affermazioni contenute nell'articolo come completamente infondate e prive di qualsiasi attinenza con la realtà. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha ribadito che Teheran non si lascerà intimidire dagli Stati Uniti. Il riferimento è su quanto riportato dal Wall Street Journal, secondo cui Trump si sarebbe definito in modalità vendetta proprio contro l'Iran. Sono entrati in vigore oggi nuovi dazi voluti proprio da Trump contro 60 partner commerciali. Le tariffe prevedono aliquote dal 10 o del 12,5% su una vasta gamma di prodotti importati. Washington motiva il provvedimento con la necessità di contrastare l'ingresso di merci realizzate con lavoro forzato. Siamo allo sport. Formula 1, Ferrari velocissimi nelle prime libere del Gran Premio d'Ungheria. Il primo tempo l'ha fatto segnare Charles Leclerc, che ha preceduto di quasi mezzo secondo la Red Bull di Max Verstappen, e l'altra rossa di Lewis Hamilton. Nel finale delle prove proprio Leclerc si è fermato per qualche minuto prima dello stop per un probabile problema alla sua monoposto, rientrata ai box solo grazie alla spinta dei meccanici della scuderia di Maranello. E poi il ciclismo, perché Pogacar detta legge anche sull'Alpe d'Huez, parliamo di Tour de France. Lo sloveno si porta dunque a 5 vittorie in questa edizione della Grand Boucle e aumenta a 2 minuti e 30 il proprio vantaggio in classifica generale su Evenepoel.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: È tutto, altre notizie alle 20.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
12: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
13: Conviene al tuo portafogli.
14: E alla mia voglia di freschezza.
15: Ehi, non intendevo un gavettone.
13: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
16: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
17: Have fun with Opel Mokka, il SUV ad

0: Attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Ma che...
2: Come l'annunciatrice Rai.
1: Quella... Buonasera.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio.
1: Vabbè, ma sembra altro.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che potrebbe finire sulle nuove banconote da 50 euro al posto della lodola. Oggi ci stiamo lavorando.
1: E dietro cosa c'è?
2: Il ciurlo.
1: No,
2: non ci sottovalutate. Oggi è venerdì 24 luglio, anzi 2026, continua la nostra caccia ai santi, diciamo quelli minoritari o come diciamo nell'ufficio program...
1: Minoreitani.
2: Esatto, minoreitani, sì. Oggi si festeggiano San Declano e Santa Sigolena. Quindi qualora all'ascolto ci fossero dei declani o dei delle sigolene, vi aspettiamo al 347-342-5220. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Viaggi in arrivo, un weekend da bollino rosso, sulle autostrade attesi disagi e ritardi. La protezione civile lancia l'allerta, sembrerà un qualsiasi viaggio in treno.
2: Vedi, alla fine.
1: Vabbè dai, comunque.
2: Politica, Renzi e Vannacci annunciano che alla fine si affronteranno a capocciate come i pachicefalosauri.
1: Wow!
2: Vi ricordate?
1: Wow, certo.
2: Con la capoccia dura, no? Pam,
1: sì,
2: pam,
1: sì.
2: Io penso la risolveranno così.
1: Carini. Politica, al Senato la proposta di legge per vietare gli smartphone ai bambini sotto i 3 anni, soprattutto se stanno guidando.
2: Scusami, ma sotto ai 3 anni non è che li vanno a comprare da soli i bambini gli smartphone?
1: Ma ormai guarda che questi crescono
2: che
1: con le merendine che mangiano.
2: Vabbè. Calcio, Pep Guardiola dice no alla proposta di diventare allenatore dell'Italia, anche se chi gli sta vicino giura che in realtà ha detto col cazzo.
1: Però Pep, stai calmo.
2: I giornali dicono no.
1: Sicurezza, secondo il recente sondaggio, il 71...
2: Quale recente?
1: Quello sulla sicurezza.
2: Ah, ok.
1: Sicurezza, secondo un recente sondaggio, il 71% degli italiani non si sente sicuro, mentre il restante 29% ha sparato al sondaggista perché pensava lo volesse rapinare.
2: Ci sta, Milano nascondeva la cocaina tra le statuette dei santi, arrestato dalla Guardia di Finanza grazie anche all'uso di un cane pastore protestante.
1: Dai, senti. No, ma ridi vicino al microfono così ti si
2: però
1: sente.
2: Però hai notato che Daniele c'ha un attimo di latenza, no? Deve ricostruire la battuta.
1: Sai cosa dobbiamo fare? Finite le battute lo fissiamo, così vediamo se ride. Vediamo se ridi adesso. Palinuro, secondo turista, morso a sangue dai pesci in pochi giorni e il governo annuncia un decreto triglie.
2: Cioè, alza le pene, capito?
1: Vedi, se lo fissi, ride. Forse
2: un po' inquietante questa cosa.
1: È come se lo facessimo col pubblico.
2: Televisione, sì, ma con un pubblico, vabbè, non mi far dire niente.
1: Dai!
2: Televisione, la Rai non riesce a trovare il nuovo conduttore di Chi l'ha visto. E sarà proprio questa la prima puntata del nuovo Chi l'ha visto. Hanno messo un numero verde, bisogna...
1: Temptation Island, Filippo Bisciglia lancia il Duolingo per imparare la lingua dei partecipanti.
2: Ma nessuna, sai che è un'app che io comprerei, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone e mi viene da dire
1: che canzone.
2: Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo. Mettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali.
1: Mamma mia.
2: Sul finestrino, se non piove, fuori la voce, cantate insieme a noi e bentornati a...

0: notizia del giorno è che Chiacchiericcio, a differenza di tutti gli altri programmi di Radio DJ, va avanti anche per tutto il mese di agosto in versione estesa dalle 16 alle 20 tutti i giorni, sabato e domenica incluse. Ho indovinato?
1: Guarda, ti rispondiamo come Pep Guardiola ha fatto durante il notiziario. Non è questa la notizia, però noi siamo in onda anche settimana prossima.
2: Sì, esatto. Oggi
1: sono finiti tantissimi programmi di Radio DJ per questa stagione, poi ricominceranno dal 31 agosto. Noi teniamo compagnia anche tutta la settimana prossima, poi sospendiamo e poi chissà se saremo in onda il 31 agosto. Dovrete aspettare l'ultimo giorno, come se ve ne fregasse qualcosa, però lo scoprirete l'ultimo giorno. Però no, caro amico ascoltatore Daniele, non è quello il motivo per cui abbiamo scelto Azzurro di Adriano Celentano ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Ilaria, ciao Ilaria.
2: Ciao.
1: E in regia c'è l'uomo che ci rovina i venerdì quasi più degli amori di Dio, Daniele Palmieri. Ciao.
3: Buonasera.
1: Daniele, noi ci scherziamo sempre,
2: vero,
1: perché lui è stato il nostro primo regista qui in radio e quindi ci possiamo insultare a vicenda, cosa che facciamo anche a microfoni spenti, anzi anche più pesantemente. Peraltro,
2: ma no, dai,
1: parliamo di una notizia che in qualche modo ha a che fare con te, Daniele, perché Ernesto ha indovinato.
4: Forse ce l'ho. La nomina di Andrea Pirlo a nuovo CT della nazionale italiana di calcio.
1: Capito? E quindi
4: questa? Bravo, ho vinto.
1: Bravo.
4: Ciao Ernesto da Pescara.
1: Bravo Ernesto. Quindi ciao, Azzurro, Ernesto, come gli azzurri. Spiegaci, esatto, Chiara, e poi spieghiamo anche perché ha a che fare con Daniele.
2: Allora, è da un po' che si parla di questo fatto, di questa nazionale di calcio maschile italiana che non è andata al mondiale.
1: No, deludente, molte delusioni. Non
2: io
1: di
2: sto
1: calcio
2: andando,
1: zero.
2: Mi sto andando a tentoni dentro completamente. Bisognava cambiare il CT.
1: Sì. Prima CT hanno cambiato la testa. Cioè,
2: sì.
1: C'è Maldini.
2: C'è Maldini,
1: anzi,
2: adesso.
1: Ancora prima Malagò.
2: Sì.
1: Poi Maldini,
2: cioè alla FIGC.
1: Poi hanno messo Maldini.
2: Poi hanno messo Maldini
1: e Leonardo.
2: Esatto. E poi adesso si è finalmente capito chi è il nuovo CT della nazionale e sarà Andrea Pirlo.
1: E qui subito la prima richiesta d'aiuto: 347-342-5220. Ascoltatori, messaggi brevi, diteci se dobbiamo essere felici oppure no di questa scelta. Ci siamo fatti gli affari nostri, penso che sarà assolutamente un dibattito sereno. Però perché ha a che fare con Daniele Andrea Pirlo, Chiara?
2: Perché è nato in provincia di Brescia.
1: Dove esattamente, Daniele?
3: A Flero.
2: A Flero.
1: Come te, tu però sei di Brescia.
3: No, sono di Brescia.
1: Dici qualcosa su Flero.
3: È un paese lì appena fuori.
2: Carino, è carino.
3: Normale.
1: Prodotto tipico?
2: Pirlo.
3: Vedi, esatto.
2: Sì.
1: Ma non c'ha un prodotto tipico, lo Spiedo? No, neanche.
3: No, lo Spiedo è dell'est.
2: È che ogni comune... Sì.
1: Hai mai incontrato Pirlo? Ti è mai capitato?
3: Mai.
1: In quel di Brescia? No,
3: mai.
1: Non vive più a Brescia, immagino.
3: No, non credo.
1: Ok, grazie, contributo preziosissimo.
2: Sì?
1: No, noi?
2: No,
1: io sono...
2: anche l'internet poi ci dà di più. Cioè, di Flero.
1: Cioè, Flero è...
2: La pasta fresca, dicono.
1: Quale
2: vabbè,
1: pasta?
2: Ma
1: nome
2: fa...
1: questa pasta fresca?
2: Dice che sono noti per i casoncelli e i tortelli al bagos. Vabbè, ma allora, quello è tutta Brescia, è famosa per i casoncelli.
1: Brescia,
2: forse anche
1: solo,
2: altre
1: anche
2: zone.
1: Altre zone. E i... come si chiamano?
2: Bagos.
1: Bagos.
3: Non è di Flero il bagos, per quel che so io.
1: Cos'è il bagos?
3: Un formaggio.
1: È un formaggio. Vedi, oggi stiamo facendo anche un giro gastronomico. Io sono
2: comunque Flero esiste dal Neolitico, secondo Wikipedia.
1: Adesso, non è la puntata, non è flerocentrica, non me ne vogliano gli amici di Flero. Dovevamo fare un passaggio.
2: Siamo qui a dire delle stupidate, ma tu c'eri nel Neolitico?
1: No, Flero sì. Sono molto contento del fatto che sia stato nominato, stavo per dire eletto, nominato Pirlo come
2: bellissimo CT, uomo.
1: Bellissimo uomo, anche grande calciatore, uno dei campioni del mondo del 2006. Seguivo il calcio, quindi ho seguito la sua epopea al
2: centrocampista del Milan e della Juventus.
1: Ma io ho una cosa in comune con Pirlo. Entrambi non sappiamo sorridere.
2: Ma
1: ragazzi, guardate, scrivete Pirlo sorriso e troverete una foto in cui sorride, secondo me fatta con la I.
2: Dai, non è vero.
1: Lui non sorride neanche durante un'orto panoramica, cioè sai, quando ti fanno la lastra. Comunque è più forte. È uguale, lo
2: non
1: dico.
2: Allora,
1: io non so, se guardate le foto sul sito di DJ, io sembro sempre un imbecille. Infatti non sorrido, non so sorridere.
2: Anch'io non sono molto brava a sorridere.
1: Non
2: devo
1: è
2: dire
1: vero,
2: la verità.
1: Fai
2: non
1: un sorriso?
2: Vengo...
1: Fai un sorriso?
2: Ma anche tu stai sorridendo comunque in questo
1: Ilaria,
2: momento.
1: Fai un sorriso?
2: Sta sorridendo
1: adesso.
2: Sta
1: sorridere. Daniele? Ecco, io sì, non ce
2: Daniele
1: la
2: ha la... Bello questo momento in cui noi abbiamo guardato della gente sorridere e non abbiamo spiegato niente agli ascoltatori.
1: Allora,
2: mi spiace ragazzi.
1: Allora, foto dei vostri sorrisi al 347-342-5220 e noi vi diciamo se secondo noi sapete sorridere o no. Comunque la notizia l'abbiamo data, fra un attimo su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme.

0: Io sono contentissima, ma non per Pirlo, per Maldini, perché io adoro Maldini. Viva Paolo Maldini, un capitano, c'è solo un capitano.
1: Beh, Maldini, bell'uomo, direi. Beh, sì. Maldini, bell'uomo. Pirlo, Chiara?
2: Sì, bell'uomo.
1: Bell'uomo. Ilaria, Pirlo, bell'uomo?
2: Sì, bell'uomo.
1: Sì, bell'uomo. Andrea, stavo dicendo. Daniele,
2: Andrea.
1: Pirlo?
3: Bell'uomo.
1: Bell'uomo, bell'uomo. Vabbè, siamo d'accordo, però non stiamo parlando...
2: Noi solo di questo parliamo quando
1: no,
2: parliamo.
1: No, ma infatti mi è arrivato questo messaggio di Andrea, che mi colpisce, dice: raga, però parlate solo di calcio. Ma Andrea, noi
2: parliamo solo di
1: noi
2: calcio,
1: non sappiamo niente di calcio. Infatti Zero. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori un parere. Ce l'hai una base tutto il calcio per se... Vabbè, questa va bene lo stesso.
2: Questa senti è che pezzo.
4: Il Pool Sportivo in collaborazione.
2: Vabbè, è partita
1: messo,
2: dall'inizio.
1: Daniele? Cos'è? Lascia.
2: Cosa prese?
4: Tutto il calcio, minuto per minuto.
1: Proprio tutto hai
4: cioè. Cura di Guglielmo Moretti.
2: Tutta la sigla anche.
1: Salutiamo
2: tutti quanti.
5: Ascoltatori, buongiorno. Salve. Eccovi,
1: cioè,
2: è una puntata, è partita la puntata.
1: Sopra la puntata di tutto il calcio minuto per minuto. Guarda.
2: Oh, eccoci.
1: Questa volevo. Sentiamo alcuni esperti ascoltatori che ci dicono la loro su Pirlo, CT della nazionale, perché noi non ne sappiamo granché.
6: Ciao, per quanto riguarda Andrea Pirlo, ottimo giocatore, ottimo persona. Ma come allenatore non ha ancora dimostrato niente.
2: Vabbè.
1: Grazie.
6: Ragazzi, si salvi chi può.
1: Grazie al nostro Francesco, che è pessimista.
2: Malfidente.
1: Sentiamo qualcun altro.
7: Dici qualcosa su Flair.
8: Ciao Chiara, ciao Ciccio.
1: Sì.
8: Mio marito

0: La vostra domanda, diteci cosa pensate su Andrea Pirlo, ha risposto ma.
1: C'è dello scetticismo, però secondo me dipende anche un po' dalle delusioni azzurre di questi periodi, perché invece abbiamo anche tanti messaggi di persone felici della scelta di Pirlo come
2: fiduciosi,
1: fiduciosi, fiduciosi. Poi di lì siamo passati a parlare di persone che non sanno sorridere, come Andrea Pirlo è evidente. Attenzione, che ora basta sta base, togliela perché se
2: no,
1: diventa, se no, la corrida di Corrado, fra.
2: Dai.
1: È arrivato un messaggio di Laura che mi colpisce.
3: Io per sorridere nelle foto spesso devo mangiare un granello di sale, se no non riesco a sorridere.
1: Un granello di sale. A
2: Non so
1: parte
2: se lo
1: che
2: mangio.
1: Laura, che è di pressione minima 130, credo, però un mangiare un granello di sale e che ti.
2: Ah,
1: Perché
2: forse perché
1: sorridi?
2: ti dà. Ah, come se tu facessi col limone che l'aspro ti fa venire voglia di fare
1: Ho capito,
2: e
1: ma non
2: quindi
1: è
2: tiri
1: che
2: fuori i
1: per fare
2: denti.
1: una foto non posso cagare per 2 settimane.
2: Allora, senti.
1: Comunque,
2: Ti sorridono altre
1: ci
2: parti.
1: sono dei. Allora, intanto le vostre foto.
2: Sì.
1: Ragazzi, vi do una notizia. Al mio metro, anche alcuni di voi evidentemente non sanno sorridere, ok?
2: Dai.
1: Cioè, ma secondo me è genetico. Ci sono alcuni a cui viene naturale sorridere e altri a cui viene finto sorridere. Cioè, a me, per esempio, la critica che viene fatta è che la parte sotto sorride, ma non sorride la parte sopra. E quindi.
2: Sei come Harrison Ford che sorride solo con metà faccia.
1: Sì, quello credo.
2: Oddio,
1: Vabbè,
2: aspetta.
1: sì, ho visto Harrison Ford che.
2: No, nel senso, cioè, no, hai fatto dei gesti come se fosse un problema neurologico. No, è una questione anche di rughe, di invecchiamento, cioè un occhio leggermente più
1: più
2: chiuso,
1: chiuso e
2: così,
1: quindi riesce a tenere mezza faccia
2: quindi
1: felice.
2: mezza faccia, esatto.
1: Ci sono dei segreti per sorridere?
2: Allora, ci sono dei siti che spiegano un po' cosa fare per sorridere, c'è un po' di studio anche,
1: Mister,
2: trovare
1: ascolti.
2: il profilo migliore, mostrare i denti ma non troppo, cose di questo tipo.
1: Sono un Doberman, come faccio a mostrare i denti? Cioè, che vuol dire mostrare?
2: È che non fai vedere tutti i denti e le gengive così, ma fai vedere un po' di denti senza esagerare. Dai, senti, stai facendo la faccia del coniglio. Ah, non lo so
1: Poi,
2: perché.
1: poi.
2: Una cosa che mi ha colpito molto è che, sai, tutti dicono di dire cheese.
1: Sì, cheese.
2: Non bisogna dire parole con la I, ma parole con la A. Perché hai un sorriso più disteso.
1: Cassata, però.
2: Dice banana.
1: Banana.
2: Dillo
1: Dici
2: due
1: due volte,
2: volte.
1: così almeno
2: Una foto viene bene.
1: viene bene. Grazie, scusa,
2: Grazie.
1: Daniele, sai che non possiamo resistere a questa
2: Comunque,
1: cosa.
2: se dici banana, quanto
1: Banana.
2: o parole che finiscono per A e tenere la A lunga alla
1: Ok. Quindi
2: fine.
1: vostre foto mentre dite banana. 347-342-5220. Non lo so. Io continuo a pensare di non saper sorridere. Anzi, se ci fosse un smile coach
2: Se l'allero.
1: all'ascolto che possa aiutarmi, sarei molto felice.

0: Pensate che io ho delle foto di banane che per sorridere dicono uomo. Jacopo Dottorino.
1: Bravo Jacopo, questa ci è piaciuta. Stiamo parlando di sorrisi ma anche di calcio. In una parola, sì. Andrea Pirlo.
2: Dai!
1: Continuiamo a parlare con gli esperti, perché noi non ne sappiamo,
2: non
1: facciamo
2: sappiamo abbastanza.
1: Parlare chi ne sa. Daniele, mi metti una base calcio per favore? Oh,
2: questa è una base.
1: Sì. Questa
3: era, ma non parlano, non mi piace.
1: Bravo. Questa era dribbling. Sentiamolo.
4: Chiaro, Ciccio, ma dai. Ma non è questione di allenatore, ragazzi, qui è questione di squadra, è questione di giocatori. I ragazzi non hanno più passione per niente. I ragazzi hanno passione solamente per lo smartphone. Non corrono più, non vanno più a giocare a calcio. Giocano a calcio solamente per cosa? Per il dio denaro, perché quella scatoletta di metallo infernale gli insegna questo. Se voi vedete le squadre di Serie A, soprattutto quelle di Serie A, da che giocatori sono composte? È la stragrande maggioranza di giocatori stranieri. Dove stanno gli italiani? Bella domanda, Gianluca da Reggio. Ciao, ciao.
1: Gianluca, grazie per il consiglio da esperto. Noi ci fidiamo di te. Il cambio base è stato incidentale. Ci dobbiamo fermare un attimo. Dopo la pubblicità arrivano gli amori di Dio. Che vi piacciono o no, a me no. A tra poco.
5: È Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
1: Se amate distinguervi,
5: se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa,
1: se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente,
5: allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
1: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva
5: e vi aspetta a Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio.
1: Beh, venite a provarlo.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
7: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
8: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Barletta dal 24 al 26 luglio.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
11: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
10: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Cibo.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a runway. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Io ti dico che questa bossa nostra di Gaia sul podio delle canzoni dell'estate. Almeno sul podio. Almeno sul podio. Poi non ci azzecco mai, ma la butto.
1: Ma no, vabbè.
0: State ascoltando Chiacchiericcio, Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi alle 19.40 su Radio DJ. Insieme a voi fino alle 20 continuiamo a ricevere giustamente messaggi di persone. Venerdì sera, finita la giornata di lavoro, si mettono in viaggio, tipo lo Davide.
2: Ciao Chiacchiericci, io e mia moglie stiamo facendo un Torino-Trieste, 8 ore di macchina, abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno degli amori di Dio, corretto?
3: Corretto.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: E allora, nonostante sia fortemente in disaccordo, prego.
4: Ammazza, sono così lontane Torino e Trieste, allora 8 ore di amori di Dio.
0: Ma io di no.
4: Va bene, facciamo due interventi e poi andiamo tutti in viaggio anche noi, non è vero, stiamo a casa.
0: Questa è la sigla improvvisata sul momento di fronte agli occhi da cerbiatto di Ilaria, che ti ha guardato come se fossi completamente pazza, comprendendolo peraltro, non la biasimo affatto. Che cosa sono gli amori di Dio? Sono quel momento della settimana, in genere venerdì, ultima mezz'ora, in cui parliamo di teneri animaletti. Noi siamo un programma che si occupa di attualità, ma a volte facciamo come i giornali, parliamo dei nostri simpatici amici a zero infinite zampe.
4: Sì, a tante pinne anche.
0: Per così attirare la vostra attenzione, rilassarci un po' alla fine della settimana. Chiara, qual è la prima storia di oggi?
4: La prima storia è un aggiornamento da una zona che abbiamo già trattato più volte.
0: Sarai il cacapò?
4: No, non è il... però sempre uccelli, bravo. Attenzione. Vedi che stai iniziando a entrare in feeling con questa rubrica. Allora, abbiamo parlato dei pavoni di Punta Marina,
0: certo,
4: provincia di Ravenna.
0: Tra l'altro una località dove vorremmo andare quest'estate, visto che noi le ultime settimane di agosto le passiamo in Romagna più o meno.
4: Perché io dico sempre, voglio andare a vedere la tomba di Dante, poi finisco a vedere i granchi blu, a tutti gli altri animaletti. Mai visto.
0: Cultura guai.
4: Cultura,
0: però,
4: via.
0: Potremmo andare a Punta Marina a vedere i pavoni, ci sono ancora?
4: Molti meno, pochissimi.
0: Perché c'è
4: sono rimasti
0: la sacra
4: pochi.
0: Del pavone.
4: No,
0: da
4: no, la piadina col pavone.
0: Perché?
4: No, semplicemente alcuni sono stati allontanati dal paese gentilmente, altri sono volati via e sono rimasti meno. Ma non parliamo di Punta Marina, restiamo in provincia di Ravenna e andiamo a Marina Romea e Marina di Ravenna.
0: Ok.
4: Perché lì sono arrivati i fenicotteri.
0: I fenicotteri
4: stanno già, non stanno tanto lontano da Ravenna, perché ci sono in zona. Però non stavano lì. Sta di fatto che un giorno c'è stato un grosso temporale, ma forte, pesante. E a un certo punto la gente è uscita di casa e si è trovata nel cortile dei fenicotteri
0: trascinati dal vento. Come funziona?
4: Che sono atterrati nella zona a causa di questo temporale. Evidentemente non so se scappando dal temporale si sono spostati e sono arrivati lì. Non si è cioè la dinamica è ancora misteriosa. Sta di fatto che alcuni hanno raccontato di essersi trovati appunto davanti questi fenicotteri e di aver aperto il cancello per farli andare via, e questi sono andati via a piedi.
0: Ah, perché il fenicottero non vola, cammina.
4: No, no.

0: vola, però evidentemente non sapevano dove volare. Hanno detto vabbè, facciamo un pezzo
1: poveri,
0: a piedi.
1: Erano
0: vogliamo.
1: Disorientati.
0: Erano disorientati.
1: E che faranno come i pavoni? Alloggeranno lì? Tra l'altro sono bellissimi posti da visitare, quindi sì, magari un fenicottero si trova bene.
0: No, però non credo, stanno già tornando a casa loro. Era okay. è stato giusto un momento.
1: Pensa te.
0: Però insomma i turisti si sono trovati lì pure i fenicotteri.
1: Poi i fenicotteri sono belli perché sono quelli rosa, no?
0: Sono quelli rosa.
1: Con
0: sì,
1: una che in genere stanno su una zampa sola.
0: Sì, beh sì, per riposare.
1: Che differenza
0: per
1: c'è?
0: Un piede, un...
1: Cos'era
0: questo?
1: Questa
0: era un
1: cosa?
0: Fenicottero.
1: Fa sentire?
0: Bel suono.
1: Un fenicottero che stanno stritolando, credo, sotto uno schiacciasassi.
0: Sta vomitando questo fenicottero.
1: Ma che differenza c'è fra il fenicottero e la gru? Dici, una la usano nei cantieri.
0: Che una è rosa e carina e la gru è... ok.
1: Scusami, scusa, adesso io lo so
0: è
1: che
0: giusto,
1: ti,
0: okay.
1: ti coglierò impreparata. Sì. Ma il gesto di Karate Kid... Sai quello del...
0: Quello è la gru.
1: È la gru.
0: Perché non credo che in Cina e in Giappone ci siano i fenicotteri.
1: Mo.
0: Non credo.
1: Addirittura ce li hanno a Marina di Ravenna, non ce li hanno a Chioto.
0: Scusa, ma ce li hanno a Marina di Ravenna.
1: Magari un temporalone
0: in Sardegna,
1: li porta fino
0: no,
1: a lì.
0: Non ci sono.
1: Non ci sono.
0: In Cina ce li hanno. In Cina c'è la gru.
1: Mi taccio. Bene,
0: allora, ma
1: questa
0: non ho
1: è
0: capito.
1: La prima storia. Amici sì. di Marina di Ravenna, fateci sapere com'è il
0: se state ancora con i fenicotteri.
1: No, io intendevo se era buono da mangiare oppure no.
0: No.
1: Ma magari, no, credo sia specie protetta peraltro. No, non lo facciamo.

0: scusate, ma documentatevi prima di dare le notizie.
1: Dici.
0: Comunque il fenicottero nasce marrone, dopo se mangia i gamberetti che sono rosa diventa il pelo rosa, gli viene la peluria, pigmentazione.
1: E se mangia dei puffi allora gli viene la peluria blu. Quanto è affidabile è questa notizia, Michele?
2: Non è vero, tutti i fenicotteri sono rosa o rosa. Forse perché mangiano tutti quanti quel gamberetto. Proprio quello specifico.
1: Non rifare la sigla.
2: Che si chiama coloreria.
1: Michele, posso dire, è la tua parola contro quella di nessuno. Quindi per il momento ci fidiamo, poi però non prendete questa notizia.
3: No, ho cercato.
1: È così, sì. Ilaria conferma. Ok, perfetto. Chiara, seconda notizia del momento, amore di Dio, dove andiamo stavolta?
2: Ormai è quasi una rubrica, ma ci sono delle novità sulle orche.
1: Ah.
2: Abbiamo parlato recentemente del fatto che si sono viste delle orche donare dei tonni morti a delle barche.
1: Certo.
2: Ok.
1: Scusa, non avevo parlato, ti fanno sempre ridere le orche.
2: E abbiamo parlato l'anno scorso delle orche che indossano i salmoni come cappelli.
1: Ma è vero, sì, per moda peraltro.
2: Salmoni
1: per
2: morti.
1: Moda.
2: Qualcuno le ha viste, altre orche si sono viste e hanno detto iniziamo a farlo anche noi. E c'è una nuova moda tra le orche.
1: Già ridi, quindi.
2: C'è una nuova moda tra le orche e le hanno viste nelle orche che stanno nel Golfo della California.
1: Ok.
2: Praticamente.
1: Intelligenti ste orche, eh?
2: Sono matte, sì. Sono pazze proprio, pazze, sì. Pazzerelle.
1: Questa è un'orca, grazie Daniele.
2: Sono pazzerelle praticamente.
1: E pensate, tutti questi suoni non sono registrati, li fa lui con la bocca, sì. E a volte non solo con la bocca, pensate.
2: Le orche in quella zona, una delle cose che mangiano è il pesce luna. Te lo ricordi il pesce luna? Certo. Era arrivato a Cesenatico.
1: Sì, avevamo intervistato una volta il sindaco di Cesenatico, sì. Perché avevano trovato un grossissimo pesce luna.
2: È un pesce tondo che sta praticamente sempre piatto di profilo, perché è tondo. È proprio un cerchio.

0: fermo con la bocca e l'altra velocissima gli va addosso e lo fa esplodere. Esatto.
1: Ma
0: questo
1: perché?
0: Rumore.
1: Ma è una cosa crudelissima.
0: Perché allora qualcuno dice che probabilmente serve perché così si formano dei pezzetti più piccoli e le piccole orche sono più riescono a mangiarlo meglio.
1: Vedi che è diventata di nuovo.
0: Però dicono non è vero, non è così. Probabilmente si divertono. Ora
1: a
0: si divertono a fare
1: esplodere pesci luna.
0: Sì.
1: Wow.
0: Questa cosa c'è questo sospetto perché altre cose che fanno le orche sono lanciare le foche in aria quando ci nuotano vicino.
1: Sì, e poi sparargli con delle pistole.
0: E tirare gli schiaffi alle razze.
1: Quali razze in particolare?
0: Le razze.
1: Ah,
0: i pesci.
1: I pesci razzi.
0: Pensavo passano vicino e gli danno le codate o le pinnate. Quindi gli tirano gli schiaffi. Quindi hanno detto, evidentemente alle orche piace giocare col cibo.
1: Ma quindi che giudizio abbiamo di queste orche? Positivo o negativo? Cioè, sono intelligenti, ma sono anche delle belle persone?
0: Non lo so, come fai a giudicare? Non
1: 347 342 5220 orche sì o orche no?
0: Dai,
1: vediamo.

0: sapendo qualcosa di animali, mi rendo conto che sparate solamente delle cagate. Ma quindi su tutte le altre cose in cui invece vi credo ciecamente, su tutte fregnacce.
1: Anna, era ora che qualcuno, cioè, lo dovevi venire a sapere.
2: Sparate cagate.
1: Sì, Chiara, sì, è esattamente.
2: Ma è vero, guarda che è vero che dei
1: Anna,
2: orche.
1: Sai cosa facciamo noi alla verità? Chiara la tiene ferma e io ci vado contro,
2: sì,
1: a tutta
2: la
1: velocità,
2: esplodere!
1: Facendola esplodere. Sì. Questo è quello che facciamo e continueremo a farlo, attenzione, lo ripetiamo, anche lunedì prossimo. Non fate quelli che siccome il palinsesto è finito, Linus non c'è, Pinocchio è andato in ferie, Wad va in ferie. Allora, no, ragazzi.
2: Noi siamo
1: noi
2: qua.
1: Siamo qui fino al 31 di luglio,
2: luglio
1: non no, di agosto, non
2: so, siamo di agosto,
1: ripartiamo. Sì. Quindi lunedì
2: hai detto
1: 31 di agosto ripartiamo per le vacanze, perché non ci
2: un altro giro di vacanze.
1: Per sapere se saremo confermati dovete aspettare
2: il 31
1: puntata.
2: Luglio.
1: Grazie mille a Ilaria in redazione, grazie a Daniele in regia.
3: Grazie a voi.
1: Grazie a

0: Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: La linea va al sempre ottimo Wad. Ci risentiamo lunedì, buon weekend a tutti, ciao.
2: Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio.
3: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Allora, com'è andata la serata?
11: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
10: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
11: Nah, non ti sei persa niente.
12: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
17: Ehi, umano, si parte, si parte!
18: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
17: È pieno in store su arcaplanet.it!
19: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
1: ufficio cose smarrite?
21: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
21: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
22: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 20. Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. Torna a salire la tensione in Cisgiordania in seguito a una sparatoria avvenuta questa mattina a Tel, in cui hanno perso la vita 2 soldati israeliani e 4 civili palestinesi. Le ricostruzioni però di quanto accaduto sono contrastanti. Poco fa l'esercito dello Stato ebraico ha confermato di aver fatto irruzione nell'ospedale di Nablus e di aver arrestato 2 palestinesi che avrebbero partecipato agli scontri. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir getta benzina sul fuoco per ogni ebreo assassinato, afferma, il nemico deve pagare con la perdita di terre e abitazioni. Toni non certo distensivi quelli usati da un generale iraniano in merito al conflitto in corso con gli Stati Uniti. Per ogni iraniano ucciso, un soldato americano sarà mandato all'inferno. Trump intanto, in un messaggio sul suo social Truth, sottolinea che Cina e Russia non sono coinvolte nella questione iraniana. Se lo facessero, prosegue il tycoon, le conseguenze sarebbero molto gravi. Non sarebbe certo nel loro interesse. E notizia di poco fa, il presidente americano dovrebbe incontrare a Washington martedì Volodymyr Zelensky, lo ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca. E la guerra in Ucraina intanto non si ferma, le forze russe hanno colpito con 2 bombe aeree Sloviansk, provocando 5 morti e 9 feriti, lo riferisce il governatore militare dell'area della regione del Donetsk, ancora sotto controllo ucraino. L'ultima pagina, si è svolta oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto a Bologna domenica dopo essere stato fermato da 2 agenti. Gli elementi emersi sarebbero la presenza di sangue vivo nei polmoni e lo schiacciamento, da stabilire se dovuto ad eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o a un'eccessiva compressione. Siamo allo sport. Dopo il no di Guardiola sembra sempre più certo l'arrivo sulla panchina dell'Italia di Andrea Pirlo, anche se la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe anche Mancini. E poi il ciclismo, Pogacar vince la 19ª tappa del Tour de France con arrivo sull'Alpe d'Huez, frantumando il record di scalata che apparteneva a Marco Pantani. Lo sloveno guadagna molto in classifica generale, il primo inseguito ora è Evenepoel, infatti a oltre 7 minuti. E poi la Formula 1, perché le Ferrari volano in Ungheria, Hamilton ha chiuso in testa la seconda sessione di prove libere, piazzandosi davanti a Leclerc, che invece aveva fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione, a seguire Norris e Verstappen.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore di nuovo asciutto su tutto il paese, anche sulle regioni meridionali tirreniche, poche nubi, domattina sereno e clima gradevole ovunque. Nel pomeriggio instabilità, invece in aumento sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, con rischio temporalesco, situazione invariata altrove. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Da Alessandro Lettieri, buona serata su DJ.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Have fun with
9: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
10: Radio DJ.
11: Go, go, go, go, go, inizia one.

0: con Bombini Cusini. Vabbè, The Bowser, l'abbiamo disannunciato talmente tante volte. Crocodilo.
1: Hey baby.
0: DJ.

0: In Italia è venerdì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Ballerina cappuccina.
2: Bombardiro.
0: Vai vai, spara bombardino.
2: Bombardiro crocodilo.
0: Mi sembra
3: sette
0: di parlare
3: dopo,
0: mi sembra di no, ne abbiamo parlato anche sette anni fa. Beh, mi sembra un po' vintage. Cioè ormai nel 2026 va tutto talmente veloce che anche parlare del brain rot ti sembra una cosa anziana, ma esagero. Anche il 6-7, un mese fa era tutto un parlare di 6-7, addirittura anche dal Papa, non so se vi ricordate. E poi oggi sembra appunto di parlare di una cosa vecchia. Va tutto molto veloce. Infatti,
4: hey baby.
0: E infatti questa è l'ultima puntata della season, ci sentiremo poi domani. Ma questi sono i saluti finali?
3: Beh no, c'è l'inizio.
0: Abbiamo appena cominciato. Ci risentiremo domani comunque per una puntata best. E poi ho un mese di vacanze, serate in giro. E cosa facciamo oggi? Niente! Questa è l'idea. Oh, l'ultima puntata, proprio immaginate i remi nella barca, i piedi nella sabbia.
3: Nella nostra barca ci sono anche i remi degli altri.
0: Sì, c'è una barca piena di remi in barca, al punto che, vabbè, adesso tra le altre cose, perché suona la campanella presto, diciamo manca un mese per la prossima campanella, suonala però che comunque sblocca... Perché penso, per noi che facciamo la scuola media, sentire la campanella il 24 di luglio ti ricorda la scuola, ma poi ti ricorda anche che non sei nel periodo di scuola, c'hai ancora un mese abbondante di vacanze, quindi godetevela, vi auguro un'estate pazzesca, piena di persone speciali.
1: Guad, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
0: Kendrick Lamarta alla lavagna.
3: Più o meno, eccomi.
0: Più o meno alla lavagna, con un piede sì e un piede no. Durante una puntata di problema, visto che insomma quando si va in vacanza ci sono poi i classici compiti per le vacanze. Compito per le vacanze.
3: Che materia è?
0: Materia matematica.
3: Vabbè,
0: okay?
3: Dai,
0: lo giriamo anche agli ascoltatori.
3: Abbiamo riso.
0: Ti puoi avvalere anche dell'aiuto degli ascoltatori.
3: Sì.
0: Durante una puntata di Say Wad, Wad prepara una playlist con 90 canzoni. Kendrick Lamarta ne elimina un terzo.
3: Ok, mi tiro fuori perché le frazioni non...
0: Feel the Vibe elimina poi un quarto delle canzoni rimaste. Quante canzoni rimangono nella playlist alla fine?
4: 347-342-5220.
0: Lo ripeto che non
3: sì,
0: è semplice.
3: No, per favore.
0: Durante una puntata di Say Wad, Wad prepara una playlist con 90 canzoni.
3: 90 è il totale.
0: Kendrick Lamarta ne elimina un terzo. Perché Kendrick Lamarta elimina. È una persona che elimina. Feel the Vibe elimina poi un quarto delle canzoni rimaste. Perché secondo lui non vanno bene. Quante canzoni rimangono nella playlist alla fine?
4: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: già già alla vacanza più che altro.
1: Gang.
0: Che vedo con Elvis Crespo, che è un gigante della musica latina.
2: Il mio teenager amico segua.
0: Sul teenager mentalmente tanto teenager, anche un po' meno, anche proprio bambino, bambino. Federica, tu ti senti bambina?
3: Sempre, sempre. Con un bambino piccolo per forza.
0: È ancora viva la bambina che è dentro di te?
3: A volte sì, a volte no, dipende dai giorni, dalle circostanze.
0: Però sulla matematica, che il nostro problema di partenza era abbastanza semplice, cioè tipo da scuola elementare, no? Tu e tantissimi altri ascoltatori avete indovinato in maniera velocissima, sono sorpreso di tutto questo, era semplice, però la risposta esatta qual era?
3: 45.
0: Oh yeah!
4: Fa tutto alla grande!
0: Grandissima Federica, che è una farmacista, quindi in questo periodo che cosa si vende di più in farmacia? Le creme?
3: Sì, esatto, creme solari e farmaci classici per i viaggi, quindi fermenti lattici o antiemetici.
0: Ah, cos'è interessante.
5: I sali anche.
0: I sali?
3: I sali, bravissima, bravissima Marta.
0: Allora, consiglia, scusa, nel beauty case per le vacanze, che cosa consigli di mettere? Cioè, una farmacista come te, che cosa consiglia di portarsi dietro?
3: Allora, il santo ibuprofene, la panacea va bene un po' per tutto.
0: Ibuprofene è la tachipirina, tipo...
3: No, tipo Moment,
0: quel mal di testa.
3: Esatto, sì. Tachipirina va benissimo, fermenti lattici e poi...
0: Ma fermenti lattici sono quelli vivi?
3: No, praticamente di vivo lì c'è poco niente. Quelli da frigo.
0: No, io non li ho mai voluti prendere perché nella pubblicità dicono sempre fermenti lattici vivi. E quindi bere una cosa viva mi ha sempre fatto un effetto strano.
3: Spero
0: di non essere l'unico ad aver avuto questo trauma.
5: E invece
0: senti Fede, io spero che tu in questa stagione puoi rispondere soltanto sì, ci abbia ascoltato più volte la sera.
3: Sì, sempre, quando esco da lavoro, sempre.
0: E allora, tu sei pronta ad avere il passaporto della gang di...
6: Say what?
0: Però per avere il timbro, un passaporto in cui si possono avere più timbri, ok? Quindi, primo timbro, ci hai ascoltati almeno, che ne so, due volte a settimana nell'ultima stagione?
3: Sì, credo un po' di più.
0: Timbro!
3: Sì.
0: Ho messo il primo timbro, io metto i timbri.
5: Qual è il timbro?
0: Sei mai venuta in diretta con noi? Sì, perché adesso sei in diretta con noi. Secondo timbro. Poi, hai mai vinto un premio fedeltà con noi?
3: No, mai.
0: Va bene, quindi siamo due timbri. Hai mai fatto ridere Kendrick Lamarta?
3: Non so se prima al telefono, comunque l'ho fatta ridere.
0: Ti ha fatto ridere?
5: Adesso sì.
0: Adesso sì, metti tu il timbro, vai. Timbro. Funziona il
5: mio,
0: timbro. Quindi il suo è un passaporto della gang già con tre timbri. Ci siamo mai incontrati in giro? Hai mai incontrato qualcuno di noi in giro?
3: No, purtroppo no.
0: Questo timbro, questo è un timbro un po' complesso.
5: È un timbro difficile.
0: Ma altri timbri, quindi foto con noi nessuna. Hai mai avuto uno scambio in DM sui social con qualcuno di noi?
3: Oddio, forse sì, ma qualche anno fa.
0: E con chi, amore mio?
3: No, ma non mi ricordo se... no, con te, credo. Perché 3-4 inverni fa eravamo io e mio marito in macchina, che ti ascoltiamo sempre comunque.
0: Amori, che non siete altro.
3: sì, mi sa che con un vocale qualcosa, sì.
0: Quindi è un passaporto con 1, 2, 3, 4 timbri. Passaporto della gang ti verrà recapitato proprio nella tua farmacia, tra l'altro, San Benedetto del Tronto.
5: Ciao, Fede. Ma l'ibuprofene.
3: No, la farmacia è a Calassai.
0: A Calassai, va bene. Buona estate a te e a tutta la family.
3: Grazie,
0: ciao Fede.
3: Anche a voi.
0: Ciao.
3: Buona estate.
6: Say what?

0: dice 6 volt al venerdì sera su Radio DJ.
1: Sai che per un mese mi mancheranno tutti gli ascoltatori, ancora di più ovviamente quelli che sono con noi tutte le sere, che interagiscono, tipo, cioè, mi viene proprio tipo la lacrimuccia, ragazzi. Pure un mese.
2: La
1: però...
2: puoi ascoltare anche sui Reload e così senti gli ascoltatori.
1: Come si chiama? Esiste una Saudaci però sul futuro, cioè la Saudaci tendenzialmente ce l'hai al rientro, no?
2: Sì.
1: Non so se esiste. Esisterà?
2: Esiste. La Holiday Blues è all'andata.
1: Tipo, all'andata, esatto. Ciao Wad, la mia amorosa è un'ascoltatrice, una coppia, ci stanno ascoltando mentre preparano con tanto di foto che ci certifica la cosa arrosticini al barbecue a Treviso.
2: Vabbè.
1: Raga, buona cena, grazie di essere con noi.
3: Ehi Caporosso, ciao. Allora, io posso avere tutti i timbri che vuoi.
1: Il passaporto.
3: Ti ho ascoltato in differita, però, non in diretta.
1: Vabbè, ci
3: tutti
1: sta.
3: I giorni.
1: Ci sta.
3: Con dall'app, tutte le mattine ti ho sempre ascoltato. Sono di Altamura, non ti ho mai incontrato. Ecco, questo è un timbro che quindi... potrei non avere. Ma ho incontrato molti DJ della radio.
1: Okay.
3: Gli ultimi sono stati il trio.
1: Ok, ad Altamura.
3: Ho vinto un premio per realtà con il trio.
1: No, aspetta, però per il passaporto della gang devi averlo vinto con noi, devi aver incontrato qualcuno di noi, ho fatto la foto con qualcuno di noi, per avere più diversi timbri. Però basta anche un timbro, quello appunto di averci ascoltato così tanto.
4: DJ Wad,
1: yes.
4: Giusto?
1: Il prossimo passaporto lo diamo a chi indovina, chi ci ha detto, quale ospite in questa stagione ci ha detto questa frase.
5: Va tutto alla grande.
1: Il mio sogno era poter fare piano bar da sola senza mio papà. Chi ce lo ha detto?
5: Ciao Wad.
1: Opzione A, Laura Pausini. Opzione B, Lizzo. Opzione C, Roberto Saviano. Chi ci ha detto questa frase? Il mio sogno era poter fare piano bar da sola senza il mio papà. Forse Saviano, non lo so.
6: 347-342-5220.
1: Quale di questi ospiti ci ha detto quella frase, questa frase, quella frase, questa frase? Yo, The Blessed Madonna.

0: to my love, the blessed Madonna.
1: Pure.
0: È come se la fischia. Personaggio simbolo della club culture anche europea, per quanto The Blessed Madonna sia americana, però viene da sempre percepita come europea per via della insomma del suo legame con Berlino, con Londra, la scena underground. Non so se
2: avete sentito
0: proprio oggi il nuovo primo ministro inglese, sì, Andy Burnham,
1: sì,
0: ha annunciato un taglio delle tasse per i club, i pub e le venue per i concerti da aprile 2027.
1: Vedi?
0: Bravo, King, subito re, il nuovo primo ministro inglese.
2: Ciao, volevo Ciao. Mandare un saluto a Wad.
0: Grazie.
2: E a tutto il programma di Say Wad.
0: Thank
2: vi
0: you.
2: Seguo e vi stimo da tantissimo, vi seguo sempre.
0: Dici che perché lei è candidabile al premio al premio coso?
1: Al timbro, passaporto?
0: Ah sì, al passaporto,
3: no,
0: sì.
3: Io non ho mai avuto un passaporto in vita mia.
0: Ce ne sono
3: regala,
0: tanti.
1: Regala.
0: Il passaporto della gang, che però cioè non vale per andare negli aeroporti, però puoi volare col pensiero,
1: con la fantasia.
0: No? Con la fantasia.
3: Guarda, noi amici camionisti ci siamo sempre, perché noi ferri non ne abbiamo. Comunque,
0: grande,
3: grazie per il programma che ci offre, grazie per la compagnia, guarda, sei sempre il numero uno.
0: Sei un grande, grazie di essere con noi.
4: Ragazzi, comunque, passaporto. Io avrei voluto tanto incontrare la Marta.
0: Io amo molto anche la categoria degli ascoltatori che ci ascolta con il volume altissimo. E poi ci mandano anche gli audio col volume altissimo.
5: Ciao Wad, buona estate. Noi vi ascoltiamo sempre.
2: Ciao.
0: All'unisono, c'è Field Vibe che coglie in questo messaggio.
2: Ciao, volevo mandare un saluto a Wad e a tutto il programma di Say Wad. Vi seguo e vi stimo da tantissimo.
0: Accolto questo.
6: Ciao a tutti, volevo salutare Wad e tutto il programma Say Wad. Vi stimo, vi seguo sempre, madame.
0: Cioè, c'è una citazione, c'è una della citazione. Bellissimo.
7: Ci sta proprio bene alla DJ, super freshness, bro. Ti voglio bene, un abbraccione.
8: Bella la radio DJ, gang.
9: Radio DJ, bitch.
0: Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e il 26 luglio a Civitanova Marche.
10: Radio DJ
11: One Nation One Station.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
12: Hai dimenticato i costumi da bagno.
11: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
13: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
14: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
14: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
14: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
16: Conviene al tuo portafogli.
17: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
16: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
18: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
19: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.

Dracula. Tame Impala. Jenny, what's up?

0: Comunque, quelli che sanno fischiare così bene, li invidio un po'. È bello saper
1: chissà
0: fischiare.
1: Chissà se fischiano in avanti o in indietro. Vabbè.
0: Cioè all'interno o verso l'esterno. Ah, cioè col risucchio o sì, con il soffio. Ok, ci sta.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Io merito un passaporto perché vi seguo sempre, ma soprattutto perché all'inizio ti odiavo.
1: Ah,
2: odiavo il sentirti parlare alla radio. Invece adesso hai il programma che preferisco, Radio DJ, sei un grande. Ciao.
0: È questo, siamo qui per farvi ricredere, per ricrederci anche noi. Grazie, il passaporto della gang, lo ne stiamo dando più o meno uno ogni tot, ogni mezz'ora.
1: Sì.
0: La più veloce ad indovinare chi è stata la cantante che ci disse qualche mese fa: il mio sogno era poter fare piano bar da sola, senza mio papà. Chi ci ha detto queste parole, Anna?
3: Laura Pausini.
0: Oh yes! E che poi tra l'altro puntata che ritrovi se la vuoi vedere o sentire,
1: certo,
0: per esempio sul canale YouTube di Radio DJ. Anna, sei pronta a ricevere il tuo passaporto della gang?
3: Ovviamente sì.
0: Allora, no, però prima vediamo quanti timbri merita il tuo passaporto di avere. In questa stagione, che consideriamo da settembre fino ad oggi, ci hai ascoltati almeno 10 volte?
3: Ma molte di più.
0: Timbro.
3: Mentre preparo la cena, fisso.
0: No, vabbè, ci fa anche un po' ridere il suono del timbro, che è il meno timbro che abbiamo trovato. Ok, e questo è un primo timbro ce l'hai sul tuo passaporto. Sei mai venuta in diretta con noi? Almeno una volta sì, cioè adesso. Non so se è successo già altre volte. È successo?
3: No, ma con un vocale sì.
0: Timbro. Perfetto. Hai mai vinto con noi un premio fedeltà?
3: No, mai.
0: Questo timbro non riusciamo a metterlo. Hai mai fatto ridere Kendrick Lamarta?
3: No.
0: Vuoi provare adesso?
3: Come...
1: Beh, boh, adesso mi ha fatto ridere mentre
0: parlavamo. Vabbè, no, non lo vuole questo timbro in realtà.
1: No.
0: Hai mai incontrato qualcuno di noi in giro, che ne so, tipo alla festa della radio o in qualche evento, in qualche serata? Ci siamo mai visti dal vivo?
3: No, mai, perché vivo nel profondo sud.
0: Dove vivi, amore?
3: Provincia di Potenza.
0: Mo, e di come si chiama la città?
3: Avigliano.
0: Avigliano? Ok.
3: Sì.
0: Ok. Tu nella vita fai il tecnico di radiologia medica e ti occupi,
3: sì,
0: di medicina nucleare.
1: E ascoltano noi.
3: Esatto.
0: È incredibile tutto ciò. Cioè, nel senso, qualcosa di... Tu hai a che fare con tutti i giorni con...
3: Con le radiazioni ionizzanti e con la preparazione di farmaci e l'acquisizione di esami a pazienti radioattivi.
0: Wow, comunque quest'anno più di sempre è aumentato di tantissimo, mi sento di poterlo dire all'ultima puntata della stagione, il pubblico medici, infermieri, farmacisti. Io
1: ci
0: non
1: dovete
0: so...
1: dire qualcosa.
0: Io non so cosa abbiamo fatto, però è bellissimo sapervi con noi. Ti voglio bene, riceverai il passaporto e da qualche parte ti arriverà. Ok Anna, grazie e buona estate.
3: Bene.
0: Ti voglio
3: grazie,
0: bene.
3: Grazie, buona estate a voi e a presto.
0: A presto.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.
4: Say what?

0: Ragazzi, io non ce l'ho con te, lo sai.
1: Ciao Italia!
0: Però secondo me tu dici un sacco di cazzate quando parli di musica.
1: Un saluto a gli ascoltari di Say What su Radio DJ.
2: Say what?
3: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo, and you're listening to Say What, a radio DJ.
4: Say what?

0: Savage Love Love Love. Anche Jason Derulo è stato nostro ospite. Yo!
1: DJ Wad, giusto?
0: Eh sì, 20 e 49 minuti, è venerdì e praticamente è l'ultima puntata della stagione pre-vacanza.
2: Chi non ascolta Say What cos'è?
0: Cos'è?
2: Chi non ascolta Say What cos'è?
0: Dimmi la parolaccia.
2: È un

0: Vediamo quanti timbri ha il tuo passaporto. Ci hai ascoltato in questa stagione, quindi da settembre ad oggi, almeno tre volte a settimana?
1: Sì.
0: Timbro! Sì. Oh, ovviamente dovete essere sinceri, va bene anche che uno ha degli impegni, c'è chi ci dice ti ascolto in podcast.
1: No. Tutti i giorni,
0: amore mio.
1: Tutti i giorni.
0: Occhio a questo timbro che vale tanto. Sì. Hai mai convertito un amico o un'amica all'ascolto del programma?
1: No, questo timbro non lo prendo. Mannaggia.
0: Però possiamo lavorarci da settembre.
2: Sì,
0: okay,
2: ci sentiamo questo, ottobre.
0: Ti è mai capitato di dire ah, ma questa cosa la raccontava Wad l'altra sera?
1: Sì.
0: Timbro!
1: Questo
0: vale tanto, un doppio timbro per Elisabetta, ti arriverà il passaporto della gang a Bari, dentro un panzerotto lo troverai un giorno. Buona estate, Eli.
1: Grazie, buona estate a voi, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Mi mancherete?
0: Anche
1: un abbraccio.
0: Tu, dai, un mese,
1: ciao,
0: teniamo
1: grazie.
0: Duro.
1: Ciao.
0: Comunque il nostro pubblico è forte.
2: Sì.
0: Anche questo pezzo di Night è forte.
3: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Knight, che è stato nostro ospite anche in questa stagione, ma in realtà Knight viene da noi da quando era così.
1: Dai. Veramente.
0: Non siamo in video, mi confermi? Gli vogliamo troppo bene, è cresciuto tantissimo quest'anno, forse più che mai, più di sempre, ed è stato anche nostro ospite

0: al Party Like a DJ nella serata 1212 Celebration.
1: Ciao.
0: Vabbè, siamo scherzosi, siamo un po' scherzosi, pre-vacanza, stiamo anche dando i passaporti della gang, serve avere, intanto averci ascoltato almeno 2-3 volte a settimana tutta la stagione.
2: Giusto sapere chi siamo.
0: Cioè, chiaramente, essere venuti magari anche in diretta è un altro timbro, aver vinto con noi in Premio Fedeltà è un altro timbro, far ridere Kendrick Lamarta ce l'hanno pochissimi questo timbro, incontrato qualcuno di noi in giro, qualcuno di noi della gang in giro, aver convertito un amico all'ascolto del programma, e cose di questo tipo. Se ce l'hai, meriti il passaporto della gang.
3: Say what?
4: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai. Woo!
5: One Gang Show
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
5: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
4: Al Cavallino Matto!
6: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 €. In negozio, app e sul sito.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 €.
13: Todis, buongiorno convenienza.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.
3: Va tutto alla

0: lejos y tan cerca.
1: Qui a Manu Chao era rimasto acceso il microfono, lui parlava al telefono proprio. Che però Karol G, la Colombia, il suono latino che è comunque in estate in Italia, perché poi il suono latino nel mondo funziona sempre, ok? In Italia non si capisce bene perché si accende soprattutto in estate, per esempio nei club, quindi il suono latino, colombiano, Porto Rico, il reggaeton, ora lo senti in queste feste estive un po' ovunque. Punto. L'anno scorso invece c'era molto anche suono afro, tipo Afro House per esempio. C'è ancora, però quest'anno va di moda il Brasile. Cioè quest'anno nei club c'è molto Brasile. Scusate questo piccolo improvvisato reportage dei club, dove spero di incontrarvi nelle prossime date che pubblichiamo su Instagram. Se no sembra tutta una smarchettata e non ci piace.
2: Guarda, non ci ho capito nulla.
1: No, dico nei club va molto il suono Brasile, by baile funk per esempio. La hit dell'estate nei club sicuro è questa qua.
3: Le

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Have fun with
5: doppio malto, birra, cucina e felicità.
4: Say what?
6: What?
4: What? What?
6: What? What?
4: Say what? Say what? Say what?
7: Radio DJ.

0: Diego Passoni, Empire of the Sun, c'è anche Danny Ocean. Da 10 minuti, spoiler, come dico sempre io, da 10 minuti sono le 9.
1: Ciao, what?
0: Yes, yo, to the beach, yo, and you don't stop.
2: Ciao, si, what? Ciao.
0: Allora, sto tutto,
3: bene, no?
0: Non so se riesco a trasferire questa sensazione. Cioè, sto tutto che sì, va bene, è giusto fare vacanze, ma capito?
3: No. C'ha la saudace al contrario.
0: Capito, cioè lunedì a chi le racconto le cose? Venite alle vediamoci da qualche parte. Fino al 31 come si fa?
3: Ma invitali tutti.
0: Invito tutti. Intanto stiamo dando i passaporti della gang a chi è fedelissimissimo e merita di volare con noi anche durante questo mese di vacanze.
4: Oh zio, cos'è questa cosa del passaporto della gang? Cioè io non ce l'ho,
0: Vabbè, allora intanto non è che si può...
3: tocca, comunque calma.
0: Non è che vai all'ufficio anagrafe e glielo chiedi così il passaporto, no? Oh zio, allora io il passaporto.
5: Ciao.
0: Ciao.
5: Io aspetto la chiamata, ho fiducia. Ho fiducia che mi chiamate questa sera, che è l'ultima sera prima delle vacanze. Intanto un bacio enorme.
0: Un bacio a te, ma per il prossimo passaporto della gang lo vincerà chi ci dice nel minor tempo possibile di che questa voce è stata nostra ospite più volte.
3: Sì.
0: E prendendo un estratto a caso di una delle sue ultime volte, indovinate chi è lei.
6: Say what? Guess the guest.
0: Tra l'altro ci ha promesso un jingle customizzato, sì, non è mai arrivato.
7: No, giuro, adesso io lo studio prenotato per un'altra roba, per una big surprise per i miei fan.
0: Ma
7: in
0: che
7: quel
0: voglia
7: giorno
0: che ho di sapere io in anteprima le big surprise.
7: Infatti te la spoilero. È già spoilerata big surprise e poi ti registro il jingle.
0: Poi tra l'altro lo ha fatto il jingle ed era bellissimo, uno dei jingle più belli. Scrivono Beba, e no. Let's kick it. Gang. Chi è?
8: 347 342 5220.

0: Ibra, e ovviamente in tantissimi avete indovinato chi era il protagonista del Guess the Guest. Chi era, Ludovica? Sei stata la più veloce. Chi era?
1: Ciao, buonasera a tutti, eccomi.
0: Era la cantante?
1: Emma Marrone.
0: Sì. Facile. Sì, è troppo facile questo gioco, ma perché è un modo come un altro per regalare. Noi i passaporti li regaliamo. Noi siamo per tutti sotto lo stesso cielo. Passaporti per tutti quanti. Passaporto della gang anche per Ludovica. Ci serve sapere nome, età, segni particolari.
1: Allora, Ludovica, 25 anni, segni particolari. Bella domanda, molto solare.
0: Oh amore, molto solare. Solare. Ma sei già in vacanza?
1: No, sto per andare a cena ad amici qua dove abito all'Argentario.
0: Capito. Adesso mi viene questa... Vabbè, allora intanto mettiamo i timbri sul passaporto di Ludovica. La prima è molto semplice, e cioè ci hai ascoltati, che ne so, un tot di volte. Non abbiamo definito un numero. Da settembre ad oggi ci hai ascoltato di tante volte?
1: Sì, la sera specialmente ti metto in TV e faccio altro. Vabbè, io sono innamorata di Fabio Volo, quindi la mattina mentre vado al lavoro.
0: Vabbè, il timbro, doppio timbro, vai, let's go, doppio timbro. Sei mai venuta già in diretta con noi la sera?
1: La sera no.
0: La sera no, quindi questo timbro non possiamo darglielo. Hai mai incontrato qualcuno di noi di Say What in giro alle feste, agli eventi? O me, o Marta, o Giada, o Filippo?
1: No, ancora no.
0: Quindi questo timbro...
2: Però bella risposta, eh? Ancora no.
0: Ancora no, ma speriamo di sì. Hai mai convertito un amico o un'amica all'ascolto di...
3: Say What...
1: Forse una mia amica, non sono sicura, però ne avevamo parlato.
0: Timbro! Voglio continuare ancora per 10 domande. Ti è mai capitato di dire: ah, ma sì, questa canzone l'ho ascoltata?
3: Say What?
1: Sì.
0: Timbro! Guarda, è bello pieno di timbri. E l'ultima: hai mai alzato il volume a 1000 mentre alla radio c'era
3: Say What?
1: Sempre.
0: E vai con un altro timbro, vabbè, pieno di timbri. Già devi rinnovarlo, sì, sì. È finito.
2: Ha finito i bollini.
0: Passaporto della gang di Say What che ti arriverà direttamente all'Argentario. Abbiamo prenotato uno yacht che te lo porta,
2: sì,
0: lì.
2: Abbiamo un budget che...
0: L'Argentario, certo. Beh, l'Argentario, certo. Sono tutti...
2: No, dico, però noi abbiamo un,
0: sì,
2: certo,
0: sì,
2: budget.
0: Sì, a Bari e l'ascoltatrice lo mandiamo dentro un panzerotto. Sì, a lei yacht. Ludovica, ti auguro un'estate perfetta, se è possibile.
1: Speriamo.
0: Ok.
1: Grazie.
0: Un bacio, ciao.
1: A voi, ciao. Sei.

0: Comunque il timbro vocale di Ozuna è fighissimo, fa impazzire chiunque. Ozuna era in Italia credo qualche giorno fa. Ozuna,
1: Michele, capito?
0: Ha capito. Perché ci viene in questa vabbè, un inside joke questo qua. Forse un giorno lo spiegheremo agli ascoltatori. Kendrick Lamarta alla lavagna.
2: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
3: Voglio sì, stare al posto.
0: È tutto col

0: po' tua, è tutto io ero qua tutto buono nella mia poesia, pronto a pubblicare un post su Instagram in cui annunciamo la data del rientro, se rientriamo.
1: Ma, che poi insomma,
0: ma siamo stati confermati o...
2: Ma tu a me lo chiedi?
0: Ah, non lo so, nessuno sa niente.
2: Sono l'ultima arrivata.
0: Ah, cioè potrei... No. La serietà con cui fino ha detto non lo so. Intanto toccatina e insomma invece
1: dici
0: sì,
1: di questo posto,
0: grazie,
1: sì.
0: grazie a tutti quelli che ci hanno riconfermati anche quest'anno.
1: Sì, cioè, a la chi data, ci vuole bene, chi ci vuole ha bene.
0: La data del rientro è lunedì 31 di agosto, quindi mentalmente sarà già settembre e mo faccio il post, ok? Faccio un attimo il post, state là.

0: Sei guada en radio DJ, tú eres bucabuya y me gusta.
1: Una cena tra amici, un pranzo di lavoro, un aperitivo. Doppio Malto è il posto perfetto per regalarsi un momento fresco e felice, gustando una birra artigianale accompagnata da piatti sfiziosi. Perché nei locali Doppio Malto non servono solo ottime birre di produzione propria, ma anche burger, pizze e tanto altro. Oltre 60 locali in Italia, aperti durante tutta l'estate in città, e ora anche a due passi dalla spiaggia, nei nuovi ristoranti di Alghero e Lignano. Scoprite qual è il locale più vicino a voi su doppiomalto.com.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Eccolo il vostro disco preferito.
6: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
5: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e 26 luglio a Civitanova Marche.
7: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
15: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
16: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
17: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
18: Ma da quanto siamo su quest'isola?
19: Bah, ho perso il conto.
18: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
19: Stappiamola.
18: Allora, che c'è scritto?
19: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
18: Allora l'aperitivo è salvo!
19: L'aperitivo sì, ma noi?
18: No, non pensiamoci adesso.
1: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
18: Radio DJ consiglia
4: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Civitanova Marche. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
5: Radio DJ.
14: You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
10: Say What?

0: get up and dance. Madonna, get up and dance. Che è una citazione di un pezzo vecchio, ma in realtà questa canzone contiene anche altre citazioni. Cita Basquiat, con cui Madonna ebbe un flirt. Poi cita anche Fab Five Freddy, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Insomma, abbiamo detto tante cose in questa
1: storia. Abbiamo detto tutto. abbiamo veramente detto tutto.
0: E ora non so se li vedete anche voi lì da fuori, perché qui non siamo senti visibili nel mese di luglio.
1: Sì.
0: Non so se anche voi li vedete. Ecco a voi, signori, i remi in barca. dai, sì, l'ultima mezz'ora proprio remi in barca.
1: Sì, se ne avete di più, dateli a noi.
0: Sì, sì. Ciabatte all'orizzonte. Kendrick Lamar e la lavagna.
1: Ecco.
0: Quanto dista l'orizzonte? Perché se c'è una cosa che ci unisce, unirà milioni di persone durante quest'estate, noi ivi compresi, noi credo, non so se voi andate al mare, Phil ha detto di sì, tu vai
1: sì.
0: al mare, ok, avremo un orizzonte, no?
1: Sì.
0: E lo guardi, che poi un giorno l'orizzonte ci dirà, cazzo guardi, vuoi? Girati dall'altro lato. Ma la distanza dell'orizzonte?
1: Vabbè, dipende da dove prendi il lettino in spiaggia.
0: Arriviamoci, vai.
1: In che senso?
0: Ecco, cioè come si calcola la distanza? Perché mi è apparso un reel.
1: Se sei al mare, in base a dove prendi il lettino, sei più o meno vicino all'orizzonte.
0: E quanto è distante?
1: È tanto.
2: Cazzo ne so.
1: Ma
0: possiamo arrivarci, Kendrick. È l'ultima cosa che diremo in questa stagione, Kendrick.
1: È una cosa di matematica?
0: Eh sì. Cioè, allora intanto arriviamoci. La distanza dell'orizzonte dipende intanto da quanto sei in alto rispetto al suolo o al mare.
1: Ah, mi fa male la testa.
0: No, vabbè, è la tua altezza. Fai 1,65.
1: T'ho voluto nei miei
0: bene.
1: Sogni.
0: T'aggio voluto
1: 1,57.
0: 1,57. Togli la fronte.
1: Perché la devi... mia fronte?
0: Sì, perché devi calcolare gli occhi.
1: No? Sono 7
0: centimetri, quindi 1,50. Okay. Tu sei 1,50, gli occhi, ok. Ora, non lo so.
1: Vale 21,36.
0: Dipende, e si calcola con una semplice formula matematica basata
1: semplice,
0: sulla curvatura. No, sto leggendo, curvatura della Terra. Ad esempio, a livello del mare la distanza è di circa 4,7 km se sei in piedi. Mentre sale a circa 3.
1: Ma sei io? Di 1,50 o anche una persona 1,80?
0: Non lo so. Dice Field Vibe, dipende anche dalla nebbia, chiaramente. Ah, quindi siamo che ognuno dice quel cazzo che vuole. Cosa c'entra la nebbia?
3: Allora, hey,
0: sì.
3: L'orizzonte secondo me è una ventina di chilometri.
0: E penso un po' meno. C'è la formula, te la sto dicendo, la formula è questa qua.
1: Ma tu me la stai dicendo sperando che io capisca, questo è il problema.
0: No,
1: ma dimmela.
0: Io la sto dicendo sperando che qualcuno ce la spieghi, cioè che sia in grado di interpretarci. Cioè
1: okay.
0: La distanza in chilometri si trova moltiplicando circa 3,57
1: sì.
0: per la radice quadrata della tua altezza in metri.
1: Okay? No, dai.
0: Ma non tu, non io.
1: Mettiamo
0: non,
1: una canzone.
0: Sì, ora mettiamo due canzoni. No, ne mettiamo due.
1: La radice quadrata.
0: Ma qualcuno.
1: Dai, ma veramente.
0: Dico, qualcuno sa dirci quanto dista l'orizzonte? Se sei 1,50 come gli occhi di Kendrick Lamar,
1: capelli castani
0: e hai preso il lettino in prima fila al
1: prima
0: mare
1: fila. Okay. Però dipende anche da come è impostata la
0: spiaggia.
1: Vabbè,
0: più o meno, cioè. Arriviamoci, qualcuno ci aiuti. Aiuto!
1: Sì,
0: Partenope, Merck and Cremont.

0: of Love. CK, che fu all'epoca, era il 2021, anche nostro ospite, se non ricordo male, e ricordo male molte cose, però a distanza, perché
1: sì,
0: era periodo Covid.
1: Sì.
0: Ah, ok, quindi abbiamo fatto una Zoom con CK.
1: Appena uscì questa canzone, più o meno, poco dopo.
0: Arrivò il Covid.
1: No, noi abbiamo fatto un'intervista.
0: Ah, ok, Love One TT.
2: Ciao, wow.
0: Ciao, 21 e 43 minuti, spero stiate bene. Lui sta bene. Cioè, se fischietti stai
1: bellissima
0: bene.
1: Bellissima questa canzone.
0: Che canzone è?
1: Alleluia.
0: Bravo.
1: Bravissimo.
2: Sei
0: what. Anche cantato.
2: Sei what. Sei what.
1: Un sacco di talenti.
2: Sei what.
0: Ce li ha tutti,
1: e li manda
0: talenti.
1: Tutti a casa. Timbro.
0: Sì, sì. Timbro del passaporto della gang subito per lui. Ci aggiornano invece sugli arrosticini.
1: Sì.
0: Dice il messaggio: ci è toccato mollare gli arrosticini,
1: no,
0: al vicino che ha messo il naso fuori casa, richiamato dal profumo. Vabbè, ma certo, immagino. La distanza dall'orizzonte. Qualcuno è stato in grado di spiegarci più o meno quant'è. Questa ve l'ha giocata in spiaggia, ragazzi, sia da un punto di vista romantico, cioè tu sei con un lui o una lei,
1: sì,
0: dici, sai quanto dista l'orizzonte?
1: E questo dici,
0: l'hai
1: dai,
0: stesa.
1: Ci vediamo un'altra volta.
0: No, che ne sai?
3: Hey, what?
0: Ciao.
3: L'orizzonte secondo me è una ventina di chilometri.
0: No, un po' meno, un po' meno.
4: 4,2 chilometri.
0: Eh sì.
1: Come fa a sapere?
0: Eh sì, è perché ha fatto il calcolo, con la tua altezza media.
1: La mia altezza,
0: sì,
1: media.
0: Sì, più o meno, cioè, abbiamo, tu hai detto che sei 1,57,
1: togli
0: 7 centimetri di fronte.
1: Che poi non so, mi sono tanti.
0: Vabbè, più o meno, cioè 4 chilometri e mezzo disterà l'orizzonte quando lo guarderai quest'estate al mare.
1: Ma se io vado avanti un chilometro, me ne dista altri 4
0: però,
1: o sono 3?
0: Però,
1: tre?
0: Insomma, andare avanti un chilometro in mare è tanto, Kendrick. Cioè, un chilometro è tanto.
1: Al mare.
0: Al mare, certo.
5: Ciao, Wad.

0: noi stiamo partendo per la Puglia, 2 settimane di mare. Avete sentito?
1: Abbiamo sentito.
2: Avete sentito?
1: Buone vacanze a tutti. Abbiamo forse un'ultima canzone, sarebbe perfetto in questa canzone collezionare, fare il listone definitivo di dove andrete in vacanza.
3: Sì.
1: Domani come lui o in generale quest'estate, vacanze dove?
4: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
5: Say what?

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Che fai stasera?
1: Stasera canticchio Calvin Harris. Si chiama Satisfy. E gli ascoltatori in vacanza, già partiti molti, alcuni sono in partenza.
0: Sei Wad.
1: Ciao.
0: Quasi in partenza, lunedì Spagna e poi Portogallo. Ciao.
1: Che bello che rimani da quelle parti lì nella penisola iberica. Che poi fa molto famiglia, anche gruppo di amici, dirsi dove si va in vacanza, dove andate in vacanza quest'estate, essendo per noi l'ultima puntata pre-mare, pre-vacanza.
2: Buonasera DJ.
1: Ciao.
2: Allora, noi siamo tornati l'altro giorno, una settimana in Turchia.
1: Molto bello.
2: Adesso qualche giorno di lavoro e poi porto giù le bimbe in Liguria per un mesetto.
1: Ok.
2: Io torno a fatturare e poi qualche giorno andrò a trovarle comunque.
1: Torno.
2: Ciao.
1: A fatturare, torno nella City. Ma anche ad agosto fatturi, amico mio. Che lavoro fai per fatturare anche ad agosto?
3: Ma le fatture non si fermano mai.
1: Certo, come le tasse, ovviamente.
4: Ma a me piacerebbe andare dove ci sei tu, Wad, a qualche serata, quindi attaccarci un po' di giorni di vacanza.
1: Tanto poi le pubblico sui social, ci
3: sì.
1: Vedremo tipo a Riccione, al Samsara, ci rivedremo a Gallipoli. Io poi a memoria non me le ricordo perché sono tutto fusolo come uno dei puffi.
3: Un turismo delle tue serate.
1: Turismo, sì. Beh, comunque ci sta, cioè mi fa piacere ovviamente.
5: Ciao Wad, io sono arrivato adesso in Puglia.
1: Ma cara,
5: dopo una settimana di lavoro.
1: Beh,
5: ragazzi, buona vacanza. Sei venuto al mio paese, a Monopoli, abbiamo avviso, perché vi offro almeno un panzerotto e una birra.
1: Sarebbe molto bello.
3: Prenoto.
1: Prenotiamo subito. Vi auguro un'estate bellissima, speciale. Un'estate speciale di persone speciali. Questa potrebbe

speciali. Siamo lo persone speciali quest'estate. Vi auguro un'estate di infinito amore. Infinity love.

0: Marra e Guem. Al rientro, il 31 di agosto, ci saremo completamente poi focalizzati su Santeria, doppia data 12-13 di settembre, due serate epiche per celebrare l'album di 10 anni fa di Marra e Guem, Santeria. Due super concerti, il primo è già sold out, i concerti sono in partnership con Radio DJ M2O e non si vede l'ora.
1: Ciao One!
0: Yo, e non si vede l'ora anche di salutare lei.
2: Ciao Marta, quest'estate India, soprattutto Rajasthan e puntatina alle Maldive prima di rientrare.
0: Ho capito. Roba easy.
2: Un bacio e buona estate anche a voi.
0: Buona estate ragazzi, è stata una stagione stupenda per quel che ci riguarda ed è bellissimo sapervi con noi sempre, sempre di più, che cresciamo anche non soltanto da un punto di vista di programma ma anche proprio di community. È bellissimo sapervi con noi 24 ore su 24 sui nostri social, che ovviamente non si spengono durante il mese di agosto. Ci vediamo lì, sei Wad, il profilo del programma, Michele Wad Caporosso, il mio, Kendrick, la Marta, Feel the Vibe, tutta la gang, grazie e buona estate, buone vacanze. Siete un sogno, raga. Ciao.
3: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
4: Say what?
3: Bueno.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmi 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
6: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
8: Arcaplanet!
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
14: Perché?
15: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
19: Perché?
16: Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
21: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
22: Sì, certo.
23: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.

0: Rockstar
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

State a tutti e a tutti, io sono Francesco Quarne e sono qui per annunciarvi tutte le canzoni che compongono questa playlist firmata dall'Ufficio Musica di Via Massena, numero 2, 20145 Milano. Ecco, così se volete mandarci una cartolina dalle vacanze sapete dove stiamo. Dai, partiamo subito con la playlist, tra poco arriva Stella Lefty con Boston, ma prima iniziamo con una canzone che è in vetta alla classifica britannica oramai da settimane. Su DJ ci sono Sam Fender e Olivia Dean con Rain Me In.

Un po' di country con un bel sorriso, quello di Stella Lefty con la sua Boston, nella serata musicale di Radio DJ chiamata Notorious. Dove volete potete anche fare la line dance, voi, io no perché sono di legno. Prima invece c'erano Sam Fender e Olivia Dean con Rain Me In, tra poco Bruno Mars con On My Soul, ma subito arriva uno dei più grandi inni del rock italiano, di quelli che fanno alzare le braccia a ogni concerto. E allora continuiamo a ballare e lo facciamo sul mondo insieme a Luciano Ligabue.

My Soul, Bruno Mars su DJ è in giro per gli stadi di tutto il mondo con il suo spettacolo, a quanto pare perfetto, almeno sentendo i pareri dei colleghi Nicky e Alex Farolfi dopo le sue date milanesi. Bravo Bruno! Prima c'era un altro veterano del palco, cioè Ligabue con Balliamo sul Mondo, tra poco Bad Bunny con Nueva Yol, ma subito torniamo al 1978 con uno dei più grandi classici funk di sempre. Quello che anni dopo MC Hammer avrebbe campionato per You Can Touch This. Su Radio DJ c'è Rick James con Super Freak.

la sua casita su Radio DJ a scaldare ulteriormente le serate di questa torrida estate 2026. Prima c'era Rick James con Super Freak, tra poco Lumiero con Cascasse il Mondo, a.k.a. la canzone di tutti quelli che non vogliono lavorare, ma prima un po' di ausettina primi anni 2000 con i Negro Can e la loro Cadaves.

0: Andrea Castelduomo, Lumiero, che con questo titolo tutto milanese chiude questo blocco di Notorious, il numero 100 per la precisione, che adesso si ferma per una pausa caffè e torna sempre qui su DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Il 25 e il 26 luglio a Civitanova Marche.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
6: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
5: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero?

0: scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
2: Notorious
1: su Radio DJ.
3: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ, in arrivo un'altra mezz'oretta di musica senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, buona estate a tutte e a tutti, e mentre voi siete lì in ascolto, mentre vi spostate da una località all'altra, speriamo di vacanza, noi siamo qui a fornirvi la giusta colonna sonora. Tra poco arriva Anna con White Girl Wasted, ma prima torniamo al 2020 con uno dei tormentoni più virali degli ultimi anni, di quelli nati su TikTok e poi diventati popolari ovunque. È l'inno del venerdì, ma funziona benissimo in qualsiasi altro giorno. Su DJ c'è Riton con Friday.

artista femminile più ascoltata in Italia, almeno da 2 anni a questa parte, su DJ con questa canzone estratta dall'ultimo fortunatissimo album intitolato Million Dollar Babe. Prima Riton con Friday, tra poco Shakira e Burna Boy con Dai Dai, ma prima, come se fossimo in una serata del famoso duo The Blas Maremma, alziamo le mani per l'icona pop e

classifiche mondiali. Su DJ avete ascoltato Shakira, Burna Boy con la canzone dei mondiali, quella intitolata Dai Dai. Tra poco invece arrivano The Colors con Rolling Stones, ma prima dalla DJ Parade dell'estate 1991

Siete su Radio DJ e loro li conoscete bene, erano i Colors con il successo della scorsa primavera, quello intitolato Rolling Stones. La playlist di Notorious ora va avanti come se fosse un allenamento di spinning con Dua Lipa e la sua Training Season, ma subito rimaniamo a Napoli. Dopo i Colors ci sono gli stessi che ci hanno già fatto ballare con Mare Chià e che recentemente sono tornati nei trend grazie a questa canzone che fa da colonna sonora a uno spot televisivo. Su DJ ci sono i Nugenea con Scialla.

0: Vi siete allenati sulle note di questa canzone? Bravi, lei era Dua Lipa con Training Season a chiudere questa sequenza di Notorious. Io sono Francesco Quarna e questa è la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Movie Time.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: La domenica.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
5: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
6: Doppio Malto!
7: Birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.

E come ogni sera d'estate, quando la luce va giù, arriva il programma che si chiama Notorious a tenervi compagnia con la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutti e a tutti, e sono qui pronto ad annunciarvi le canzoni che ascolterete nella prossima sequenza. Partiamo subito con la musica, sapete che a quest'ora mettiamo tante canzoni e poche parole, allora tra poco arriva The Weeknd con Blinding Lights, ma prima rieccoli qua i nostri amici che ormai sono di casa a Notorious. Su DJ ci sono gli

sempre in classifica su DJ. Avete ascoltato Blinding Lights, lui era ovviamente The Weeknd, uno dei tanti big internazionali protagonisti dell'estate live italiana del 2026. Siete su Radio DJ, dove tra poco ascolteremo Joe con End of Beginning, ma prima una canzone nuova ma non nuovissima di un artista che da un paio d'anni si sta muovendo molto bene nel panorama indie e che secondo noi è pronto a sbarcare nel mainstream. Lui si fa chiamare Faccia Nuvola, arriva dalla Valtellina e lo ascoltiamo su DJ con Portami a Ballare in Primavera. Hi.

Stranger Things, serie che ridendo e scherzando quest'anno compie 10 anni. Ebbene sì, era infatti il 15 luglio 2016 quando negli Stati Uniti uscì la prima puntata di questa serie che da lì a poco sarebbe diventata la più vista in assoluto della piattaforma Netflix. Se invece vi starete chiedendo chi fosse l'artista italiano ascoltato poco fa, ve lo diciamo subito, siamo qui apposta. Lui era Faccia Nuvola con la canzone Portami a ballare in primavera. Adesso invece torniamo al 1998 per suonare un classicone rock di quel periodo, cioè Fly Away di Lenny Kravitz.

dominare le classifiche italiane con questo pezzo uscito praticamente 6 mesi fa, era il 16 gennaio per la precisione. Prima c'era Lenny Kravitz con Fly Away, tra poco il mio amico Alex Farolfi con You Only You, ma prima cambiamo completamente genere, dall'hip hop passiamo alla musica house dannata. Dal 1999 su Radio DJ c'è Boris Lugosch con Keep

0: You Only You, e questo è il titolo del disco del mio amico Alex Farolfi, che va a chiudere questo blocco di Notorious. Tra poco ne arriva un altro, tranquilli, ma prima una pausa veloce per un caffettino shakerato e poi torniamo sempre qua su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Il 25 e il 26 luglio a Civitanova Marche.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
7: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
6: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
7: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
8: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
9: Beach Like DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
10: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
1: Notorious. Notorious on Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su DJ. Arriva un'altra mezz'oretta di bella musica senza interruzioni. La regola è sempre la stessa, cioè da queste parti si alternano canzoni del passato e canzoni del presente. Quindi a rappresentare la categoria dei brani recenti, tra poco arriva Ray con Where Is My Husband, ma subito per la categoria successi vintage ripeschiamo un pezzone hip hop del 1993, per cui è necessario alzare forte il volume. Su DJ c'è KRS-One con Sound of the Police.

Where is my husband? Ray, uno dei brani più longevi nella nostra programmazione, uscita infatti più di un anno fa, ma non perde un briciolo della sua grinta. Prima c'era KRS-One con Sound of the Police, tra pochi Jungle con The Wave, ma prima direttamente dall'archivio denominato Fondamentali della Musica, su Radio DJ c'è Prince con Kiss.

Appena ascoltato su Radio DJ, prima c'era Kiss di Prince e poi questa The Wave dei Jungle, ormai presenza fissa nella playlist di Notorious, dove tra poco arrivano Hugel e Ultranate con Moving to the Sun, ma subito c'è il momento karaoke di questa puntata, pronti a cantare con gli 883 e la loro Sei un mito.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
5: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
6: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Questo programma viene trasmesso in ottemperanza della legge 22 febbraio 2000, numero 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
8: Bentrovati al nostro periodico appuntamento con i gruppi parlamentari, ricco di spunti e di argomenti, nonostante il periodo prevacanziero. Alcune vicende di cronaca hanno riportato in primo piano nel dibattito politico i temi della sicurezza e della giustizia. Il caso in particolare del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga nel 2021. La vicenda ha spinto Matteo Salvini e la sua Lega a chiedere una legge per estendere il diritto alla legittima difesa.
9: Ampliare il perimetro della legittima difesa anche all'esterno delle case in caso di rapino o aggressione a mano armata è una riflessione che il Parlamento dovrà fare. Intanto la moglie ha depositato domanda di grazia, nel rispetto dei tempi, dei modi e delle scelte del Presidente della Repubblica ci permettiamo di sostenere questa richiesta. Poi ci sono tanti modi di scontare la pena, La pena si può scontare in carcere, ma si può scontare anche ai servizi sociali, facendo servizi per la comunità, i domiciliari. Dovrebbero capire che alla settima rapina uno rischia di esagerare nella reazione. Quindi quello per cui lavoreremo è che stia in carcere il minor tempo possibile.
8: La proposta leghista, già depositata in Parlamento, tesa ad introdurre la non punibilità di qualsiasi reazione, a giudizio di molti, anche tra gli alleati di maggioranza, solleva seri dubbi di legittimità costituzionale. Carlo Calenda, leader di Azione, liquida l'iniziativa bollandola come una boutade estiva di Matteo Salvini.
10: Salvini sta dicendo che la sua legge sulla legittima difesa fa schifo, credo che sia uno dei pochi casi della storia.
11: La legittima difesa è quando appunto uno si difende, non quando uno si vendica e lo fa dopo. Questo è un principio di civiltà, quindi direi che sono le buttate estive di Salvini.
8: No al far west nelle strade, dice da parte sua l'onorevole Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle.
12: Queste persone non capiscono che stimolare una sparatoria in strada vuol dire mettere a rischio i passanti, perché queste persone, del famoso caso che c'è stato, se fossero state armate e avessero risposto al fuoco, probabilmente oggi potremmo anche stare a parlare di un passante morto per caso. Qualsiasi cosa porti il Far West in strada, per noi è addirittura rischioso per la vita delle persone. Quindi se loro sono disposti a fare queste stupidaggini perché adesso la stella polare e Vannacci devono inseguirlo in ogni suo delirio, è un problema loro interno alla destra.
8: Silvestri evocava Vannacci. Ebbene, la truppa parlamentare del generale non perde occasione, anche sul caso Roggero e sulla legittima difesa, qui con la deputata Laura Ravetto, di criticare il governo e i partiti della coalizione che lo sostiene.
13: Mentre i partiti di maggioranza si lamentano di leggi sulla legittima difesa che hanno scritto loro, Futuro Nazionale porta in Parlamento proposte concrete e continueremo questa battaglia nelle piazze affinché chi difende la propria famiglia, la propria casa e la propria vita non venga trattato come un criminale.
8: Negli ultimi giorni ad accendere gli animi sul tema sicurezza anche la vicenda dell'uomo morto a Bologna dopo essere stato ammanettato e bloccato a terra da due poliziotti. Polemiche anche sulle iniziative di piazza e i successivi scontri per le strade del capoluogo emiliano tra antagonisti e forze dell'ordine. Sulla vicenda, la senatrice di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Cucchi, chiede che venga fatta piena luce.
14: Non facciamo finta che è morto perché se l'è cercata e non preoccupiamoci del fatto che nel momento in cui rivendichiamo verità e giustizia per questa persona potremmo essere accusati di essere il partito antipolizia. No, vorrei ricordare a tutti che nel momento in cui rivendichiamo il rispetto dei diritti noi ci battiamo anche per le forze dell'ordine.
8: Altro tema caldo anche nelle aule parlamentari è quello della nuova legge elettorale. Dopo il via libera, non senza inciampi della Camera, la legge è ora al Senato. Per Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia è una legge che dà stabilità.
15: Questo è l'unico sistema per garantire una maggioranza e un'opposizione. La scorsa legislatura ci sono voluti 90 giorni per formare il primo governo Conte. Immaginiamoci, con questa situazione internazionale, con queste speculazioni che ci sono, con queste difficoltà energetiche, immaginiamoci l'Italia 90 giorni senza governo. Quanti miliardi si bruciano, quanta disoccupazione si crea, quante conseguenze economiche sulle famiglie italiane. E quindi è molto più semplice stabilire che chi in tutta Italia prende un voto in più ha una maggioranza e chi prende un voto in meno fa opposizione. Ed è un sistema, tra l'altro, che non mi sembra così strano da spiegare, molto semplice. Si vota, chi vince ha la maggioranza, chi perde ha la minoranza. Esistono modelli di preferenze di tutti i generi, alcuni si assomigliano. La preferenza, così come in Italia, nei comuni e in molte regioni, del rigo vuoto bianco in cui ciascuno scrive il cognome di uno dei candidati è un unicum, credo, nel mondo. Confidiamo e abbiamo fiducia di arrivare alla soluzione che ci consentirà di essere unitari anche questa volta, a noi.
8: Alla Camera, Fratelli d'Italia e Non Moderati avevano presentato un emendamento sul tema preferenze bocciato dall'Aula. Maurizio Lupi, di Noi Moderati, pur minimizzando gli effetti dell'avvenuta bocciatura, rivendica comunque l'importanza di quell'iniziativa.
16: La discussione che è in essere è sulle preferenze, poi è giusto che decida su questa legge, che decida l'Aula, che decida il Parlamento, e vogliamo assolutamente, come sempre abbiamo fatto in tutti questi anni, si arrivi ad una posizione di tutta la maggioranza.
8: Fratelli d'Italia e Noi Moderati vorrebbero riproporre al Senato l'emendamento bocciato. Forza Italia non gradisce le preferenze, ma con il suo leader Antonio Tajani lascia comunque aperta una porta.
17: Vedremo quale sarà la proposta, se ci sarà un emendamento, da chi lo presenterà, cosa dirà questo emendamento, si esaminerà con grande serenità. I gruppi decideranno autonomamente, quindi non c'è... A noi interessa l'unità del centrodestra, abbiamo le nostre idee, abbiamo detto che andava bene la legge così come era stata approvata, poi esamineremo le proposte degli alleati come abbiamo sempre fatto. Non c'è nessun giudizio, non puoi dare un giudizio prima che venga presentata una proposta. Quando ci sarà la proposta, in maniera articolata e concreta, vedremo, la esamineranno i gruppi parlamentari, che è giusto che diano la loro valutazione.
8: Sul tema preferenze ascoltiamo Raffaella Paita di Italia Viva Casa Riformista, che non si rassegna all'impossibilità per i cittadini di scegliere direttamente i loro rappresentanti.
18: Poter scegliere chi va in Parlamento, chi decide per il proprio territorio quali sono le politiche e le leggi da proporre, è un principio sano per riannodare quel filo conduttore tra elettori e rappresentanti. Funziona in tanti sistemi, non capisco perché non dovrebbe funzionare nella scelta dei parlamentari.
8: A contestare la legge approvata alla Camera, che introduce tra le altre cose un forte premio di maggioranza e liste bloccate, è il capogruppo al Senato del Partito Democratico Francesco Boccia. Oltre ad evidenziare profili di incostituzionalità, Boccia denuncia quello che definisce uno scambio politico in relazione al cammino parlamentare dell'autonomia differenziata cara alla Lega.
19: La prima volta lo scambio tra autonomia e premierato è stato contestato fortemente alle opposizioni in Parlamento. La Presidente del Consiglio è andata avanti con l'arroganza che questa destra ha sempre avuto in questi 4 anni. Però poi si è dovuta fermare di fronte alla Corte Costituzionale, che aveva smontato letteralmente la legge Spacca Italia dei Calderoli. E quindi gli diciamo con chiarezza: fermatevi, perché una legge elettorale chiaramente incostituzionale, che hanno cercato di modificare facendo altri pasticci alla Camera, se hanno intenzione di stravolgerla ancora, accelerando le procedure qui in Senato, devono sapere che il nostro no sarà fermo.
8: Sulla nuova legge elettorale in discussione ora al Senato, lapidario il giudizio di Riccardo Maggi di Più Europa.
20: Siamo davanti a un vero e proprio colpo di Stato elettorale. Viene tolto qualsiasi valore effettivo al voto dei cittadini, viene travolto il ruolo del Presidente della Repubblica e la centralità stessa del Parlamento. Non si eleggerà più il Parlamento, si eleggerà il capo o la capa e i suoi.
8: E per finire, spazio alla minoranza linguistica altoatesina con la senatrice Julia Unterberger, che nei mesi scorsi ha salutato il via libera del Parlamento al nuovo statuto di autonomia regionale.
21: Siamo molto contenti di questo. In più, non è solo il ripristino delle competenze, ma abbiamo ricevuto anche una nuova competenza come l'ambiente e il management degli animali selvatici, che nel nostro territorio con i lupi e gli orsi è un problema, un grande problema.
8: Ed è tutto per oggi. Buon proseguimento d'ascolto.

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.

phenomenon.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
8: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
7: Al Cavallino Matto!
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
12: Legend con Alex Farulfi.

0: Gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Il 25 e il 26 luglio a Civitanova Marche.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Perché? Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
11: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
10: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Stai ascoltando
13: Legend.
14: DJ Aladdin.
13: Ogni weekend su Radio DJ.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
11: Legend con Alex Farolfi.